0: Ma andrò a cercare un taxi.
1: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
2: Dove andate, signori?
1: Vive qui Jacob Durrer?
2: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno.

0: Morto?
1: Morto, Stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
2: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Farrell.
0: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
2: Cosa?
1: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
1: Ah, fatti.
2: Come fai a saperlo?
0: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
3: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy? Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
2: Corn e Farrell.
3: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
2: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
0: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. E anche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
3: No!
4: Qual è il nome del 4º uomo?
3: Non mi riesce di ricordarlo.
4: Qual è il nome del 4º uomo?
3: L'ho dimenticato.
4: Qual è il nome del 4º uomo?
3: Non lo so, non lo so!
4: Qual è il nome del 4º uomo?
5: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
1: Per non parlare di Norwich e Harrow.
5: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
0: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
2: Ci deve pure essere una soluzione.
0: Elementare, Watson.
2: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare a tutte queste lettere e figure. Mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
0: Sotto sopra?
2: Uh-huh.
0: Eccola.
2: Che cosa?
0: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta la diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4... sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
1: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
0: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
1: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. No? Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
0: Grazie.
1: Sì.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
4: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del 4º scienziato prima di Holmes.
6: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore, a Sheerness.
4: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile, porteremo con noi la bomba intera.
6: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
4: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
7: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-

0: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
1: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
0: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoffner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hoffner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
1: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah già, tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
2: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Moriarty, lei è in arresto.
1: Holmes.
2: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
0: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tovel, andiamo.
2: Aspettate.

0: l'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io ne ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson.
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora. Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: Signore e signori, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Taranto. Buonasera agli ospiti, buonasera ai turisti ancora. Buonasera alle autorità e buonasera soprattutto agli stilisti che sono qui presenti a onorare Taranto con l'alta moda internazionale. Attenzione, perché loro sono italiani, ma il loro marchio è famoso in tutto il mondo. Quindi facciamo un altro grande applauso per aver accettato l'invito dell'amministrazione comunale di Taranto e dell'agenzia Model Studio. Allora, benvenuti a questa serata magnifica. C'è un'atmosfera davvero magica con questo panorama che è davvero così suggestivo, con questo mare che ti guarda in faccia e ti dice che davvero sta per finire l'estate. Per questo motivo che brilla una stella in più questa sera, ed è appunto la stella dell'alta moda internazionale che approda a Taranto in questo 15 di settembre. Un grazie prima di tutto ad una causa benefica, ad un'iniziativa che ha voluto il sindaco di Taranto, alla quale va il primo applauso di questo magnifico pubblico, Rossana Di Bello, che ha voluto, per onorare appunto l'alta moda, per onorare questa magnifica città, con una soluzione benefica, appunto con un'iniziativa davvero straordinaria, ovvero l'incasso di questa serata sarà devoluto al Telefono Azzurro, che ovviamente, come sapete, si combatte per i diritti dei minori e ovviamente cerca anche di reprimere quelli che sono gli atti criminali, possiamo definirli, verificatesi in questi ultimi tempi e non solo. Ma ovviamente non siamo qui per parlare di cronaca, siamo qui per celebrare la grande moda italiana a Taranto, una notte per la moda. E ovviamente, come sapete, non sono solo, sarò accompagnato da due altri amici straordinari e simpaticissimi. Il primo è una star qui a Taranto, un ragazzo straordinario, simpaticissimo, che vediamo sulle reti nazionali, su quelle locali, ma soprattutto è vostro, è qui di Taranto, è un talento straordinario. Mauro Pulpito.
1: Buonasera. Ciao Vito, benvenuto.
0: Ciao Mauro.
1: Buonasera.
0: Siamo nella tua città, allora, siamo tuoi.
1: Sì, l'ho riconosciuta. L'ho riconosciuta dal borgo, perché vi abito e perché è una delle poche serate alle quali ho potuto avere accesso facendo la strada a piedi, che solitamente sono dei lunghi viaggi. Invece io ho fatto due passi in questa città che in questo momento credo stia vivendo, dal punto di vista proprio estetico, uno dei momenti storici più belli. Direi, visto che io stasera qui mi sento addosso, ed è un grande piacere tra l'altro sentirne il peso, il fardello della responsabilità di configurare il territorio nel quale è ospitata questa magnifica manifestazione, io vorrei, da tarantini, anche perché così riprendo fiato, perché vedervi tutto d'un botto è stata un'emozione forte, farci un applauso, perché lo scenario che offre la nostra città stasera...
0: Fatevelo, che ve lo meritate questa sera.
1: Davvero. Ma Vito, non lo dico perché sono tarantino, questo sfondo delle colonne doriche di Poseidon stanno veramente a sottolineare la storia che precede qualsiasi cosa accada in questa città.
0: Permettimi di dire però che la cosa più suggestiva è quello che fa sognare veramente questo mare, che non tutte le città si possono permettere in questa situazione strategica. Che
1: Vito, io non vorrei, non vorrei sembrare troppo campanilista, però
0: lo dico io che sono leccese.
1: Siamo tutti salentini.
0: Siamo tutti pugliesi.
1: Il mare di Taranto è stato, il mare della nostra costiera, è stato riconosciuto quale il più bello, il più pulito d'Italia. Abbiamo fatto gli slalom tra le bandierine blu, ce le hanno messe dappertutto perché il nostro mare era veramente straordinario.
0: Siete blu.
1: Grazie a Dio, proprio visto che stiamo parlando da un punto di vista puramente estetico, stasera voi sentirete Vito, sentirete il sottoscritto, ma rimirerete tra le beltà architettoniche e storiche un altro bacio della natura. A te l'onore di accogliere,
0: con un grande applauso, Eleonore Casalegno.
2: Buonasera, la terra dei due mari, Taranto,
0: il cuore del Mediterraneo. Ciao Eleonore,
2: un bacio.
0: Ma è ancora più bella.
2: Grazie.
0: È vero,
1: anche
0: fatecelo
1: perché...
0: sapere con un applauso.
1: Ma guarda che la spiegazione c'è,
0: è straordinaria, eh?
1: La spiegazione c'è.
0: Sì, sicuro.
1: Essendoci...
2: Cioè, che io a questa città sono comunque legata, non direttamente ma indirettamente. Ti spiego perché. Perché mia figlia, nonché Suami di 9 mesi, è comunque per metà tarantina. Perché
0: bellissimo.
2: I genitori di Ringo sono tarantini.
0: Quindi un motivo in più per
1: essere... fossimo a Caramba...
2: questo che è più bello, perché è pugliese!
0: Motivo in più per essere
1: a Caramba qua scatta l'applauso più forte
0: sera.
1: Però. po' di orgoglio, dai, questo è veramente un effetto. Più alte
2: mancano,
1: non ce ne
2: erano. Le lacrime, però.
0: L'abbiamo fatto di tutto per metterti in difficoltà, ma non ci siamo riusciti.
1: Però la sua sensibilità l'ha spinta comunque a non mettere i tacchi, e questo va molto apprezzato. Devo dire che.
2: No, ma sono bassissimi, dai.
1: Anche io. No, dico anche io ho visto.
2: Anche
1: che,
2: tu, anche
1: che
2: tu.
1: Lo
2: so.

0: no. Allora,
1: beh, io sono felice di essere qui a Taranto, sono felice di vedere tutto questo pubblico, tantissimo, beh, e sono felice anche di stare in mezzo a voi due.
0: Quello direi,
2: grazie,
0: soprattutto.
2: Sei molto gentile.
0: Era da scaletta previsto.
2: E saranno Mauro e Delenoir, saranno felici anche i telespettatori che ci seguono via cavo, quindi sicuramente in televisione, ma via satellitare per tutta la Puglia, quindi ne approfittiamo per salutare i telespettatori e anche gli amici che sono qui presenti, la stampa, comunque Studio 100, che sicuramente ci segue da vicino.
0: Bene, io direi che comunque
1: possiamo iniziare?
0: Dobbiamo assolutamente iniziare. Devo dirvi ancora una volta, l'ha già detto Vito, io vorrei davvero in qualità di tarantino, proprio con grande sincerità, dare il benvenuto a questi grandi signori della moda che hanno onorato la nostra città della loro presenza e della presenza delle loro proposte moda. Quindi veramente, a nome della città di Taranto, benvenuti.
2: A te, Lenoir.
1: Benissimo, allora, grazie, questo applauso va soprattutto a tutti gli stilisti che partecipano questa sera. 90 anni di storia racchiusi nell'estro e nella fantasia della fondatrice che tramanda di generazione in generazione l'eleganza del jet set internazionale. Un nome che ha reso affascinanti i nomi più altisonanti delle star del cinema, della nobiltà dell'ultimo secolo e delle dive incontrastate. È con grande onore che la città di Taranto e tutta la Puglia accolgono in apertura della notte della moda la Maison Gattinoni.
0: A dopo.

0: Maison Gattinoni.
1: E voilà, per Gattinoni, Adamo.
0: La Maison Gattinoni, che ha aperto questa magica notte di moda a Taranto. Salutiamo queste magnifiche proposte ancora con il nostro applauso. Grazie.

0: Vitto, se queste magnifiche proposte ti riferivi ai vestiti o alle modelle?
1: Ci conosciamo poco, eh? Poi figuratevi, salutiamo anche gli amici che sono sul mezzo pubblico, vedono solo una parte dello spettacolo. Vieni, ti porto in giro per Taranto, vieni, sì, verso, sì, andiamo verso il borgo, così salutiamo anche tutti gli amici che sono veramente tanti. Volete salutare Lenoir?
0: Buonasera!
1: Buonasera.
0: Come va? Bene!
1: Ma avevi provato il pezzo
0: bene,
1: prima?
0: Stanno bene.
1: Ritorniamo verso la città vecchia.
0: Sì.
1: La bellissima città vecchia che tra l'altro noi stiamo rimettendo a posto con calma.
0: Anche l'orologio sarebbe da rimettere un attimo a posto.
1: Ma tu lo sai che io sono
0: un
1: 30...
0: po' burlona, eh?
1: No, io sono 35 anni che ci passo e non me ne ero mai accorto, a meno che... Ma è stato un bombardamento e da allora non sei più... va bene, sei venuta già a catechizzarci. No, no, abbiamo voluto fermare il tempo per il tuo arrivo e da lì non si muoveranno mai più le lancette, non ne hanno voluto più. Ma tu è la prima volta che vieni a vedere l'orologio a Taranto?
0: No, io l'orologio a Taranto sì, non è la prima volta che vengo a Taranto, sono già venuta, però non la conosco benissimo. Io più

0: altro conosco? L'orecchiet con la cim de rap, la carta dot, queste cose qua.
1: Questa si è andata meglio, perché la prima te ne stavi andando sul barese. Tra l'altro ci seguono, quindi. Però, sì, poi che cos'altro? Sai qualcos'altro?
0: Poi uno stuzzapone. No. So, ma un applauso ci vuole, comunque l'impegno ce l'ho messo. Perché ogni tanto ci parla in pugliese la mia bambina, capito?
1: Sì, sono contento per lei. Io però volevo chiederti, i nonni paterni, giusto?
0: Sì,
1: sono
0: paterni.
1: Di Taranto.
0: Quindi, Taranto, proprio, Taranto.
1: La bambina gliela fai vedere ogni tanto ai nonni, sì?
0: Sì, sì.
1: E quindi?
0: Li devo tenere in riga, perché sennò me la fanno diventare un po' chiattella.
1: Sì, no, va bene. Noi siamo così. Qui si mangia benissimo.
0: Si mangia benissimo.
1: Ma perché noi smaltiamo, non pensare che mangiamo.
0: Perché
1: basta.
0: Bruciate, no, perché bruciate. Le donne tarantine sono bellissime.
1: Ah, lo sai. Infatti,
0: è piena di passione.
1: Sì. Sembri troppo informata su questi fatti. Io andrei sicuramente, procederei la nostra promenade.
0: Sì, non parlo dell'economia di Taranto, ma vado avanti col prossimo.
1: No, lascia stare. Dacci un altro paio d'anni e poi ne riparliamo, vai. E falli insediare.
0: Sì, ma non sta mazzitto questo, non lo so. Ci racconta delle storie importanti la prossima collezione. Storie che hanno dentro altre storie antiche del passato, ma ripensate al presente e al futuro in tutta la modernità dello stile italiano di un'altra grande maison romana. Tele di lana e morbidi tweed, miscelati e doppiati con visoni rasati, cincillà e sete impalpabili, renne, camosci e leggerissimi cashmere. Sono le storie intense, affascinanti di Madame Raffaella Curiel.

Curiel, la Maison Curiel, un'altra donna brilla in questa fantastica notte di settembre, la Maison Curiel, nome altisonante dell'alta moda internazionale, che ci ha raccontato delle storie bellissime, che sono questi abiti che vedete con queste straordinarie indossatrici che sono ospiti di Taranto questa sera. Giuliola Curiel e Raffaella Curiel, grazie.

Lella Curiel, grande maestra e grande stilista. E sì, abbiamo vissuto veramente un momento emozionante con questo quadro meraviglioso che ci hanno regalato, appunto, queste storie, come era il lancio, appunto, come è stata progettata l'immagine di questa nuova collezione di Raffaella Curiel. Io ovviamente volevo ringraziare, come si fa in queste circostanze, tutte le persone che lavorano, lo possiamo dire, al secondo piano, come lo vedete è illuminatissimo, che lavorano appunto dietro le quinte di questa manifestazione, a cominciare dai parrucchieri che, come avete visto anche in questo caso, sono stati bravissimi con queste acconciature che richiamano molto il passato in alcuni quadri, ma anche il futuro. E vorrei un applauso anche per loro, che precisamente sono Extro, Equipe Parrucchieri in via Nazario Sauro a Lecce, in collaborazione con la collaborazione di Angelo Labriola in via Machiavelli 1 a Taranto, quindi c'è anche un vostro concittadino, sono veramente molto bravi. Allora, parlavamo in apertura di Puglia, parlavamo di tradizioni, parlavamo di musica, parlavamo di danze, soprattutto perché questa non è soltanto moda, come sapete, e soprattutto spettacolo, perché questa sera sì, vi presentiamo le ultime collezioni di questi grandi stilisti, ma è anche un momento per apprezzare quelli che sono i numeri importanti delle stelle che abbiamo invitato questa sera, visto che di stelle si tratta. E c'è una stella che brilla anche a Lecce, parlando di Salento, parlando di Puglia, ma che brilla in tutta Italia con le loro fantastiche pizziche, ma questa sera faranno un omaggio alla tarantella italo-spagnola del 600 e poi si soffermeranno proprio su questa splendida città

0: Aracne Mediterranea. Complimenti.
1: Grazie ragazzi, complimenti. E grazie anche perché ci hanno fatto acclimatare in questo in questa atmosfera mediterranea, che è proprio un giusto preludio alla prossima stilista.
0: È vero, questo è vero. Ma poi è bello vedere,
1: ciao ragazzi,
0: vedere i giovani che portano con sé e portano anche al pubblico le proprie tradizioni. C'erano giovanissimi.
1: Sì, no, infatti, non tutti, qualcuno ce n'era.
0: Certo, tu no, vabbè.
1: Ma non parlavo del gruppo. Io volevo invece chiederti, perché la gente vuol sapere.
0: Sì.
1: Bisogna parlare.
0: Pettegoli.
1: Bisogna, intanto che cosa stai preparando? A parte Super.
0: Ma adesso sì, sto
1: che come Beautiful, facendo... non finisce mai.
0: Non finisce mai, perché la musica non finisce mai. La musica è come la moda, è un bel connubio, Musica, moda, arte... non è male. Quindi c'è sempre Super e poi da gennaio ci saranno due programmi nuovi che stiamo preparando, che per ora per scaramanzia faccio pure corna.
1: Sì, perché
0: non
1: finché non si è in onda ci possono. Senti, qual è il partner col quale hai lavorato, dopo di me naturalmente, che preferisci? Tra tutti quelli, perché io ci avrei un nome, perché hai lavorato con Raimondo Vianello, che secondo me è il più grande di tutti.
0: Beh, Vianello è unico sicuramente, è un di maestro tutti. Di saggezza, direi.
1: Con te,
0: ma tra i giovani, perché Vianello forse non è poi così tanto giovane, uno col quale mi sono trovata veramente molto bene, in gran sintonia, sicuramente Amadeus.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: De Gustibus? No.
0: Sì.
1: No, voglio dire, non è
0: certo, adesso comincia una... Vabbè, sei fantastico, sei pazzesco.
1: Ma sono fuori concorso, ma non c'è competizione. Intanto, ma c'è un gran premio di Pullman stasera, c'è proprio un...
0: sono venuti a trovarci, capisci?
1: Fanno
0: col
1: il
0: pullman.
1: Pit stop al castello e poi escono dai box.
0: Pazzesco, guarda quanta gente è venuta per vedere te, questo bellissimo uomo. Facciamogli un applauso.
1: Arriverò, state qua, vi prego. Non sa quello che fa.
0: Tu non sei ancora papà? O di già?
1: Ma parliamo senz'altro di altro, perché... No, io ti volevo... Tu che sei invece neomamma, io adesso faccio uno sforzo tremendo perché io sono serio con cadenza bimensile praticamente.
0: Sì.
1: Però io ti volevo chiedere, tu sei neomamma, sai che noi stasera siamo tanti e siamo qui e Taranto è unita nella moda, nella bellezza dei suoi monumenti, nella sua beltà naturale, ma è unita anche in questa vera e propria gara di solidarietà. Perché dobbiamo dire che noi pugliesi abbiamo patito con ancor più dolore il momento particolarmente triste che sta vivendo la fascia dei bambini, insomma, diciamo, chiamiamola così. Allora, questa volontà di fondere questa serata al telefono azzurro non poteva avere una testimonial migliore di una neomamma come te.
0: Grazie mille. Io sono convinta che al mondo ci siano sicuramente persone meno fortunate di noi e quindi se uno può fare qualcosa basterebbe veramente pochissimo. No? Per aiutare queste persone forse a essere un po' più felici.
1: Grazie cara. Torniamo
0: alla moda
1: mediterraneo che dicevo prima.
0: I bagliori delle sete cangianti, dei ricami arabeschi, dei corpetti rose brunite, dei mosaici dorati sembrano rubati ai tesori segreti delle sagrestie delle chiese siciliane. Siamo nel Mediterraneo più vero, quello che ha ispirato anche la spumeggiante collezione 2000-2001 di Marella Ferrera.

0: Siciglia, un attimo di Mediterraneo vero, Elenoir, dicevi prima.
1: Come siamo lontani!
0: Siamo lontanissimi, ma presto ci avvicineremo, perché non possiamo stare lontani per molto tempo, lo sai.
1: No, non diciamo così che dopo scrivono chissà cosa.
0: Era solo una battuta, ovviamente. Allora, dicevo, un bellissimo quadro dedicato al Mediterraneo vero, insomma, sì. Siamo nella terra del Mediterraneo, in questa sì. Sicilia, con questi stilisti che proprio l'altra sera abbiamo visto su Canale 5 per celebrare un'altra città con la moda, Palermo, e c'era appunto ed era rappresentata a meraviglia appunto da Marella Ferrera con questo quadro che vi abbiamo fatto vedere. Prima di proseguire, sì. Elenoir, io volevo ringraziare anche coloro che si sono adoperati per questa manifestazione, e che, come tu sai, è l'agenzia Model Studio di Lecce. Io vorrei un applauso per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames, che hanno curato tutto quello che stiamo vedendo e tutto quello che vedremo.
1: Sicuramente, anche perché generalmente uno vede sempre i presentatori sul palco e dice, invece no, ci sono tante persone che lavorano dietro le quinte, come le chiamiamo noi, per realizzare poi tutto questo. E forse

0: A loro va il 70% degli applausi.
1: È vero, se lo meritano. L'agenzia Model Studio, che è l'agenzia, insomma, che ha
0: mi
1: dato...
0: Mi sono tenuta buona, sì, anche cameraman, hai capito?
1: Una spinta, come dire, importante, una spinta decisiva per lo sviluppo anche di questo settore, perché come noi tutti sappiamo, qui da noi siamo grande terra di accoglienza, quindi accogliamo le grandi firme, i grandi stilisti, ma guarda caso fino adesso

testa, uno che ha fatto il giro del mondo, è il caso di dire, e che approda proprio qui a Taranto per presentare l'autunno-inverno italiano in un'atmosfera tutta caraibica. Sete, ricami e pizzi in un tripudio di accostamenti tra il lilla e il rosa, tessuti fluidi ad effetto bagnato, abbinati ad organze con applicazioni di paillette per una romantica esclusiva latino-americana. E il signore di prima classe, Alviero Martini.

quest'altro grande stilista della moda internazionale. Dicevamo prima che è conosciuto in tutto il mondo perché, insomma, conosciamo bene quelle che sono state le sue produzioni, soprattutto negli accessori, la valigeria, con queste magnifiche cartine geografiche che ha fatto innamorare le più belle donne, ma anche quelle meno belle, perché no, di tutto l'emisfero, perché è veramente famoso in tutto il mondo. E questa era la sua collezione autunno-inverno 2000-2001 che ha presentato questa sera qui a Taranto. Allora, come dicevamo prima, non c'è soltanto moda, c'è anche grande spettacolo e grandi nomi. Siamo veramente orgogliosi di presentarvi un numero eccezionale, perché quando si parla di musica iberica bolle veramente il sangue ed è qualcosa di intenso veramente ascoltare e soprattutto vedere danzare questi artisti su queste musiche originali del grandissimo Astor Piazzolla. Con una cosa meravigliosa, io ho sentito la musica prima e davvero mi sono emozionato, spero, ma sicuramente lo sarà, sarà la stessa emozione per voi, con questo duo d'amor di Astor Piazzolla, una star della danza internazionale moderna e classica, in questo caso moderna, Raffaele Paganini.

0: a questa notte per la moda di Taranto un grandissimo Raffaele Paganini.
1: Anche bellissimo, vorrei dire. Guarda che fisico, un po' come il tuo.
0: No, no, no, no, Raffaele, guarda.
1: E guarda, e non dico nemmeno l'età di questo ballerino, perché sennò si scandalizzerebbero tutti quanti.
2: 65.
1: Perché se li porta in una maniera invidiabile, nemmeno tu te li porti.
0: Ma io sono 10 di più.
2: Ma tu no!
0: Ma io voglio capire, ma tu ti fai il bagno nella piscina di Cocoon? Come fai a mantenerti così? Io c'è l'avanzo, credo.
2: No, ma il segreto è non fermarsi mai, sempre.
1: Sicuramente.
2: Essere attivi, ballare, fare tournée. Fare interviste dopo 3 minuti che uno...
0: Certo, il fiatone, ci mancherebbe. No, perché lui è l'unico che...
1: Signore, sola... questi qua sono tutti veri.
0: E toc.
1: E tosti, ah, e così almeno tocco.
0: E ti fa il ritocco. Ti fa... No, perché solo a guardarlo mi viene l'ernia del disco, ma proprio soltanto a vederne le... Io non...
1: Sembrava che camminasse su un palcoscenico di Bignetti. Fantastico, anche io vorrei farlo.
0: Senza rovinare.
1: Io sono l'incapace.
0: Ti hanno mai paragonato, con tutto il rispetto, a un pasticcere sul palco? È la prima volta.
2: Pasticcere sì, un bignè no.
0: Ci cammini. Grazie.
2: Sui bignè ci cammini.
0: Stai combinando in giro? Perché noi siamo molto contenti, perché Taranto già ti ha come ospite.
2: Sì, sì, già sono stato qui più volte. Sto facendo un po' di danni in tutta Europa. In Inghilterra sto registrando una trasmissione, un talk show riguardante naturalmente inerente alla danza. Qui in Italia sto portando in giro i tanghi di Piazzolla, molto belli, molto belli.
1: E le date, un po' le tappe?

0: Le tappe sono
1: che meraviglia, Clinton proprio. Le tappe sono un po' dappertutto, sono in tutta Italia, avanti e indietro, e per quelli che riguardano l'estero, poi va bene, insomma, sono all'estero, dunque fanno parte di un altro circuito. Però quelli in Italia finiscono nel 2003, è vero.
2: Dici bene, stai facendo danni in tutta Europa.
1: In tutta Europa.
2: Come Prodi, quindi facciamo un applauso.
1: Come
2: Prodi.
3: Raffaele, avevo modo di vederti più spesso.
2: Tra l'altro lui è simpatico quanto bravo, immaginate quanto sia irresistibile, davvero.
1: Cioè zero.
2: Sì, praticamente non
3: lui
2: ti si sopporta.
3: Lui è bello e bravo.
2: Ma vai, ti abbiamo celebrato stasera. Raffaele Paganini, alla notte per la moda a Taranto, ciao, ancora l'applauso della nostra città. Ciao, grazie Raffaele.
3: Guarda che agilità, tac tac tac tac tac. Sai cosa avete in comune voi due?
2: In comune?
3: Eh?
2: Sì, dillo.
3: Niente. Ascolta.
2: Solo i capelli, al limite, ma proprio è così.
3: Ma manco quelli. Velata
2: ma manco
3: quelli.
2: Devo dire che lui è uno...
3: Però devo dire che tu non sei pelato. Tu ti rasi i capelli per moda.
2: Ecco, la prova che mi conosce da poco. Noi invece sappiamo che il problema è a monte. Dobbiamo intanto...
3: Sì, io volevo chiedere, dato che io sono curiosa e fondamentalmente non conosco nessuno, ad esempio, non so, c'è il sindaco, il presidente della provincia,
2: volta,
3: il questore...
2: Sì, a quest'ora ci sarà senza... Sì, cioè, sì.
3: Mi
2: sì.
3: Faccio l'inciuccio.
2: Cioè, allora guarda, ti presento... Oh, lo
3: sì,
2: sta?
3: Lo
2: Rossana
3: sta.
2: Dov'è? Oh, Rossana, primo sindaco donna di questa
3: donna,
2: città.
3: Donna, facciamo un applauso.
2: E che donna?
3: Ce ne vorrebbero un pochino di più in Italia di donne come
2: candidati.
3: Sindaco. Cambierebbero tante cose.
2: Ce l'abbiamo un collegio per farla candidare a Taranto? Non ti preoccupare, presidente della provincia c'è, l'avvocato Rana. È uomo, che
3: uomo,
2: devi fare?
3: Vabbè.
2: Sì, c'è.
3: Meglio che niente.
2: Questore c'è, il dottor D'Agostino, buonasera, benvenuto.
3: Ti sono venuti a prendere.
2: Ma smetti. Vabbè, speriamo infatti che non si tratti di qualcosa di grave. Speriamo naturalmente. Io vorrei...
3: Sì.
2: Non vorrei, ma se vuoi vorrei,
3: sì, Battisti.
2: Vorrei,
3: come può uno scoglio arginare il mare?
2: Ce lo chiediamo da sempre a Taranto. Guarda, noi proprio non dormiamo per questo fatto. Volevo la famiglia mia. Ciao
3: mamma
2: zia.
3: E papà?
2: Tutti qua stanno.
3: Tutti i parenti?
2: È un pullman.
3: Volevo ecco dire... perché prima ti applaudivano.
2: Sì,
3: ah,
2: certo.
3: Te li sei messi in prima fila, così
2: sì.
3: Almeno.
2: Ma
3: io,
2: tra l'altro sono pensare che siano, li pago, pensare che lo fanno. È a nero pure vogliono. Va bene, una cosa.
3: Certo.
2: È una vicenda familiare tristissima. Volevo, interpretando sicuramente.
3: Si vedono i risultati.
2: Il tuo bene ancora. No, c'è un bel feeling. Allora vai, tu sicuramente vuoi ringraziare. Comune di Taranto.
3: Ah, sì, io volevo ringraziare appunto.
2: Comune di Taranto.
3: Il Comune di Taranto,
2: la
3: giustamente.
2: La sua grande disponibilità.
3: La sua grande disponibilità.
2: Per non parlare del personale che si è veramente messo a disposizione. Per
3: sì, un po' più lunga, non ce la faccio mica.
2: Sto improvvisando, vado a braccio, perché è vero, qui si è lavorato da morire. A parte il fatto che il Palazzo di Città è diventato praticamente un teatro di posa, no? Perché stanno.
3: Si è posato anche l'orologio, sempre lì.
2: Mannaggia. Provvediamo per favore, mettiamone uno al quarzo, quelli luminosi 13 e 23, ci sta benissimo là, veramente è un tocco di stile meraviglioso.
3: Certo.
2: È molto bello quando sorridi e che ti spariscono gli occhi ed è meglio.
3: Non so se questo è un complimento
2: infatti,
3: o qualcos'altro.
2: Infatti non lo era, ti spariscono
3: ecco.
2: Almeno una parte in quel momento uno non la vede. Ma senz'altro procediamo, perché sicuro
3: sì.
2: Questo vuoi.
3: Infatti l'immagine del prossimo maestro dell'alta moda è caratterizzata dal rigore e dalla cura delle diverse componenti stilistiche. Per questa collezione tanto colore, i capi prendono vita rivelandosi in mille declinazioni per rivitalizzare la tradizione con estrema modernità. Rivolgendosi al naturale, lo stilista ci accompagna in un nuovo fantastico viaggio con coerenza, equilibrio e raffinatezza. Lorenzo Riva.

0: Complimenti ancora e grazie.
1: E basta guardare, dai.
0: Cioè, mi fai un regalo, anche se non abbiamo simpatizzato molto. Te non andare troppo lontano, che
1: facciamo. Sei sempre piccolo uguale, lontano, vicino.
0: No, ma no, infatti, facciamo una volta sola, io qua e tu.
1: Ok, dai, no. Io direi che forse sarebbe meglio se tu ti mettessi almeno sul secondo.
0: Senti, mi modulo io. Dai. Fate, okay. Adesso voi, scusate, fate
1: adesso
0: piani...
1: fate pure le fotografie. Che...
0: ma chi ce l'ha mandata? Allora, volevo...
1: Io volevo, insomma, tu non mi hai presentato nessuno questa sera.
0: Ah, vuoi che ti presento in famiglia però già, vedi? Allora fai, chi disprezza compra.
1: Vabbè.
0: Dimmi.
1: Fai una... non so, qualcuno, dai, su via. Vuoi... sei del
0: vieni.
1: Posto.
0: Vieni.
1: Persone per bene.
0: Scusa, stavo parlando... Tu volevi conoscere?
1: Sì.
0: Allora. Scusate, dura poco. Vieni, Rossana Di Bello, è il sindaco.
1: Buonasera.
0: Che bel momento. Che bel momento.
1: Che bel momento, che bella donna, direi, che bel momento, bella donna.
0: È un momento che per adesso qualche anno dura sicuro questo momento.
2: Beh, mi auguro che qualcuno in più.
0: Cioè, in questo sono sicuri. E poi generalmente
2: tu porti fortuna.
1: Aia, ah, questo è un impegno, eh? Attenzione, no, perché no. Sennò ti fino a prendere tante quelle mazzate in testa che ti
2: ha
1: rovina.
2: Aperto lui la mia campagna elettorale, quindi...
1: Ah, perfetto. Cioè, dire, allora iniziamo già bene, signora.
0: Ci vediamo dopo noi, Tu mi avevi... allora, io
1: poi
0: non posso
1: ad esempio
0: mi hai chiesto anno. Il sindaco, perché tu
1: Presidente
0: sai...
1: Presidente della regione.
0: Presidente della regione non lo so c'è l'assessore, buonasera assessore. Le presente Lenora Casalegna, se ne faccia una ragione.
3: Ma niente, assolutamente. Il presidente
1: è obbligato a farlo.
3: Ma è la seconda volta, ci siamo visti già a Otranto, la stessa manifestazione.
1: È vero,
0: recidivo lei.
1: Due anni fa.
3: Recidivo. Volentieri.
1: Evidentemente ho lasciato buoni segni.
3: Comunque, il presidente porge il saluto qui per quello che riguarda questa manifestazione. La regione ci ha tenuto moltissimo a dare a organizzare insieme d'intesa, cioè col comune, per dare un segno alla città e anche all'impegno quotidiano del sindaco.
0: Assessore, sa perché la invidio? Perché lei adesso si siede e questo gap...
1: E tu invece continui ad andare avanti con me.
0: Ci saluti il presidente, grazie.
1: Prima ti ho chiesto il questore.
0: Il dottor D'Agostino. Dottor D'Agostino, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera.
0: Io non so, devo dirle sinceramente, perché la prima cosa che mi ha chiesto è il questore. Non so, lei se viene segnalata a tutte le questure quando
1: proprio.
0: Arriva, non lo so.
1: Che burlone, signora! Su via.
4: Insomma, io devo dire che tra i due le sembrerà strano, ma lui è viviacissimo, anche lei.
1: Sì.
4: Preferisco lui. È piccolo, è basso, anch'io, quindi mi sento...
1: Ma va di moda, adesso, non è mica un problema.
0: Vediamoci con cadenza quotidiana.
1: A questo punto, dopo questa affermazione, potrei dire, per salvarti, mi presenti i tuoi genitori?
0: Sarà difficile, vorrei presentarti l'avvocato Rana, presidente della provincia. Io non vorrei fare un torto a nessuno, ma siccome siamo 5.000, non finiamo più. Può bastare? Vorrei salutare l'avvocato, benvenuto.
5: Grazie. Io
0: lei 1,80 m può stare in più.
5: Io preferisco
1: me. Oh, grazie, allora io le do un bacio. Grazie mille.
0: Basta, fra noi tutto è finito, vai di là. Io vorrei salutare anche Paola Galeone, che ho visto in rappresentanza.

0: della prefettura. Buonasera, benvenuta Paola. E non c'era anche l'onorevole Angelici, scusate. Ecco, lei si nasconde dietro le belle signore, onorevole. Benvenuto, benvenuto. Poi ve la presento, adesso andiamo avanti con lo spettacolo. Fra noi. Buonasera. Fra noi è tutto finito, io vado di là, tu sali di
1: sì,
0: qua.
1: Io no, io vado al centro allora, e tu vai di là.
0: Va okay. Bene, ci vediamo sopra. Allora, Elenoir.
1: Sei piccolo malesto, eh?
0: Ma non se ne può più.
1: Senti, però potevi presentare anche qualche fuori... ragazzotto, non
0: sei
1: so.
0: Tu, ma poi ti faccio conoscere.
1: Per questa nottata tarantina.
0: Ahia.
1: Vabbè che ti sei proposto, però.
0: Ma che dici, mi sono proposto, non ero io.
1: Un po' scadente.
0: Vabbè, che sono yogurt. Bene,
1: sì,
0: se vuoi...
1: è già andata male.
0: Continuare. È simpaticissimo.
1: Allora, lo so, lo so, è una dei miei, delle mie qualità, pensa a te.
0: La tua qualità.
1: Con la nuova collezione del principe... Ti dico solo una cosa,
2: sì.
1: Te ne sono rimasti in testa tre, mo te li faccio cadere tutti, anche quelli.
0: Ah, pensavo che parlassi dei pensieri okay. Strani.
1: Con la nuova collezione del principe dell'alta moda italiana, tornano alla ribalta dopo anni di oblio il bustier e la guêpière. Tu non l'avrai mai vista sicuramente.
0: In foto.
1: Quella che stiamo per presentarvi è una donna che ostenta la sua bellezza, che sfoggia la propria ricchezza, ama i colori accesi nelle nuance del rosso e dell'oro. Porta gioielli evanescenti creati apposta dal principe per la sera importante. I tessuti sono preziosi e tutto allo stesso fine. Il lusso di Egon von Fürstenberg.

0: von Fürstenberg. Il principe dell'alta moda italiana, il principe Egon von Fürstenberg. Applausi sono per lui e per questa bellissima collezione d'alta moda, la sera di von Fürstenberg, autunno-inverno 2000 e 2001.
1: Esatto.
0: Sì, un altro applauso a queste splendide modelle che ci hanno regalato questo quadro meraviglioso. Lenoir, allora, ti stai divertendo?
1: Sì. Molto,
0: io sì,
1: molto,
0: ti seguo
1: molto.
0: Da dietro.
1: Assolutamente
0: sei
1: sì.
0: Sei, esprimi questa, tutta la tua bellezza nella tua simpatia. Sembra un po' importante questa cosa. Esprimi la tua
1: vera
0: bellezza e tutta la tua simpatia. Sì, come no, ci mancherebbe altro, mica dico boiate. È vero?
1: È vero?
0: Vogliamo sentirlo da voi, è vero? Sì. Allora, finiamo il parterre, Lenoir.
1: Sì,
0: io
1: sì,
0: vorrei
1: continuiamo.
0: Far ammirare ancora un po' la tua bellezza da vicino, perché insomma ci dispiace molto per le persone che sono là in fondo che non possono
1: ma che salutiamo,
0: però le salutiamo ugualmente. Grazie per essere venute anche a voi e grazie al Banco di Napoli, un ringraziamento doveroso. Poi io volevo ringraziare, seguimi,
1: sì.
0: Lenoir, la Regione Puglia, non vediamo il presidente ma vedo il vicepresidente che è Rocco Palese, un salentino che salutiamo. Buonasera,
1: che abbiamo anche salutato prima.
2: Buonasera, anche prima, comunque
1: doppiamente,
2: ribadisco, cioè, augurio.
1: Un'altra volta, come direbbero a Roma,
0: porta
1: e
0: bene,
1: basta.
0: La Regione Puglia insomma era doveroso.
1: Forse
0: perché
1: era da quella parte il parterre.
0: No, poi volevamo salutare sì. Anche Paolo Pagliaro che è il presidente del gruppo Mixer Media Management, che è un gruppo che dedica
1: questo
0: la sua
1: titolo così lungo.
0: Eh sì, è molto.
1: Ci saluti anche lei, avanti, su via. Dica due parole.
3: Intanto
1: basta, sono troppe. Sto scherzando.
3: Non vedi più. Niente, siamo orgogliosi di essere qui a Taranto, abbiamo portato l'alta moda, siamo felicissimi di questo. Voglio ringraziare ancora una volta i stilisti che hanno accolto il nostro invito. E poi voglio ringraziare in particolar modo la Regione Puglia, persona del Presidente Fitto che questa sera purtroppo non è con noi, e anche il Comune di Taranto con la splendida signora Di Bello, sindaco di questa splendida città che questa sera ci ha accolto con tanto entusiasmo e siamo molto felici per questo. Grazie.
0: Due parole, dite bene.
1: Che fa stasera?
0: La sintesi.
1: No, stavo scherzando.
0: Allora, Lenoir, io volevo mettere in risalto un'altra cosa. Voi
1: sì.
0: Vi sentivo, vi seguivo prima, parlavate di Taranto, parlavate di donne in carriera, di politica,
1: sì.
0: Come appunto questa splendida signora che è appunto il sindaco di Taranto. Devi sapere che questa è una città che rinasce. Non vorrei usare la parola oblio dopo tanto tempo di oblio perché forse non sarà neanche vero, però questa città veramente ha un volto nuovo e se ne accorge soprattutto chi dopo tanto tempo, non so se siete d'accordo, arriva a Taranto per la prima volta. Siete d'accordo? Questa città veramente è rifiorita, c'è un progetto Urban 2, leggevo l'altro giorno sul giornale, c'è stata una prima tranche con Urban 1 che è stato valorizzato dalla comunità europea, tutto il patrimonio architettonico e culturale dell'Italia. Questa volta tocca alla città di Taranto, con Urban 2 c'è stata una pioggia di richieste di privati e questa è una cosa importantissima per lo sviluppo del nostro territorio e grazie anche a Rossana Di Bello che è il sindaco di Taranto.
1: Beh, voglio dire, poi del resto bisogna essere orgogliosi di questa bella città.
0: Sicuramente. Allora, guadagniamo il nostro centro perché
1: sì.
0: Insomma ci avviamo un po' alla...
1: E poi guarda qua che personaggini, guarda
0: sì.
1: Che ci difendono, vero?
0: Sicurezza?
4: Diciamo.
1: Diciamo,
0: loro
1: ma
0: non...
1: insomma, ma che me frega a me di sta casalegna.
0: Sono algidi,
1: Ma guarda te se questa doveva venire a rompe qua.
0: Ma te ne frega della casalegna, di la verità.
4: Cosa?
1: Vabbè, va domani. Un applauso anche alla sicurezza.
0: Eh sì, anche loro lavorano per voi.
1: Secondo
0: per
1: me lui
0: noi.
1: Mi farebbe da un mucchio le botte comunque.
0: Non è vero, chi si permetterebbe mai con te?
1: Si Perché hanno paura, forse è incuto un po' di timore.
0: No, assolutamente, assolutamente. Allora, un'altra sfilata, un'altra
1: passerella. Sì, un altro stilista. Nella prossima collezione assisteremo all'incontro magico di diverse tradizioni culturali, ispirato ai fondamenti dell'architettura, della scultura e della pittura. Lo stilista che vi presentiamo è l'espressione di un mondo il cui glamour diviene forma di comunicazione. I canoni dell'eleganza sono quelli di una moderna dea scesa in terra. Signore e signori, ma...

0: vederti sfilare, anche solo per un momento.
1: Sì,
0: facciamo una prova, dai.
1: Ma sei matta?
0: Ma no, ma che sono matta, e falla.
1: No, oh, che metti la musica?
0: Con la musica, perfetto. Io ti presento e tu scendi, ok? Vai dietro.
1: Devo andare dietro?
0: Vai dietro?
1: Hai cambiato spacciatore. Io non lo so, ragazzi. Antonio, ma che mi fa fare?
0: Dai, dai, sì, non scendere troppo perché tanto non ti si vede già. Avanti.
1: Dai, posso fare il nome di...
0: Adesso è arrivato il momento che tutti voi aspettavate.
1: Sì, tutti.
0: È arrivato il momento, mi sento tirare roba, non fare del male, alla
1: no, che okay. Se poi ti arrabbi tu
0: mi sovrasti. È arrivato il momento di far pulpitare i vostri cuoricini.
1: Meravigliosa battuta.
0: È arrivato il momento di Mauro Pulpito.
1: Che tragedia. Siate forti.
0: Avanti. Cercherà il buletto un po', dai.
1: Parla per te.
0: Ma che? Dai, slacciati.
1: Aspetta, aspetta,
0: sbottonati.
1: Che...
0: Un applauso.
1: Ho sbagliato tutto nella mia vita.
0: Dove fa il modello?
1: Allora, guarda, se proprio, visto che tu mi hai preso...
0: Scusa, scusa. Va, va, va, va. Dai.
1: Allora, guarda, so di prenderti in contropiede perché, vi giuro, avrete capito anche dal dramma umano che mi pervadeva nell'espressione, che è stata una sua idea.
0: Anche le goccioline di sudore.
1: Come James Brown. Ma smettere che c'ho solo questo. Volevo, intanto, visto che tu adesso hai chiesto a me di sfilare, sì, mi dispiace che non posso chiedere a te di presentare, perché è proprio una cosa che non ti riuscirebbe.
0: Adesso poi te lo fai da solo il programma.
1: Ah, senti.
0: Dimmi.
1: Tieni questa.
0: Ti perdono perché sei piccolo e nero.
1: Sì, guarda. Vabbè, intanto voglio dire, sì, leggere devi, non è che devi fare queste grandi...
0: No,
1: queste...
0: assolutamente.
1: Ah, non ti fare grande
0: tu
1: con
0: pensa
1: me.
0: Che non leggi neanche.
1: No, infatti, ho detto che è un appalto che io non posso assolutamente prendere. Appalto nel senso, cioè voglio dire, è un compito. Quello... Ma sai che hai avuto il potere di farmi dimenticare? Ah, ecco cosa volevo fare.
0: Che cosa volevi fare?
1: Mi era venuta un'idea intelligente, ora se ne riparla nel 2004, quindi sfruttiamo il momento. Io come le Olimpiadi. So,
0: una ogni quattro anni.
1: Una ogni quattro anni. Idee brillanti. Allora,
0: dimmi caro, non mi stringere troppo la mano.
1: È uno dei
0: 6-7
1: momenti più brutti. Ma smetti, che non è vero. E tu che luccichi, mi hai riempito di brillantina che sembro John Travolta.
0: Sono tutto uno sbarluccichio io.
1: Allora, intanto scusate, io non voglio candidarmi, intendo dire, per la conduzione dell'eventuale prossima edizione, però mettetemi Rita Pavone, non mi mettete questa... Non è possibile. Avanti. Per parlarle le faccio i messaggi al cellulare.
0: Sì, datemi un martello, che cosa ne vuoi fare?
1: Vogliamo
0: lo voglio
1: salutare
0: dare in testa a chi non mi va.
1: Senti, vogliamo, guarda, facciamo una cosa.
0: Sì.
1: La pace
0: nella mano, nella mano, la pace in diretta.
1: Sì, mi arrampico. Vogliamo fare un saluto a tutti gli amici pugliesi che ci stanno guardando da casa?
0: Assolutamente sì. Come no? Un bacio a tutti i pugliesi.
1: Dovremmo salutarli acusticamente. Dobbiamo salutare. Grazie. Siete meravigliosi.
0: Ma fatevi sentire anche da laggiù.
1: Perché poi ci seguono in tutta Europa via satellite, se qualcuno li ha avvertiti, perché le coordinate satellitari sono la cosa più complicata che abbia mai visto in vita mia.
0: No, infatti,
1: ho fatto una vita difficile, devo dire. Una vita intensa.
0: Sì, una
1: perché
0: vita
1: tu sapresti
0: un carrotone.
1: Sicuramente
0: tu più che un carrotone mi sembri un fagiolino.
1: Quando parti?
0: Tu mi ispiri perché queste battute mi vengono così spontanee.
1: Ma quant'è che non fai un attacco al cervello? Allora possiamo sicuramente procedere adesso alla prossima. Dai, torniamo nei ranghi.
0: Essere seri, nei ranghi.
1: Nei ranghi.
0: Tu ranghi. Torna nei tuoi che io torno nei miei. Quindi ritorna di qua, che mi piace di più da questa parte.
1: Sì.
0: Perché io sono scomodo da questa parte, non mi riesco a muovere.
1: Guarda, lo faccio proprio per chi governa che mi metto a destra, perché altrimenti io, guarda, non pensare che altrimenti lo faccio perché adesso va così, ma se no...
0: Perché se va di moda così?
1: Va di moda. E devi leggere.
0: Ti sei incartato, non sapevi più che dire. Dai.
1: Sembriamo i fratelli De Regge, vai.
0: Va bene. Un nome di prestigio nella sfera dell'alta moda italiana, esportata in tutto il mondo, e non è Mauro. La collezione autunno-inverno 2000-2001 vede come protagonista la donna di cuori, di quadri, di picche e di fiori, misteriosa e affascinante, velata di nero e provocante come lo stile inconfondibile del maestro che l'ha creata, Renato Balestra.

0: Renato Balestra a Una Notte per la Moda, ospite della città di Taranto. Ancora grandi applausi, grazie.
1: L'ultima collezione autunno-inverno 2000-2001 di Renato Balestra, che chiude, buonasera maestro, Taranto, Una Notte per la Moda.
0: Ancora applausi, grazie a queste bellissime ragazze.
1: Che rimangono
0: grazie.
1: Con noi.
2: Cuori, fiori o picche o quadri?
0: Io...
2: Cos'è
0: fiori.
2: Che hai preso di più nella vita?
0: Fiori. Qualche fiori. Opera di bene anche, qualche volta, ma comunque fiori. Ma parla, ma perché ce l'hai con me? Ma una volta che ce ne sono due.
1: Io le ho prese già.
0: Ah sì?
1: Sì.
2: Le ha prese? Ecco.
1: A Lecce.
2: A Lecce.
0: Quando? Quando?
2: Un po' di tempo fa.
1: Qualche tempo fa.
2: Lui è già scontato.
0: Tu caspita, si vedono ancora gli effetti, Vito. Io sto inguaiato praticamente.
1: È vero.
0: Cioè,
1: è vero.
0: Non lo smaltisco.
1: Infatti è stata...
2: Sono stata buonissima.
1: È stata
2: questa.
1: Buonissima, gentilissima.
0: Pensa quando si
2: nervosisce. Carinissima, bacia la manina.
0: Ci arrivo, ci sto arrivato.
1: Siete straordinari. No, non è che no. Lo posso fare io un complimento.
0: Sono io che mi abbasso. Sì, vabbè, lo so. Ma guarda che sei tu che sei fuori norma, perché noi siamo normodotati.
2: Sì, vabbè.
1: Tu ve lo posso fare io un complimento. Siete straordinari, una coppia fantastica, è vero.
2: Si vede che da 10 giorni che proviamo.
0: Ore.
1: Allora, Mauro.
0: Allora, io vorrei veramente abbracciare... ancora in un applauso, ma sono certo di interpretare il pensiero di tutta la città di Taranto e anche gli amici che simbolicamente, idealmente ci seguono da casa, gli amici che sono venuti a trovarci, gli stilisti che hanno veramente onorato la nostra città. Grazie, ne siamo stati orgogliosi. E un arrivederci è il nostro auspicio. L'auspicio di questa serata, ragazzi, noi lo sappiamo e l'abbiamo vissuto con grande emozione. L'auspicio di questa serata era offrire il contributo che dal punto di vista morale era già massimale, ma il più grande, anche concreto, possibile alla causa del telefono azzurro. Qui vorrei un applauso, poi parliamo di quello che Taranto è riuscita ad offrire. Ed è un momento molto bello perché fra un po' noi proprio materialmente consegneremo l'assegno, il vero e proprio benefico aiuto, il contributo che siamo riusciti con questa organizzazione, con questa atmosfera, con questo clima, con lo splendore delle proposte di Alta Moda, con questa serata a regalare al telefono azzurro. Io sono anche particolarmente contento di invitare finalmente sul palco la plurievocata Rossana Di Bello, sindaco di Taranto. Vorrei che l'assessore Rocco Palese in rappresentanza della regione accompagnasse il sindaco. Buonasera Rossana.
1: E con il sindaco di insieme nuovo, al vicepresidente della Regione Puglia anche il professor Antonio Acerra, che è componente del comitato direttivo di Telefono Azzurro. Professor Antonio Acerra.
0: Buonasera, benvenuto e complimenti per l'impegno. Allora, io adesso vorrei lasciare la parola al sindaco, che adesso veramente ci delineerà l'itinerario che ci ha portato a questo momento.
3: Io sento intanto il bisogno di ringraziare la Regione Puglia, che ha voluto fortemente portare qui a Taranto questa importante iniziativa. La sovrintendenza che è qui con noi, che ha consentito i lavori, ha consentito i permessi perché si potesse realizzare in questa cornice meravigliosa questa splendida serata. Il Banco di Napoli, che è stato vicino, e mi si è consentito anche di ringraziare la RAI nazionale, che è qui, che ha ripreso la manifestazione e che consentirà quindi di portare Taranto a livello nazionale per far vedere una Taranto che cresce, le nostre meraviglie e soprattutto una Taranto solidale, che ha voluto pensare al telefono azzurro in un momento drammatico dove forse si sono scoperchiate le coscienze degli italiani. Dovevamo forse assistere ad episodi drammatici, ma ognuno di noi oggi ha preso coscienza che non succede sempre da un'altra parte, che certi episodi succedono anche nelle case a fianco a noi. E stasera io vorrei dare un messaggio non agli adulti, vorrei darlo ai bambini, vorrei dire ai bambini: abbiate fiducia nelle istituzioni, nei sindaci, nella questura, nei carabinieri, in tutti coloro che possono starvi vicino, andate a parlare, se avete qualcosa da raccontare noi vi proteggeremo. E questo è l'appello che voglio che parta da Taranto e che mi auguro anche altre amministrazioni possano prendere come esempio. Noi abbiamo venduto, dottore, dei biglietti, i biglietti delle sedie che vede qui, e abbiamo raccolto 40.530.000 che sono qui in un assegno circolare che io ufficialmente le consegno.
4: La Regione ringrazia il Sindaco di Taranto e la città di Taranto per questa splendida serata, e che permette alla Puglia di dare un ulteriore segno a livello di tutto il paese di quello che è il grande senso di responsabilità e di solidarietà dei pugliesi. Io ringrazio ancora tutti i tarantini per questo grande segnale e per questa grande serata.
0: Io, se mi permettete, vorrei veramente sottolineare il benvenuto che la città di Taranto all'organizzazione di questa serata vuole tributare alla presenza del professor Acerra per il Telefono Azzurro, veramente con il nostro grazie per il vostro impegno.
5: Ringrazio veramente tutti e per tutti il sindaco Di Bella per il fatto che questa comunità abbia manifestato sensibilità, ma soprattutto responsabilità, cioè sia stato in grado di dare una risposta, anche se in termini di solidarietà, che noi restituiamo in termini di operatività. Grazie a questa solidarietà, appunto, noi rispondiamo a circa 8.000 chiamate al giorno, di cui 2.000 come richieste di aiuto. Di queste richieste di aiuto, 25 sono problematiche gravi. Ma non è solo l'ascolto che noi offriamo ai bambini grazie a questa solidarietà. Abbiamo recentemente costruito un tetto azzurro a Roma per dare una risposta concreta alle problematiche gravi di abuso. Siamo presenti sul territorio nazionale con 24 sedi di comitato. Speriamo di consolidare questo rapporto anche con Taranto per intraprendere tutta una serie di iniziative culturali e di intervento e di collaborazione con tutte le istituzioni, la scuola, la questura, i servizi sociali, che sono fondamentali nella risposta di prevenzione al disagio dei bambini. Ancora una volta non voglio

0: ringraziamo ancora e vi sentiamo dalla nostra parte. Grazie.
1: Buon lavoro a lei.
2: Grazie mille.
3: Grazie al dottore.
4: Grazie, buon lavoro.
3: Acerra.
2: Grazie.
3: Grazie al sindaco di Taranto, buonasera. Rossana Di Bello. Grazie ancora per l'ospitalità. Grazie. E grazie al vicepresidente buonasera. Della regione Puglia.
4: Buonasera. Buon lavoro, Palese. Sindaco. Buon lavoro.
3: Arrivederci, dottore. Grazie per buon essere
4: qui. Poi, complimenti, buon lavoro.
2: Vorrei aggiungere, tutte queste persone sono qui, testimoniano il fatto che gli italiani. L'italiano è un popolo romantico e passionale, non rimane indifferente ai problemi degli altri.
3: È verissimo, un applauso ad Elena Casalegno, meravigliosa come sempre.
4: Allora, facciamo così, siccome c'è una bella sorpresa finale, perché ci salutiamo con un gran finale, c'era una sorpresa, vado a verificare che sia pronta, ma certamente voi saluterete chi ci ha preceduto, torno
3: è
4: subito.
3: È prontissima, allora Lenoir.
2: Sì, carissimo, siamo ormai giunti al termine di questa bellissima serata.
3: Con quale impressione da parte tua?
2: Ma io sono, mi ritengo una ragazza veramente fortunata, perché io questa sera mi sono divertita, ho visto un mucchio di vestiti meravigliosi, tantissimi, alle donne fa piacere. E poi nello stesso tempo, senza fatica, abbiamo aiutato i bambini.
3: Certo. E ci siamo rincontrati.
2: E io da buona mamma sono ben contenta.
3: Grazie ad Elenoir Casalegno che ormai
4: ma non è finita.
3: Dobbiamo,
4: Non è finita. Una... Ci salutiamo dopo.
2: Ma sei
4: dopo.
2: Di nuovo qua?
4: Sì, ho controllato, sono dall'altra stanza.
2: Ma stavi così bene di là.
4: Era un momento, mancavi da morire. Veramente, perché il masochismo non ha confini. Adesso noi dobbiamo tornare dietro. E chi sei? Blanc con Bartezzi.
3: Sì, torniamo allora, per il gran torniamo, finale.
4: Quelli della Francia.
2: Fatti
4: prima
2: vedere, guardate. No, non guardate, gli è mai capitato adesso. Nella vita che una donna gli baciasse la testa.
4: Non mi sono mai tatuato la regione cranica.
3: Un ricordo indelebile. Non indelebile. Vale la testa.
4: Allora, ci vediamo fra un attimo per salutarci, finale. Perché ora c'è una bella sorpresa. Ci salutiamo dopo. Dovete vederla un'altra volta sola, però coraggio.
3: A tra poco, è Taranto, una notte per la moda.

0: Ve l'avevamo detto, era la stella in più di questa bellissima estate che si conclude con questo 15 settembre magnifico, spumeggiante.
1: Questo magnifico spettacolo pirotecnico.
0: A Taranto, una notte per la moda, con tutti gli stilisti che sono stati i nostri ospiti questa sera. Grazie.
2: È un momento in cui sinceramente sento forte l'orgoglio di essere tarantino. È una grande emozione.
0: Un applauso a Mauro Pulpito.
2: Vito, Bruno.
0: Grazie.
2: E Mauro Pulpito vogliono salutare a Taranto Eleonor Casalegno.
1: Grazie mille. Sono stata fiera di essere stata vostra ospite.
0: Grazie alla Regione Puglia, grazie al Comune di Taranto e al sindaco Rosana Di Bello, forte, tempra,
2: la model,
0: la Model Studio, l'agenzia Model Studio che ha organizzato e realizzato tutto questo. Un applauso anche per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames.
2: L'applauso poi, più forte per queste splendide ragazze.
1: Modelle,
2: grazie.
1: Fantastiche. Non dimentichiamoci di loro.
2: Ma quando mai? Dove andremo se no?
0: E ovviamente ragazzi, scusate, salutiamo anche i telespettatori che ci seguono via satellite da casa.
1: I telespettatori, ma anche gli spettatori qui.
0: Spettatori,
1: cioè,
0: senza dubbio.
1: Grazie di
0: essere stati con noi
1: a questa magnifica serata.
2: Grazie a tutti, speriamo che ci sia una notte per la moda di qui a un anno.
0: Arrivederci.
2: Buonanotte. Ciao Eleonora. Grazie ragazzi.

0: Ma credo che sia un'occasione straordinaria per la nostra città avere questo palcoscenico importante che Rai ci ha regalato e quindi la possibilità di andare in prima serata con un bentornata festa che mi sembra una cosa importante che riguarda l'intera nazione. Il fatto stesso che sia scelta questa città e questo scenario meraviglioso credo che sia un motivo di orgoglio non solo per il sindaco ma per tutti i tarantini.
1: Sono le 20:30 in punto, manca poco all'inizio dei collegamenti e sembrerà un luogo comune ma fervono davvero i preparativi, siamo in frenetica attesa, i tecnici, le varie troupe della Rai stanno dando le ultime aggiustatine ai fari, potentissimi proiettori di luce che illuminano davvero a giorno il ponte di volo del Vittorio Veneto, sembra di stare su un'astronave, non sembra più neanche una nave militare. Abbiamo scoperto che nella scaletta ci sono una serie di sorprese che verranno svelate man mano nel corso della

0: ma tra i volti noti, quantomeno i tarantini, abbiamo letto nella scaletta che ci sarà anche l'esibizione della banda della Marina, la fanfara dipartimentale appunto del Dipartimento Militare Marittimo di Taranto. Il maestro Giovanni Passaghe dirige questa banda. Allora, un bel ritorno d'immagine per questa la banda tarantina della Marina, maestro.
1: Taranto, sì, banda dipartimentale.
0: Che cosa eseguirete stasera?
1: Stasera eseguiremo solamente la ritirata.
0: E c'è da svelare un'altra piccola chicca. La banda della Marina Militare, la banda di Taranto, sarà trasportata sul ponte di volo. C'è un effetto scenico un po' particolare. Ci vuole raccontare che cosa accadrà?
1: Niente accadrà, che ci metteremo sulla piattaforma, ci solleveranno. Nel frattempo inizierà la ritirata.
0: Quindi uscirete dall'elevatore di nave Veneto?
1: Usciremo dai sottofondi della nave con la marcia di dama. A questo punto poi si formerà tutta una scenografia intorno a noi, con, da quello che so io, il capo di stazione della Marina e il CINC, comandante della squadra navale di Taranto.
0: Siete emozionati?
1: Beh, in queste circostanze di solito lo siamo.
0: Grazie al maestro Passaghe. Passaghe, nel frattempo, se Martino Vinci inquadra, sono arrivate anche le allieve ufficiali dell'Accademia di Livorno, che hanno la divisa, mi faccio dare un piccolo consiglio adesso sul termine, la SEB, quella, maestro?
2: Sì.
0: La SEB, quindi servizio base, se non mi sbaglio, ecco, la consulenza del maestro Passaghe. Adesso cercheremo di disturbare anche le cadette per farci raccontare quella che sicuramente è un'esperienza nuova, non solo per loro ma per il nostro paese, quella di avere le donne nelle forze armate. Sono i corridoi di nave Veneto che ospitano gli alloggi degli ufficiali, e qui sulla porta di questo camerino leggiamo capo componente sonar. Ci saremmo aspettati dunque di vedere all'interno militari, invece ci sono delle bellissime signore sorridenti che attendono di entrare in azione. Questo è un vero e proprio team, un team completo, è tutto a disposizione di Donatella Bianchi. Cosa siete voi? Quali sono i vostri compiti?
3: Allora, costumi, trucco e parrucchieri.
0: Lei, signora, proprio cosa fa?
3: Costumista.
0: Cosa metterà questa sera Donatella?
3: È un abito molto bello di Gattinoni, fatto apposta per lei e per questa serata particolare.
0: Ci sveli qualche dettaglio?
3: È un abito molto bello, colori che poi staranno comunque d'accordo con la serata e con l'occasione.
0: Si parla di mare, sarà un abito da sirena, no?
3: Vedrete, vedrete.
0: Non ci vogliono svelare nulla, nessun particolare. Il trucco?
4: Il trucco molto leggero, dato che ha dei bellissimi occhi, di non forzare troppo.
0: Anche per voi questo è un tour de force, da quanto siete a Taranto?
4: Sono 4 giorni che siamo a Taranto.
0: Avete organizzato tutta questa, che poi si ridurrà in 2 ore di registrazione?
4: Ma c'è molta preparazione perché ci vuole tempo.
0: Ma si fanno anche le prove dei costumi e di trucco anche prima della scena?
4: Certo, sì, c'è la prova del trucco e del vestito per vedere come viene in camera e così via.
0: Che tipo di attività è la vostra? Sicuramente siete sempre in movimento o comunque siete sempre in giro per l'Italia?
3: Sì, abbastanza, dipende dove fanno le trasmissioni, dalle navi all'elicottero, dovunque siamo.
0: Voi appartenete alla troupe di Linea Blu, seguite Donatella?
3: No, della Rai. Rai.
0: Quindi a seconda di quello che vi capita?
3: Tutte le trasmissioni che ci capitano. Poi lei è la mia collaboratrice, che si occupa poi del retroscena dei vestiti, e lei è la parrucchiera di Donatella, che la seguirà adesso, che la prepareremo.
0: Allora sentiamo anche loro. Ma due parole, che cosa significa retroscena del vestito? Lei cosa fa, signora?
5: Beh, l'aiuto a vestire, a prepararsi, mi preparo l'abito, tutte queste cose.
0: Com'è il rapporto con delle persone che poi sono anche dei personaggi noti, no? Dei volti televisivi? Che tipo di rapporto avete voi con loro?
6: Abbastanza intimo, perché si sta a stretto contatto con la persona.
0: Chiacchierate, vi raccontate

0: anche degli episodi, le vostre giornate.
1: Dipende sempre da loro.
0: Ora in attesa, ma questo è un team pronto a scattare non appena la conduttrice della serata sarà pronta per essere vestita, truccata e pettinata. Siete più veloci dei meccanici della Ferrari?
2: È un pit stop qua, sicuramente.
0: E allora da questo tra virgolette pit stop ci spostiamo, ce ne andiamo in un altro locale per svelarvi un altro di retroscena di questa bentornata festa.

0: disturbiamo le operazioni di trucco di Donatella Bianchi. C'è qualcuno che fa rumore nei corridoi. Davvero, ecco, un'intrusione questa.
1: Questo è un restauro, non è un'operazione di trucco. Dopo 12 ore di lavoro siamo veramente al restauro e lei fa il miracolo.
0: C'è da dire che sono state tre giornate intense queste per te a Taranto, perché avete abbinato questa grande serata a una puntata di Linea Blu.
1: Molto, molto intense, con inizio lavori alle 7 del mattino e poi un tuffo in quest'altra dimensione che devo dire è molto bella e molto affascinante anche per me, e che ho scoperto che però è un qualcosa che ti costringe a tempi della giornata quotidiani diversi, nel senso che si deve poter dormire la mattina facendo questi eventi, perché fai tardi la notte, vai a cena tardi, finisci alle 2, alle 3 e non ci si può svegliare per andare al mercato obiettivamente o a pescare alle 5 del mattino, quindi insomma far convivere queste due situazioni non è stato facilissimo, sono molto provata.
0: Tu ormai sei, possiamo dirlo, di casa a Taranto, perché con Linea Blu, insomma, chiaramente Taranto di Marini ne ha due, non solo uno, ci siete stati parecchie volte. Come l'hai trovata stavolta?
1: Guarda, ho trovato segnali davvero incoraggianti di un risveglio che mi sembra, insomma, la dica lunga di rispetto a quello che potrà essere il futuro di questa città. Molte belle iniziative legate al recupero del patrimonio storico, artistico, culturale, una seria regolamentazione di tutto quello che è l'aspetto economico dell'economia legata al mare, e in particolare mi riferisco alla maricoltura, che abbiamo visto appunto adesso è oggetto di una regolamentazione molto attenta. E poi belle iniziative come per esempio il ripopolamento con le barriere artificiali delle Keradi, insomma ho annotato tutta una serie di segnali molto forti che vanno nella direzione giusta per una città come questa, che necessariamente deve continuare a vivere del suo mare.
0: Tra l'altro, probabilmente la prossima volta che tornerai a Taranto, l'isola di San Paolo, che sta per essere dismessa, sarà, speriamo, una scuola di vela, ancora di più dunque questo segnale.
1: Bellissimo museo, una scuola di vela, chissà, lo attendiamo davvero tutti con ansia. Fra l'altro quella fortezza è gemella di una fortezza sempre napoleonica che sta nella mia città, La Spezia, sull'isola della Palmaria di fronte a Porto Venere. Sono due uguali proprio per tipologia, per impostazione, per dotazioni anche belliche, e quindi insomma per me rientrare ancora una volta lì è stato un po' rivivere un momento legato alla mia infanzia, al mio mondo. La fortezza della Palmaria è già stata acquisita e sono iniziati i lavori di recupero da parte di provincia con fondi comunitari, e diventerà un museo del mare fra pochissime settimane, inaugurato, quindi davvero auguro a San Paolo anche in tempi molto rapidi la stessa fortuna.
0: Parliamo di qualcosa di più spettacolare, di un momento diverso, pur nella solennità della ricorrenza della Festa della Repubblica. Qualche anticipazione di questa bentornata festa qui a bordo del Veneto, cosa farete?
1: Guarda, intanto guardiamo la città da qui, che è il mio modo sempre di interpretare il mondo, no? Vedere le cose dal mare. A bordo di una ammiraglia della Marina Militare Italiana come il Vittorio Veneto, seconda soltanto al Garibaldi, circondati da italiani che davvero hanno fatto molto per questo paese, lo fanno ogni giorno sacrificando la propria esistenza, con amici che arrivano da lontano, addirittura vietnamiti che sono stati salvati dall'equipaggio di questa nave, e attorno a noi un corollario di altre unità, fregate, sommergibili, elicotteri, insomma è una festa che coinvolge la Marina.

0: Marina Militare Italiana in tempo di pace, e così ci consente di parlare di questo nostro impegno importante dell'Italia, che è anche un punto strategico sul Mediterraneo per quello che è l'accoglienza anche di persone in difficoltà. Quindi dunque il segnale che parte dal Vittorio Veneto è un momento per rievocare alcune pagine lontane della storia anche dell'impegno sociale del nostro paese, pagine che però continuiamo a vivere tutti i giorni, per cui insomma per non dimenticare e soprattutto per fare molta attenzione a quello che capita quotidianamente nei nostri mari.
1: La Marina Militare dunque è ambasciatrice di pace. Era il 1979 quando il Veneto partì alla volta dell'operazione Boat People, stavolta fortunatamente insomma è un momento un po' diverso, sicuramente un grande momento di festa, ma ho saputo che c'è anche una piccola sorpresa che farete al Capo di Stato Maggiore, lo dobbiamo svelare o non lo diciamo?
0: Beh no, quella aspettiamo di vederla direttamente in onda.
1: Grazie, scusaci per il disturbo.
0: Finisco il restauro, se no.
1: Un saluto agli amici di Taranto.
0: Un abbraccio grande, grande, e grazie davvero ogni volta che torniamo con Linea Blu e con la televisione in generale, grazie di questa accoglienza, di questo calore straordinario, della partecipazione, insomma di manifestare ogni volta questa vostra voglia di esserci, di essere sempre più presenti e sempre così in prima linea per il rilancio della vostra bella città.

0: Manca davvero poco allo start delle trasmissioni, tra poco si accenderanno le lucine rosse sopra le telecamere, sarà il segnale che questa bentornata festa da Taranto parte per diffondersi in tutto il paese. Noi siamo di nuovo sul ponte di volo dell'incrociatore Vittorio Veneto, come vedete alle nostre spalle è cominciato ad affluire il pubblico, i pochi fortunati che sono stati invitati a prendere parte, a prendere visione dal vivo, live, a questa trasmissione. Ci sono i ragazzi delle scuole, ci sono le donne che da quest'anno sono in Accademia Navale a Livorno, ci sono i tenenti che sono già medici e che a fine, dopo l'estate, insomma, a fine stagione verranno imbarcate anche sulle nostre navi grigie. Ma soprattutto qui accanto a me c'è il padrone di casa, Franco Favre, il comandante del Vittorio Veneto. Grazie naturalmente per la ospitalità, come sempre davvero la Marina coltiva questa cultura dell'ospitalità, soprattutto con le troupe delle televisioni tarantine. Comandante, è stato un lavoraccio.
1: No, è stato un piacere. È stato un piacere rivedere questa festa che sta riprendendo i connotati di una volta e che sempre di più ha il consenso della gente. È stato un piacere per noi riproporci alla gente di Taranto, cosa che non serve peraltro perché ci proponiamo ad essa ogni giorno della nostra permanenza qui in questa città dei due mari. E quindi sì, una fatica, ma tutto veramente con una grande gioia e un grande spirito da parte di ognuno di noi dell'equipaggio.
0: Ecco, l'equipaggio in particolar modo, come ha vissuto questi momenti alla vigilia della trasmissione, che poi tutto si esaurirà in un paio d'ore, però voi siete al lavoro già da parecchio.
1: Sì, noi poi veniamo fuori da un lungo periodo di lavori, quindi abbiamo dovuto riassettarci in modo molto veloce. L'equipaggio, metà di questo equipaggio è tarantino e forse qualcuno di più. Sicuramente i 4/5 sono pugliesi, quindi per loro entrare tramite la televisione a casa è come andare in Francia.

0: Chigia, quindi è un regalo in più.
1: Ecco, lo chiediamo a loro però, comandante.
0: Senz'altro, senz'altro.
1: Allora, cosa vi aspettate da questa manifestazione?
0: Ma ci aspettiamo sicuramente una presenza negli schermi nazionali, che è sempre una cosa a cui la Marina tiene molto, una presenza soprattutto in questa festa, di cui noi siamo una parte integrante. Essendo noi stati considerati forze di pace, io vorrei ricordare che noi siamo stati la prima missione di pace, quando siamo andati in Vietnam a salvare la gente dei Boat People, e quindi siamo l'inizio di quello che speriamo diventi una tradizione, seppure speriamo che dentro i nostri cuori di missioni di pace ce ne sia sempre meno bisogno.
1: Certo, è che la Marina serva come ambasciatrice del nostro paese all'estero durante le missioni. Voi a questo proposito siete particolarmente deputati a questa missione, perché da qualche anno avete funzioni anche di nave scuola, tant'è che è imminente la crociera, la campagna addestrativa estiva.
0: Sì, senz'altro, quella dei marescialli, che sarà sviluppata in due fasi, con 200 marescialli in ogni fase. Toccheremo tutto il Mediterraneo praticamente, andremo fuori nell'Atlantico fino alla Spalmas e poi in Mar Nero a portare la nostra bandiera in giro per i paesi amici.
1: Il Veneto è dal 69 che solca tutti i mari del mondo, davvero, forse non gliene manca neanche uno. Ma quando la mandate in pensione questa cara nave?
0: Allora guardate il Veneto e ditemelo voi.

0: abbiamo appena trovato Albano a dare autografi a tutti i tarantini. Allora, intanto qual è
1: A tutti no, sono così pochi i tarantini.
0: No, no, visto che ha fatto un bel giro.
1: Come va, tutto bene?
0: Qui va tutto bene. Albano, qual è il tuo sentimento per questa commemorazione?
1: Beh, la patria è la nostra seconda mamma, è giusto venerarla e trattarla bene perché ha tante sorprese ancora da dare, oltre a quelle che ha già dato nell'arco di millenni.
0: Tu sei portatore di musica da tanti anni, ma la musica in fondo è aggregazione, porta anche i sentimenti dell'unità, della patria, eccetera.
1: Io penso che la musica sia una delle più belle medicine che l'essere umano ha saputo inventare. Non c'è momento della propria esistenza in cui la musica non sia stata la protagonista della tua esistenza o perlomeno la compagna della tua esistenza. Senza, diceva Nietzsche, diceva una frase molto bella, che la vita senza musica sarebbe un gravissimo errore. Io sono d'accordissimo con lui.
0: Taranto è stata scelta perché è anche città del mare. Il mare è un grande simbolo. Tu che rapporto hai col mare?
1: Guarda, sembra che stai a parlare con un marziano. Io sono nato qua a due passi. Il mare per me è la placenta, il mare per me sono i primi passi della vita. Ho imparato a camminare prima nel mare e poi sulla terra quasi.
0: Ci puoi dare un anticipo? Cosa stai per andare a cantare?
1: L'anticipo è questo, c'è un brano bellissimo di Franz Lear che si chiama Tu che mi hai preso il cuore, e poi c'è una canzone scritta da un pugliese DOC che è Modugno, Volare.
0: Va bene, allora Volare, ciao.
1: A presto, ciao.

0: dietro alle quinte chiama Renzo Arbore. Renzo Arbore è appena sceso dal palco e ha fatto un bel omaggio a un nostro caro tarantino, Mario Costa.
1: Ma io spero che nessuno se lo sia dimenticato a Taranto, non ne sento parlare, oggi mi è capitato di sentire, dice ma come? Ah, è tarantino, un tassista tarantino.
0: Ce lo ricordiamo bene.
1: Voi ve lo ricordate, è una gloria nostra, formidabile, ha scritto le più belle canzoni con Salvatore Di Giacomo, tra le più belle canzoni del repertorio napoletano, e poi un grande compositore, personaggio straordinario.
0: Ma devo dire che una caratteristica di Renzo Arbore è quello di scoprire i talenti, portarli alla luce, quelli un po' dimenticati.
1: Mi piace fare, sì, credo che bisogna dare l'onore al merito, il merito a chi... Di dovere, sì.
0: Ma soprattutto portare la Puglia a spasso per il mondo, ambasciatore.
1: Questo

0: della Puglia nel mondo.
1: Questo sì, abbiamo anche a Tokyo fatto un'operazione molto carina, perché abbiamo fatto vedere durante il nostro concerto 17 minuti di bellezze pugliesi, e poi abbiamo parlato della nostra regione, e devo dire che i giapponesi erano molto attenti a queste cose, soprattutto quando li ho presi anche per la gola, perché loro, ma a forza di mangiare sushi, cose eccetera, poi se mangiassero il purè di fave con le cicorie, lo ricchietto.
0: Poi Renzo Arbore l'abbiamo già visto l'estate scorsa e devo dire che è ritornato piacevolmente, spero, ha fatto qualche assaggio del
1: Ma avete Tarantino. Visto l'estate scorsa a Gallipoli?
0: No, a Taranto 2 anni fa.
1: No, due anni fa. Quello è stato 2 anni fa, un concerto bellissimo del quale ringrazio ancora i tarantini, perché ebbero una gran pazienza, non per colpa nostra arrivammo in ritardo, non noi, ma arrivavano in ritardo credo gli impianti, alcune cose, oppure non era pronto lo stadio eccetera, quindi non era assolutamente colpa nostra.
0: Assaggiato le nostre cozze?
1: Come assaggiato? La prima cosa che ho venuta è già fatto, abbiamo già dato, ce l'ho tutte qua.
0: E che cosa si dice nel mondo di Taranto?
1: No, si dicono tante cose belle, ma non vorrei che la fama di Taranto fosse legata soltanto alle cozze pelose o alle cozze nere e a tutte le mie meraviglie del mare di Taranto, no, anche alla storia di Taranto, io come pugliese sono molto orgoglioso, che poi all'ospitalità mi è piaciuto anche che durante lo spettacolo stasera ci sia stato questo accenno ai bambini e ai ragazzi di tutte le razze che sono ormai italiani, così come sono ormai italiani quelli che sono andati via dall'Italia, e molti pugliesi tra questi, e sono andati in America, in Australia, in Canada, e sono diventati canadesi, australiani, americani, ma sono rimasti italiani. È la stessa cosa.
0: Ecco, una bella riflessione di Arbore su questa festa della Repubblica, e considerando anche un altro aspetto, quello degli immigrati.
1: Dobbiamo renderci conto che il futuro è quello. Chi non può mangiare va nei posti dove lo si può fare. Noi, quando non potevamo mangiare, siamo andati lontanissimo. E devo dire grazie, devo dire bravo a tutte quelle nostre donne soprattutto che sono andate così lontano senza sapere le lingue, senza lavorare, quindi rimanendo ad accudire figli in una terra ostile o che non conoscevano, molto diversa dalle loro, soffrendo la solitudine, e si sono imposte. Quindi è una cosa bellissima che l'Italia e la Puglia in particolare dia ospitalità a questi, adesso tocca a loro.
0: Bene, noi, insomma, il pubblico è tutto tuo, un apprezzamento sul tuo look, sempre molto ricercato, facci vedere.
1: Fa un po' fresco, per cui non ho sfoggiato il gilet, vabbè, lo sfoggerò adesso.
0: Viva il cappello.
1: Viva il cappello, ciao a tutti.

0: tempo a retto, siamo ormai agli sgoccioli, manca soltanto l'ultimo collegamento dal ponte di volo della nave incrociatore porta elicotteri Vittorio Veneto. Lo scorcio, la cartolina che arriverà nelle case di tutti gli italiani da Taranto è stata veramente meravigliosa. Fotogrammi, icone di questa città, il castello, il ponte girevole, le navi che lo attraversano, il calore dei tarantini. Migliore pubblicità questa città non poteva avere all'estero, un proscenio dunque nazionale ma anche internazionale, perché la Rai 1 sicuramente si vede, varca i confini nazionali. Adesso attendiamo l'ultimo collegamento, il saluto finale e poi un meraviglioso scorcio dal Castello Aragonese, dai bastioni, partirà infatti uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Intanto la festa va avanti.
1: Antonella Celletti è stata la prima donna ad entrare in Alitalia, praticamente a mettere su questa divisa. E che tipo di esperienza è stata?
2: È stata un'esperienza bellissima perché era il mio sogno e l'ho coronato 12 anni fa quando sono entrata a fare il pilota, ancora di più quando sono diventata comandante 2 anni e mezzo fa.
1: Come vivi questa giornata, questa commemorazione, quella del 2 giugno che si festeggia stasera?
2: È una cosa molto bella perché spero che riscopra il nazionalismo, il patriottismo degli italiani, che in fondo esiste in tutti noi ed è un'occasione per riunirci, insomma.
1: Ma secondo te, se oggi si dovesse rivotare per la Repubblica e per la Monarchia, gli italiani cosa voterebbero?
2: La Repubblica.
1: Lo dici tu che viaggi sui cieli, quindi...
2: Sono convinta, sì, nella Repubblica.
1: Senti, tu non sei tarantino ovviamente?
2: No, io sono di Ravenna.
1: Di Ravenna, è la prima volta che vieni qui a Taranto?
2: La prima volta che vengo a Taranto.
1: È la prima volta che vedi il nostro mare?
2: Sì,
1: nella prima. Il mare quanto è bello?
2: Lo vedo dall'alto, sì. Sì, lo ci passo sopra.
1: Com'è dall'alto?
2: Bellissimo.
1: È più bello, è vero?
2: Beh, no, più bello qua. Più bello qua. Sì,
1: grazie.
2: Grazie a voi. Grazie.
1: Abbiamo qui un'altra super donna, possiamo dirlo, perché Amalia Bruni è una ricercatrice che ha fatto un'importante scoperta, anzi due, per il morbo di Alzheimer, vero?
3: Sì, noi abbiamo lavorato sulla malattia di Alzheimer da quasi 20 anni e in particolare su un sottogruppo che è genetico, per cui siamo riusciti 5 anni fa a isolare il gene di questa malattia. Questo ha permesso l'ampliamento degli studi ulteriori e ha permesso quindi di arrivare a quest'altra scoperta che è stata invece molto recente. A settembre abbiamo identificato una nuova proteina delle membrane cellulari neuronali che prima non era nota e che anche questa è implicata nel meccanismo dell'Alzheimer, proteina che è stata chiamata nicastrina in omaggio esattamente alla città Nicastro dove io lavoro e in cui abbiamo ritrovato e studiato questa famiglia.
1: La cosa più interessante è che questa sera veramente abbiamo personaggi che vengono da tutte le parti d'Italia e soprattutto da tutti i settori più vari. Lei come mai è qui alla Festa della Repubblica? Domanda d'obbligo.
3: Ma diciamo che io ho ricevuto il premio Bellisario qualche giorno fa, l'ultima edizione, e quindi questo ha fatto un po' di rumore, un po' di scalpore, quindi hanno voluto proseguire queste mie apparizioni televisive, altrimenti normalmente non vado in televisione.
1: Ma lei lo sente questo sentimento della patria?
3: Io vivo
1: nella quotidianità?
3: Assolutamente sì, perché sento moltissimo il sentimento della terra. Io sono voluta rientrare a lavorare in Calabria e dalla Calabria non mi sposto, anche se i viaggi sono frequenti, ma è lì. Tra l'altro amo moltissimo Taranto, dove sono venuta spessissimo perché ho tantissimi colleghi, c'è molta gente che lavora sulla malattia di Alzheimer, tante associazioni dei familiari, ho fatto molte conferenze, molti convegni e quindi sono anche molto legata a questa città. Tra l'altro mio marito è stato qui ufficiale di Marina moltissimo anni fa e quindi ho apprezzato anche la Taranto turistica, se vogliamo, quindi è il sud, è il nostro sud che credo che sia la nostra patria vera.
1: Bene, belle cose, anche bello che queste cose si scoprano sempre dagli altri. Noi tarantini a volte non siamo abbastanza consapevoli di quello che si muove nel, diciamo, sottobosco della ricerca e della cultura. Grazie ancora, complimenti.
3: Grazie a lei.
1: Le campionesse dello scherma, Vezzali, Trillini e poi manca una terza.
4: La terza è rimasta a Roma, impegnata nel suo...
5: Roma.
4: È rimasta a Roma, però ci siamo noi due, io e Giovanna, a rappresentare la scherma stasera.
1: Ho visto che cantavate l'inno di Memeli, lo sapete a memoria?
4: Ma come ho già detto, lo cantiamo ogni manifestazione che vinciamo e fortunatamente fino adesso ne abbiamo vinte tante, da qui, come ho già detto, alle prossime Olimpiadi del 2004 speriamo di cantarlo altrettante volte.
1: Questo 2 giugno che significato ha per le donne che portano la divisa e che rappresentano anche molto bene l'Italia per lo sport?

0: Ma sicuramente un significato molto particolare, soprattutto per noi donne che abbiamo tenuto tanto alla conquista di questa divisa, adesso ce l'abbiamo, ce la teniamo stretta e per quello che possiamo fare noi nel livello dello sport cerchiamo sempre di tenere alto il nostro nome.
1: Voi fate scherma, ma vi difendete bene con gli uomini?
0: A livello di scherma?
1: No.
0: Ma è come tutte le persone, tranquille, normali, quindi io sono sposata, credo di difendermi tranquillamente con mio marito.
1: Non hai bisogno di difenderti, insomma, no, questa cosa aiuta nella vita, a parte gli scherzi.
2: Sì, sicuramente essere dei campioni, riuscire a sfondare nel proprio sport ti aiuta nella vita per poi affrontare tutte le altre, insomma, avversità che ti capitano.
1: Scusami, c'è Rossi che vuole intervenire,
3: ancora,
1: vuole fare una
3: ancora.
1: Allora, stasera mi dà una mano.
3: No, allora. Scusa, facciamo domanda storica anche.
1: Domanda storica.
3: Qual è che era la domanda storica che dovevamo fare a Valentina? Parlaci del 2 giugno.
2: No, non mi hanno fatto questa domanda. Aspetta, Antonio,
3: la faccio io adesso. Allora, puoi parlare del riferimento storico del 2 giugno? Perché il 2 giugno
2: è la festa della Repubblica.
3: Qua ci arriviamo tutti, dai, insomma, indossi anche una divisa. Cerca di spiegare qualcosa di ai bambini che ci stanno seguendo. Perché il 2 giugno?
2: Perché in questo giorno è stata proclamata la festa della Repubblica e quindi noi siamo qui per festeggiare questo
3: anno?
2: Avvenimento. Dimmi tu in che anno?
3: Nel 46.
2: Grande, bravo.
1: Gliel'ho detto prima io.
2: Hai visto, Antonio?
3: Lo sapevi. Era una delle domande quando sono entrato 13 anni fa in finanza, quindi me la ricordo ancora.
1: Quella del test.
3: Esatto, sì, quella. E quindi insomma me la ricordo bene.
1: Senti, ci canti un pezzettino dell'Inno di Mameli?
3: Qua ci vogliono le schermitrici, perché senza loro tutti...
1: 2 e 3, vai.
3: Io la prima strofa, e lei la seconda, okay. Quella siamo pronti.
1: Dai.
3: Fratelli d'Italia.
2: Fratelli d'Italia è meglio, no, tu.
3: Perché... Ma devi capire che sul palco lei faceva...
2: Non
3: cantava, diceva.
2: Si vedevano le tonsille quando cantava.
1: Infatti è la prima cosa che gli ho chiesto.
3: Non ha cantato.
1: Pensavo un pezzettino.
3: La cantavamo solo io e Giovanna, si sentiva benissimo.
1: Come fa, vai?
3: Fratelli d'Italia.
1: Fratelli d'Italia.
2: L'Italia sta a destra.
3: Dell'elmo di Scipio, se cinta la testa.
1: Bravo. Bravissimi, allora alla prossima,
3: A Lecco.
1: La prossima a Lecco. No, noi facciamo tanti complimenti a questa bella rappresentanza femminile che ci ha rappresentato così bene, insomma, all'estero, per così dire. Ciao e facciamo gli inviti tutti a ritornare a Taranto. Ciao. Qui c'è un gruppo davvero straordinario, si chiamano gli Arte e Balletto e pensate, è una compagnia italiana che gira tutto il mondo. In questo momento veramente è il momento più delicato perché si stanno riscaldando, come potete vedere alle mie spalle, e praticamente io mi intrufolo perché voglio sapere qualcosa in più di loro. Ciao. Voi naturalmente siete nel momento, nella fase insomma più delicata, vero?
4: Sì, ci stiamo preparando per fare lo spettacolo, perciò ci stiamo scaldando un attimino, ripassiamo i passi, un po' tutto.
1: Come ti chiami?
4: Io Valerio.
1: Valerio, tu stai per salire sul palco, ma non mi sembri particolarmente emozionato. Sei uno che ha molto self-control.
4: Ma cerco di non far trasparire molto questa cosa, però diciamo che sono emozionato, poi è sempre una prima volta per andare in scena.
1: Senti, le tappe più belle che avete girato in giro per il mondo, insomma.
4: Sì, siamo stati, voglio dire, in Brasile, siamo stati dappertutto. Poi io sono nuovo della compagnia, io ho lavorato prima con il Balletto di Toscana, un'altra compagnia molto, molto forte della danza contemporanea in Italia, quindi... Bello.
1: Bene, grazie. Scusami, quanti siete in tutto? Vi disturbo? Sì, come vi chiamate?
5: Io non parlo bene italiano.
1: Tu non parli italiano? Di dove sei?
5: Sono belga.
1: Abbiamo anche una belga in questo gruppo. Beh, in effetti è un gruppo internazionale. Tu da dove vieni?
6: Sono italiano.
1: Tu sei italiano e quindi puoi parlare bene con me l'italiano. Quanti siete in questo gruppo?
6: Siamo 24, più o meno. I ballerini sono 24, poi c'è lo staff tecnico.
1: Quanti italiani e quanti non italiani?
6: Una ventina di italiani, forse meno, 12 italiani diciamo sui 24.
1: Io faccio questa domanda perché oggi è la festa tutta italiana, però è bello che la festa tutta italiana poi si tinga di altri colori un po' internazionali. Tu come lo festeggi per esempio? Questo 2 giugno è la festa della Repubblica.

0: Repubblica Italiana, la festeggi anche tu stasera con noi?
1: Sì, certo.
0: E tu come la festeggi?
2: Con voi.
0: Ok, grazie. L'autore della bellissima torta che abbiamo visto sul palcoscenico è questo signore, fa parte della grande famiglia storica, esatto, degli Zefferino.
3: È molto importante che sappiano che è un gruppo familiare che adesso va per la quinta generazione. Siamo cinque fratelli con le nostre mogli e tutti quanti che facciamo appunto questo lavoro, ma con tanto amore e con tanta gioia, perché questo lavoro si fa solamente così. Allora sì che veramente si fa il discorso che i turisti, gli stranieri, come mai che piace la cucina italiana? Perché veramente la facciamo con tanto amore.
0: Voi siete una famiglia genovese che poi tra l'altro ha cucinato per tantissimi personaggi noti.
3: Sinatra, che tutto il mondo lo sa, il Santo Padre, Luciano Pavarotti, Gorbaccio, Céline Dion, ma tutto. Ma noi, vedi, non è che cuciniamo solamente per questi grandi, noi vogliamo cucinare, far da mangiare bene a tutti quanti.
0: Per esempio il Santo Pontefice, che cosa ha chiesto? Ha chiesto
3: un particolare molto carino per il Santo Pontefice. Che l'ultima volta che l'abbiamo servito a Genova, che ha mangiato bene, poi è andato a fare un riposino, mi ha detto a tutto il gruppo familiare: siete l'unica famiglia che mi avete preso per la gola. Perciò vuol dire che anche lui ha peccato.
0: Invece Pavarotti?
3: Pavarotti, lui gli abbiamo dedicato un piatto che si chiama i paffutelli alla Pavarotti. Sono raviolini di erbette con ricotta, formaggio, frutta. Sono 10 ingredienti, ne ho già detti 4, basta.
0: E Sinatra?
3: Sinatra invece lui è un grande amante del pesto, che ancora oggi la Barbara Sinatra vuole che sempre noi andiamo avanti con quella tradizione di mandarci il pesto in America. Ultimamente il pesto l'abbiamo mandato a tutti i grandi capi del G8 e l'abbiamo già mandato ai russi, l'abbiamo mandato ai tedeschi, l'abbiamo mandato ai giapponesi e anche a Bush.
0: Senta, so che il pesto ha una formula segreta per voi genovesi, ecco, ma come si fa il pesto in realtà?
3: La formula segreta è questa qua, che bisogna che ci sia prima di tutto il basilico che abbiamo noi, che è una fogliettina molto piccola, è verdolina, è chiara e grossa come un'unghia. Poi quello che è importante, l'olio buono, il formaggio buono, il sardo, ma sono le dosi, anche i pinoli. Quello che conta sono le dosi, se uno ha le dosi giuste viene buono. Sì che noi lo facciamo nel mortaio, ma lo si può fare anche a casa, basta che ci siano gli ingredienti giusti.
0: Senta, il pesto aiuta anche la gola, per esempio, di una cantante come se non...
3: Come no? Ma guardi, il pesto uno lo può mangiare anche sulla bruschetta, non è detto che lo può mangiare solamente anche con la pasta. Ed è molto buono perché è leggero.
0: Comunque complimenti, perché tra l'altro è uno degli ospiti d'onore di questa festa del 2 giugno a Taranto.
3: Loro hanno fatto questo perché noi siamo, come ho detto prima, a Ciampi, la famiglia Ciampa ci apprezza, ci ammira, perché siamo una grande famiglia italiana vera, unita. Ed io un augurio che faccio a tutti gli italiani, cerchiamo di stare uniti con tanta serietà e amore.
0: Abbiamo qui Ferrei in persona, gli applausi alle nostre spalle. È stata una serata elegante, lei che è uno stilista.
4: È stata una bella serata, sì. Veramente italiana.
0: Ecco, come bisogna essere per essere italiani?
4: Ma esprimere il calore che abbiamo dentro.
0: E Taranto lo esprime?
4: Sì, sì.
0: Senta, prenderà ispirazione da questa città per, dei colori?
4: Poco. Sono arrivato oggi alle 6 di sera, riparto domattina alle 9.
0: Senta, ma nei suoi anni?
4: Sì.
0: I suoi abiti, ci mette qualcosa dei colori della patria?
4: Sì, ma non è obbligatoriamente, a me piace il rosso, mi piace un certo verde, il uso.
5: Bentornato 2 giugno, ciao a tutti! Io sono tutto l'equipaggio della Vittoria Veneto e mentre dalla Fortezza Romanese partono i fuochi d'artificio, io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa serata. Albano è già qui, Renzo Arbore, l'orchestra italiana, Filippo Giordano, Gianfranco Ferré, Later Palletto, e poi ancora il coro del Teatro Petruzzelli di Bari, il coro Modugno di Monopoli, l'orchestra diretta da Leonardo De Micis, i nostri sportivi Valentina Vezzali, Giovanna Trillini, Massimo Rosolino, Domenico Ferrari.

del capo dello Stato Ciampi, e noi che dirvi, vi lasciamo ancora alla festa e vi ricordiamo anche che domani mattina alle 9 ci sarà la grande sfilata dai fori imperiali, a via dei fori imperiali, e quindi che

0: si rinnova il senso di questa festa il 2 giugno voluta dal Presidente, insomma il rilancio della Repubblica sotto tutti i punti di vista.
1: Lo spettacolo è finito, penso che Milly Carlucci abbia in assoluto collezionato più autografi, com'è andata?
2: Beh, per gli autografi è andato benissimo, sono talmente affettuosi, così c'è talmente tanto calore a Taranto che è un grande piacere.
1: Per te era la prima volta che venivi qui a Taranto?
2: Ci sono stata di passaggio, però è la prima volta che ho lavorato e quindi sono rimasta un po' di giorni qui in città.
1: Senti, ma a fine serata, questo 2 giugno, questa festa della Repubblica, che cosa rimane nel cuore?
2: Beh, rimane intanto per chi ha fatto questa serata, io credo veramente un po' un sentimento un po' particolare, perché noi qui abbiamo veramente tutti quanti insieme costruito un'attesa e quindi abbiamo visto le canzoni, abbiamo vissuto insomma delle emozioni belle. E il 2 giugno poi sarà, secondo me quest'anno sarà una festa particolarmente sentita, devo dire che molto in merito del Presidente Ciampi, che ha davvero risvegliato la nostra consapevolezza di essere insomma un popolo che può dirsi orgoglioso di quello che fa.
1: Non è una domanda politica, ma secondo te se gli italiani potessero oggi votare Repubblica o Monarchia cosa voterebbero?
2: Beh, io penso, guarda, che la monarchia sicuramente in molti paesi è un grande simbolo, penso all'Inghilterra, no? Però ormai insomma il nostro è un paese di repubblica da talmente tanti anni, non lo so, io per esempio ormai sono generazioni che sono talmente abituate alla Repubblica che non potrebbero pensare proprio di vivere diversamente.
1: Come mai noi italiani abbiamo pensato di rifesteggiarlo dopo 15 anni?
2: No, perché probabilmente ci serviva che qualcuno ci ricordasse che poi tutto sommato forse c'è un costo nel fare sfilate, nel anche fare una giornata di assenza dal lavoro, perché è una giornata di festa, però forse sono dei soldi spesi bene se servono a compattarci e a darci la sensazione che siamo veramente non solo un popolo, ma devo dire un bel popolo.
1: Il nostro inno tu lo cambieresti?
2: Senti, io l'ho imparato quando ero proprio piccola, facevo la prima elementare e quindi per me è più bello che c'è. Poi dopo sono convinta, sì, che la Marsigliese, mica dico che non sia bellissimo, per carità, però insomma a me piace così com'è.
1: Come fa? Ci fai un pezzettino così chiudiamo?
2: Fa, allora...

0: Dove la, guarda, la so perché me la ricordo dalla prima elementare, quindi
1: ringraziamo Mili Carluccio, tanti complimenti per la sua eleganza e per il suo bel sorriso che ha portato sullo sfondo di questo mare meraviglioso che è il nostro.
0: Complimenti a voi che siete, che vivete qui davanti a questo mare bellissimo. Ciao.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, è questa la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.

Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente.

0: dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
1: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammaria, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente, questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente, nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono, ormai prevedono che siano presenti. Quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
0: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione.

0: che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena. Dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età a mio avviso ha un valore ancora

0: la più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo alle ore 9 presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice, ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile La legge prevede solo

0: un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi. Se possibile, attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente, inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, quindi tanto qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non

0: non respira, non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi allora noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo,

0: Tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino-sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare la

0: l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
1: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
0: L'ambulanza.
1: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
0: 8
1: minuti
0: minuti prima.
1: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che siamo

0: mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free e di fatto però non si è fatto
1: Quindi
0: più
1: non si è
0: niente. Allora
1: pensato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWA sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, è come vanificare la portata di una legge. Quindi, Si è fatto qualcosa in termini di dotazione?

0: nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi, secondo noi, è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace, ma anche l'addome, e se questi risultano immobili, il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. Chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a 2 mani, quindi 2 mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste 2 modalità noi andremo a comprimere il torace, con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante, e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di 1/3 del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
3: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano Kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente, con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito, perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso, e bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante, e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta, va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma, e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano direttamente, si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica, e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante, sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte, e anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché per esempio si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno reciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare, per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne, che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la Vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
4: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, prearrivo nelle scuole, e lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se è per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali.

0: Che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
1: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con compassione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire, perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto, e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo, grazie a tutti.
0: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
1: A voi.
0: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: I genitori che accompagnano i ragazzi a fare sport sono e la famiglia e gli istruttori qualificati e la gente che sta intorno ai ragazzi sono gli insegnanti. Quindi secondo me lo sport è la base di tutto.
1: Abbiamo cercato di dare lo stesso valore, lo stesso potere.

gruppo sport cerchiamo di far il massimo per cercare anche nelle varie società che seguiamo, che sono 60, ben 60, quindi sono un bel po', fermo e stando il nostro lavoro ci dedichiamo nel tempo, cerchiamo di ricavarci un po' di tempo anche per stare vicino a loro e capire quali le loro esigenze anche future, dove possiamo dare una mano per crescere sempre di più.

0: Prosegue il nostro viaggio all'interno della Fondazione Taranto 25. Quest'oggi parleremo di sport, lo faremo insieme a diversi ospiti che tra un po' vi presenterò, prima però voglio farvi vedere dove siamo. Alle mie spalle c'è uno scorcio che è un simbolo del quartiere Tamburi, una piazzetta riqualificata nella quale i pomeriggi estivi trascorrevano lunghi, alle volte noiosi, e che adesso invece hanno un significato e un sapore differente. C'è un canestro che potrebbe essere risistemato. E questo è l'inizio del nostro viaggio all'interno del comparto sportivo di Fondazione Taranto 25. Ho accanto a me Nico Monfredi, uno dei co-capogruppo?
1: Coordinatori.
0: Co-coordinatore della Fondazione Taranto 25. Benvenuto Nico.
1: Grazie.
0: Allora piacere. Nico, piacere mio, siamo al quartiere Tamburi. Il nostro viaggio nello sport, nella vostra fondazione, si apre aprendo le porte su quello che è un luogo di rinascita e su quello che è il significato che lo sport può avere proprio in tal senso.
1: Infatti la nascita di fondazione si è proprio basata sullo sport. Lo sport inteso come inclusione, lo sport inteso come partecipazione e partendo dagli spazi all'aperto di ogni città, che dovrebbe essere la base e la crescita di tutti i ragazzi, indipendentemente dalle strutture e dall'impiantistica sportiva. Ma è qui, in questi luoghi, dove si formano i ragazzini, dove migliorano le loro capacità condizionali, le loro capacità coordinative, perché tu qui è il cuore di tutto che pulsa, di un qualsiasi che sia la pallacanestro, che sia il calcio, che sia una palla rilanciata, perché tu non sai dove un attrezzo può andare a urtare, quindi è a sbattere, quindi tu sai come comportarti in base alla direzione e in base a tutto.
0: Dico, io questo luogo lo presento bene, però voglio farvelo conoscere, me lo ricordo un po' diverso perché gli anni sono passati, ma diciamo che qua ci ho trascorso qualche anno della mia vita. Proprio qui te lo voglio presentare, magari ci fermiamo. Okay. E mi parli insieme agli altri ospiti che poi presenteremo di che cos'è lo sport per la fondazione.
1: Perfetto.
0: Ecco Nico, ci siamo accomodati? La temperatura sì. È alta, va rimarcato, c'è un buon vento venticello.
1: C'è un buon venticello che ci salva.
0: Ci aiuta, sì. Ci siamo accomodati e parte la nostra digressione.
1: Sì.
0: Parte in quelli che sono i fattori che corrispondono alla mission di Fondazione Taranto 25 nello sport, ma partono dai piedi per terra.
1: Certo.
0: E partono dai piedi per terra che sono in un luogo reale, come sì. questa piazzetta al quartiere Tamburi,
1: sì.
0: dove c'è spazzatura per terra.
1: Sì.
0: Dove l'erba non è curata come se fosse il prato di uno stadio inglese, ma dove c'è un seme che germoglia. E il seme che germoglia è quel campo da basket che abbiamo visto prima, che è uno spazio che 20 anni fa, che 15 anni fa, sarebbe stato assurdo pensare qui dove
1: sì.
0: la massima espressione dello sport erano le piazzette in catrame, e che serve da gancio per i ragazzi di Taranto che voi conoscete bene.
1: È vero. Guarda, come dicevo prima, è tutto di lì parte, dalla strada, dalle piazzette. È proprio questo che ci ha spinto, a noi di fondazione, in questo discorso riguardo alla città. Cioè, lo sport è alla base di tutto. Cioè, all'interno dello sport si vanno a raccogliere le tre agenzie educative fondamentali, in quanto i ragazzi sono gli alunni di una scuola. I genitori che accompagnano i ragazzi a fare sport sono e la famiglia e gli istruttori qualificati e la gente che sta intorno ai ragazzi sono gli insegnanti. Quindi secondo me lo sport è la base di tutto e farlo partire da queste situazioni è la base del movimento, è la base dell'inizio di uno sport. Poi ovviamente con l'avvento delle società sportive, con l'avvento delle strutture, delle infrastrutture, tutto è cambiato e tutto ci si è dedicato un po' di più alle associazioni. Dimmi.
0: No, ti volevo fermare perché lo sport lo conosciamo, nel senso certo. noi conosciamo l'importanza che riveste lo sport nella vita dei ragazzi, che ha rivestito nella tua

0: generazione, nella mia generazione, certo, dove forse c'era meno distrazione. Lo sport oggi è più difficile che riesca a convincere i ragazzi, ma è più facile che li salvi.
1: Certo.
0: E mi spiego su questo. Le distrazioni portano i ragazzi ad allontanarsi da quella che magari da quella che è la via retta, magari li porta a intraprendere delle strade più facili, oppure anche soltanto a star chiusi in casa.
1: Certo.
0: Quindi è un po' più complicato convincere i ragazzi che lo sport sia la strada giusta. Lì si inserisce Fondazione, lì si inserisce il vostro ruolo in un contesto che è quello dello sport di base e che è lo sport travestito da sport, ma che in realtà è sociale.
1: Certo, infatti noi quando organizziamo da 3 anni ormai il Delphi d'Oro e usiamo dei parametri per dare questo premio fantastico, ci sono, è vero, la carriera sportiva, la frequenza a scuola, ma più che altro sono le azioni che un ragazzo all'interno della sua società può intraprendere, le azioni sociali. È ciò che una società permette anche ad accogliere con delle borse di studio dei ragazzi gratuitamente. E questo è grazie a tanto lavoro che c'è dietro col presidente e con tutto lo staff di Fondazione Taranto 25. Perché lo sport deve essere prima di tutto partecipazione e non per forza vittoria a tutti i costi, perché comunque ti fa crescere, è uno sport che ti crea e ti allontana, come dicevi, dalle cattive amicizie, dalle cattive abitudini.
0: Noi siamo in un posto che abbiamo definito iconico prima, ma che porta avanti quel fil rouge che abbiamo stappato e che abbiamo anzi accarezzato in occasione della prima puntata, quando vi abbiamo presentato e abbiamo detto alla città di Taranto e ai nostri utenti: siamo in Città Vecchia, la Fondazione Taranto 25 è per la Città Vecchia, non in Città Vecchia.
1: Non è Città Vecchia.
0: Questo è importante anche qua, perché è viatico di soluzione, ma è viatico di possibilità. Si riesce attraverso Fondazione, attraverso lo sport, a dare la possibilità a chi effettivamente la possibilità non ce l'ha. E il ritorno che hai fatto prima, quello sulla borsa di studio, ha due valori, anzi, ha duplice valenza. Quello di incentivare i ragazzi, di premiare le eccellenze, ma anche il richiamo di una persona che non c'è più, che è Cristian Cesario nel vostro caso. Siamo reduci dal Delphi d'Oro e quello è un gesto che lega Fondazione alla comunità.
1: Infatti è qui che si incomincia a diventare un po' sensibile, anzi troppo sensibile. Cristian è un ragazzo stupendo. È un ragazzo che si occupava di sport a 360 gradi, non tralasciando nulla, tutti i particolari, tutto. Infatti era molto legato a noi. E adesso, proprio per questa collocazione del sociale e delle borse di studio, ormai Cristian Cesario, come già più volte detto dal presidente, sarà il nostro riferimento nel proseguo degli anni.
0: Co-coordinatore del comparto sportivo di Fondazione, Lele Lucchese. Lele, benvenuto.
2: Grazie a voi per l'invito e tutto. Sono Raffaele Lucchese, ma la maggior parte mi conosce come Lele. Sono uno dei 3 coordinatori con Nico Monfredi e con Fabio Polito. Fondazione comunque possiamo dire che costruisce idee, costruisce progetti.
0: E direi che in questo contesto costruisce lega, crea, innaffia, è una cosa importante.
2: Sì, siamo in un luogo bellissimo da un certo punto di vista, un po' meno bello per un discorso legato a come viene trattato e a come non viene manutenuto, insomma.
0: Diciamo che quello che fa pensare questo luogo è il richiamo alle potenzialità.
2: Sì.
0: Questo luogo potrebbe essere un polmone verde in un quartiere particolare, in un quartiere che ne ha dannatamente bisogno.
2: Assolutamente sì.
0: In realtà lo è solo in parte. Di verde non c'è niente, alle nostre spalle c'è il municipio, quindi siamo attaccati alla prima fonte di legalità che dovrebbe esserci, ovvero quella del municipio. In realtà
2: il municipio è anche una chiesa importante, poi ancora
0: Gesù di lavoratore da una parte.
2: Abbiamo la
0: e poi c'è la fabbrica dall'altra.
2: Abbiamo la fabbrica
0: dall'altra parte. Quindi ancora più in antitesi con quello che
2: certamente
0: che racconta ancora di più quant'è l'antitesi di questo quartiere. Ti volevo chiedere, il vostro rapporto con la periferia è un rapporto importante, un rapporto che non nasce oggi e che si lega dalla vostra, dal vostro esordio, dal vostro primo vagito e che viene portato avanti poi nei vari contesti della città, non solo quel quartiere Tamburi, ma nascete in Città Vecchia.

0: È una domanda importante che merita una risposta altrettanto importante. Proprio dall'inizio, con il gruppo Sport, abbiamo cercato di dare lo stesso valore, lo stesso potenziale sia agli sport maggiori e un po' di più forse anche agli sport minori e alle zone periferiche, perché ci sono alcuni sport che hanno un'utenza medio-alta, per cui riescono tranquillamente ad andare avanti con le spese e tutto il resto. Ci sono sport minori o sport praticati nelle periferie dove non sempre c'è la possibilità da parte delle famiglie di pagare la retta, per cui abbiamo cercato proprio dall'inizio anche gli sport minori e soprattutto le periferie di stare accanto non soltanto dal punto di vista economico,
1: che comunque, consentimi, è acqua per queste realtà, è acqua per le società, ma è acqua di conseguenza anche per i ragazzini che fanno parte di questi contesti sportivi. Sì. Perché senza quel contributo economico
0: probabilmente
1: non ci sarebbe la canotta, non ci sarebbe il pantaloncino.
0: E non ci sarebbero probabilmente alcune quote di alcuni ragazzi che riescono a praticare sport.
1: Ancora più importante.
0: Tramite gli aiuti esterni, non voglio parlare soltanto di fondazione, gli aiuti esterni in generale.
1: A 200 metri di qua c'è una scuola. Ce ne sono diverse. Sì. C'è un'università che poteva essere un polo universitario e che in realtà si è persa nel tempo. C'è un'ex scuola, prima media e poi superiore, da Aquino e poi Nitti.
0: Sì.
1: C'è la scuola De Carolis ancora, che è una scuola media. E poi c'è la scuola dell'Edda.
0: Sì.
1: All'interno della scuola dell'Edda c'è una realtà che voi avete sponsorizzato, che voi avete aiutato.
0: Abbiamo
1: forse
0: aiutato.
1: Sì, il termine più corretto.
0: Certo.
1: Ed è una squadra di pallacanestro, quindi io conosco questa realtà, so come funziona questa realtà e so in che modo Fondazione 3825 è riuscita a rendere reali le esigenze di ragazzi che forse mai avrebbero fatto sport prima.
0: Esattamente, e anche perché ultimamente Fondazione 3825, che in fase di costituzione era in realtà un'associazione, nell'ultimo anno abbiamo fatto il passaggio, siamo riusciti a diventare realmente fondazione. Questo è stato un passaggio epocale, per cui abbiamo avuto la possibilità anche di presentare progetti e di attingere eventualmente anche finanziamenti per continuare a supportare queste realtà che altrimenti l'anno scorso più o meno siamo riusciti ad aiutare società sportive oltre 50 con delle somme che sono paragonabili alle somme che un comune, diciamo un capoluogo di provincia, è riuscito a dare allo sport. Quindi oggi fondazione è questo,
1: insomma. Ritieni che il territorio sia ricettivo? Nel frattempo magari facciamoci due passi.
0: Allora, il territorio ricettivo sì, assolutamente sì, però bisogna lavorarci, perché nulla è scontato. Anche se nello stesso momento, quando si cerca di fare del bene, diventa tutto molto più semplice, molto più facile. Io conosco bene alcune delle realtà della città vecchia e nel passato, non con Fondazione ma con un'altra associazione, siamo riusciti ad andare avanti perché materialmente determinate problematiche quasi in automatico si risolvevano. Per cui quando si lavora con uno spirito completamente disinteressato, può sembrare difficile, ma diventa tra virgolette tutto facile. Il problema è continuare nel tempo. Questa è la prova, diciamo, che stiamo sostenendo con Fondazione, perché oramai dal 2020 è passato qualche anno, quindi stiamo riuscendo non solo a mantenere, ma anche ad aiutare ogni anno più squadre a realizzare più eventi, quindi non lo stiamo tenendo, ma però bisogna lavorare. Sì, bisogna lavorare tutti insieme.
1: Ci siamo spostati di qualche metro, meno di tanto. Abbiamo cambiato interlocutore, stesso ruolo, Fabio Polito. Fabio, benvenuto.
2: Grazie, grazie mille.
1: Ci siamo spostati di qualche metro, dicevo, alle nostre spalle c'è un palo. No? Uno di quei classici pali della luce che consente di vedere anche quando è buio. Questa è una piazzetta che ha una gemella.

0: a 300 metri, a 200 metri di là, ed è un luogo dello sport. E vi spieghiamo il perché è un luogo dello sport. Qui si giocava al calcio, nonostante la presenza ingombrante di questo palo, che vi assicuro, insomma, ha creato qualche problema. Qualcuno ci è andato a sbattere.
1: Questo è sempre stato, insomma.
0: C'era il palo ancora prima della piazzetta. E è un luogo che è stato riqualificato, nonostante lo si trovi in questo stato adesso. Sono state installate delle panchine che adesso non ci sono più. È stata rifatta la pavimentazione. Paradossalmente però, Fabio, questo è un luogo dello sport, è stato un luogo dello sport. Adesso, bambini, per strada va bene l'orario, ma ne vediamo pochi. E secondo me lega perfettamente con quella che è la mission della fondazione. Non ci si discosta dai luoghi dello sport, nonostante il tempo dello sport sia cambiato.
1: Sì, sì, è proprio così. Dispiace vedere questi posti che hanno la storia, chiaramente. Ormai non più sfruttati come una volta, è un dispiacere perché prima chiaramente penso che tutti un po' del posto ci si ritrovava qua e quindi anche un posto ricreativo dove potessero passare un bel po' di tempo i ragazzi. Ora purtroppo è in questo stato, è un dispiacere. Speriamo di riuscire magari con la nostra fondazione a riuscire a riqualificare nuovamente per cercare di riprendere tutto ciò che magari la storia ha fatto
0: precedentemente. Sì, ma poi tu hai toccato un tasto importante, è un luogo di socialità. Intorno ci abbiamo le abitazioni. Ti garantisco che quando si giocava qua, ma specialmente quando si giocava dall'altra parte, che era riconosciuta come la piazzetta col palo al centro.
2: Questa era proprio la dicitura
0: ufficiale nella toponomastica del comune, era la piazzetta col palo al centro.
1: Era così.
0: Tutte le persone che adesso tu vedi, maggior parte finestre chiuse, tutte le persone che si affacciavano facevano parte dell'atmosfera dell'attività sportiva.
1: Si trasformava in un'arena praticamente.
0: Esattamente, e quindi lì c'è il sociale, lì c'è l'incontro, c'è l'importanza che tu sottolineavi di provare a mantenere i valori dello sport e i valori identitari di un quartiere, di un luogo. E in questa fondazione lo fa in maniera più ampia con l'identità della città.
1: Certo. Cerchiamo e cercheremo di fare sempre di più e sempre di meglio. Non a caso noi come gruppo sport cerchiamo di fare il massimo per cercare anche nelle varie società che seguiamo, che sono 60, ben 60, quindi sono un bel po'. Fermo il sonno del nostro lavoro, ci dedichiamo nel tempo. Cerchiamo di ricavarci un po' di tempo anche per stare vicino a loro e capire quali le loro esigenze anche future, dove possiamo dare una mano per crescere sempre di più in questa linea. Anche perché, come abbiamo sempre detto, ormai diciamo da tanto tempo, lo sport è anche famiglia, lo sport è anche crescita, educazione. E quindi non a caso noi siamo partiti nel 2020 proprio dallo sport, perché questa è la nostra mission che alla fine negli anni ci ha dato ragione, nel senso siamo ad oggi, dopo 7 anni, siamo ben 80 soci e tutto, solo a pensare che tutto è partito nel 2020 in pieno Covid, nessuno ci credeva dove potessimo arrivare. Sì. Insomma.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Siamo tornati in provincia, quest'oggi ci troviamo a Sava. Alle mie spalle c'è il palazzetto dello sport di Sava, completamente rinnovato. Non sarò solo in questo viaggio a guidarci, al mio fianco c'è l'architetto Alessandro Fischietti. Architetto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Allora, architetto, un'opera che era già preesistente, ma che è stata oggetto di una forte ristrutturazione.
1: Sì, un intervento di ristrutturazione importante. L'importo complessivo dei lavori è stato di 1.600.000 euro ed ha previsto fondamentalmente il rifacimento del manto di gioco in gomma sportiva, la riqualificazione completa di tutti i blocchi spogliatoi con i servizi igienici, i servizi igienici degli spettatori che sono qui nel sottotribuna, la posa in opera dei sediolini per gli spettatori, la riqualificazione esterna complessiva del fabbricato esterna e delle sistemazioni esterne, e poi tutta una serie di opere accessorie che non siamo qui ad elencare, ma che hanno contribuito a riqualificare a completamente l'impianto e a migliorarne l'utilizzo.
0: Architetto, facciamo così, siccome la temperatura qui insomma inizia a essere abbastanza infuocata, adesso entriamo e mi mostri tutto quello che mi hai raccontato.
1: Va bene,
0: andiamo.

0: architetto, siamo praticamente sulle tribune dell'impianto del palazzetto dello sport di Sava, tribune che cromaticamente richiamano quelli che sono
1: i colori
0: identitari della città,
1: sociali della città
0: e delle realtà sportive.
1: E delle realtà sportive esistenti, perché abbiamo realtà sportive sia per quanto riguarda il gioco da pallavolo, adesso anche una nuova realtà si è affacciata per il basket, con il settore giovanile ovviamente. E nulla, insomma, possiamo vedere che i sediolini sono stati forniti apposi in opera, abbiamo una capienza di circa 600 posti a sedere. Come vedete bene all'interno abbiamo rifatto il manto di gioco in gomma, la fornitura dei nuovi attrezzi sportivi per la pallavolo e il basket, il nuovo tabellone segnapunti. Per quanto riguarda lo spazio gioco, poi rientreremo magari nei dettagli degli spogliatoi per vedere la riqualificazione degli impianti, anche gli infissi sono tutti nuovi, l'impianto di illuminazione c'era ma è stato potenziato in alcuni aspetti, e siamo in attesa di ulteriori somme previste dal nuovo master plan per rimettere in funzione anche l'impianto di condizionamento e climatizzazione estiva che è invernale.
0: Avverrà successivamente ai giochi?
1: Probabilmente contemporaneamente, se riusciamo anche già prima dell'avvio dei giochi.
0: Interessante guardare come alle nostre spalle si sviluppi quello che è il luogo più importante di questo palazzetto, ovvero il rettangolo di gioco, che è un rettangolo di gioco particolare, perché già di qua...
1: Che ha delle dimensioni importanti, insomma, delle dimensioni di 28 metri per 42, che è uno spazio gioco di dimensioni abbastanza considerevoli e consente, per questo motivo il comitato organizzatore l'ha individuato come impianto di allenamento per la pallamano, perché la pallamano è uno sport particolare che ha bisogno di uno spazio gioco molto ampio, con campo per destinazione esterno anche abbastanza importante.
0: Quindi maggiori dimensioni, ma la possibilità di rendere fruibile questo impianto?
1: Di rendere polivalente l'impianto, e fruibile per tante attività sportive e anche non, insomma.
0: Andiamo a tastare il terreno.
1: Va bene.

0: Siamo entrati all'interno di quello che è il corpo relativo agli spogliatoi completamente rifatti, nuovi. Abbiamo mostrato le panche sulle quali gli atleti si siederanno, si prepareranno poi per entrare sul rettangolo di gioco. Alle nostre spalle il vano relativo alle docce e ai servizi igienici. C'è una caratteristica particolare, oltre al rifacimento di tutto, e lo denotano anche i nuovi infissi che sono presenti. C'è una scelta che va in linea, che sposa la linea del risparmio delle risorse idriche e dell'ottimizzazione, quella della gettoniera.
1: Abbiamo scelto di fornire l'adduzione idrica alle docce con una gettoniera, che può essere tarata ovviamente per il minutaggio, perché l'impianto sarà comunque, quando rientrerà in disponibilità dell'amministrazione, sarà comunque utilizzato da tanti atleti, di tante scuole sportive, di comunità scolastiche, quindi nell'ottica di un'ottimizzazione abbiamo fatto questa scelta progettuale.

0: Adesso siamo sul campo da gioco, praticamente quello che mi hai anticipato mentre eravamo là sopra, architetto, effettivamente è ben visibile in questo momento, ovvero delle dimensioni molto estese che consentiranno agli atleti di allenarsi in vista della kermesse relativa alla pallamano, che però si svolgerà tra Fasano e Conversano per quanto riguarda le gare ufficiali, e poi questo impianto rientrerà in quelle che sono le disponibilità del comune.
1: Sì. Sicuramente dal 4 settembre in poi, la fine dei giochi, come sappiamo, per tutte le strutture sportive rientreranno nelle disponibilità delle amministrazioni, e questa, come potete ben vedere, è una struttura che si distingue per la sua polivalenza, sì. Perché poi un terreno completamente planare di queste dimensioni consente, oltre alle attività sportive, una serie di attività anche diverse da quelle sportive, con tanti atleti, tanti certo. Addetti insomma, all'interno dello spazio, oltre alla pallavolo e basket di cui vediamo già posata l'attrezzatura,
0: fruibilissima,
1: quindi già da subito si svolgono attività di danza, di ginnastica, di judo, di karate, insomma di varie discipline sportive.
0: Una struttura che andrà a servizio della comunità, e questo è un dato fondamentale, un dato importantissimo anche per la crescita del territorio. Ho visto il tetto, la copertura, mi pare che fosse già così.
1: La copertura era già esistente, quindi è stato fatto solo un intervento di impermeabilizzazione, ma niente di particolare. Degli infissi abbiamo già parlato, il tabellone segna punti nuovo l'abbiamo penso anche inquadrato.
0: Sì.
1: Panche per atleti, arredi anche all'interno degli spogliatoi, diciamo che l'intervento
0: possiamo
1: l'abbiamo
0: dire,
1: descritto alla grande.
0: Possiamo dire che è un intervento riuscito. Noi adesso qui siamo al palazzetto, adesso però ci stacchiamo qualche minuto, ritorniamo subito da voi perché vi facciamo vedere un'altra opera che riguarda il territorio di Sava, un'opera importante, un'opera che riguarda sì la questione e la kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma che riguarderà sempre più da vicino quella che è la comunità savese.

0: avevamo promesso di portarvi in un altro luogo dello sport di Sava. Insomma, architetto, più sport di questo, più luogo di sport di questo,
1: sport
0: è difficile.
1: Per eccellenza in Italia.
0: Stadio Camassa di Sava, stadio completamente ristrutturato. Oggi è in corso, e lo vediamo, il test relativo al campo in sintetico da parte della LND.
1: Del manto superficiale soltanto.
0: Bene.
1: Perché come sappiamo la LND fa una doppia omologazione. Omologa prima il sottofondo, che è stato completamente rifatto anche in questa sede.
0: Sì.
1: Ai sensi dell'ultimo regolamento, e poi successivamente dà l'ok per la posa del manto erboso e alla fine effettua i test per l'omologazione finale, quindi dà la possibilità di utilizzarlo per le competizioni ufficiali.
0: Struttura che rientra anche questa nel master plan degli allenamenti relativi.
1: Degli allenamenti relativi ovviamente al gioco.
0: Al gioco del Mediterraneo, ovviamente. Quella è la tribuna.
1: La tribuna ha avuto un piccolo intervento di qualificazione con la posa dei sediolini, che è ancora in corsa, insomma, sempre
0: sì.
1: Richiamando sempre i colori sociali.
0: Bianco rosso.
1: Tassativo. Nulla. Fondamentalmente l'intervento riguarda il rifacimento completo del manto,
0: insomma,
1: di gioco.
0: Si vede gioco. Toccandolo, insomma, noi ci rendiamo conto.
1: Il terreno di gioco, poi una ristrutturazione del blocco spogliatoi per gli atleti.
0: Di fronte a noi.
1: E alcune sistemazioni esterne che sono in via di ultimazione.

0: all'interno delle realtà sportive di Sava, sia quella del palazzetto che quella dello stadio Camassa, che ospiteranno gli allenamenti in ottica giochi del Mediterraneo. Io non posso che ringraziare il mio cicerone, l'architetto Pischetti. Grazie mille, in bocca al lupo per questa kermesse. Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia e vi invitiamo a restare sintonizzati sulle frequenze di Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Quarantadue giorni al 21 agosto, ovvero all'inizio dei Giochi del Mediterraneo di Taranto. Paolo Tedeschi, questo è il numero dei giorni, queste sono le ore, sono i minuti, sono i secondi. Siamo in corso ai due mari, hai presente?
2: Sì, ho presente, ho presente. Poi mi sono passato tutta la città, perché come sai d'estate sono a San Vito, quindi ho visto anche tutti i lavori che procedono, tutto quello che ovviamente crea qualche disagio, ma la farà, darà un lascito, ci sarà un lascito, lo voglio spiegare a tutti. La trasformazione passa attraverso dei piccoli disagi e poi si troverà la parte buona che verrà lasciata.
1: Oh, non è il direttore dei lavori, è
2: no.
1: Soltanto un cittadino con qualche esperienza nazionale e internazionale.
2: Sì.
1: Tra l'altro Paolo, nato a Sanremo, tarantino tarantino nel cuore di fatto di adozione, vivi a Roma, esperienza da manager di multinazionale, salutiamo le multinazionali, hai nel tuo pedigree anche esperienze in eventi mondiali, magari ce ne accenni qualcuno,
2: sì,
1: di taglio mondiale, sviluppati in Italia. Insomma, in poche frasi, che giochi ci attendono secondo te?
2: Ci attendono quello che ci meritiamo. Questa è una città che merita questi giochi, che ha meritato l'assegnazione. Qualcuno dirà, siamo stati l'unica città
1: no.
2: Che... Non è vero, no, è una sciocchezza. Noi abbiamo ritenuto opportuno fare la nostra candidatura.
1: Ci siamo candidati?
2: Assolutamente. Da candidati, ci siamo anche candidati, non ce lo dimentichiamo che la nostra vocazione è culturale, ci siamo candidati anche come capitale della cultura un anno, non ci siamo riusciti, siamo arrivati secondi, non dobbiamo demordere, perché quello che può lasciare un evento internazionale come questo, con il ponte sul Mediterraneo, col ponte sul Mediterraneo, 26 paesi del Mediterraneo verranno qui. Quindi possiamo ancora raccordarci con loro.
1: Stai quasi mettendo i dischi.
2: No, lo so.
1: Perché Paolo,
2: lo so, è la
1: perché
2: mia
1: Paolo
2: passione.
1: Tedeschi è un DJ per passione, è un po' come l'avvocato Pino Campanelli e tanti altri amici che non hanno mai mollato questa passione. A proposito,
2: sì,
1: noi ci siamo incrociati ormai 15 anni fa, due o tre volte, a Trastevere con Taranto Crea Consenso. Cos'era quell'esperienza romana? E oggi cosa potrebbe significare alla luce di quello che stiamo vedendo? Perché 15 anni fa non ce lo immaginavamo.
2: Allora, qualcuno

0: uno più bravo di me diceva: non chiedete cosa lo Stato può fare per voi, ma fate qualcosa per lo Stato. Allora cosa abbiamo pensato? Questo territorio ha una vocazione culturale, ha una vocazione enogastronomica, ha tutta una serie di cose positive, di ha dei difetti, sì, chi non ha difetti?
1: Abbiamo problemi,
0: però,
1: sì.
0: Anche io ho un difetto genetico. Sono scarsi crinito, no?
1: Sì, cosa parente fatto? Di Mauro Pulpito.
0: Sono parente di Mauro Pulpito.
1: Lo sapevo.
0: Allora, il mio fatto del mio difetto, un modo di comunicare. Ho fatto la pelata e questo sono diventato di conoscenza.
1: Diciamo, fa gran figo e va di moda.
0: Assolutamente
1: e lo sanno. Intanto,
0: sì.
1: Vieni con me, Giovanni Talamo. Grazie sempre per essere con noi. Ci puoi seguire perché ieri col comandante. No, andiamo, camminiamo tranquillo. Ieri col comandante, col ammiraglio Petroni siamo stati qui. Noi Giovanni rifacciamo rivedere questo monumento che Paolo, questo monumento che ha dato l'idea per il simbolo.
0: Sì.
1: E poi ci siamo avvicinati verso il canale, ma ecco. Ma Giovanni, vieni che ci sono dei turisti giù,
0: infatti,
1: al canale, proprio in questo momento.
0: Questa è la risposta a tutte le nostre domande. Qual è la vocazione di questa città? Qual è la vocazione di questa città? È una vocazione turistica.
1: Ecco, magari senza zoomare perché non sanno di essere in TV, però lì c'è un gruppo di turisti.
0: Certo.
1: Non stiamo facendo né proloco, né piaggerie, né autoreferenzialità.
0: No.
1: Noi conosciamo i problemi della città.
0: Certo.
1: E da giornalisti, da
0: certo.
1: cittadini
0: certo.
1: consapevoli, li denunciamo per come possiamo da tanti anni. Però riteniamo sia il momento anche di raccontarci per ciò che di buono abbiamo. Non vorremo mai, non lo faremo mai, nascondere la polvere sotto il tappeto, ma è il momento di pulire casa perché arrivano gli ospiti da 26 paesi. Io penso che i tarantini saremo in grado di accogliere tutti bene perché è
0: nella nostra
1: natura.
0: Quello che dicevo prima, dobbiamo, che vocazione abbiamo? La vocazione dell'accoglienza. Io ne sono un esempio. Sono arrivato qui negli anni 70, nel 77, con mio padre che ha lasciato un incarico da funzionario dello Stato, è stato un servitore dello Stato, per venire qui a lavorare con la grande impresa.
1: Come si chiamava l'impresa? Era famosa?
0: Era con Donato Carelli, il gruppo Carelli che si occupava di pulizia industriale.
1: Quindi tuo padre venne qui?
0: Venne qui.
1: Grande presidente del Taranto?
0: Assolutamente. No.
1: Fondatore dell'ippodromo, compianto e amato presidente?
0: Ma non solo, un grande uomo.
1: E anche la TV Taranto e Video Levante? Video Levante.
0: Infatti.
1: L'ex TV Taranto.
0: Papà ha lavorato per Video Levante, tante persone ancora si ricordano
1: una bella
0: di
1: tradizione di TV.
0: Una tradizione. Abbiamo Luigi Monfredi che è
1: un grande collega della Rai che salutiamo. Dicevamo, tu arrivi bambino qui?
0: Arrivo bambino qui e vengo accolto immediatamente. Vengo messo nella squadra di calcio, vengo messo nella squadra di pallavolo, vengo inserito, mi sento proprio parte integrante della città. Vogliamo tornare indietro a San Cataldo? Ecco, quella è la nostra vocazione. Poi mugugniamo come i genovesi, siamo i peggiori detrattori.
1: Quel pizzico di disfattismo che ci contraddistingue.
0: Bravo, i peggiori detrattori di noi stessi.
1: Però Paolo, poi sappiamo sorprendere noi stessi. Ora, siamo italiani del resto, con l'acqua alla gola al 90esimo e poi ci giochiamo la partita.
0: Certo.
1: Io sono d'accordo con te, sarò magari pazzo, magari divento un reel e sarò massacrato, ma io quando vedo i cantieri penso a ciò che saranno domani.
0: Certo.
1: E il disagio lo vivo in maniera più tenue. Decine di cantieri in città tra BRT, bitumazioni in corso ora e impianti sportivi. Io penso che dopo saranno opere.
0: Certo.
1: Contestiamo quelle che non ci piacciono. Per esempio quella pensilina Liberty, quella fermata, discutiamone, spostiamola magari, discutiamone, ben venga dibattito, la fermata BRT.
0: L'ho vista.
1: Va bene, discutiamone, non ci piace, parliamone.
0: Ma andiamo a vedere. Io sono passato per curiosità a vedere. Io non la toccherei.
1: Tu non la toccheresti?
0: Non la tocco.
1: Io invece la sposterei.
0: Tu arrivi lì, facciamo di necessità virtù, mettiamo un bel cartello che racconta cosa c'è lì a 28 metri e 72 centimetri, cosa c'è e che tradizione stiamo raccontando. Assolutamente. Allora,
1: lei è un po' pignolo tedesco.
0: Non sono pignolo, io vivo di dati. E questi dati e l'analisi, quello che racconto, io l'ho vissuto in prima persona. Tu raccontavi due eventi internazionali. Quando sono stato uno degli ambassador del Congresso Mondiale dell'Energia del 2007 che si è tenuto a Roma, sapete cosa ho fatto? Mi sono messo in aereo e ho promosso in giro per il mondo il Congresso Mondiale, raccontando lì dove c'erano i grandi consigli.

0: che parlavano di...
1: Che ti ha insegnato energia. Quell'esperienza?
0: Cosa mi ha insegnato? Che andare lì dove le business communities insistono è il più grande valore che tu puoi portare al tuo territorio.
1: È un investimento
0: dall'Estonia alla Libia. Tutte le settimane ero su un aereo, l'uomo con la valigia. Ma questo ha funzionato. Quando noi parliamo dei giochi del Mediterraneo, io te lo dicevo in trasmissione l'altra volta, senza polemiche, senza niente, io dico, abbiamo fatto una comunicazione istituzionale, ma non una comunicazione valoriale e di pathos, di emozione.
1: Adesso si sta implementando e vedo che sta arrivando.
0: Assolutamente sì.
1: E bisogna spingere.
0: Ci sono anche due esperti della comunicazione, c'è un comitato che funziona, c'è un grande commissario che sta facendo.
1: C'è anche Conto alla Rovescia che non fa parte dell'organizzazione, ma è giornalismo applicato, forse per la prima volta in vita mia, consentimi la digressione personale, per la prima volta in vita mia vorrei dare un taglio propositivo. È simil promozionale, è un giornalismo che vuol raccontare ciò che di bello sta per avvenire. Forse è la prima volta in 30 anni di professione e mi sta piacendo. Possiamo tornare al tabellone?
0: Sì, perché noi dobbiamo contrapporci al giornalismo d'inchiesta, al sensazionalismo.
1: Va bene, ma ognuno fa il suo mestiere e poi grandi professionistiche, però
0: con
1: quando c'è qualche
0: salis.
1: Piccolo errore è giusto anche correggerlo, certo, e si vanno correggendo. Certo. Paolo, vieni con me, cacchiera. Ma sussurramelo, che sport stai attendendo? Qual è la disciplina che tu proprio non ti perderai in questi giochi?
0: Intanto
1: al tabellone.
0: Tutto quello che è mare. Tutto quello che è mare è la mia vocazione. Il nuoto in piscina, fuori, qualsiasi cosa si farà sul mare. Poi io a 63 anni ho ripiegato da ex giocatore di football americano, schermidore. Io facevo crawl, che adesso stile libero, ero
1: giocavate allo Iacovone,
0: allora noi abbiamo fatto delle partite allo Iacovone, ma giocavamo al Morrello.
1: Mi ricordo una prima di una partita importante del Taranto.
0: Assolutamente
1: me la
0: sì.
1: Ricordo.
0: È stato,
1: non vorrei
0: dire che
1: ero un bambino, dire.
0: Ma l'ho detto io, ho 63 anni.
1: Ci sta. Qualche mese di più, dai.
0: Adesso gioco a padel, c'è il padel, sì. Ho visto però
1: io non gioco più perché per via del padel ho scoperto che esiste il tendine a rotule. Quindi non posso giocare più.
0: Io gioco con le ginocchiere, però ci sta. Quando si fanno le trasformazioni, qua parliamo di una trasformazione del fisico, devi adeguarti. È come la città, non c'è niente da fare. Adeguiamoci al fatto che possiamo avere qualche disagio, adeguiamoci al fatto che possiamo avere un momento.
1: Piccole febbre di crescita.
0: Stamattina tu mi hai dato appuntamento qui alle 9:20. Sono venuto con la mia lambretta. Mi sono mosso qualche minuto prima. Avessi dovuto venire con l'auto, mi sarei dovuto. Ho cambiato il mio modo di fare mobilità. Qua, sono sceso da una GS molto spinta dal punto di vista della meccanica e della tecnologia. E sono sceso su una lambretta. Ho cambiato il modo di viaggiare.
1: Un giorno a Roma io mi presentai da te con la macchina,
0: sì.
1: Tu dicesti: guarda, dobbiamo andare in centro, dammi questa automobile, e la guidasti tu. E capii che forse sarebbe stato il caso il giorno dopo di lasciarlo in periferia. E così fu.
0: Così è. Bisogna cambiare le nostre abitudini, bisogna avere pazienza con la città, bisogna spingere quello che sono le cose belle. Basta fare fotografie.
1: Paolo, chiudiamo così.
0: No, voglio dire questa cosa. Basta fare fotografie della spazzatura e dei disagi.
1: Vabbè, però una denuncia vanno fatte. Le denunce pubbliche per migliorare vanno fatte. Paolo, torni a Taranto a vivere?
0: Sì.
1: Ah sì?
0: Sì. Io ho un progetto di vita che mi vedrà in pensione qui. E te lo dico proprio apertamente.
1: Allora,
0: vorrò dare il mio contributo
1: ci voglio
0: alla
1: essere.
0: Città.
1: Grazie. Sì, grazie. Paolo Tedeschi, allora, dopo Pereira, responsabile della relazione internazionale Giocolo Mediterraneo, dopo Luigi Carrieri, giornalista preparatissimo con cui abbiamo affrontato il lato tecnico dei giochi, dopo la chiacchierata con Mauro Pulpito che si è inserito, non era invitato,
0: non
1: ma
0: era
1: si è inserito
0: previsto.
1: E ha fatto l'ottimo sostituto d'ospite, dopo ieri l'ammiraglio Petroni che dall'ammiragliato è sceso e ci ha raggiunti qua per parlare del ruolo che la Marina avrà,
0: certo,
1: importante in questi
0: certo.
1: Giochi, chiudiamo questa prima settimana di Conto alla Rovescia con Paolo Tedeschi. Facciamo così, ci vediamo il 21 agosto?
0: Ci vediamo il 21 agosto, ho comprato il biglietto, non ho atteso che qualcuno
1: posso
0: mi
1: dire la verità,
0: invitasse.
1: L'ho comprato anch'io, perché per sicurezza l'ho voluto comprare con i miei amici.
0: No.
1: Poi vediamo che ruolo avrò.

0: sei giornalista o cittadino, comunque ci siamo.
1: Ci
0: grazie,
1: vediamo
0: Paolo,
1: il 21 agosto.
0: Alla prossima, buon weekend. Noi ci vediamo lunedì alle 14.35 per una nuova puntata di Contro la Rovescia, quando mancheranno, presumo, 39 giorni. Oggi sono 42. Ciao!
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Ex Ilva, il governo verso la chiusura della trattativa con Jindal, ma Flex non ci sta e attacca, ridimensioneranno la fabbrica, con noi vero rilancio. Intanto i sindacati chiedono chiarezza in vista dell'incontro del 28 luglio. Le auto in sosta selvaggia intralciano gli autobus e Chima Mobilità sospende le corse serali in alcuni tratti di San Vito e Lama, il comitato di quartiere, provvedimento incomprensibile. Spiagge poco accessibili nonostante la bandiera blu, questa mattina l'associazione Diseducation in protesta a Leporano. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con la nostra edizione serale del TG. Parliamo ancora di Ex Ilva perché sarebbe addirittura d'arrivo la chiusura della trattativa del governo con il gruppo indiano Jindal. Ma il fondo americano Flex Group non ci sta e attacca. Solo con noi il vero rilancio, loro ridimensioneranno la fabbrica. Intanto i sindacati chiedono chiarezza in vista dell'incontro previsto per il prossimo 28 luglio a Palazzo Chigi. Il servizio di Giovanna Calabrese.
8: Nuovo affondo di Michael Flax contro il gruppo indiano Jindal nella corsa per l'Ex Ilva. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l'investitore americano che nei mesi scorsi aveva presentato una proposta per rilevare il gruppo siderurgico contesta l'ipotesi che l'azienda venga assegnata agli indiani proprio mentre il governo avrebbe chiesto ai commissari di accelerare la chiusura della trattativa. Jindal sarebbe infatti il soggetto più avanti nel negoziato per l'acquisizione dell'ex Ilva. Il fondo guidato da Flax invece non avrebbe fornito le garanzie finanziarie richieste dai commissari, mentre l'accordata del Qatar si sarebbe sfilato dopo il venir meno del partner industriale Arvedi. Flax ribadisce che la procedura è ancora aperta e chiede che siano garantite trasparenza e parità di trattamento tra tutti i partecipanti, criticando la diffusione di indiscrezioni sull'esito della gara. L'investitore americano mette inoltre in discussione il progetto attribuito a Jindal, che prevederebbe una parte della produzione in Oman prima della lavorazione finale a Taranto, una scelta che secondo Flax andrebbe in direzione opposta rispetto all'obiettivo europeo di rafforzare la propria autonomia industriale. Dubbi anche sull'impiego di oltre 2 miliardi di euro di risorse pubbliche in un piano che, secondo le indiscrezioni circolate, potrebbe comportare una riduzione della capacità produttiva dello stabilimento in migliaia di esuberi. Intanto il governo punta ad accelerare la definizione della partita. Il prossimo 28 luglio è previsto a Palazzo Chigi un incontro con i sindacati, durante il quale potrebbero essere illustrati gli sviluppi della trattativa e il percorso scelto per il futuro dell'acciaieria. Le organizzazioni sindacali però chiedono prima di tutto chiarezza. La UILM sottolinea che dopo 2 anni dall'avvio della procedura di vendita è necessario arrivare a una decisione, ma ritiene indispensabile conoscere il piano industriale di Jindal per valutarne gli effetti sulla produzione e sull'occupazione. Anche la FIM CISL sollecita il governo a chiarire ufficialmente quante trattative ne siano ancora aperte, quali siano i tempi previsti per la cessione, quale ruolo manterrà lo Stato e quale modello produttivo intenda adottare il futuro acquirente. Il sindacato chiede inoltre di conoscere nel dettaglio il progetto industriale prima di esprimere qualsiasi valutazione. Preoccupazioni analoghe arrivano dalla FIOM CGL, che chiede al governo di fare finalmente chiarezza sullo stato della procedura. Il sindacato guarda con preoccupazione all'ipotesi di una riduzione della produzione a Taranto con l'arrivo di acciaio dall'Oman, ritenendo che un piano di questo tipo possa avere conseguenze significative sul piano industriale, occupazionale e sociale.
7: E adesso una notizia di cronaca che desta non poche preoccupazioni: ancora un tentativo di evasione dal carcere di Taranto. Un ragazzo di 29 anni è stato bloccato dalla polizia penitenziaria. A denunciare l'episodio il SAPPE, che chiede interventi urgenti per la casa circondariale ionica. Ancora Giovanna Calabrese.
8: Ancora un tentativo di evasione nel carcere di Taranto, sventato dall'intervento della polizia penitenziaria. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri. Secondo il SAPPE, un detenuto di 29 anni, originario della provincia di Lecce, con fine pena nel 2028, avrebbe scavalcato il muro dell'area destinata all'ora d'aria, cercando poi di raggiungere il muro di cinta.
9: Questo è un ulteriore evento critico che segue quello avvenuto qualche giorno fa, in cui un altro detenuto ha tentato di evadere, peraltro fratturandosi la gamba, cadendo più o meno dalla stessa zona. Purtroppo Taranto sta vivendo una situazione particolare. Siamo ancora all'inizio, poiché questa torrida estate, con temperature che superano 50-60 gradi, sicuramente creerà tantissimi altri problemi, anche perché Taranto, con oltre 850 detenuti e un organico di polizia penitenziaria ridotto al minimo, ha necessità urgente sia di far sfollare il carcere di almeno 200-250 detenuti e ha bisogno di almeno 80 unità per poter gestire in tutta sicurezza il carcere.
8: L'allarme è stato lanciato immediatamente dall'agente in servizio nella zona dei passeggi. Il detenuto è stato raggiunto e bloccato nell'area delle caldaie. Durante il fermo avrebbe opposto una violenta resistenza, provocando lievi ferite a 2 poliziotti medicati nell'infermeria dell'istituto. Il sindacato riferisce inoltre che il 29

0: Ben sarebbe già stato protagonista di altri episodi critici in diversi istituti penitenziari pugliesi e ritiene che avrebbe dovuto essere trasferito in una struttura più idonea.
1: Questa è un'altra violazione da parte dei dirigenti del DAP che non hanno seguito la procedura che prevede che per questi eventi critici che mettono a rischio la sicurezza del carcere oppure mettono in incolumità di altri detenuti o di poliziotti devono essere trasferiti immediatamente fuori regioni e sottoposti a un regime più duro. Tutto questo, come dicevo prima, previsto dalla norma.
0: L'episodio riporta l'attenzione sulle condizioni del carcere di Taranto, che sempre secondo il sindacato ospita oltre 850 detenuti a fronte di meno di 400 posti effettivamente disponibili, anche a causa della chiusura di alcune sezioni per lavori. Da qui la richiesta di trasferire parte della popolazione detenuta, in particolare i soggetti ritenuti più problematici, ridurre il sovraffollamento e rafforzare l'organico con l'arrivo di almeno 80 agenti. In caso contrario, il SAPPE annuncia iniziative di protesta.
2: E restiamo sulla cronaca per la notizia dell'arresto di un ragazzo di 25 anni di Taranto da parte dei carabinieri. Aveva tentato l'ultima mossa proprio per evitare l'arresto, lanciando una busta dalla finestra di casa, ma i militari dell'arma avevano già circondato l'abitazione e recuperato l'involucro. È finito così in carcere un giovane di 25 anni, arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata nella serata del 7 luglio, secondo quanto ricostruito dagli investigatori. Il giovane, accortosi dell'arrivo dei militari, avrebbe cercato di disfarsi della droga gettandola nel giardino della propria abitazione, che però era già presidiato dai carabinieri. La successiva perquisizione personale domiciliare ha permesso di sequestrare circa 50 grammi di cocaina, 16 di hashish, due bilancini di precisione, un coltello con tracce di stupefacente, un impianto di videosorveglianza composto da monitor, telecamere e registratore digitale, oltre a circa 490 euro in contanti. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, il 25enne è stato poi trasferito nel carcere di Taranto, mentre la droga sequestrata sarà sottoposta ad analisi di laboratorio. Parliamo ora di un'opera realizzata tra Taranto 2 e il quartiere Salinella 2 anni fa. È costata circa 10 milioni di euro di fondi europei. Si tratta dell'impianto di trasporto pneumatico dei rifiuti mai entrato in funzione. Abbiamo ascoltato sulla vicenda l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame.
3: Si riaccendono i riflettori sul sistema di trasporto pneumatico dei rifiuti realizzato tra il quartiere Salinella e Taranto 2. L'impianto, finanziato con circa 10 milioni di euro di fondi europei e completato da 2 anni, non è mai entrato in funzione. Secondo fonti sindacali, a rallentarne l'avvio sarebbero stati gli elevati costi di gestione ritenuti troppo onerosi dall'amministrazione, una circostanza che, se confermata, avrebbe impedito finora l'utilizzo di un'opera pensata per servire oltre 10.000 abitanti. L'infrastruttura è costituita da una rete sotterranea di tubazioni lunga circa 7 chilometri, attraverso cui i rifiuti vengono trasportati automaticamente dai punti di conferimento fino ad una centrale di raccolta. Qui vengono compattati all'interno di container ermetici e successivamente trasferiti agli impianti di trattamento. Il sistema funziona grazie a un flusso d'aria generato da 3 ventilatori centrifughi installati in serie che aspirano i rifiuti lungo la rete. Per il conferimento sono state realizzate 28 isole ecologiche, ciascuna dotata di 4 colonnine dedicate alle diverse frazioni di rifiuto. Nel frattempo, però, il mancato utilizzo dell'impianto ha lasciato segni evidenti. Le colonnine di conferimento, infatti, versano in uno stato di abbandono, alcune danneggiate da atti vandalici, altre parzialmente sommerse da rifiuti e vegetazione incolta. Uno scenario che però potrebbe presto cambiare. L'assessore all'ambiente Fulvia Gravame ha infatti assicurato che sono in arrivo novità sull'attivazione del sistema.
4: Entro il 31 dicembre deve essere attivato in base alla proroga concessa dalla Regione Puglia. Noi stiamo attivando le procedure di gara e quindi con i tempi delle gare faremo tutte le verifiche sugli impianti esistenti e la formazione degli operatori.
2: Ci spostiamo ora a San Vito e Lama perché le auto lasciate in sosta vietata ostacolano il percorso dei mezzi pubblici e Chima Mobilità ha deciso di sopprimere alcune fermate proprio in questi quartieri con decorrenza a partire da questa sera alle ore 21 e per tutti i giorni feriali e festivi nelle ore serali. Una decisione che ha suscitato diverse perplessità soprattutto da parte del Comitato Civico di quartiere. Vediamo.
3: Gli automobilisti indisciplinati lasciano l'auto in sosta vietata, ostacolando il percorso dei mezzi pubblici nelle zone di San Vito e Contrada Battaglia a Lama, e Chima Mobilità elimina le fermate del servizio pubblico. Da oggi, ogni sera alle 21 fino a nuova comunicazione nella fascia serale, sono modificati i percorsi delle linee 20, 21, 27 e 28. Nello specifico, nessun autobus dopo le 21 percorrerà via Lido Bruno e la zona di San Bei, con la conseguente soppressione delle fermate presenti lungo quel tratto. Inoltre le linee 20, 21, 27

0: situazione su cui forse influisce la carenza di personale della polizia locale, che fa scaturire più di qualche perplessità. Invece di far rispettare i divieti di sosta e sanzionare gli automobilisti incivili, si sceglie infatti di penalizzare coloro che utilizzano quotidianamente il trasporto pubblico.
1: La notizia che abbiamo letto, quindi la motivazione per cui abbiamo letto l'interruzione, è perché chiaramente c'è problema proprio c'è parcheggio selvaggio e quindi i mezzi sono bloccati per tanto tempo senza proseguire la corsa. È un provvedimento che va capito, ma sostanzialmente abbiamo difficoltà anche a capirlo perché il parcheggio selvaggio purtroppo è una questione di inciviltà. Che però va sanzionata, cioè nel senso non si, togliere un servizio pubblico sembra la soluzione più facile, ma la soluzione più difficile forse è proprio lavorare sulla cultura e sull'inciviltà delle persone.
0: Cambiamo adesso decisamente argomento e parliamo di un caso di sanità che riguarda Taranto. Un'attacca al ginocchio inizialmente prenotata per il 15 dicembre 2029, poi un nuovo appuntamento dopo la segnalazione del caso trovato dall'ASL di Taranto per il prossimo 13 luglio, ma la paziente rifiuta la data proposta. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: L'ASL Taranto comunica di aver trovato una nuova disponibilità per l'attacco al ginocchio della cittadina di Manduria, il cui esame era stato inizialmente fissato per il 15 dicembre 2029 all'ospedale di Castellaneta. Dopo la segnalazione del caso, il CUP ha preso in carico la prenotazione e ha individuato un appuntamento già per lunedì 13 luglio alle 9:30 in una struttura accreditata di Manduria, nello stesso comune di residenza della paziente. La vicenda riguarda una cittadina alla quale si sistema di prenotazione aveva indicato come prima disponibilità il 15 dicembre 2029 in una struttura distante dal comune di residenza, facendo scattare la segnalazione del caso. Secondo l'ASL, il nuovo appuntamento avrebbe consentito di superare entrambe le criticità segnalate dalla paziente, sia i tempi di attesa sia la distanza della sede di erogazione della prestazione. L'azienda sanitaria riferisce però che, contattata dagli operatori, la signora ha rifiutato il nuovo appuntamento, manifestando il proprio dissenso perché l'esame era stato fissato nella fascia oraria del mattino.
0: Ci spostiamo ora a Statte, dove è in arrivo un finanziamento da oltre 7 milioni di euro per cambiare il volto del territorio, le risorse del governo per tre importanti interventi di recupero ambientale e mobilità sostenibile. Vediamo il servizio.
2: 7 milioni e 200 mila euro per il rilancio ambientale urbano di Statte. Il finanziamento previsto dal PNRR consentirà di realizzare tre interventi strategici già approvati dall'amministrazione comunale. Il progetto simbolo riguarda la gravina di Leucaspide, per la quale sono stati stanziati 2 milioni e 100 mila euro. L'obiettivo è il recupero ambientale dell'area attraverso la pulizia del sito, la manutenzione dei percorsi archeologici e la rinaturalizzazione dell'ex depuratore e dell'ex scava di tufi. Il piano prevede anche la trasformazione della gravina in un nuovo polo di attrazione turistica con la realizzazione di una piattaforma panoramica a sbalzo, uno skywalk e di un ponte tibetano a campata unica per collegare i due versanti dell'area. Altri 3 milioni e 600 mila euro saranno destinati alla riqualificazione del canale della Zingara. Il progetto prevede il recupero degli antichi ponti storici, la creazione di nuovi percorsi pedonali tra la parte bassa del canale e il centro abitato, oltre alla realizzazione di piazze diffuse, aree ludico-ricreative e spazi verdi. La terza opera riguarda la mobilità sostenibile. 1 milione e 500 mila euro serviranno per realizzare una pista ciclopedonale da circa 2,5 chilometri nella zona Felicciolla, con l'obiettivo di collegare l'area residenziale al centro di Statte e ridurre le distanze tra periferia e abitato. A comunicare il finanziamento è stato il sindaco Fabio Spada, che ha definito l'intervento una svolta per la comunità e una risposta attesa da anni per la riqualificazione del territorio. Il primo cittadino ha ringraziato il ministro per gli affari europei, il PNRR, e le politiche di coesione Tommaso Foti, l'onorevole Dario Iaia e il consigliere regionale Renato Perrini per il lavoro istituzionale svolto, sottolineando la collaborazione tra diversi livelli amministrativi. Ora il comune è impegnato negli ultimi adempimenti necessari per completare l'iter e arrivare all'assegnazione definitiva delle risorse attraverso il CIPES, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo. sviluppo sostenibile. L'obiettivo dell'amministrazione è trasformare questi finanziamenti in opere concrete per migliorare la qualità della vita dei cittadini e valorizzare il patrimonio ambientale e urbano.

0: distatte.
1: Torniamo a parlare di barriere architettoniche. Andiamo a Leporano, dove questa mattina l'associazione Diseducation si è riunita in protesta contro l'amministrazione comunale proprio per lamentare la scarsa accessibilità delle spiagge nonostante il riconoscimento della bandiera blu. Vediamo il servizio.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia nelle spiagge di Leporano, nonostante le bandiere blu e nonostante i video di autocelebrazione che l'amministrazione di Leporano sta facendo negli ultimi giorni.
1: Questa mattina la protesta dell'associazione Diseducation contro la scarsa accessibilità delle spiagge di Leporano nonostante il riconoscimento della bandiera blu. Il sopralluogo parte da Saturo, dove le criticità riscontrate sono tante. Una passerella sconnessa che causa problemi anche alle persone anziane. In tanti ci hanno riferito la difficoltà a percorrerla. Uno spazio d'ombra in cui l'assistenza è garantita da chi dovrebbe svolgere contemporaneamente anche le funzioni di bagnino. Una sola sedia a job, il cui montaggio è avvenuto a cura dei genitori di alcuni ragazzi disabili e di cui non si garantisce il funzionamento, mentre altre sedie per la spiaggia giacciono accatastate nel gabbiotto. Un bagno per persone con disabilità che però appartiene al ristorante vicino e infine i parcheggi appositi eliminati per far spazio al percorso pedonale. Ora ce ne sono solo a pagamento.
2: L'amministrazione di Leporano sta facendo disinformazione, sta mettendo in pericolo le persone con disabilità che magari non conoscono la realtà, vedendo quel video possono pensare che le spiagge siano realmente accessibili, poi vengono e trovano una situazione che non è del tutto accessibile, mettendo in rischio e in pericolo tutti quanti noi.
1: Che cosa chiedete all'amministrazione di Leporano?
2: Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno, non il 26 maggio per i cittadini normali di Serie A, e noi deve iniziare ancora non sappiamo quando. Quindi chiediamo un po' di regolarità, un po' di responsabilità da parte dell'amministrazione e serietà, perché noi anche abbiamo inviato un progetto a febbraio, e lo hanno aperto, l'hanno letto a maggio, quindi è normale che poi a maggio ti trovi in ritardo con la progettualità.
1: Il sopralluogo è poi proseguito a Baia d'Argento, su cui siamo recentemente intervenuti.
3: Va bene che ci siamo
4: riusciti. Ma la mia madre, stiamo andando alla Baia d'Argento.
3: Però non basta. Non basta perché lì c'è un gradino che a chi ha problemi agli arti inferiori, quella botta che prendi lì a scendere può essere anche pericolosa. Poi io, il ragazzo che mi ha aiutato,
5: solo,
3: si è spaccato la schiena. Per portarmi sopra ci sono volute tre persone. Neanche due, tre persone.
6: Alla faccia dell'autonomia e dell'autodeterminazione.
1: Cultura, impegno sociale ed educazione finanziaria sono i temi che accompagnano la presenza della BCC San Marzano al Festival Il Libro Possibile. Vediamo il servizio di Ilaria Lia.
7: La Banca Credito Cooperativo San Marzano rinnova la propria presenza al Festival di Polignano a Mare Il Libro Possibile, manifestazione culturale di cui è partner da oltre 10 anni. Anche quest'anno la banca conferma il suo sostegno alla rassegna, promuovendo iniziative dedicate alla cultura e all'impegno sociale. Tra queste, il premio Valore Donna, assegnato ad autrici che si distinguono per opere capaci di raccontare e valorizzare temi di interesse sociale, contribuendo alla crescita culturale della comunità. E quest'anno il premio è andato a Francesca Fialdini. Nell'ambito del festival, la banca ha proposto un incontro dedicato all'educazione finanziaria. Il presidente Emanuele Di Palma ha dialogato con la giornalista economica Mariangela Pira in occasione della presentazione del suo libro 24 parole per capire l'economia, occasione per affrontare con un linguaggio semplice e accessibile temi economici che riguardano la vita di tutti i giorni. Un'iniziativa che conferma l'impegno della banca nel diffondere la cultura economica attraverso progetti rivolti a cittadini, ai giovani e alle scuole, contribuendo a rendere le persone più consapevoli nelle proprie scelte.
8: Ormai siamo arrivati al 10° anno di sponsorizzazione del Libro Possibile e, come vediamo, dal grandissimo successo di pubblico. Qui a Polignano tutta la città è in festa, sembra un momento di grande gioia collettiva, però si parla di cultura, quindi al di là del grande successo di pubblico c'è tanta cultura, c'è tanta possibilità da parte dei cittadini, degli ospiti del festival, di incontrare tanti autori famosi, circa 300 autori qui fra Polignano e Vieste, che diffondono le loro opere in una popolazione che sicuramente è già abituata da 25 anni al Libro Possibile, però è sempre una grande bella festa.
1: Ha preso il via da Contrada San Paolo in orbita la rassegna che anticipa la 52esima edizione del Festival della Valle d'Itria Martina Franca, protagonista della prima

0: Prima serata, Naufragi, uno spettacolo teatrale musicale ispirato liberamente alla Tempesta di William Shakespeare, che sarà replicato questa sera, sabato 11 luglio, al Villaggio del Fanciullo. Il servizio di Luciana Convertini.
1: È partita da Contrada San Paolo, la rassegna In Orbita, che porta musica e teatro fuori dai luoghi tradizionali del Festival della Valle d'Itria, coinvolgendo contrade e quartieri di Martina Franca. Ad aprire il programma è stato Naufragi, spettacolo teatrale musicale liberamente ispirato alla Tempesta di William Shakespeare e dedicato ai temi dell'accoglienza, dell'inclusione e dell'incontro tra culture.
2: Un progetto che ho sempre definito un progetto di natura sociale, perché mira a promuovere la cultura musicale e teatrale in luoghi lontani da quelli tradizionali del festival. Questi spettacoli ingresso gratuito, pensati soprattutto per i più piccoli. Quest'anno festival dedicato al Mediterraneo, inteso come mare che accoglie, quindi abbiamo pensato di portare uno spettacolo che parlasse di inclusione. Devo ringraziare la collaborazione con la Fondazione Toscanini di Parma, con la compagnia teatrale Anello Debole, che hanno costruito questo spettacolo che vede coinvolti dei detenuti della casa circondariale appunto di Parma, dei migranti dell'associazione gestita dall'associazione Oasi di Trani e ancora, la cosa di cui sono particolarmente fiero e contento, dei bambini e ragazzi, stasera proprio della Contrada San Paolo, domani del Villaggio del Fanciullo, quindi più inclusivo di così non era possibile, e con questo apriamo le braccia veramente a tutti coloro che vorranno venire a Martina Franca durante questo festival.
3: Partiamo con uno spettacolo simbolico, uno spettacolo veramente inclusivo, lo spettacolo dell'accoglienza, Naufragi, in collaborazione con la Fondazione Toscanini di Parma. È uno spettacolo che parte dalla Tempesta di Shakespeare per arrivare ai naufragi dei nostri giorni.
4: E abbiamo accolto l'invito del Festival della Valle d'Itria di portare un progetto che parla di mare, di naufragi fisici e metaforici in un mare che accoglie ma che a volte è anche ostile. E questo progetto è nato negli istituti penitenziari di Parma con la compagnia di teatro carcere Anello Debole e nel viaggio che ha fatto in Puglia su volontà della direzione artistica del Festival della Valle d'Itria ha incontrato una comunità di migranti che ha sede a Trani, che si chiama Oasi 2, quindi nel viaggio di stasera abbiamo accolto anche dei nuovi naufraghi e in più abbiamo accolto i bimbi della Contrada San Paolo. Con queste persone abbiamo fatto 2 giorni di workshop intensi e stasera vedremo l'esito di questi lavori. In più ci sono 3 professori d'orchestra della Filarmonica Arturo Toscanini che suoneranno le variazioni Goldberg di Bach, che punteggiano le emozioni di questo viaggio, che sono emozioni più e meno belle, ma che tutte nell'insieme descrivono l'umanità.
1: Da questa esperienza è nata una rappresentazione che unisce teatro, musica e partecipazione.
5: Intanto è nato a dicembre nel Istituto Penitenziario di Parma insieme a Filippo Arganini, che è il mio collega, e abbiamo creato questa storia con un gruppo di persone detenute e è stato molto intenso e molto potente perché è proprio stato scritto, esplorato e provato insieme a loro e per me è molto importante che questa cosa ora venga portata anche al resto del mondo e mi sembra importante che abbia avuto il suo nido in quel luogo e che ora però stia incontrando altre persone, stia incontrando altri marinai.
1: Il risultato è uno spettacolo che mette al centro le persone e le loro storie.
6: È stato facile grazie all'associazione Anello Debole perché loro ho intrapreso tramite loro questa carriera. È stato un po' difficile sinceramente perché è tanto emozionante, tanta gente, con i bambini soprattutto. Si sono comportate molto ma molto bene e la città che è bellissima. Diciamo una cosa, quello che succede oggi, che si ascolta in TV, Per questo è molto emozionante.
1: Dopo la serata di Contrada San Paolo, Naufragi sarà proposto anche al Villaggio del Fanciullo. La rassegna In Orbita si concluderà il 12 luglio a Villa Carmine con In Quartetto all'Opera, recital pianistico dedicato al grande repertorio musicale, prima dell'apertura della 52esima edizione del Festival della Valle d'Itria, in programma il 14 luglio a Palazzo Ducale.
0: Sessant'anni di storia del Sud, tra sogni, radici e il trauma dell'industrializzazione, il complesso fortilizio di Avetrana ha ospitato ieri la presentazione dei Figli della Montecatini, l'ultimo romanzo del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna. Giuseppe Degli Santi.
7: Un viaggio lungo 60 anni tra i sogni dell'industrializzazione e l'identità del Sud è stato presentato ieri sera nel complesso fortilizio di Avetrana I figli della Montecatini, l'ultimo romanzo del sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, la storia di un gruppo di amici che diventa lo specchio di un meridione stravolto dall'irruzione della grande fabbrica, un legame indissolubile tra terra e asfalto.
8: Questo è il libro della mia vita, l'ho detto dal primo minuto, perché non è solo il racconto di quello che è successo in questi territori con i Dalsider a Taranto e con Montecatini a Brindisi, è anche il racconto, la narrazione del percorso, dell'itinerario della mia generazione, di quelli che sono nati nei primi anni 50, che hanno avuto un sacco di opportunità che magari solo adesso cominciamo a comprendere.
7: Un evento culturale promosso fortemente dall'amministrazione comunale di Avetrana, inserita nel cartellone estivo. Si tratta di una promozione che dà slancio a una programmazione che il sindaco Antonio Iazzi e l'assessore alla cultura Emanuele Micelli sperano possa portare frutti importanti per la comunità e per il turismo locale.
9: È un programma che ormai è nel pieno, insomma, del suo svolgimento, che abbina ovviamente, insomma, eventi culturali ad eventi che hanno un taglio un po' più folcloristici, di richiamo alla tradizione, quindi insomma è uno dei tanti eventi che corona questa estate vetranese e che speriamo attiri quanti più turisti possibili.
10: Anche noi ci sentiamo, diciamo, vicini alle problematiche che il sindaco di Brindisi ha evidenziato nel suo testo, quindi siamo felici di ospitarlo, siamo felici di fare questa iniziativa, lo facciamo in questa location che ogni anno vede, diciamo, diversi incontri culturali e soprattutto nel mese di luglio, nel mese di settembre, e le abbiamo inserita nel cartellone di Avetrana Estate 2026.
0: E ora vi lasciamo la nostra pagina sportiva.
7: Carica, emozione e idee chiare. Iniziano così le prime parole di Alberto Giuliatto, da nuovo allenatore del Taranto. Per il tecnico rossoblù si tratta di una sfida affascinante, di una grande opportunità che affronterà forte anche dell'esperienza vissuta sul campo da calciatore. L'obiettivo fissato con la società del DS Pagni è uno solo: vincere il campionato di eccellenza costruendo un gruppo coraggioso, propositivo e capace di imporre la propria personalità sia in casa che fuori. Tra le prime scelte strategiche c'è la porta, dove si punterà su due profili over per garantire massima sicurezza sotto la pressione dello Iacovone. Sul fronte mercato Giuliatto frena sull'ipotesi Serie D, precisando che la squadra è costruita per vincere l'eccellenza, pur facendosi trovare pronti in caso di ripescaggio, e blinda l'attaccante Lo Savio, definendolo parte integrante del progetto. Più prudente invece sulla trattativa per il centrocampista di Paolo Antonio, definita dal mister una questione puramente societaria.
11: Nelle prime ore di sabato 11 luglio, esattamente all'1:30 della notte, è stato posato il primo grande rotolo di erba naturale sul terreno di gioco dello stadio Erasmo Iacovoli di Taranto. Questo intervento segna ufficialmente l'avvio della realizzazione del nuovo e moderno manto erboso, una struttura fondamentale in vista della cerimonia di apertura dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, in programma tra circa 40 giorni. Il prato, prodotto dall'azienda specializzata Prato Pla di Ginosa Marina, sarà completato progressivamente nei prossimi 5-6 giorni, posando circa 140 rotoli al giorno. Per proteggere le zolle e lavorare al fresco, le operazioni si svolgeranno interamente di notte. Il responsabile del cantiere, Francesco Bitetti, ha confermato che i lavori richiederanno al massimo 6 giorni, mentre la supervisione e supporto tecnico per garantire la massima qualità del tappeto erboso sono affidati a Giovanni Castelli, consulente agronomico della FIGC.
0: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. Il TG di Studio 100 torna domani alle ore 14. Una buona serata.

La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente.

0: Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ti tengo qua con me perché ti faccio vedere due tuoi colleghi che insomma hanno sollevato nelle ultime ore una questione relativa a un circolo, ma in realtà non è così. Ma caro Giampaolo, ti spiego, caro Luca, non è quello che dici. Ce lo guardiamo assieme, ci guardiamo il servizio che racconta. Ciò che pare aver scoperto Giampaolo Vietri è la risposta di Luca Contrario.
1: Un affitto che, secondo la denuncia del consigliere regionale Giampaolo Vietri, non sarebbe stato pagato per 19 anni. Al centro della vicenda c'è il circolo PD Fratelli Cervi, con sede in via Ancona 307 nel quartiere Italia Montegranaro di Taranto. Vietri, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, ha sollevato il caso attraverso un video pubblicato sui social, accusando il Partito Democratico di non aver versato il canone di locazione di un immobile di proprietà dell'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare.
2: Questo immobile, in cui ha sede un circolo storico del Partito Democratico, è di proprietà dell'agenzia regionale e loro lo hanno per una cifra, udite udite, di 50 euro mensili.
1: Secondo quanto riferito dal consigliere, il locale sarebbe stato concesso in affitto per la cifra di 50 euro al mese. Il mancato pagamento avrebbe generato, sempre secondo Vietri, una morosità complessiva di circa 12.000 euro, una somma che, sostiene l'esponente di Fratelli d'Italia, avrebbe dovuto essere destinata alla manutenzione degli alloggi popolari.
2: Nonostante questa cifra è irrisoria, il PD non paga l'Istituto Case Popolari da 19 anni.
1: L'agenzia regionale avrebbe ora avviato il procedimento di rilascio dell'immobile con richiesta di

0: pagamento degli arretrati. Al momento si attende un'eventuale replica da parte del Partito Democratico e dell'ente interessato. Allora, questa è la versione di Vietri, però Gregorio ti dico di restare qui con noi perché ci ascoltiamo la replica di Luca Contrario, poi torniamo, facciamo un breve commento e andiamo a parlare del Consiglio Comunale perché oggi alle 14, insomma, si prevede una seduta abbastanza complessa, però tanto ci stai tu, noi stiamo qua al massimo, commentiamo, problemi tuoi fino a un certo punto. Ci guardiamo prima Contrario.
1: A proposito delle grandi battaglie del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vietri, ieri ha attaccato il circolo PD Fratelli Cervi, di cui mi onoro di far parte, accusandolo di non pagare i canoni di fitto del luogo in cui il circolo c'è, dove storicamente quel circolo ha visto susseguirsi sezioni di partito e poi circoli del partito. Mi spiace che non era informato bene e ha buttato fango sulla comunità dei Fratelli Cervi, della Circo Fratelli Cervi, perché è una comunità che si è reinsediata e ha riavviato il circolo con grande sacrificio, ristrutturando, era chiuso da tempo, era commissariato da tempo e da inizio 2025 invece ha ripreso vita e da inizio 2025, come iscritti e con grande sforzo, passione ed entusiasmo, vi posso assicurare il consigliere Vietri che paghiamo tutte le incombenze che ci sono, dal fitto alle utenze e tutto il resto. Grandi battaglie del consigliere Vietri, gli ricordo al consigliere Vietri che accanto al nostro circolo c'è uno stabile totalmente abbandonato di proprietà di Arca e invece di segnalare quell'immobile degradato e che nel quartiere rappresenta un problema, e che noi invece come circolo abbiamo segnalato e stiamo lavorando affinché venga, diciamo, demolito, comunque ristrutturato. Invece di fare quella grande battaglia, ha ritenuto utile attaccare la comunità del Circo Fratelli Cervi, le grandi battaglie del consigliere Vetri. Comunque, il Circo Fratelli Cervi, da quando si è insediato, paga tutto e regolarmente, quindi volevo rassicurarlo.
0: Gregorio, allora, da una parte c'è Giampaolo Vietri, dall'altro Luca Contrario, però insomma speriamo che questa storia possa rientrare, anche perché la stranezza del canone, effettivamente, se così dovesse essere a 50 euro, è un canone abbastanza calmierato, ma va bene, insomma. Però noi ci auguriamo, insomma, che tutto sia come ha sottolineato Luca Contrario, ovvero che non ci sono pendenze, che tutto, da che è rientrato, insomma, il PD lì dentro, tutto è sotto controllo, però è una questione che sicuramente in questo momento non può essere al centro del dibattito politico, no? Credo ci siano delle altre
1: Ci sono delle
0: priorità.
1: altre priorità per la città, assolutamente. Questi sono, diciamo, degli scherni tra partiti e tra componenti del Consiglio Comunale che di certo la città, verso la quale la città è poco interessata. Ci dovremmo occupare di altro anche perché i problemi sono davvero tanti e sono altri. Sta di fatto che comunque, a quanto dice il PD, questa situazione, diciamo, si sta risolvendo perché anche per gli arretrati loro sono per vie legali per poter rientrare con tutti i canoni passati.
0: E noi attendiamo che si risolva. Siamo qua, come abbiamo fatto, abbiamo ascoltato la versione di Vietri, abbiamo ascoltato quella di Contrario. Adesso, insomma, cerchiamo di mettere a punto quella che è la situazione, chiariamo una volta per tutto. Ma ci sono delle problematiche ben più gravi, perché i problemi non mancano, Gregorio, tu sai bene, insomma, che i problemi ci sono, non mancano, che tutto non ci facciamo mancare niente. Quest'oggi alle 14, Consiglio Comunale, un Consiglio Comunale che si preannuncia abbastanza caldo, viste quelle che sono le dinamiche che si sono succedute negli ultimi giorni, e penso alle dimissioni della Stamerra, alla suddivisione dei carichi o delle cariche, secondo dal punto di vista, insomma, tra i diversi esponenti della giunta Bitetti, ma non solo. Che consiglio dobbiamo aspettarci alle 14?
2: Sì, diciamo, dopo questi diversi aspetti dove anche su questo i cittadini, diciamo, non sono molto attenti perché sicuramente guardano ben altro, oltre

0: ai diversi incarichi, a delle diverse poltrone che poi verranno occupate tra i giorni passati e quelli che stanno arrivando, perché adesso ci sarà un nuovo consigliere comunale che entrerà in consiglio, dato che la collega Luana Riso ha ricevuto l'incarico di assessore al patrimonio. Ma il consiglio comunale di oggi prevede l'assestamento di bilancio, che su tutti sicuramente sarà quello che porterà via
1: Sì.
0: più tempo, perché tra entrate e spese correnti siamo arrivati purtroppo a un disavanzo di 1.500.000 euro che si andrà a ripianare sempre con il fondo di riserva, che man mano che sta passando il tempo sta diventando sempre più esiguo, e questo significa che praticamente stiamo ipotecando il futuro della città. Perché una volta che vai a svuotare questo fondo di riserva non ti resterà più nulla. Io quindi non capisco sia il sindaco che la giunta fino a che punto poi vogliano arrivare. Anche perché subito dopo ci sarà una proposta, che è la 166, proprio da parte del sindaco Piero Bitetti, dove andrà a usare questi fondi, queste risorse di bilancio per il decoro urbano, per la cartellonistica stradale, per i giochi del Mediterraneo, ed erano tutte cose che si dovevano, prevedere come risorse ordinarie, ma che purtroppo in questo momento sono diventate straordinarie per una città come la nostra.
1: Chiaro, chiaro, quindi appuntamento alle 14 per quello che insomma è un consiglio comunale importante. Come al solito, come Studio 100 saremo presenti con il nostro collegamento pre-consiglio. Ci sarà Maria Laura Paletta e poi tutti gli aggiornamenti sulla nostra pagina. Siccome io ti conosco e so che insomma tu hai un problema grave, un problema grosso, quello di essere tifoso del Taranto. Visto che abbiamo qualche minuto, lo so, lo so, lo so, visto che abbiamo qualche minuto, io farei un passaggio breve, rapido, poi torniamo sui temi della cronaca con gli altri servizi. Però insomma, sei di casa a Palazzo di Città, lasciamolo passare questo. Tu sei per strada, tra la gente, però dico, sei di casa a Palazzo di Città. E sembra andare verso risoluzione la questione stadio, e qui ti chiedo il parere da tifoso, ancora prima che da amministratore. Poi facciamo un breve passaggio sulla squadra, però, perché qualcosa sta nascendo, qualcosa la si vede, vero Gregorio?
0: Certo. Sì, diciamo che la questione stadio si sta risolvendo, anche perché, a quanto avete anche appreso voi tutti, il comune è propenso a far beneficiare dello stadio comune immediatamente da settembre alla famiglia Dalla Disa e quindi alla squadra. E penso che la valutazione del progetto della famiglia Dalla Disa sia anche stata presa in considerazione seriamente da parte del comune di Taranto. Si sta andando verso, un affidamento, con un canone di locazione, ovviamente, alla società SS Taranto.
1: Per quanto riguarda la squadra, insomma, diversi gli arrivi nelle ultime ore, ci si muove in quella direzione, secondo me, ma questo qui lo dico e qui lo nego, Gregorio. In quella
0: Sì.
1: direzione una squadra forte, che sia buona sia per l'eccellenza, ma anche, anzi, che sia la schiacciasassi dell'eccellenza, ma che possa essere spendibile laddove si dovesse arrivare a quell'agognato lodo Taranto, che consentirebbe al Taranto di approdare in Serie D e di guardare con occhi diversi le prospettive future.
0: Sì, Dario, beh, come hai visto, anche noi, abbiamo fatto la nostra parte in Consiglio Comunale, quindi abbiamo scritto una lettera alla Federazione Gioco Calcio, dove chiedevamo, di prendere in considerazione il ripescaggio della società Taranto. Sappiamo che le probabilità sono molto esigue, perché comunque è una matricola nuova, l'unica, cosa buona è lo stadio, oltre ad avere una società solida e senza debiti, come abbiamo potuto vedere, ma sappiamo che ci sono pochissime possibilità. Comunque sia, la squadra che sta nascendo è una squadra abbastanza fisica, abbastanza comunque forte per poter ammazzare immediatamente il campionato di eccellenza o fare bene poi in un campionato di Serie D.
2: Parliamo di imprese innovative e giovani talenti, perché c'è tempo fino al 31 luglio per partecipare al bando Startup.

0: 25 di Fondazione Taranto 25, un'iniziativa dedicata appunto alle imprese innovative, giunta alla terza edizione. Ma adesso ci colleghiamo con la coordinatrice Anna Paola Scrimieri, che ci spiega meglio di che cosa si tratta. Buongiorno Anna Paola.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Proprio per valorizzare un po' questa iniziativa che stiamo portando avanti da 3 anni, come anticipavi, sul territorio. Che cos'è il bando Startup 25? È una business competition a tutti gli effetti che Fondazione Taranto 25 ha messo in atto sul territorio. Partendo 3 anni fa, oggi siamo alla terza edizione. A chi si rivolge? Si rivolge fondamentalmente a startup innovative nel settore high-tech, technology, biotech, agritech. E abbiamo anche riservato una categoria speciale, diciamo, alla nostra città, diciamo anche start-up che abbiano delle idee per poter valorizzare l'economia, l'ecosistema del nostro territorio, hanno una categoria a parte. Qual è la cosa importante? Che come fondazione mettiamo a disposizione un montepremi totale di 30.000 euro che viene distribuito poi tra le 6 start-up vincenti. Ora noi cogliamo questo vostro invito proprio perché è un mese particolare, come dicevi, la scadenza è il 31 luglio. Qual è l'obiettivo di fondazione con questo progetto? Sicuramente creare un nuovo ecosistema sul territorio, supportare i giovani nel creare nuove imprese, quindi fondamentalmente farli restare e anche farli tornare. Quindi approfittiamo di questi giorni caldi in cui sappiamo che molti dei nostri ragazzi sono fuori ancora a fare le ultime sessioni di esame, però magari i parenti collegati possono al momento del rientro segnalare anche questo bando per i ragazzi che vivono fuori e che sono nel nostro territorio. La business competition in realtà è aperta a start-up in generale, locali, nazionali e internazionali, però naturalmente a noi fa piacere ricevere e ce ne stanno arrivando tante domande da nostri ragazzi che studiano fuori, hanno un loro team anche con compagni, diciamo, di università di regioni diverse che stanno mandando la loro domanda. Quindi il nostro obiettivo è questo, cercare di diffondere l'idea, facendo capire che ci sono opportunità di creare imprese, di essere sostenuti da una rete di imprenditori anche sul territorio. Diciamo, l'obiettivo del bando e dell'iniziativa è un po' questa. Le domande quindi entro il 31 luglio, non so se poi potrà essere mandata in didascalia il sito internet, però per mandare le candidature, che è www.startup, però con TA di Taranto, 25 a numero.it. I
0: Sì,
1: ragazzi quindi potranno mandare la loro domanda tranquillamente.
0: ne parleremo comunque sul nostro sito e sui nostri canali social, proprio per incentivare, come dicevi tu giustamente, anche la partecipazione dei giovani. E a proposito di questo, mi preme capire, quindi ci sono anche tanti ragazzi del nostro territorio che sono comunque interessati a diventare dei giovani imprenditori, ma soprattutto a diventare degli imprenditori in quelli che sono i canali del futuro.
1: Sì, allora diciamo che in questi 3 anni, il primo anno è stato, l'abbiamo chiamato un po' l'anno zero, no? Per lanciare questa sfida sul territorio. In questi 3 anni il livello delle domande che sono arrivate e continuano ad arrivare è cresciuto tantissimo, quindi abbiamo tanti giovani che hanno delle idee molto particolari nel settore innovativo e che hanno bisogno di supporto. Vi faccio un esempio fra tutti: l'anno scorso uno dei vincitori fu una startup che si chiama VersoSat. Loro sviluppano un microprocessore per satelliti. Noi abbiamo una sede in Via Pentite. Loro, i vincitori delle nostre business competition, poi hanno diritto a essere presenti da noi gratuitamente presso il nostro hub in Via Pentite, quindi hanno a disposizione scrivanie e tutte le utenze. VersoSat adesso nel nostro che abbiamo, mini incubatore, non è incubatore, diciamo, noi li ospitiamo nella nostra struttura, ha assunto altre persone. Quindi oggi è una startup che ha 5 unità, tra cui un ingegnere turco, e lavorano tutti in Via Pentite. Quindi l'obiettivo è questo: supportare queste idee molto particolari, perché per esempio la parte satellitare e quindi spaziale è un settore in sviluppo, supportare ragazzi e dare l'opportunità con la nostra rete di poter sviluppare l'idea anche in un territorio come il nostro con tutto il supporto possibile. Che cosa cerchiamo di fare? Cerchiamo di mettere a disposizione dei ragazzi non soltanto il montepremi, che sicuramente serve per la fase iniziale dello startup, non soltanto la nostra sede ad uso gratuito, ma mettendoli anche in connessione con i nostri partner. Ti faccio un esempio: l'anno scorso con le Due Mani di Talenti, che è un altro evento che noi curiamo, fu premiato il dottor Presicci, che era direttore Meta, cioè quindi tutta la zona Europa, Asia, e Middle East di Google. Grazie a lui, il ponte che si è creato, abbiamo segnalato delle nostre start-up, e quindi sei delle nostre start-up hanno partecipato al bando Google dedicato a loro e hanno vinto ognuno 25.000 dollari in servizi cloud. Quindi in qualche maniera sono arrivate ai ragazzi del territorio 150.000 dollari da utilizzare per le start-up. Diciamo un po' lo spirito è questo: supportarli con un premio sì, ma supportarli poi dopo con una serie di attività, di reti, di connessioni, di relazioni che possano dare la possibilità proprio di portare avanti l'idea. Perché il problema delle start-up è che c'è l'idea, ma poi è più complicato portarla avanti. Noi cerchiamo di fare la giornata sì dedicata alla business competition, ma anche supportarli in un lavoro che dura tutto l'anno. Noi ormai sono 3 anni che alcune delle start-up sono con noi e alcune ormai sono lanciate sul mercato, però diciamo l'obiettivo è un po' questo.
2: Abbiamo il nostro ospite, l'aveva annunciato, parliamo di saldi, vediamo insomma a Taranto come vanno le cose in questo momento con l'apertura della stagione che dovrebbe portare un maggior afflusso di clienti nei negozi, nelle attività del territorio. Il nostro ospite è Mario Raffo, presidente provinciale Federmoda Confcommercio Taranto. Presidente, buongiorno e ben trovato, anzi
3: Buongiorno,
2: benvenuto.
3: buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori.
2: Allora, noi
3: Allora.
2: ci siamo occupati in un nostro servizio dell'apertura della stagione dei saldi, abbiamo tastato quello che è l'umore, quelle che sono le sensazioni, eccolo qui il servizio che passa sotto dei tarantini in giro per le vie del centro, ma non solo, c'è voglia di provare, di trovare l'affare, di trovare quel capo che magari non si è potuto comprare prima, che non si è trovato prima e che invece adesso diventa un'occasione. Questo parte cittadini, parte avventori, dall'altra parte invece ci sono gli esercenti. Che sensazioni e quali riscontri avete avuto in questi giorni?
3: Beh, le aspettative come sempre sono alte, insomma, il saldo per le attività commerciali, per gli imprenditori, sono comunque dovrebbe essere un evento straordinario che dovrebbe portare un afflusso, insomma, diverso da quello delle vendite, tradizionali. Si dovrebbe approfittare dei congrui sconti che ormai, tutti gli anni gli operatori offrono alla propria clientela. Ma dobbiamo registrare di fatto un calo dovuto a una serie di concause ormai conclamate. Ci sono tantissimi problemi, c'è il problema della contrazione economica che di fatto mette le famiglie in difficoltà e quindi di conseguenza diciamo, il mondo della moda, non essendo un bene di prima necessità, ne patisce le conseguenze per primo. C'è il problema dell'online, c'è il problema della grande distribuzione, ormai ci sono outlet distribuiti su tutto il territorio e non per ultimo, purtroppo, dobbiamo registrare quei fenomeni di vendite promozionali che si susseguono giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, che di fatto stanno facendo calare l'interesse sull'evento saldo, che invece una volta era un grande evento. Quindi, comunque invitiamo tutta la nostra clientela a visitare i negozi di vicinato per diversi motivi. Uno, per aiutare di fatto l'economia locale, ma soprattutto ricordiamoci che il negozio di vicinato sono quella parte pulsante diciamo, dei centri, dei borghi cittadini che mantengono aperti e in piedi anche la voglia di passeggiare per le vie, dando sicurezza e decoro anche diciamo, a tutte le città.
2: Presidente, c'è un dato, c'è una considerazione che alle volte sorge spontanea, perché spesso abbiamo sentito, abbiamo visto, abbiamo parlato di saldi specchietto per allodola, perché alle volte quel capo che tanto desideravamo effettivamente non è propriamente in saldo, riporta un prezzo gonfiato in un certo momento, poi riabbassato, quindi se da una parte c'è la contrazione economica da parte delle famiglie, Ti chiedo se a Taranto effettivamente c'è un controllo tale da garantire che ci sia una sorta di patto di onestà tra chi acquista e chi vende.
3: Allora, bisogna fare chiarezza sul discorso del saldo. Premesso che è facoltà dell'esercente mettere la merce in saldo e si può scegliere anche alcuna merce da poter mettere in saldo. Non c'è

0: una obbligatorietà di legge di mettere tutta la collezione. Certo è che noi siamo per le regole, Confcommercio è per le regole e per la legalità. Abbiamo sempre dichiarato e stretti patti anche con le associazioni dei consumatori per i cosiddetti saldi sicuri, ma potrebbe esserci purtroppo, come c'è dappertutto, qualcuno che diciamo cerca di dribblare le regole. Quello che consigliamo sempre alla clientela è quello di andare qualche giorno prima, qualche settimana prima all'interno delle attività dove si intende fare acquisti, controllare di fatto il prezzo di partenza e poi alla fine, insomma, assicurarsi che il prezzo finale sia di quello scontato. Ricordiamo che i saldi sicuri che sottoscriviamo con le associazioni dei consumatori prevede innanzitutto la trasparenza del prezzo, quindi sui cartellini, sui prezzi ci deve essere segnato assolutamente il prezzo originale, la percentuale di sconto e il prezzo scontato. Garantiamo le sostituzioni entro una settimana solitamente o comunque con accordo del consumatore e che quindi anche questo è per andare incontro diciamo, al consumatore anche perché il cambio di comodo è sempre una cortesia da parte dell'esercente e non purtroppo diciamo una legge scritta, ecco, chiamiamola così.
1: Presidente, ti faccio l'ultima domanda. Detto tra me e te, tanto non ci guarda nessuno, no? Ma qual è la sofferenza, il dato di sofferenza maggiore che viene riscontrato dagli esercenti tarantini? L'assenza di parcheggio, la crescita dei costi relativi alle forniture, elettriche, il costo dei fitti dei locali, insomma, c'è una serie di concause che potrebbe essere identificata, ma se tu dovessi dirmi, questo è il punto più dolente, qual è?
0: Abbiamo una giornata per parlarne?
1: Io sono qua fino alle 23, 22 più o meno, però.
0: Allora, in realtà quello che oggi più incide sulla difficoltà delle aziende, devo dire che come posso dire, la incontrollata. Come si dice, l'incontrollata concorrenza, ecco, chiamiamola così,
1: Ok.
0: l'incontrollata concorrenza da parte delle aziende stesse che dovrebbero essere partner dei propri retail e che di fatto invece sono diventati i nostri primi concorrenti perché distruggono un mercato proponendo promozioni a destra e a manca su tutte le piattaforme, sia online che non. A discapito poi dei propri collaboratori e venditori dei propri territori. Questa è una cosa che sta diventando un problema serio, se ne parla ormai anche a carattere nazionale, quindi noi invitiamo anche che ci sia più dialogo tra operatori e propri fornitori affinché questa filiera possa continuare a esistere, perché altrimenti andiamo verso il non ritorno.
2: Questione dell'ex Ilva nuovamente al centro, non soltanto locale ma nazionale, perché i sindacati chiedono una convocazione urgente a Palazzo Chigi, sono troppi gli interrogativi senza risposta addirittura da marzo. Noi adesso ci colleghiamo, dovremmo avere già con noi Francesco Brigati, eccolo, segretario generale FIUM CGIL Taranto. Buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno a tutti voi.
2: Allora, cerchiamo di fare innanzitutto un po' il punto della situazione, dove eravamo rimasti con la questione ex Ilva, qual è lo stato attuale dei fatti, prima di parlare poi di questa richiesta di convocazione urgente.
3: Sì, sostanzialmente noi veniamo da delle giornate di assemblea con i lavoratori in cui abbiamo rappresentato la grave situazione in cui versa lo stabilimento. L'ultimo incontro si è tenuto presso il Mimit il 15 di giugno su richiesta di FIOM, WILM e USB in occasione appunto della sua venuta a Taranto per quanto riguarda l'ampliamento di Vestas Blades. In quella circostanza avevamo chiesto un incontro in prefettura, non è stato possibile per i suoi impegni istituzionali, siamo stati convocati il 15 di giugno a Roma. La cosa grave che è emersa in quell'occasione, al netto delle questioni che ovviamente riguardano il bando di vendita internazionale, che evidentemente ci ha ricordato non ci sono novità rispetto agli acquirenti, rispetto allo stato di avanzamento, ma quello che è emerso è appunto la gravità legata all'assenza di risorse una volta finito il prestito ponte di 149 milioni di euro, che vorrei ricordare a chi ci ascolta, secondo quanto anche è stato riportato dai commissari straordinari, che hanno, diciamo, nella gestione una perdita di 40 40-50 milioni di euro si arriverebbe entro e non oltre settembre-ottobre rispetto a quella che è la condizione appunto legata alle risorse che ci sono per gestire lo stabilimento. Queste risorse, e diciamo, bisogna anche far capire a chi ci ascolta, servono per fare due cose. La prima è quella di mettere in sicurezza gli impianti e quindi consentire ai lavoratori di poter effettuare le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Questa cosa avviene molto a rilento, perché se le risorse vengono strette per allungare i tempi, evidentemente non vengono effettuate tutte le attività. Secondo elemento, ovviamente, legato alla ripartenza degli impianti. Oggi siamo con un solo altoforno in marcia, l'altoforno numero 2, e in attesa della ripartenza dell'altoforno numero 4, che evidentemente, sempre a seguito anche della mancanza di risorse, è stata slittata a una data ancora non ben definita, molto probabilmente entro la fine dell'anno. Tra le altre cose, il Ministro ci aveva ricordato che era impossibile vendere lo stabilimento senza due altoforni in marcia, perché c'è il sequestro probatorio sull'altoforno numero 1. Personalmente gli ho anche ricordato che basterebbe attivare l'altoforno numero 4 e mettere risorse per consentire la ripartenza degli impianti. Ecco, ci sono queste criticità che abbiamo rappresentato nelle assemblee ai lavoratori, ed è evidente che anche quello che è emerso a livello nazionale dai segretari attraverso quella lettera, c'è la necessità di tornare a mobilitarci, perché la situazione è davvero grave.
2: Ecco, voi che siete all'interno appunto e siete, diciamo, in collegamento diretto con i lavoratori, dopo tanti anni di promesse, disattese e situazioni che si trascinano, non soltanto questa ma anche tante altre nella nostra città da troppo tempo, qual è il clima tra i lavoratori?
3: Beh, il clima dei lavoratori è che c'è una sfiducia nei confronti della politica, nei confronti di chi in questi anni non ha preso le scelte e ci ha portato in uno stato comatoso in cui versa lo stabilimento. Sfiducia rispetto alla possibilità di realizzare questo processo di decarbonizzazione. Guardate, c'è un altro elemento che è emerso in questi giorni rispetto al decreto legge del 26 giugno del 2026, la numero 107, che distraggono, diciamo, ulteriori risorse rispetto al progetto di RAI, non si capisce esattamente bene, quindi passando dal Ministero dell'Ambiente al Ministero del MIMIT, per avviare questo processo di decarbonizzazione. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che quelle risorse erano state inizialmente finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sono stati definanziati, successivamente sono stati inseriti nei fondi di coesione e sviluppo e adesso vengono nuovamente sottratti rispetto al progetto del DRI che è partito e si è costituito da questa società nel 2022. Sono stati presentati progetti rispetto agli impianti di preriduzione proprio per consentire il processo di decarbonizzazione. Sembra che abbiamo perso, diciamo, del tempo, perché dal 2022 al 2024, al 2026 sono passati 4 anni e non ci sono nemmeno risposte rispetto alla questione del DRI. Secondo il nostro punto di vista vengono sottratte risorse perché evidentemente non si arriverà a settembre-ottobre con la vendita dello stabilimento, perché in queste condizioni è impossibile, perché i soggetti che vorrebbero acquisire lo stabilimento sono soggetti impresentabili e che hanno fatto delle proposte rispetto alla manifestazione di interesse inaccettabili rispetto al piano di occupazionale, al piano ambientale e al piano industriale. Allora, questi sono elementi che il governo deve tenere in considerazione. L'altro giorno ho avuto modo anche di incontrare il ministro Urso in occasione della sua venuta in Versalis. Uno degli elementi che tra l'altro si dice preoccupato rispetto alla questione dell'Ilva, ebbene, se sei preoccupato, come lo è tutto il governo, ma perché non ci si confronta con le organizzazioni sindacali? È dal 5 marzo che aspettiamo una convocazione che sarebbe dovuta arrivare alla fine di marzo, quando ci siamo visti l'ultima volta a Palazzo Chigi. Abbiamo bisogno di risposte e c'è il tema dell'emergenza rispetto alla questione delle risorse. Riteniamo ancora una volta, rispetto a quello che è il tema che riguarda l'ex Ilva, che l'unica soluzione è quella dell'intervento pubblico. DRI poteva essere un soggetto di quelli, appunto, che poteva, dentro una compagine societaria pubblica, fare un passaggio importante rispetto al tema della diversificazione e del processo di decarbonizzazione per quanto riguarda l'ex Ilva.
2: Ecco, dal vostro punto di vista di sigle sindacali, che quindi spesso avviano delle interlocuzioni con il governo, ritenete che sia possibile questa strada dell'intervento pubblico, oppure che si stia cercando in un certo senso di fare dell'accanimento terapeutico senza però mettersi in prima linea da questo punto di vista?
3: Sì, noi riteniamo, come dicevo prima, un soggetto potrebbe essere di RAI piuttosto che Leonardo, Fincantieri, siccome ci hanno spiegato, ovviamente noi non la pensiamo così, che non è possibile avviare processi di nazionalizzazione perché si configurerebbe, diciamo, la questione legata agli aiuti di Stato e quindi delle difficoltà che avrebbero con la comunità europea, gli abbiamo detto che per noi l'intervento pubblico, così come tra l'altro ci sono la partecipazione pubblica in Leonardo, in Fincantieri, ecco, un processo di questo tipo per mettere in sicurezza lo stabilimento, il processo di transizione ecologica e garantire ovviamente la questione occupazionale. C'è il tema ovviamente che riguarda anche i lavoratori. Mediamente, diciamo, l'età media è intorno ai 49 anni, abbiamo over 50 che sono circa 3.000 lavoratori. Il tema è che ovviamente lavorare in un processo produttivo come la siderurgia evidentemente ha bisogno anche di una discussione rispetto alla questione del piano industriale, di misure speciali per questi lavoratori, perché è evidente che un processo di questo tipo non si risolve, come sta facendo il governo, esclusivamente attraverso il bando di vendita internazionale. Nelle migliori delle ipotesi, lì dove ci dovesse essere Jindal, ci ha già detto che c'è un solo forno elettrico e vale a dire che per tutto il gruppo si parlerebbe di 2.500 lavoratori. Sarebbe davvero una macelleria sociale. Per questo la questione dell'intervento pubblico, e lasciatemelo dire, che se siamo nella fase in cui c'è un bando di vendita internazionale, le risorse stanno per finire, evidentemente siamo con un cappio al collo e ci aspetta che qualcuno ce lo tira per decretare la morte dello stabilimento. Ed è evidente che anche nel rapporto con i futuri acquirenti lo Stato è debole perché è una condizione assolutamente di criticità che riguarda appunto anche lo stabilimento e le condizioni in cui versa.
2: Ecco, proprio a proposito di scadenze, vi siete dati tempo come sigle sindacali fino al 15 luglio, dopodiché partirà un'autoconvocazione presso Palazzo Chigi. La scorsa estate, lo ricordiamo, è stata piuttosto calda da questo punto di vista per manifestazioni, incontri, scioperi, assemblee. Che estate si prevede?
3: Beh, purtroppo, come tutti gli anni, tra l'altro in questi mesi lo abbiamo fatto anche a dicembre, quando ci sono stati blocchi stradali rispetto alla presentazione del piano corto e avevamo ragione da vendere quando abbiamo detto che quello era un piano di chiusura e si sta andando in quella direzione. Anche in quella circostanza ci avevano detto che entro il 28 febbraio sarebbero ripartite ad esempio le batterie. Poi hanno fatto una proroga e siamo arrivati al 30 giugno e oggi, diciamo, a luglio c'è un'ulteriore proroga a cui tra l'altro non ci è stato nemmeno detto esattamente di qual è il periodo, che dovrà, diciamo, prolungare questa fermata. Quindi è chiaro, noi abbiamo la necessità di andare a Palazzo Chigi. Se non ci convoco, non ci convocano, ci autoconvochiamo e insieme ai lavoratori continueremo a mobilitarci perché riteniamo che bisogna dare delle risposte a questo territorio e ai lavoratori.
4: Scopri cosa ti riservano le stelle con l'oroscopo di Studio 100. Ariete. La calma è la tua arma segreta. Oggi rallenta il ritmo e dedica tempo al riposo. La chiarezza mentale arriverà solo se saprai fermarti. Toro. Piccoli piaceri, grandi verità. Concediti momenti di piacere semplice. Una passeggiata o un buon pasto potrebbero portarti riflessioni inaspettate. Gemelli. Ascolta più di quanto parli. Le risposte che cerchi arriveranno da chi ti circonda. Oggi il silenzio potrebbe essere più eloquente delle parole. Cancro. La cura di sé è un atto sacro. Dedica del tempo a ciò che ti nutre dentro. Una coccola, un libro o un momento con chi ami. Oggi meriti leggerezza. Leone. Brilla per te, non per gli altri. Cerca gratificazione personale senza cercare approvazione esterna. La tua luce è più intensa quando splende per motivi autentici. Vergine, rallenta e osserva. Oggi lascia che le cose accadano senza forzarle. Una soluzione potrebbe emergere spontaneamente se saprai attendere. Bilancia. L'armonia nasce dalle piccole scelte. Rendi speciale la giornata con piccoli gesti di bellezza e gentilezza. Ogni dettaglio contribuisce al tuo equilibrio. Scorpione. La verità si nasconde nella leggerezza. Non tutto deve essere intenso e profondo. Concediti momenti leggeri e spensierati. Potrebbero sorprenderti. Sagittario. Il viaggio interiore è il più ricco. Anche stando fermo puoi scoprire nuovi mondi. Oggi dedica tempo alla riflessione. Una nuova direzione potrebbe emergere. Capricorno. Lascia spazio all'inaspettato. Programmare è importante, ma oggi potrebbero nascere opportunità impreviste. Sii aperto, la sorpresa è dietro.

dietro l'angolo. Acquario. Le idee migliori nascono nel relax. Oggi abbandona la ricerca attiva di soluzioni. Una mente libera troverà connessioni sorprendenti. Pesci. Segui l'intuizione, non la logica. Oggi un'ispirazione improvvisa potrebbe portarti lontano. Fida

0: è veramente molto, molto complessa. Abbiamo ascoltato, insomma, anche nella conferenza stampa di saluto, diciamo così, di Alfredo Spalluto, quelle che sono le criticità principali emerse, ma come giustamente facevi notare tu nel tuo articolo presente questa mattina sulla Gazzetta, c'è un aspetto che ancora non è stato abbastanza considerato, ovvero che in tutto questo caos una delle certezze è che la Tari rischia di lievitare.
1: Sì, Maria Laura, diciamo che ancora non è una certezza perché entro fine mese il Consiglio Comunale approverà le tariffe, però è un'ipotesi abbastanza fondata visto che l'AGER, che è l'agenzia regionale che si occupa del ciclo di rifiuti, ha, come dire, stimato, ha consigliato, insomma, invitato l'amministrazione comunale a coprire il costo complessivo del servizio con il trasporto, pulizia, raccolta, smaltimento, conferimento, per una cifra di 54 milioni e 700 mila euro, che è in aumento rispetto all'anno scorso per una serie di fattori, tra cui il caro carburanti e non solo. Quindi delle due l'una, o in questi giorni, in queste settimane, scopriremo, e ce l'auguriamo, che sarà, che è stata aumentata la cosiddetta base imponibile, ovvero il numero dei contribuenti che pagheranno in virtù della lotta all'evasione fiscale, oppure per, come dire, per forza di cose si sarà necessario aumentare, seppur magari in maniera lieve, almeno si spera, la Tari, che quindi a gennaio potrebbe essere, l'importo maggiore potrebbe essere addebitato in fase di conguaglio, nella quarta e ultima rata. Però aspettiamo una decina di giorni, però l'ipotesi al momento, visti i numeri, molto fondata.
0: Ecco, per quanto riguarda invece colui che sarà o colei che sarà, che prenderà il posto, insomma, di Alfredo Spalluto alla guida di Chimambiente, i sindacati e le associazioni di categoria hanno rivolto un appello al sindaco Bitetti in questi giorni chiedendo un profilo tecnico. Noi ieri al Consiglio Comunale abbiamo cercato di sondare il terreno con il primo cittadino che però è estremamente abbottonato, ovviamente, per forza di cose sulla questione, ha detto con una frase che ormai, insomma, caratterizza un po', tutto il suo mandato, che sono in corso, ovviamente, delle valutazioni. Qual è l'idea che ti sei fatto in merito?
1: Allora, guarda, Maria Laura, io in genere non sono a favore dei tecnici in politica e nella pubblica amministrazione perché, come dire, tengo, per me è molto importante la distinzione dei ruoli, però la vicenda dell'ex AMIU merita secondo me un'eccezione. Quindi la situazione è straordinaria, non è ordinaria, non è normale, non solo per la gravità dell'assetto finanziario che è in netto squilibrio, ma anche per una serie di motivi. Quindi, come dire, a me pare nettamente condivisibile l'osservazione fatta dalle associazioni sindacali, da quelle artigianali dell'artigianato che chiedono appunto al sindaco Bitetti di scegliere un manager, quindi di puntare su un profilo tecnico non partitico, in sostanza di non applicare il manuale Cencelli nella scelta della nuova terna del CDA dell'anno, almeno per quel che riguarda la presidenza. Poi il vicepresidente, il consigliere o la consigliera, per carità, possono legittimamente rispondere al soddisfacimento dell'esigenza degli alleati, per carità, è comprensibile la tenuta e la salvaguardia dei politici, però questa volta sinceramente penso che sia opportuno avere in effetti un profilo tecnico e soprattutto insomma, di valore, di competenza che sappia muoversi, che conosca bene il ciclo dei rifiuti e soprattutto che dia un contributo al pool di professionisti come dire, che sono impegnati da qualche settimana nella predisposizione del piano di risanamento industriale.
0: Ecco, parliamo anche un po' della questione della privatizzazione, perché uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale di Piero Bitetti era il mantenimento ovviamente pubblico della gestione pubblica delle partecipate. Già in un consiglio comunale, però, un'osservazione del consigliere Vincenzo Di Gregorio che disse: nel caso in cui si privatizzi Chimambiente, io lascerò la maggioranza, gettò un po' di ombre sulla questione, quasi come se appunto l'amministrazione stesse valutando una direzione differente. Ultimamente ne abbiamo parlato, prima che lasciasse ovviamente la carica, con Spalluto, che ha detto, per quel che ne so io, l'amministrazione Bitetti ha intenzione di mantenere la gestione pubblica. Ma negli interventi successivi, anche quello di ieri, del sindaco, c'è sempre

0: qualche frase che lascia intravedere la possibilità che si possa procedere in una direzione diversa.
1: Ma mettiamola così, l'ipotesi, spauracchio, l'opportunità o l'incubo, bisogna vedere quali lenti si indossano per vedere questa situazione della privatizzazione di clima ambiente è sullo sfondo. Diciamo che più passa il tempo, più questa situazione non si sblocca, questo sfondo, come dire, si avvicina. Di certo per i motivi politici che tu prima hai. Tu prima hai fatto cenno, quindi hai ricordato giustamente le affermazioni del sindaco un anno fa in campagna elettorale. Io immagino che il primo cittadino e i suoi assessori non vogliano andare verso questa direzione, però al tempo stesso, vista la condizione tecnica, finanziaria e vista considerati una serie di ostacoli di carattere normativo, ci siamo tutti forse dimenticati il parere di qualche mese fa molto, molto duro e pesante dell'autorità di garanzia del commercio del mercato, la cosiddetta antitrust, non si può più escludere questa prospettiva, che comunque sia non è immediata, non è di facile soluzione. Naturalmente ci auguriamo che di qui a un mese i professionisti terminino il loro lavoro, però poi spetterà al socio unico, ovvero al comune di Taranto, decidere da farsi, questo è del tutto evidente.
0: Bene Fabio, e allora parliamo prima di, diciamo, di concludere un'ultima questione, quella della raccolta differenziata. Spalluto insisteva su questo aumento delle percentuali dal 27 al 34%. In realtà, quando abbiamo osservato i dati mese per mese, abbiamo notato che ci sono state numerose flessioni nel corso appunto di poco meno di un anno. Secondo te è stato un errore, per esempio, rimettere i cassonetti in alcuni quartieri che presentano particolarmente delle problematiche nel gestire la raccolta differenziata? Penso ad esempio a Viale 2 Giugno, a Paolo VI, ma anche al quartiere Salinella, oppure è necessario ovviamente con il nuovo contratto di servizio dare un po' di uniformità alla città, nel senso che è vero che ci sono delle zone in cui magari è meglio utilizzare le cosiddette pattumelle, però è anche vero che ci sono ancora zone che non sono state, quartieri che non sono stati raggiunti dalla raccolta differenziata e altri in cui ci si regola un po' come si vuole. Abbiamo visto anche al quartiere Tramontone, ma nello stesso borgo, che ormai i cassonetti, i contenitori per la differenziata vengono utilizzati essenzialmente per l'indifferenziata e questo ovviamente provoca tutta una serie poi di problemi a catena.
1: Sì, Maria Laura, è proprio così, sono d'accordo con la tua analisi, è stato un errore, direi proprio in maniera più netta, è stata una resa e non bisogna arrendersi. Quello di risistemare i cassonetti nei luoghi in cui invece si stava facendo la differenziata, che certo poteva essere corretta, però così come anni fa faccio un piccolo passo indietro, ma secondo me è necessario per spiegare bene gli errori che sono stati commessi, per carità è buona fede, ma può sempre di errori si tratta. Quando furono sistemati a Taranto, ormai 5-6 anni fa, i cosiddetti cassonetti intelligenti, che poi hanno fatto una fine gloriosa, tant'è che sono stati almeno nel borgo sostituiti, inizialmente si aprivano solamente con la card magnetica, cioè avvicinando la tessera al cassonetto stesso. Poi, un po' perché alcuni già iniziano a funzionare male, ma soprattutto perché, come dire, si erano levate le proteste di una parte dei cittadini che insomma erano un po' infastiditi dal semplice gesto di avvicinare la tessera e quindi di aspettare che il cassonetto si aprisse, e alla fine poi furono aperti tutti qua, i cassonetti H24, e quindi la gente conferiva e tuttora conferisce sostanzialmente in tutte le ore del giorno e ovviamente l'estate. Questo fenomeno è un po' più come dire, preoccupante viste le alte temperature. Cosa voglio dire facendo questo piccolo passo indietro, ricollegandomi alla tua domanda, che quando si attua un modello di raccolta differenziata, che per sua natura è difficile perché deve essere accettato dai cittadini, è ancora più problematico in città come la nostra, fatta a forma di imbuto, con vie molto strette, soprattutto per Canale Battisti e altro ancora, non bisogna cedere, bisogna comunicare, bisogna spiegare, però poi quando bisogna agire, non bisogna fare tentennamenti, passi indietro, compromessi, perché altrimenti non ci allontaneremo mai da queste percentuali che, per carità, pur segnando un miglioramento relativo, restano a livello di dato assoluto molto, molto bassi. Siamo i più bassi di Puglia, il che è impressionante. Io penso che in alcuni quartieri, proprio in quei quartieri, in quelle zone che non sono toccate al servizio, bisogna proprio insistere col porta a porta. In altri invece, in cui oggettivamente ci sono delle difficoltà, dei cerchi molto stretti, per la mobilità che è complicata, magari lì bisognerebbe trovare delle aree pubbliche o anche private nel caso, per realizzare delle isole ecologiche. Penso che aumentando il numero delle isole ecologiche, qualche risultato in più, al netto della, in aggiunta alla differenziata spinta in quelle zone della città in cui davvero si può fare e magari farla meglio, potrebbe far salire la raccolta differenziata. Altrimenti, come dire, se ci continuiamo ad arrendere, la sticella andrà sempre più verso il basso e verso l'alto.
0: Ecco, è chiaro che si tratta sicuramente essenzialmente di una battaglia culturale e di civiltà, quindi sia il sistema di videosorveglianza, le sanzioni della polizia locale, però è anche chiaro che in una situazione del genere, quando un ex presidente di CDA afferma non avevo i soldi per la campagna di informazione, anche quella è una criticità, perché è chiaro che ci vuole invece una campagna abbastanza martellante anche per rieducare un po' il cittadino alla raccolta differenziata. Allora Fabio, prima di salutarci invece parliamo, facciamo una battuta politica. Questa maggioranza Bitetti reggerà fino alla fine dei giochi del Mediterraneo oppure, come si vocifera da più parti, al termine di questo evento ci sarà un po' una resa dei conti? Qual è la tua opinione in merito?
1: Ma guarda, che regga nel senso che avrà ancora i numeri da governare, insomma su questo non ho grandi dubbi. Però rispetto alla seconda parte della tua domanda, che possa esserci, se non una resa dei conti o quantomeno un rimpasto delle deleghe o qualche cambio in giunta, ormai lo penso già da un po'. Del resto è anche normale e fisiologico che dopo un anno di governo il sindaco tiri una riga sul foglio bianco e abbia, spero, la serenità di valutare insomma quali assessori tra quelli attuali abbiano reso effettivamente rispetto alle aspettative iniziali e chi meno, magari forse qualche delega di disomogenea sicuramente va riordinata e va riorganizzata. Le tensioni insomma degli ultimi giorni tutto sommato mi sembra che sono legate ad essenze, come dire, non di matrice esattamente politica, quindi dettate da motivi personali, insomma qualche tensione, ma la nomina del terzo assessore in quota PD ha più o meno insomma creato una sorta di tregua, almeno per ora. Dopo i giochi, questo sì, la maggioranza non corre rischi di cadere, però è probabile, è possibile, scusate, che ci possa essere in effetti qualche cambio nell'esecutivo, secondo me insomma dovrebbe anche andare in questa direzione, perché ripeto, ci sono alcune deleghe che non sono proprio coerenti con tutto il resto della macchina, e poi le valutazioni le fa il sindaco. Lui un anno fa ha scelto applicando in maniera scientifica, in maniera cioè riconoscendo forse in giunta a ogni partito, sino anche a quello che aveva preso appena un seggio. Bisognerà capire nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, se le eventuali novità risponderanno ancora a questa logica, quella degli equilibri di potere, oppure avranno altre opzioni, seguiranno altre valutazioni. Però i numeri ci sono, ci saranno, penso, però qualche cambio, ripeto, insisto, di qui a fine settembre lo metto in conto.
2: In genere sapete che l'edizione del venerdì di Buon Mattino è sempre un po' più leggera, siamo nel fine settimana, abbiamo bisogno insomma di alleggerire un po' le tensioni e di pensare anche a cose che ci portano in paesi lontani. E allora io qua mi ritrovo col nostro Giuseppe De Filippis.
3: Buongiorno.
2: Ben trovato. Col quale non ci vedevamo da tempo.
3: Sì, è vero.
2: È vero? Ci vedevamo da tempo perché proprio fisicamente lo abbiamo mandato a quel paese, ma nel senso buono della parola, lo abbiamo mandato in Scozia.
3: Sì, adesso presenterò il conto al direttore, che quello veramente poi mi manda davvero qui a quel paese.
2: Allora scherziamo ovviamente, però in realtà la cosa vera è che lui è stato per davvero in Scozia.
3: In missione per voi.
2: In missione per noi, perché abbiamo detto, scusa De Filippi, se tu che sei l'esperto informatico e ti piacciono i misteri, le cose strane, ma vai a vedere se questo mostro di Loch Ness esiste davvero, e quindi chi poteva scoprire la verità?
3: Ho fatto un'attenta analisi del

0: Allora, se Peppe per favore mi manda già il primo video,
1: Sì, Giuseppe Candelli in regia, abbiamo anche, ecco.
0: questo è il famoso lago Ness, perché loch in inglese, in scozzese vuol dire lago.
1: Sì.
0: Come puoi vedere da queste immagini, ho beccato l'unica giornata su 300 in un anno con bel tempo lì. Quindi adesso raccontiamo un po' la storia. Del mito del mostro. Questo è un castello, il famoso castello di Ushkat, che è sul lago ed è il castello più famoso e più importante. Quindi
1: Quindi l'unica giornata di sole l'hai
0: l'ho
1: beccata tu, perché
0: beccata.
1: in realtà la leggenda narra che nelle giornate di sole questo mostro non si vede.
0: Non
1: E
0: si
1: non
0: vede,
1: lo sapeva.
0: è ovvio che non si
1: E lo
0: vede.
1: sapeva che andavi tu. Fammi nascondere.
0: Questo invece è Inverness, che stiamo vedendo, è il lago di Ness, sempre, che
1: Sì.
0: si collega col lago, quindi.
1: Sì.
0: Qui continuiamo invece a vedere il lago. Allora, partiamo dal concetto che trovandoci nel nord Europa è molto facile trovare nebbia, quindi scambiare qualcosa per un'altra
1: Sì.
0: è normale. La leggenda nasce del mostro, sono andato a studiarmela, nasce nel VII secolo.
1: Che è una cosa veramente al
0: Almeno
1: di là nei
0: questa così
1: tempi.
0: l'hanno fatta credere,
1: Sì.
0: dicendo che un monaco abbia visto
1: Un
0: un
1: essere.
0: essere che tirava dentro nell'acqua una persona. Lui, facendo semplicemente il segno della croce, questo il mostro l'ha
1: È
0: liberato, è
1: sparito.
0: sparito. Da lì non si sono avuti più avvistamenti fino al 1933,
1: Quindi secolo scorso.
0: secolo scorso, quasi 100 anni fa. Però iniziamo ad analizzare una cosa secondo me molto importante. Sai quanti laghi ci sono in Scozia? 31.000.
1: Quanti? Praticamente quante volte di più di quelli
0: In
1: dell'Italia?
0: Italia
1: Comunque,
0: 1.500.
1: quindi insomma,
0: Quindi
1: diciamo.
0: loro dovevano trovare una scusa per rendere appetibile
1: Quel
0: quel
1: lago,
0: lago,
1: certo.
0: esattamente. Quindi nel 1933 ci sono iniziati ad arrivare un po' di avvistamenti. Di questo mostro di lago. Tant'è che se facciamo vedere la prima foto che no, aspetta, quella è dopo spoileriamo una cosa molto importante. Ecco,
1: Eccolo.
0: questa è la foto famosa del mostro. Da quello che mi hanno raccontato, questo non è altro che un sommergibile giocattolo messo di capasotto, praticamente, e fotografato nel lago. È ovvio che in quel periodo chi lo vedeva un po' per via della nebbia, vedeva muoversi magari un tronco, qualcosa,
1: Ha
0: ha
1: pensato che ha
0: pensato,
1: collegato più che altro a
0: sì,
1: quello che era il
0: hanno
1: mostro.
0: collegato a questi racconti del VII secolo, hanno collegato le due cose. Dopodiché, quindi, è iniziato però a nascere un po' di turismo da lì,
1: Sì,
0: proprio
1: certo.
0: marketing vero e proprio.
1: Puro.
0: Sì, ma tant'è che se tu vai nella cittadina attaccata, non ad Inverness, ma nella cittadina attaccata al lago, praticamente vivono di quello. Addirittura, sempre in quegli anni, quindi sempre nel secolo scorso, una proprietaria di un albergo anche ha avuto un
1: E
0: avvistamento.
1: quindi ovviamente, chissà
0: Domandiamoci.
1: perché, insomma, mi hai portato un peluche a forma di mostro di Loch Ness, immagino che sì.
0: Guarda, quanti ne vuoi? Due erano il mostro di Loch Ness e le mucche, quelle coi capelli. Quelle sono le cose che te le tiravano addosso. L'altra cosa divertente, invece, nel 1945 abbiamo la certezza che il mostro è stato
1: Ucciso,
0: ucciso.
1: debellato
0: Ed è stato
1: definitivamente.
0: ucciso grazie al, come possiamo chiamarlo, prestigioso esercito italiano, che durante la Seconda Guerra Mondiale, insieme agli alleati, hanno bombardato la
1: Ah,
0: Scozia
1: ecco, quindi.
0: e si sono vantati di aver bombardato la Scozia e di aver ucciso il
1: Questo, quindi
0: mostro.
1: quella immagine che abbiamo visto prima del
0: Quell'immagine, del
1: giornale che riportava la
0: giornale.
1: notizia, visto che abbiamo visto le prime pagine dei giornali, questi
0: Infatti, gli
1: praticamente
0: italiani dicono
1: dicono.
0: di aver bombardato il mostro di Loch Ness,
1: Sì.
0: Nessie, Ovviamente anche negli anni a seguire ci sono stati avvistamenti, quindi certo, è stata bugia che l'esercito italiano non ci è riuscito.
1: Non è riuscito in questa operazione.
0: Gli avvistamenti ce ne sono stati sempre tanti, ovviamente col passare degli anni e delle tecnologie insomma, si sono resi conto che non c'è mai stato nulla, quindi do una notizia bruttissima, il mostro... Non c'è.
1: Se andate in Scozia per il mostro di Loch Ness, sì, non lo trovate.
0: Non lo trovate. Vabbè. Quello che suggerisco di fare invece è una cosa molto bella, di vedere Inverness, che è a 40 minuti di pullman dal lago, che ha anche un castello molto bello, e di saltare questa cittadina che è veramente, c'è il museo del mostro.
1: E basta, quindi il museo del mostro mancherà. Però la Scozia è bella.
0: Molto bella. Ultima cosa, sempre sul lago, fondamentale, sì, perché qui entra anche Google. Hanno fatto, allora tieni conto che il punto più profondo del lago è di 250 metri. Hanno fatto scandagliare, si può vedere da Google Earth, il fondale del lago fino a 180 metri, e anche lì
1: non si è trovato
0: non
1: nulla,
0: trovato
1: quindi
0: nulla.
1: Niente, però è bello rimanere con questo,
0: sì, vabbè,
1: con questo
0: chiaro,
1: mito, con questa idea che uno va lì e cioè,
0: un po' come abbiamo fatto adesso passando da una città a un'altra, a Edimburgo abbiamo fatto il tour dei fantasmi.
1: L'avete trovati?
0: Anche lì dicono niente, che ci sono presenze, ma io mi ritengo un uomo di scienza, tu
1: quindi,
0: lo sai.
1: Quindi, non di fantascienza. No,
0: quindi per me era divertente perché comunque ci sono state delle belle storie, dei bei racconti. Una su tutte, vi suggerisco e ti suggerisco il film Ladri di cadaveri, che è di John Landis.
1: Sì.
0: Ed è ambientato ad Edimburgo, è la storia di due poveracci che avevano una locanda e muore per caso una persona. Per liberarsi del corpo, il corpo lo vendono a un professore di anatomia. Da lì si rendono conto che gli conveniva più vendere i cadaveri che ospitare le persone. Quindi iniziano ad ammazzare le persone ospiti nella loro locanda per sbarcare il lunario. E diciamo che si dice che ci siano delle presenze nel famoso cimitero di Edimburgo e per alcune strade, addirittura anche di uno dei due ladri di cadaveri. Il film è molto bello, ambientato
1: però tu non hai visto niente. Quello Gallitelli che deve dire, ti abbiamo mandato in Scozia per trovare il mostro, per vedere i fantasmi, te ne torni senza niente, vabbè. Quindi insomma,
0: se vogliamo vedere, ci abbiamo
1: certo,
0: tempo?
1: Sì, in qualche minuto.
0: Peppe, ancora. C'è un video che si chiama Edimburgo, dove c'è qualcosa di super tecnologico che mi ha fatto morire dal ridere.
1: Sì.
0: Ah no, non era quello, era POS. Vabbè, sì, cambiamelo, pagamento col POS.
1: Ah, sì, questa cosa simpatica di cui mi hai parlato.
0: Eccolo, vedi, qui gli artisti di strada non solo li puoi lasciare i contanti, ma li puoi anche lasciare il pagamento. E se vedi 3, 5 o 10 pounds.
1: Di pagamento proprio si sono organizzati benissimo.
0: Sì. Per le strade di Edimburgo tu puoi pagare tutto quanto col POS. Ed è abbastanza divertente questa cosa perché non mi era mai capitata.
1: Fantastico.
0: Quindi tu non dici, no, ma sai, scusami, non c'ho contante.
1: No, non ti preoccupare, puoi pagare con il POS.
0: Quindi
1: questo secondo me l'hanno messo apposta per te proprio.
0: Sì, per beccarmi, sì.
1: Allora, Giuseppe, grazie, lo sai che a noi piace scherzare con te perché...
0: Alleggeriamolo
1: questo fine settimana. Ovviamente non sappiamo se hai altri viaggi in programma prossimamente, però vabbè, capiamo.
0: Speriamo ad ottobre, vediamo.
1: Speriamo.
0: Un po'.
1: Per il momento stai qui alla ricerca sempre di cose particolari che possiamo annotare.
0: Facciamo il solito appello. Se avete un'app, una pagina Instagram particolare, contattateci. Contattate me, De Peppis, su Instagram e... noi vi faccio un'intervista, un colloquio, se va bene poi...
1: Se è abbastanza strano lo proponiamo in TV.
0: Sì, cose normali non le voglio.
1: Non ci interessano. Grazie Giuseppe.
0: Grazie a
1: De Filippis, noi ci vediamo presto. Domani sera, sabato 11 di luglio alle ore 20, sulla splendida terrazza della Basilica del Duomo di San Cataldo prende il via una rassegna letteraria che appunto accoglierà il pubblico su questo splendido belvedere. È un'operazione che è stata riproposta già negli anni passati e una possibilità appunto di incontrare e ascoltare degli scrittori e farsi trasportare dalle loro parole. Primo appuntamento, come dicevo, domani per libri interrotti.

0: Grazie, per il quale ringraziamo Don Emanuele Ferro, Elena Modio e Miriam Putignano per domani il primo appuntamento è con Danilo Giaffreda che noi abbiamo in collegamento. Danilo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Allora, so che sei particolarmente emozionato per questa
1: Si
0: presentazione
1: vede.
0: di domani. E, insomma, il tuo libro The Nightcrawler, diario di bordo tra Scilla e Cariddi, sarà presentato in un dialogo con un'amica Valentina Palange per domani sera alle 20. Stiamo vedendo anche la locandina. E allora, Danilo, come vanno i tuoi viaggi? Che cos'è questo diario di bordo?
1: Il diario di bordo è il risultato di una serie, una collezione, chiamiamola, di post che sono stati fatti sui social nell'arco di una, diciamo, un po' meno di 10 anni, 7 anni all'incirca, che corrispondevano ai miei spostamenti in pullman tra la Sicilia e la Puglia, perché ai tempi non c'era ancora collegamento Ryanair diretto, io per lavoro mi muovo tra la Puglia e la Sicilia, e quindi non riuscendo a dormire di notte, scrivevo sui social, memorie, riflessioni, tutto quello che, diciamo, veniva fuori dall'osservazione, ma anche dai ricordi. Poi, chiaramente, come tutte le cose sui social, si perdono nei meandri o magari non arrivano neanche, per cui molti mi hanno scritto dicendo: ah, ma perché non metti insieme questi post? Perché non fai diventare un libro, così almeno possiamo trovarli da una parte e goderceli tutti insieme? E così è stato fatto. Quindi sono andato a recuperare con un lavoro certosino e un grande lavoro di editing questi post, anche perché adattarli poi alla carta stampata non è stato facile, quindi è venuto fuori questo, chiamiamolo memoir, ecco, diario. L'ho chiamato diario di bordo perché è datato, sono proprio delle date specifiche di questi viaggi.
0: Senti Danilo, tu nasci come architetto, fotografo, però bisogna dire che forse sei stato tra i primi, in tempi non sospetti, ad approfondire una passione per il cibo, per il food e per quello che è praticamente tutto ciò che è tradizione, cercando di riproporlo, no? In qualche modo e di portare sempre, sottolineare quelle che sono le tradizioni e le cose bellissime della nostra regione. C'è questo legame forte, no? Con Taranto,
1: Sì,
0: con quella
1: certo,
0: regione.
1: sì, assolutamente. Allora, beh, nasco e rimango orgogliosamente architetto, però nel tempo, ma questo risale a quasi 20 anni fa, parallelamente è nata anche questo progetto di comunicazione, perché la passione per il cibo c'è sempre stata, come si può ben vedere, però poi è diventata narrazione, esattamente come quello che poi ho fatto nel libro, cioè ho incominciato a comunicare, cioè tutte le visite, ristoranti, viaggi, occasioni conviviali sono diventati dei racconti, prima sul mio blog e poi su un magazine di settore. Chiaramente in questo libro il cibo c'è, ma c'è relativamente, nel senso che non è un libro che parla di cibo, non è
0: Certo,
1: un
0: certo,
1: libro che
0: certo.
1: parla di ristorazione, però c'è una vena, un filo conduttore, dei rimandi, ovviamente, a questo mondo che è diventato, come dire, insieme all'architettura, insieme alla fotografia, è diventato una delle mie, diciamo, passioni quotidiane e anche mestiere talvolta.
0: Senti, tra i vari viaggi, no, tra i vari scritti di notte che poi sono riportati in questo libro, ce n'è uno in particolare al quale sei legato in maniera, insomma, un po' più viscerale, una cosa che ti ricorda appunto un momento particolare di questi trasferimenti, di questi viaggi tra la tua terra e la Sicilia?
1: Vabbè, sarei ruffiano se dicessi Taranto, chiaramente, però c'è una dedica molto straziante, molto, molto profonda a Taranto, tra l'altro non in forma di racconto, è proprio una dedica, tra tra l'altro accompagnato da una fotografia della ringhiera del lungomare, che è un posto che io amo tantissimo e in passato ho fotografato in maniera compulsiva. Questo sicuramente perché è un po' anche rimarcare nel libro le mie radici che poi ritorno in altri racconti, in lavori fatti a Taranto, in storie vissute a Taranto, perché ci sono tutti i racconti che riguardano la mia famiglia, molte persone che non ci sono più, sono ovviamente ambientate a Taranto, per cui tra le righe si può leggere anche una Taranto di un tempo, adesso
0: Certo.
1: senza esagerare perché capisco che dico, ho una certa età, ma adesso neanche. Però effettivamente, volendo, una delle chiavi di lettura di questo libro può essere anche il tempo che scorre nei luoghi che sono raccontati, perché una caratteristica di questi racconti è proprio diciamo, il dettaglio, cioè la descrizione dettagliata delle scene, quindi l'arredo, i luoghi, i cieli, i mari, è tutto molto fotografico e a volte anche cinematografico.
0: Sì, infatti
1: Per
0: stavo per
1: cui,
0: dire
1: secondo
0: fotografico,
1: me,
0: il tuo occhio, insomma, da fotografo ovviamente viene
1: sì.
0: riportato pari pari nella descrizione
1: Sì, no,
0: di
1: questo si
0: questi
1: ritrova.
0: scorci.
1: Alcuni che hanno letto il libro mi hanno detto che rimangono impresse le immagini di questi racconti ed è quello un po' che io volevo effettivamente, proprio restituire, come dire, una Polaroid,
0: Certo. Sì.
1: un'istantanea di quel momento.

0: Ti tengo qua con me perché ti faccio vedere due tuoi colleghi che insomma hanno sollevato nelle ultime ore una questione relativa a un circolo, ma in realtà non è così. Ma caro Giampaolo, ti spiego, caro Luca, non è quello che dici. Ce lo guardiamo assieme, ci guardiamo il servizio che racconta. Ciò che pare aver scoperto Giampaolo Vietri è la risposta di Luca Contrario.
1: Un affitto che, secondo la denuncia del consigliere regionale Giampaolo Vietri, non sarebbe stato pagato per 19 anni. Al centro della vicenda c'è il circolo PD Fratelli Cervi, con sede in via Ancona 307 nel quartiere Italia Montegranaro di Taranto. Vietri, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, ha sollevato il caso attraverso un video pubblicato sui social, accusando il Partito Democratico di non aver versato il canone di locazione di un immobile di proprietà dell'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare.
2: Questo immobile, in cui ha sede un circolo storico del Partito Democratico, è di proprietà dell'Agenzia regionale e loro lo hanno per una cifra, udite udite, di 50 euro mensili.
1: Secondo quanto riferito dal consigliere, il locale sarebbe stato concesso in affitto per la cifra di 50 euro al mese. Il mancato pagamento avrebbe generato, sempre secondo Vietri, una morosità complessiva di circa 12.000 euro, una somma che, sostiene l'esponente di Fratelli d'Italia, avrebbe dovuto essere destinata alla manutenzione degli alloggi popolari.
2: Nonostante questa cifra è irrisoria, il PD non paga l'Istituto Case Popolari da 19 anni.
1: L'agenzia regionale avrebbe ora avviato il procedimento di rilascio dell'immobile con richiesta di pagamento degli arretrati. Al momento si attende un'eventuale replica da parte del Partito Democratico e dell'ente interessato.
0: Allora, questa è la versione di Vietri. Però, Gregorio, ti dico di restare qui con noi perché ci ascoltiamo la replica di Luca Contrario, poi torniamo, facciamo un breve commento e andiamo a parlare del Consiglio Comunale perché oggi alle 14, insomma, si prevede una seduta abbastanza complessa, però tanto ci stai tu, noi stiamo qua al massimo, commentiamo problemi tuoi fino a un certo punto. Ci guardiamo prima Contrario.
3: A proposito delle grandi battaglie del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vietri, ieri ha attaccato il circolo PD Fratelli Cervi, di cui mi onoro di far parte, accusandolo di non pagare i canoni di fitto del luogo in cui il circolo c'è e dove storicamente quel circolo ha visto susseguirsi sezioni di partito e poi circoli del partito.

0: dispiace che non era informato bene e ha buttato fango sulla comunità dei Fratelli Cervi, della Circo Fratelli Cervi, perché è una comunità che si è reinsediata e ha riavviato il circolo con un grande sacrificio, ristrutturando, era chiuso da tempo, era commissariato da tempo, e da inizio 2025 invece ha ripreso vita, e da inizio 2025, come iscritti e con grande sforzo, passione ed entusiasmo, vi posso assicurare, il consigliere Vietri, che paghiamo tutte le incombenze che ci sono, dal fitto alle utenze e tutto il resto. Grandi battaglie del consigliere Vietri, mi ricordo al consigliere Vietri che accanto al nostro circolo c'è uno stabile totalmente abbandonato di proprietà di Arca, e invece di segnalare quel immobile degradato e che nel quartiere rappresenta un problema, e che noi invece come circolo abbiamo segnalato e stiamo lavorando affinché venga, diciamo, demolito, comunque ristrutturato, invece di fare quella grande battaglia ha ritenuto utile attaccare la comunità del Circo Fratelli Cervi. Le grandi battaglie del consigliere Vietri. Comunque il Circo Fratelli Cervi, da quando si è insediato, paga tutto e regolarmente, quindi volevo rassicurarlo.
1: Gregorio, allora, da una parte c'è Giampaolo Vietri, dall'altro Luca Contrario, però insomma speriamo che questa storia possa rientrare, anche perché la stranezza del canone, effettivamente, se così dovesse essere, a 50 euro... è un canone abbastanza calmierato, ma va bene, insomma. Però noi ci auguriamo, insomma, che tutto sia come ha sottolineato Luca Contrario, ovvero che non ci sono pendenze, che tutto, da che è rientrato, insomma, il PD lì dentro, tutto è sotto controllo. Però è una questione che sicuramente in questo momento non può essere al centro del dibattito politico, no? Credo ci siano delle altre
2: priorità. Ci sono delle altre priorità per la città, assolutamente. Questi sono, diciamo, degli scherni tra partiti e tra componenti del Consiglio Comunale, che di certo la città, verso la quale la città è poco interessata. Ci dovremmo occupare di altro, anche perché i problemi sono davvero tanti e sono altri. Sta di fatto che comunque, a quanto dice il PD, questa situazione, diciamo, si sta risolvendo, perché anche per gli arretrati loro sono per vie legali per poter rientrare con tutti i canoni passati.
1: E noi attendiamo che si risolva. Siamo qua, come abbiamo fatto, abbiamo ascoltato la versione di Vietri, abbiamo ascoltato quella di Contrario, adesso insomma cerchiamo di mettere a punto quella che è la situazione, chiariamo una volta per tutto. Ma ci sono delle problematiche ben più gravi, perché i problemi non mancano, Gregorio, tu sai bene, insomma, che i problemi ci sono, non mancano, che tutto, non ci facciamo mancare niente. Quest'oggi alle 14 consiglio comunale, un consiglio comunale che si preannuncia abbastanza caldo, viste quelle che sono le dinamiche che si sono succedute negli ultimi giorni, e penso alle dimissioni della Stamerra, alla suddivisione dei carichi o delle cariche, secondo dal punto di vista, insomma, tra i diversi esponenti della giunta Bitetti, ma non solo. Che consiglio dobbiamo aspettarci oggi alle 14?
2: Sì, diciamo, dopo questi diversi aspetti, dove anche su questo i cittadini, diciamo, non sono molto attenti, perché sicuramente guardano ben altro, oltre ai diversi incarichi e delle diverse poltrone che poi verranno occupate tra i giorni passati e quelli che stanno arrivando, perché adesso ci sarà un nuovo consigliere comunale che entrerà in consiglio, dato che la collega Luana Riso ha ricevuto l'incarico di assessore al patrimonio. Ma il consiglio comunale di oggi prevede l'assestamento di bilancio, che su tutti sicuramente sarà quello che porterà via più tempo, perché tra entrate e spese correnti siamo arrivati purtroppo a un disavanzo di 1.500.000 euro, che si andrà a ripianare sempre con il fondo di riserva, che man mano che sta passando il tempo sta diventando sempre più esiguo, e questo significa che praticamente stiamo ipotecando il futuro della città, perché una volta che vai a svuotare questo fondo di riserva non ti resterà più nulla. Io quindi non capisco sia il sindaco che la giunta fino a che punto poi vogliano arrivare, anche perché subito dopo ci sarà una proposta, che è la 166, proprio da parte del sindaco.

0: Bitetti, dove andrà a usare questi fondi, queste risorse di bilancio per il decoro urbano, per la cartellonistica stradale, per i giochi del Mediterraneo. Ed erano tutte cose che si dovevano, diciamo, prevedere come risorse ordinarie, ma che purtroppo in questo momento sono diventate straordinarie per una città come la nostra.
1: Chiaro, chiaro, quindi appuntamento alle 14 per quello che insomma è un consiglio comunale importante. Come al solito, come Studio 100 saremo presenti con il nostro collegamento pre-consiglio. Ci sarà Maria Laura Paletta e poi tutti gli aggiornamenti sulla nostra pagina. Siccome io ti conosco e so che insomma tu hai un problema grave, un problema grosso, quello di essere tifoso del Taranto. Visto che abbiamo qualche minuto, e lo so, lo so, lo so, visto che abbiamo qualche minuto, io farei un passaggio breve, rapido, poi torniamo sui temi della cronaca con gli altri servizi. Però insomma, sei di casa a Palazzo di Città, lasciamolo passare questo. Tu sei per strada, tra la gente, però dico, sei di casa a Palazzo di Città. E sembra andare verso risoluzione la questione stadio, e qui ti chiedo il parere da tifoso ancora prima che da amministratore. Poi facciamo un breve passaggio sulla squadra, però, perché qualcosa sta nascendo, qualcosa la si vede, vero Gregorio?
0: Certo. Sì, diciamo che la questione stadio si sta risolvendo anche perché, a quanto avete anche appreso voi tutti, il comune è propenso a far beneficiare dello stadio comune immediatamente da settembre alla famiglia della Disa e quindi alla squadra. E penso che la valutazione del progetto della famiglia La Disa sia anche stata presa in considerazione seriamente da parte del Comune di Taranto, quindi si sta andando verso, diciamo, un affidamento con un canone di locazione ovviamente alla società SS Taranto.
1: Per quanto riguarda la squadra, insomma, diversi gli arrivi nelle ultime ore, ci si muove in quella direzione, secondo me, ma questo qui lo dico e qui lo nego, Gregorio. In
0: Sì,
1: quella
0: sì.
1: direzione di una squadra forte, che sia buona sia per l'eccellenza, ma anche, anzi, che sia la schiacciasassi dell'eccellenza, ma che possa essere spendibile laddove si dovesse arrivare a quell'agognato lodo Taranto che consentirebbe al Taranto di approdare in Serie D e di guardare con occhi diversi le prospettive future.
0: Sì, Dario, beh, come hai visto, anche noi, diciamo, abbiamo fatto la nostra parte in Consiglio Comunale, quindi abbiamo scritto una lettera alla Federazione Gioco Calcio dove chiedevamo, diciamo, di prendere in considerazione il ripescaggio della società Taranto. Sappiamo che diciamo, le probabilità sono molto esigue perché comunque è una matricola nuova, l'unica, diciamo, cosa buona è lo stadio, oltre ad avere una società solida e senza debiti come abbiamo potuto vedere, ma sappiamo che ci sono pochissime possibilità. Comunque sia, la squadra che sta nascendo è una squadra abbastanza fisica, abbastanza comunque forte per poter ammazzare immediatamente il campionato di eccellenza o fare bene poi in un campionato di Serie D.
2: Parliamo di imprese innovative e giovani talenti perché c'è tempo fino al 31 luglio per partecipare al bando Startup 25 di Fondazione Taranto 25, un'iniziativa dedicata appunto alle imprese innovative giunta alla terza edizione. Ma adesso ci colleghiamo con la coordinatrice Anna Paola Scrimieri che ci spiega meglio di che cosa si tratta. Buongiorno Anna Paola.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Proprio per valorizzare un po' questa iniziativa che stiamo portando avanti da 3 anni, come anticipavi, sul territorio. Che cos'è il bando Startup 25? È una business competition a tutti gli effetti che Fondazione Taranto 25 ha messo in atto sul territorio. Partendo 3 anni fa, oggi siamo alla terza edizione, a chi si rivolge? Si rivolge fondamentalmente a startup innovative nel settore high tech, technology, biotech, agritech. E abbiamo anche riservato una categoria speciale, diciamo, alla nostra città, diciamo, anche start-up che abbiano delle idee per poter valorizzare l'economia, l'ecosistema del nostro territorio, hanno una categoria a parte. Qual è la cosa importante? Che come fondazione mettiamo a disposizione un montepremi totale di 30.000 euro che viene distribuito poi tra le 6 start-up vincenti. Ora noi cogliamo questo vostro invito proprio perché è un mese particolare, come dicevi, la scadenza è il 31 luglio. Qual è l'obiettivo di fondazione con questo progetto? Sicuramente creare un nuovo ecosistema sul territorio, supportare i giovani nel creare nuove imprese, quindi fondamentalmente farli restare e anche farli tornare. Quindi approfittiamo di questi giorni caldi in cui sappiamo che molti dei nostri ragazzi sono fuori ancora a fare le ultime sessioni d'esame, però magari i parenti collegati possono al momento del rientro segnalare anche questo bando per i ragazzi che vivono fuori e che sono nel nostro territorio. La Business Competition in realtà è aperta a start-up in generale, locali, nazionali e internazionali, però naturalmente a noi fa piacere ricevere e ce ne stanno arrivando tante domande da nostri ragazzi che studiano fuori, hanno un loro team anche con compagni, diciamo, di università di regioni diverse che stanno mandando la loro domanda. Quindi il nostro obiettivo è questo, cercare di diffondere l'idea, facendo capire che ci sono opportunità di creare imprese, di essere sostenuti da una rete di imprenditori anche sul territorio. Diciamo, l'obiettivo del bando e dell'iniziativa è un po' questa. Le domande quindi entro il 31 luglio, non so se poi potrà essere mandata in didascalia il sito internet, però per mandare le candidature, che è www.startup, però con TA di Taranto, 25 a numero.it. I
2: Sì,
3: ragazzi quindi potranno mandare la loro domanda tranquillamente.
2: ne parleremo comunque sul nostro sito e sui nostri canali social proprio per incentivare, come dicevi tu giustamente, anche la partecipazione dei giovani. E a proposito di questo, mi preme capire, quindi ci sono anche tanti ragazzi del nostro territorio che sono comunque interessati a diventare dei giovani imprenditori, ma soprattutto a diventare degli imprenditori in quelli che sono i canali del futuro.
3: Sì, allora diciamo che in questi 3 anni, il primo anno è stato, l'abbiamo chiamato un po' l'anno zero, no? Per lanciare questa sfida sul territorio. In questi 3 anni il livello delle domande che sono arrivate e continuano ad arrivare è cresciuto tantissimo, quindi abbiamo tanti giovani che hanno delle idee molto particolari nel settore innovativo e che hanno bisogno di supporto. Vi faccio un esempio fra tutti: l'anno scorso uno dei vincitori fu una startup che si chiama VersoSat. Loro sviluppano un microprocessore per satelliti. Noi abbiamo una sede in Via Pentite. Loro, i vincitori delle nostre business competition, poi hanno diritto a essere presenti da noi gratuitamente presso il nostro hub in Via Pentite, quindi hanno a disposizione scrivanie e tutte le utenze. VersoSat adesso nel nostro mini incubatore, non è incubatore, diciamo, noi li ospitiamo nella nostra struttura, ha assunto altre persone. Quindi oggi è una startup che ha 5 unità, tra cui un ingegnere turco, e lavorano tutti in Via Pentite. Quindi l'obiettivo è questo: supportare queste idee molto particolari, perché per esempio la parte satellitare, quindi spaziale, è un settore in sviluppo, supportare ragazzi e dare l'opportunità con la nostra rete di poter sviluppare l'idea anche in un territorio come il nostro, con tutto il supporto possibile. Che cosa cerchiamo di fare? Cerchiamo di mettere a disposizione dei ragazzi non soltanto il montepremi, che sicuramente serve per la fase iniziale dello startup, non soltanto la nostra sede ad uso gratuito, ma mettendoli anche in connessione con i nostri partner. Ti faccio un esempio: l'anno scorso con le 2 anni di talenti, che è un altro evento che noi curiamo, fu premiato il dottor Presicci, che era direttore Meta, cioè quindi tutta la zona Europa, Asia e Middle East di Google. Grazie a lui, il ponte che si è creato, abbiamo segnalato delle nostre start-up e quindi 6 delle nostre start-up hanno partecipato al bando Google dedicato a loro e hanno vinto ognuno 25.000 dollari in servizi cloud. Quindi in qualche maniera sono arrivate ai ragazzi del territorio 150.000 dollari da utilizzare per le start-up. Diciamo un po' lo spirito è questo. supportarli con un premio sì, ma supportarli poi dopo con una serie di attività, di reti, di connessioni, di relazioni che possano dare la possibilità proprio di portare avanti l'idea. Perché il problema delle start-up è che c'è l'idea, ma poi è più complicato portarla avanti. Noi cerchiamo di fare la giornata sì dedicata alla business competition, ma anche supportarli in un lavoro che dura tutto l'anno. Noi ormai sono 3 anni che alcune delle start-up sono con noi, e alcune ormai sono lanciate sul mercato, però diciamo l'obiettivo è un po' questo.

0: Abbiamo il nostro ospite, l'aveva annunciato, parliamo di saldi, vediamo insomma a Taranto come vanno le cose in questo momento con l'apertura della stagione che dovrebbe portare un maggior afflusso di clienti nei negozi e nelle attività del territorio. Il nostro ospite è Mario Raffo, presidente provinciale Federmoda Confcommercio Taranto. Presidente, buongiorno e bentrovato, anzi
1: Buongiorno,
0: benvenuto.
1: buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Allora, noi
1: Allora.
0: ci siamo occupati in un nostro servizio dell'apertura della stagione dei saldi, abbiamo tastato quello che è l'umore, quelle che sono le sensazioni, eccolo qui il servizio che passa sotto dei tarantini in giro per le vie del centro, ma non solo c'è voglia di provare, di trovare l'affare, di trovare quel capo che magari non si è potuto comprare prima, che non si è trovato prima e che invece adesso diventa un'occasione. Questo parte cittadini, parte avventori, dall'altra parte invece ci sono gli esercenti. Che sensazioni e quali riscontri avete avuto in questi giorni?
1: Beh, le aspettative come sempre sono alte, insomma, il saldo per le attività commerciali, per gli imprenditori, sono comunque dovrebbe essere un evento straordinario che dovrebbe portare un afflusso, insomma, diverso da quello delle vendite, tradizionali. Si dovrebbe approfittare degli congrui sconti che ormai, tutti gli anni gli operatori offrono alla propria clientela. Ma dobbiamo registrare di fatto un calo dovuto a una serie di concause ormai conclamate. Ci sono tantissimi problemi, c'è il problema della contrazione economica che di fatto mette le famiglie in difficoltà e quindi di conseguenza diciamo, il mondo della moda, non essendo un bene di prima necessità, ne patisce le conseguenze per primo. C'è il problema dell'online, c'è il problema della grande distribuzione, ormai ci sono outlet distribuiti su tutto il territorio e non per ultimo, purtroppo, dobbiamo registrare quei fenomeni di vendite promozionali che si susseguono giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, che di fatto stanno facendo calare l'interesse sull'evento saldo, che invece una volta era un grande evento. Quindi comunque invitiamo tutta la nostra clientela a visitare i negozi di vicinato per diversi motivi. Uno, per aiutare di fatto l'economia locale, ma soprattutto ricordiamoci che il negozio di vicinato sono quella parte pulsante dei centri, dei borghi cittadini che mantengono aperti e in piedi anche la voglia di passeggiare per le vie, dando sicurezza e decoro anche a tutte le città.
0: Presidente, c'è un dato, c'è una considerazione che alle volte sorge spontanea, perché spesso abbiamo sentito, abbiamo visto, abbiamo parlato di saldi specchietto per allodola, perché alle volte quel capo che tanto desideravamo effettivamente non è propriamente in saldo, riporta un prezzo gonfiato in un certo momento, poi riabbassato, quindi se da una parte c'è la contrazione economica da parte delle famiglie, ti chiedo se a Taranto effettivamente c'è un controllo tale da garantire che ci sia una sorta di patto di onestà tra chi acquista e chi vende.
1: Allora, bisogna fare chiarezza sul discorso del saldo. Premesso che è facoltà dell'esercente mettere la merce in saldo e si può scegliere anche alcuna merce da poter mettere in saldo. Non c'è una obbligatorietà di legge di mettere tutta la collezione. Certo è che noi siamo per le regole, Confcommercio è per le regole e per la legalità. Abbiamo sempre dichiarato e stretto i patti anche con le associazioni dei consumatori per i cosiddetti saldi sicuri, ma potrebbe esserci purtroppo, come c'è dappertutto, qualcuno che diciamo, cerca di dribblare le regole. Quello che consigliamo sempre alla clientela è quello di andare qualche giorno prima, qualche settimana prima all'interno delle attività dove si intende fare acquisti, controllare di fatto il prezzo di partenza e poi alla fine, insomma, assicurarsi che il prezzo finale sia di quello scontato. Ricordiamo, che i saldi sicuri che sottoscriviamo con le associazioni dei consumatori prevede innanzitutto la trasparenza del prezzo, quindi sui cartellini, sui prezzi ci deve essere segnato assolutamente il prezzo originale, la percentuale di sconto e il prezzo scontato. Garantiamo le sostituzioni, entro una settimana solitamente o comunque con accordo del consiglio.

0: consumatore e che quindi anche questo è per andare incontro al, diciamo, al consumatore, anche perché il cambio di comodo è sempre una cortesia da parte dell'esercente e non purtroppo una, diciamo, una legge scritta, ecco, chiamiamola così.
1: Presidente, ti faccio l'ultima domanda. Detto tra me e te, tanto non ci guarda nessuno, no? Ma qual è la sofferenza, il dato di sofferenza maggiore che viene riscontrato dagli esercenti tarantini? L'assenza di parcheggio, la crescita dei costi relativi alle forniture elettriche, il costo dei fitti dei locali, insomma, c'è una serie di concause che potrebbe essere identificata, ma se tu dovessi dirmi questo è il punto più dolente, qual è?
0: Abbiamo una giornata per parlarne?
1: Io sono qua fino alle 23, 22 più o meno, però.
0: Allora, in realtà quello che oggi più incide sulla difficoltà delle aziende, devo dire che la, come posso dire, la incontrollata, come si dice, l'incontrollata concorrenza, ecco, chiamiamola così, l'incontrollata concorrenza da parte delle aziende stesse che dovrebbero essere partner dei propri retail e che di fatto invece sono diventati i nostri primi concorrenti perché distruggono un mercato proponendo promozioni a destra e a manca su tutte le piattaforme, sia online che non, a discapito poi dei propri collaboratori e venditori dei propri territori. Questa è una cosa che sta diventando un problema serio, se ne parla ormai anche a carattere nazionale, quindi noi invitiamo anche che ci sia più dialogo tra operatori e propri fornitori affinché questa filiera possa continuare a esistere, perché altrimenti andiamo verso il non ritorno.
2: Questione dell'ex Ilva nuovamente al centro, non soltanto locale ma nazionale, perché i sindacati chiedono una convocazione urgente a Palazzo Chigi, sono troppi gli interrogativi senza risposta addirittura da marzo. Noi adesso ci colleghiamo, dovremmo avere già con noi Francesco Brigati, eccolo, segretario generale FIUM CGIL Taranto. Buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno a tutti voi.
2: Allora, cerchiamo di fare innanzitutto un po' il punto della situazione. Dove eravamo rimasti con la questione ex Ilva? Qual è lo stato attuale dei fatti? Prima di parlare poi di questa richiesta di convocazione urgente.
3: Sì, sostanzialmente noi veniamo da delle giornate di assemblea con i lavoratori in cui abbiamo rappresentato la grave situazione in cui versa lo stabilimento. L'ultimo incontro si è tenuto presso il Mimit il 15 di giugno su richiesta di FIOM, UILM e USB in occasione appunto della sua venuta a Taranto per quanto riguarda l'ampliamento di Vestas Blades. In quella circostanza avevamo chiesto un incontro in prefettura, non è stato possibile per i suoi impegni istituzionali, siamo stati convocati il 15 di giugno a Roma. La cosa grave che è emersa in quell'occasione, al netto delle questioni che ovviamente riguardano il bando di vendita internazionale, che evidentemente ci ha ricordato non ci sono novità rispetto agli acquirenti, rispetto allo stato di avanzamento, ma quello che è emerso è appunto la gravità legata all'assenza di risorse una volta finito il prestito ponte di 149 milioni di euro, che vorrei ricordare a chi ci ascolta, secondo quanto anche è stato riportato dai commissari straordinari, che hanno, diciamo, nella gestione una perdita di 40-50 milioni di euro, si arriverebbe entro e non oltre settembre-ottobre rispetto a quella che è la condizione appunto legata alle risorse che ci sono per gestire lo stabilimento. Queste risorse, e diciamo, bisogna anche far capire a chi ci ascolta, servono per fare due cose. La prima è quella di mettere in sicurezza gli impianti e quindi consentire ai lavoratori di poter effettuare le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Questa cosa avviene molto a rilento perché se le risorse vengono strette per allungare i tempi, evidentemente non vengono effettuate tutte le attività. Secondo elemento, ovviamente, è legato alla ripartenza degli impianti. Oggi siamo con un solo altoforno in marcia, l'altoforno numero 4, l'altoforno numero 2, e in attesa della ripartenza dell'altoforno numero 4, che evidentemente, sempre a seguito anche della mancanza di risorse, è stata slittata a diciamo, una data ancora non ben definita, molto probabilmente entro la fine dell'anno. Tra le altre cose, il ministro ci aveva ricordato che era impossibile vendere lo stabilimento senza due altoforni in marcia perché c'è il sequestro probatorio sull'altoforno numero 1. Personalmente gli ho anche ricordato che basterebbe attivare l'altoforno numero 4 e mettere risorse per consentire la ripartenza.

0: degli impianti. Ecco, ci sono queste criticità che abbiamo rappresentato nelle assemblee ai lavoratori ed è evidente che anche quello che è emerso a livello nazionale dai segretari attraverso quella lettera c'è la necessità di tornare a mobilitarci perché la situazione è davvero grave.
1: Ecco, voi che siete all'interno appunto e siete diciamo in collegamento diretto con i lavoratori, dopo tanti anni di promesse, disattese e situazioni che

0: nei confronti della politica, nei confronti di chi in questi anni non ha preso le scelte e ci ha portato in uno stato comatoso in cui versa lo stabilimento. Sfiducia rispetto alla possibilità di realizzare questo processo di decarbonizzazione. Guardate, c'è un altro elemento che è emerso in questi giorni rispetto al decreto legge del 26 giugno del 2026, la numero 107, che distraggono, diciamo, ulteriori risorse rispetto al progetto di RAI. Non si capisce esattamente bene, quindi passando dal Ministero dell'Ambiente al Ministero del MIMIT per avviare questo processo di decarbonizzazione. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che quelle risorse erano state inizialmente finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sono stati definanziati, successivamente sono stati inseriti nei fondi di coesione e sviluppo e adesso vengono nuovamente sottratti rispetto al progetto del DRI che è partito e si è costituita questa società nel 2022. Sono stati presentati progetti rispetto agli impianti di preriduzione proprio per consentire il processo di decarbonizzazione. Sembra che abbiamo perso, diciamo, del tempo perché dal 2022 al 2026 sono passati 4 anni e non ci sono nemmeno risposte rispetto alla questione del DRI. Secondo il nostro punto di vista, vengono sottratte risorse perché evidentemente non si arriverà a settembre-ottobre con la vendita dello stabilimento, perché in queste condizioni è impossibile, perché i soggetti che vorrebbero acquisire lo stabilimento sono soggetti impresentabili e che hanno fatto delle proposte rispetto alla manifestazione di interesse inaccettabili rispetto al piano di occupazionale, al piano ambientale e al piano industriale. Allora, questi sono elementi che il governo deve tenere in considerazione. L'altro giorno ho avuto modo anche di incontrare il ministro Urso in occasione della sua venuta in Versalis. Uno degli elementi che, tra l'altro, si dice preoccupato rispetto alla questione dell'Ilva, ebbene, se sei preoccupato, come lo è tutto il governo, ma perché non ci si confronta con le organizzazioni sindacali? È dal 5 marzo che aspettiamo una convocazione che sarebbe dovuta arrivare alla fine di marzo, quando ci siamo visti l'ultima volta a Palazzo Chigi. Abbiamo bisogno di risposte e c'è il tema dell'emergenza rispetto alla questione delle risorse. Riteniamo, ancora una volta, rispetto a quello che è il tema che riguarda l'ex Ilva, che l'unica soluzione è quella dell'intervento pubblico. DRI poteva essere un soggetto di quelli, appunto, che poteva, dentro una compagine societaria pubblica, fare un passaggio importante rispetto al tema della diversificazione diciamo, del processo di decarbonizzazione per quanto riguarda l'ex Ilva.
1: Ecco, dal vostro punto di vista di sigle sindacali, che quindi spesso avviano delle interlocuzioni con il governo, ritenete che sia possibile questa strada dell'intervento pubblico oppure che si stia cercando in un certo senso di fare dell'accanimento terapeutico senza però mettersi in prima linea da questo punto di vista?
0: Sì, noi riteniamo, come dicevo prima, un soggetto potrebbe essere di RAI piuttosto che Leonardo, Fincantieri, siccome ci hanno spiegato, ovviamente noi non la pensiamo così, che non è possibile avviare processi di nazionalizzazione perché si configurerebbe, diciamo, la questione legata agli aiuti di Stato e quindi delle difficoltà che avrebbero con la comunità europea, gli abbiamo detto che per noi l'intervento pubblico, così come tra l'altro ci sono la partecipazione pubblica in Leonardo, in Fincantieri, ecco, un processo di questo tipo per mettere in sicurezza lo stabilimento, il processo di transizione ecologica e garantire ovviamente la questione occupazionale. C'è il tema ovviamente che riguarda anche i lavoratori. Mediamente, diciamo, l'età media è intorno ai 49 anni, abbiamo over 50 che sono circa 3.000 lavoratori. Il tema è che ovviamente lavorare in un processo produttivo come la siderurgia evidentemente ha bisogno anche di una discussione rispetto alla questione del piano industriale, di misure speciali per questi lavoratori, perché è evidente che un processo di questo tipo non si risolve, come sta facendo il governo, esclusivamente attraverso il bando di vendita internazionale. Nelle migliori delle ipotesi, lì dove ci dovesse essere Jindal, ci ha già detto che c'è un solo forno elettrico e vale a dire che per tutto il gruppo si parlerebbe di 2.500 lavoratori. Sarebbe davvero una macelleria sociale. Per questo la questione dell'intervento pubblico, lasciatemelo dire, che se siamo nella fase in cui c'è un bando di vendita internazionale, le risorse stanno per finire, evidentemente siamo con un cappio al collo e ci aspetta che qualcuno ce lo tira per decretare la morte dello stabilimento. Ed è evidente che anche nel rapporto con i futuri acquirenti lo Stato è debole perché è una condizione assolutamente di criticità che riguarda appunto anche lo stabilimento e le condizioni in cui versa.
1: Ecco, proprio a proposito di scadenze, vi siete dati tempo come sigle sindacali fino al 15 luglio, dopodiché partirà un'autoconvocazione presso Palazzo Chigi. La scorsa estate, lo ricordiamo, è stata piuttosto calda.

0: da questo punto di vista per manifestazioni, incontri, scioperi, assemblee. Che estate si prevede?
1: Beh, purtroppo, come tutti gli anni, tra l'altro in questi mesi lo abbiamo fatto anche a dicembre, quando ci sono stati blocchi stradali rispetto alla presentazione del piano corto, e avevamo ragione da vendere quando abbiamo detto che quello era un piano di chiusura e si sta andando in quella direzione. Anche in quella circostanza ci avevano detto che entro il 28 febbraio sarebbero ripartite ad esempio le batterie, poi hanno fatto una proroga e siamo arrivati al 30 giugno e oggi, diciamo a luglio, c'è un'ulteriore proroga a cui tra l'altro non ci è stato nemmeno detto esattamente di qual è il periodo, che dovrà, diciamo, prolungare questa fermata. Quindi è chiaro, noi abbiamo la necessità di andare a Palazzo Chigi, se non ci convoco, non ci convocano, ci autoconvochiamo e insieme ai lavoratori continueremo a mobilitarci perché riteniamo che bisogna dare delle risposte a questo territorio e ai lavoratori.
0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una boule, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa

cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova. Non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente, montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una bolla. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata. Come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade, vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido, rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova e siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina, in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta,

Semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Quest'operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Buongiorno a tutti, oggi dedicheremo questa lezione alle spalle, quindi faremo un lavoro tonico per le spalle, però naturalmente prima di fare questi lavori vi consiglio sempre di chiedere al medico perché se ci sono problemi di dolore non si lavora mai sul dolore. Quindi ogni esercizio, come sempre, deve essere effettuato con movimenti lenti, consapevoli, senza andare a sovraccaricare muscoli e strutture articolari. Prima di iniziare, come sempre, ci riscaldiamo, quindi faremo una leggera marcia sul posto, ascoltando il respiro. Riscaldiamo un po' le spalle, ponendo le mani sulle spalle, lento, circonduzioni, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Invertiamo le circonduzioni. Quindi quando vado fuori inspiro, quando vado avanti e giù espiro. La marcia è lenta. Benissimo, continuo a marciare, rilasso le spalle, porto in avanti le braccia, inspiro, espiro e poi le porto fuori, inspiro, espiro, continuo, inspiro, vado avanti, espiro e poi vado fuori e giù, vado avanti, vado fuori. Su, giù, poi pongo nuovamente le mani alle spalle, i gomiti sono avanti, quindi distendo e fletto i gomiti, distendo e fletto, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, porto in fuori i gomiti, le scapole sono basse e anche qui, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, inspiro,

Espiro, altri due, uno, due, e poi fermo la marcia, mi ascolto un po', rilasso le spalle e appena mi sento pronto, delle circonduzioni, vado per avanti, inspiro, espiro, e lascio cadere indietro e in basso le braccia, inspiro, espiro, inspiro. Espiro, inspiro, espiro, ne facciamo un altro, espiro e poi invertiamo il verso, quindi vado indietro, in fuori, in alto e giù, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Sento ogni volta la contrazione e la decontrazione delle spalle, quindi inspiro, espiro, i movimenti sono ampi, piacevoli, espiro, rilasso le spalle, lascio andare un po' le tensioni nel collo, fuori l'aria, inspiro e fuori l'aria, fletto il capo dall'altro lato, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, poi flessioni in avanti e leggere estensioni indietro. Flessioni in avanti e inspirando estendo. L'ultima volta, espiro, inspiro, fermiamo la testa al centro, il mento è indietro. Mani alle crestre iliache e lentamente mobilizzo il bacino tenendo le ginocchia morbide, non rigide. I piedi sono sempre per un'apertura di 20-30 cm, dipende sempre dalla larghezza del nostro bacino. Quindi più il bacino è largo, più i piedi seguiranno l'apertura del bacino. Lento mobilizzo, ascolto ogni sensazione nelle anche, ogni sensazione nella schiena. Ok, poi inspirando piego un po' le gambe ed espirando vado su, inspiro, le braccia vanno in avanti, espiro, come se mi stessi sedendo su una sedia, espiro, inspiro e marcio nuovamente, mi ascolto, sento come va la respirazione. Ok, e ci prepariamo per le nostre spalle. Oggi utilizzeremo un piccolo attrezzo facilmente reperibile in negozi di articoli sportivi. Quindi inizieremo ponendo l'attrezzo sotto i piedi. La schiena è dritta, le gambe sono leggermente piegate e inspirando sono fermo. Quando espiro porto le braccia in fuori. Poi inspiro. Espiro, mi raccomando a non superare con le mani l'altezza delle spalle, quindi non vado su in questo modo, resto sempre con le mani un po' più basse perché devo cercare di sovraccaricare il meno possibile i muscoli del collo. Infatti, se sento che c'è molto lavoro sui muscoli del collo, devo alleggerire un po' il carico. Come posso alleggerirlo? Sedendomi su una sedia, l'elastico diventa meno teso e quindi stimolo di meno i muscoli, mentre in piedi posso ascoltarmi sempre per 8-10 volte. I nostri lavori sono sempre soggettivi, cioè mi ascolto, appena sento che c'è calore, sto caricando molto i muscoli, mi fermo, respiro e rilasso. Aspetto che si abbassi la tensione muscolare. E poi anche qui vado in avanti, inspirando, gambe morbide, espirando, mani che non superano l'altezza delle spalle. E due, inspiro, tre, la testa indietro, gli addominali leggermente retratti, cinque, sei, sette. 8,

e 10. Togliamo l'attrezzo, recuperiamo in maniera attiva, tenendo le spalle rilassate. Marcio sul posto, ascolto il respiro. Ci prepariamo per la seconda serie. Quindi sempre stessa cosa, pongo bene l'attrezzo sotto i piedi, sistemo bene la colonna, mento indietro, gambe leggermente piegate, inspiro ed espirando vado in fuori. Inspiro e espiro. Siamo a 3, 4. 5, 6, sempre attenti a non perdere l'allineamento del corpo. 8, altri 2, 9, 10, mi fermo, distendo le gambe, ascolto le sensazioni. Se sento che c'è ancora tensione, posso concedermi qualche secondo in più. Vi ricordo, stiamo facendo sempre un lavoro sul benessere, non è una preparazione atletica la nostra, ma è sempre uno stimolare ad ogni lezione, sempre più il sistema tonico, stimolare la nostra postura, la nostra consapevolezza del corpo. Quindi poi di nuovo piego leggermente, addome sempre leggermente retratto e via in avanti, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria. Siamo a 3, 4, 5. Tengo sempre bene il mento retratto. Non c'è flessione avanti della testa. Sempre come se stessi tenendo una pallina da tennis tra il mento. La parte alta dello sterno, ne facciamo altri 2, fuori l'aria e fuori l'aria. Togliamo l'attrezzo, marciamo sul posto e sentiamo le sensazioni nelle spalle. Lasciamo il nostro attrezzo per un attimo, ci concediamo qualche secondo di recupero attraverso esercizi di stretching. Con la mano destra aggancio il polso sinistro, spalle indietro e traziono verso l'interno il braccio sinistro. La testa si flette verso destra, sino a quando sentirò tirare in maniera piacevole il lato sinistro del corpo. Respiro con l'addome. Lascio andare ogni tensione nel braccio, nella spalla. Quando faremo esercizi di stretching, questa tensione su una scala da 0 a 10 deve essere 4, 5 massimo. Devo dare sempre modo al corpo di rilassarsi, perché se tiro tanto, come effetto contrario ci sarà una resistenza, quindi una contrazione. E questo non va bene. Stessa cosa se ho problemi, una compressione a livello cervicale, andrò su con la testa e lavorerò solo sulla spalla. Finite le nostre 10 respirazioni, andiamo su, molliamo, sensazioni. Sento se c'è differenza tra il braccio sinistro e il braccio destro, poi mi fermo, con la mano sinistra aggancio il polso destro, traziono e lentamente fletto il capo verso sinistra. Sino a dove è piacevole sentir tirare collo, spalla e braccio destro. Respiro lentamente, sempre per 10 volte.

la testa è ben allineata, non va indietro, non va tanto avanti, devi avere sempre lo sguardo orizzontale. Ok, vado su lentamente, rilasso, marcio sul posto e sento le sensazioni. Dopo lavoro in piedi con l'elastico, andiamo sul tappetino in posizione supina.

Gambe piegate, testa ben allineata. Se mi ritrovo con il mento molto alto, posso mettere un supporto dietro l'occipite, così da tenere comodo il tratto cervicale. Impugno l'elastico all'apertura delle spalle, le scapole sono basse. Inspiro e traziono l'elastico sino a portarlo all'altezza dello sterno. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Anche qui è molto importante tenere le scapole basse, non portarle verso le orecchie, sentire una leggerissima curva lombare. Faremo sempre una decina di ripetizioni. Ok, e poi ci concediamo, come sempre, un attimo di recupero. Appena abbiamo recuperato, riprendiamo, braccia avanti, e di nuovo inspiro 1, espiro 2. Cinque,

Altri tre. Uno. Due. E tre. E ci rilassiamo un po'. Questo lavoro serve a stimolare la parte posteriore della spalla e del braccio. Continuiamo sempre su questi muscoli posteriori. Questo che andrò a proporre è un ottimo lavoro per la cuffia dei rotatori, cioè per chi ha problemi di stabilizzazione alla spalla o per chi vive con le scapole molto alte e anteposte. Quindi tenendo le scapole basse, i gomiti vicino ai fianchi, con l'avambraccio e il braccio formo un angolo di 90 gradi, inspirando porto in extra rotazione le teste degli omeri ed espirando rientro. Inspiro. In tutto questo devo cercare di non inarcare la schiena, anzi la zona lombare è ferma, e devo concentrare la contrazione sulla parte esterna del braccio, sui muscoli della scapola, sempre per 10 volte. Inspiro, espiro. L'obiettivo è andare con i pollici a terra, tenendo più possibile i gomiti vicino ai fianchi. Finiti i 10 movimenti, ci concediamo un attimo di recupero, così proprio da sentire che parte del corpo sta lavorando. Appena recuperato, di nuovo gomiti vicino ai fianchi, braccio a 90 gradi e di nuovo per altre 10 volte inspiro, espiro. Stiamo usando il metodo delle serie e ripetizioni. Questo ci permette di recuperare e anche di eseguire più esercizi. Invece di farne 20, che magari sono molto intense, ne facciamo 2 per 10, quindi ci concediamo quel recupero indispensabile per abbassare un po' d'acido lattico e non sovraccaricare i muscoli. Ok, benissimo, concedo un attimo di recupero. Ora vi propongo l'ultimo lavoro per le spalle. Porremo l'elastico questa volta dietro le scapole, appena sotto le scapole. Troveremo la giusta intensità con le braccia flesse, sempre a 90 gradi rispetto agli avambracci, e da qui estenderemo. I gomiti devono rimanere all'interno dell'elastico. Se sento che c'è poca intensità, posso avvicinare un po' di più le mani alle spalle, così aumenta l'intensità sull'elastico. Fuori l'aria, prendo l'aria. Qui stiamo andando a stimolare il tricipite, questo muscolo posteriore del braccio. E finite anche qui le 10 ripetizioni, mi concedo qualche secondo di recupero. Appena recuperato, di nuovo gomiti in avanti, fermi, estensione. Inspiro, estendo le braccia. Inspiro, espiro. Le scapole sono basse, la testa è sempre ben allineata. Sì. Altri due. Espiro, distendo, inspiro, espiro. Questa volta lascio l'elastico, distendo una gamba, distendo l'altra, le braccia sono larghe. E mi concedo un attimo di respiro, di ascolto, e sentirò che con questa lezione ho messo in moto energia, calore, tono sulla parte alta del corpo.
Dopo qualche secondo di recupero, piego una gamba, piego l'altra, mi giro su un fianco e piano piano posso sedermi. Quindi finisce qui questa nostra lezione sulle spalle utilizzando un elastico. Ci vediamo alla prossima lezione. Buona pratica!

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera. Ti tengo qua con me perché ti faccio vedere due tuoi colleghi che insomma hanno sollevato nelle ultime ore una questione relativa a un circolo, ma in realtà non è così, ma caro Giampaolo ti spiego, caro Luca non è quello che dici, ce lo guardiamo assieme, ci guardiamo il servizio che racconta ciò che pare aver scoperto Giampaolo Vietri e la risposta di Luca Contrario.
1: Un affitto che, secondo la denuncia del consigliere regionale Giampaolo Vietri, non sarebbe stato pagato per 19 anni. Al centro della vicenda c'è il circolo PD Fratelli Cervi, con sede in via Ancona 307 nel quartiere Italia Montegranaro di Taranto. Vietri, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, ha sollevato il caso attraverso un video pubblicato sui social, accusando il Partito Democratico di non aver versato il canone di locazione di un immobile di proprietà dell'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare.
2: Questo immobile, in cui ha sede un circolo storico del Partito Democratico, è di proprietà dell'agenzia regionale e loro lo hanno per una cifra, udite udite, di 50 euro mensili.
1: Secondo quanto riferito dal consigliere, il locale sarebbe stato concesso in affitto per la cifra di 50 euro al mese. Il mancato pagamento avrebbe generato, sempre secondo Vietri, una morosità complessiva di circa 12.000 euro. Una somma che, sostiene l'esponente di Fratelli d'Italia, avrebbe dovuto essere destinata alla

0: manutenzione degli alloggi popolari.
1: Nonostante questa cifra è irrisoria, il PD non paga l'Istituto Case Popolari da 19 anni.
0: L'agenzia regionale avrebbe ora avviato il procedimento di rilascio dell'immobile con richiesta di pagamento degli arretrati. Al momento si attende un'eventuale replica da parte del Partito Democratico e dell'ente interessato.
2: Allora, questa è la versione di Vietri. Però, Gregorio, ti dico di restare qui con noi perché ci ascoltiamo la replica di Luca Contrario, poi torniamo, facciamo un breve commento e andiamo a parlare del Consiglio Comunale perché oggi alle 14, insomma, si prevede una seduta abbastanza complessa, però tanto ci stai tu, noi stiamo qua al massimo, commentiamo, problemi tuoi fino a un certo punto. Ci guardiamo prima Contrario.
3: A proposito delle grandi battaglie del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vietri, ieri ha attaccato il circolo PD Fratelli Cervi, di cui mi onoro di far parte, accusandolo di non pagare i canoni di fitto del luogo in cui il circolo c'è, dove storicamente quel circolo ha visto susseguirsi sezioni di partito e poi circoli del partito. Mi spiace che non era informato bene e ha buttato fango sulla comunità dei Fratelli Cervi, della Circo Fratelli Cervi, perché è una comunità che si è rinsediata e ha riavviato il circolo con un grande sacrificio, ristrutturando, era chiuso da tempo, era commissariato da tempo e da inizio 2025 invece ha ripreso vita e da inizio 2025 come iscritti e con grande sforzo, passione ed entusiasmo vi posso assicurare il consigliere Vietri che paghiamo tutte le incombenze che ci sono, dal fitto alle utenze e tutto il resto. Grandi battaglie del consigliere Vietri, gli ricordo al consigliere Vietri che accanto al nostro circolo c'è uno stabile totalmente abbandonato di proprietà di Arca e invece di segnalare quel immobile degradato e che nel quartiere rappresenta un problema e che noi invece come circolo abbiamo segnalato e stiamo lavorando affinché venga, diciamo, demolito, comunque ristrutturato. Invece di fare quella grande battaglia, ha ritenuto utile attaccare la comunità del circolo Fratelli Cervi, le grandi battaglie del consigliere Vietri. Comunque il circolo Fratelli Cervi, da quando si è insediato, paga tutto e regolarmente, quindi volevo rassicurarlo.
2: Gregorio, allora, da una parte c'è Giampaolo Vietri, dall'altro Luca Contrario, però insomma speriamo che questa storia possa rientrare, anche perché la stranezza del canone, effettivamente, se così dovesse essere a 50 euro... è un canone abbastanza calmierato, ma va bene, insomma. Però noi ci auguriamo, insomma, che tutto sia come ha sottolineato Luca Contrario, ovvero che non ci sono pendenze, che tutto, da che è rientrato, insomma, il PD lì dentro, tutto è sotto controllo. Però è una questione che sicuramente in questo momento non può essere al centro del dibattito politico, no? Credo ci siano delle altre
4: ci
2: priorità.
4: Ci sono delle altre priorità per la città, assolutamente. Questi sono, diciamo, degli scherni tra partiti e tra componenti del Consiglio Comunale che di certo la città, verso la quale la città è poco interessata. Ci dovremmo occupare di altro, anche perché i problemi sono davvero tanti e sono altri. Sta di fatto che comunque, a quanto dice il PD, questa situazione, diciamo, si sta risolvendo, perché anche per gli arretrati loro sono per vie legali per poter rientrare con tutti i canoni passati.
2: E noi attendiamo che si risolva. Siamo qua, come abbiamo fatto, abbiamo ascoltato la versione di Vietri, abbiamo ascoltato quella di Contrario, adesso insomma cerchiamo di mettere a punto quella che è la situazione, chiariamo una volta per tutto. Ma ci sono delle problematiche ben più gravi, perché i problemi non mancano, Gregorio, tu sai bene, insomma, che i problemi ci sono, non mancano, che tutto, non ci facciamo mancare niente. Quest'oggi alle 14 consiglio comunale, un consiglio comunale che si preannuncia abbastanza caldo, viste quelle che sono le dinamiche che si sono succedute negli ultimi giorni, e penso alle dimissioni della Stamerra, alla suddivisione dei carichi o delle cariche secondo dal punto di vista, insomma, tra i diversi esponenti della giunta Bitetti.

0: Ma non solo, che consiglio dobbiamo aspettarci oggi alle 14?
1: Sì, diciamo, dopo questi diversi aspetti dove anche su questo i cittadini, diciamo, non sono molto attenti perché sicuramente guardano ben altro, oltre ai diversi incarichi e alle diverse poltrone che poi verranno occupate tra i giorni passati e quelli che stanno arrivando, perché adesso ci sarà un nuovo consigliere comunale che entrerà in consiglio, dato che la collega Luana Riso ha ricevuto l'incarico di assessore al patrimonio. Ma il Consiglio Comunale di oggi prevede l'assestamento di bilancio che su tutti sicuramente sarà quello che porterà via
0: Sì.
1: più tempo, perché tra entrate e spese correnti siamo arrivati purtroppo a un disavanzo di 1.500.000 euro che si andrà a ripianare sempre con il fondo di riserva che man mano che sta passando il tempo sta diventando sempre più esiguo e questo significa che praticamente stiamo ipotecando il futuro della città. Perché una volta che vai a svuotare questo fondo di riserva non ti resterà più nulla. Io quindi non capisco sia il sindaco che la giunta fino a che punto poi vogliano arrivare. Anche perché subito dopo ci sarà una proposta che è la 166, che è proprio da parte del sindaco Piero Bitetti, dove andrà a usare questi fondi, queste risorse di bilancio per il decoro urbano, per la cartellonistica stradale, per i giochi del Mediterraneo, ed erano tutte cose che si dovevano, diciamo, prevedere come risorse ordinarie, ma che purtroppo in questo momento sono diventate straordinarie per una città come la nostra.
0: Chiaro, chiaro, quindi appuntamento alle 14 per quello che insomma è un consiglio comunale importante. Come al solito, come Studio 100 saremo presenti con il nostro collegamento pre-consiglio. Ci sarà Maria Laura Paletta e poi tutti gli aggiornamenti sulla nostra pagina. Siccome io ti conosco e so che insomma tu hai un problema grave, un problema grosso, quello di essere tifoso del Taranto. Visto che abbiamo qualche minuto, e lo so, lo so, lo so, visto che abbiamo qualche minuto, io farei un passaggio breve, rapido, poi torniamo sui temi della cronaca con gli altri servizi. Però insomma, sei di casa a Palazzo di Città, lasciamolo passare questo. Tu sei per strada, tra la gente, però dico, sei di casa a Palazzo di Città. E sembra andare verso risoluzione la questione stadio, e qui ti chiedo il parere da tifoso, ancora prima che da amministratore. Poi facciamo un breve passaggio sulla squadra, però, perché qualcosa sta nascendo, qualcosa la si vede, vero Gregorio?
1: Certo. Sì, diciamo che la questione stadio si sta risolvendo anche perché a quanto avete anche appreso voi tutti, il comune è propenso a far beneficiare dello stadio comune immediatamente da settembre alla famiglia della Disa e quindi alla squadra. E penso che la valutazione del progetto della famiglia La Disa sia anche stata presa in considerazione seriamente da parte del Comune di Taranto, quindi si sta andando verso, diciamo, un affidamento con un canone di locazione ovviamente alla società SS Taranto.
0: Per quanto riguarda la squadra, insomma, diversi gli arrivi nelle ultime ore, ci si muove in quella direzione, secondo me, ma questo qui lo dico e qui lo nego, Gregorio. In
1: Sì,
0: quella
1: sì.
0: direzione di una squadra forte, che sia buona sia per l'eccellenza, ma anche, anzi, che sia la schiacciasassi dell'eccellenza, ma che possa essere spendibile laddove si dovesse arrivare a quell'agognato lodo Taranto che consentirebbe al Taranto di approdare in Serie D e di guardare con occhi diversi le prospettive future.
1: Sì, Dario, beh, come hai visto, anche noi, diciamo, abbiamo fatto la nostra parte in Consiglio Comunale, quindi abbiamo scritto una lettera alla Federazione Gioco Calcio dove chiedevamo, diciamo, di prendere in considerazione il ripescaggio della società Taranto. Sappiamo che diciamo, le probabilità sono molto esigue perché comunque è una matricola nuova, l'unica, diciamo, cosa buona è lo stadio, oltre ad avere una società solida e senza debiti come abbiamo potuto vedere, ma sappiamo che ci sono pochissime possibilità. Comunque sia, la squadra che sta nascendo è una squadra abbastanza fisica, abbastanza comunque forte per poter ammazzare immediatamente il campionato di eccellenza o

0: fare bene poi in un campionato di Serie D.
1: Parliamo di imprese innovative e giovani talenti, perché c'è tempo fino al 31 luglio per partecipare al bando Startup 25 di Fondazione Taranto 25, un'iniziativa dedicata appunto alle imprese innovative, giunta alla terza edizione. Ma adesso ci colleghiamo con la coordinatrice Anna Paola Scrimieri, che ci spiega meglio di che cosa si tratta. Buongiorno Anna Paola.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito, proprio per valorizzare un po' questa iniziativa che stiamo portando avanti da 3 anni, come anticipavi, sul territorio. Che cos'è il bando Startup 25? È una business competition a tutti gli effetti che Fondazione Taranto 25 ha messo in atto sul territorio. Partendo 3 anni fa, oggi siamo alla terza edizione, a chi si rivolge? Si rivolge fondamentalmente a startup innovative nel settore high tech, technology, biotech, agritech, e abbiamo anche riservato una categoria speciale, diciamo, alla nostra città, diciamo anche startup che abbiano delle idee per poter valorizzare l'economia, l'ecosistema del nostro territorio, hanno una categoria a parte. Qual è la cosa importante? Che come fondazione mettiamo a disposizione un montepremi totale di 30.000 euro che viene distribuito poi tra le 6 startup vincenti. Ora noi cogliamo questo vostro invito proprio perché è un mese particolare, come dicevi la scadenza è il 31 luglio. Qual è l'obiettivo di fondazione con questo progetto? Sicuramente creare un nuovo ecosistema sul territorio, supportare i giovani nel creare nuove imprese, quindi fondamentalmente farli restare e anche farli tornare. Quindi approfittiamo di questi giorni caldi in cui sappiamo che molti dei nostri ragazzi sono fuori ancora a fare le ultime sessioni d'esame, però magari i parenti collegati possono al momento del rientro segnalare anche questo bando per i ragazzi che vivono fuori e che sono le nostre territorio. La business competition in realtà è aperta a startup in generale locali, nazionali e internazionali, però naturalmente a noi fa piacere ricevere e ce ne stanno arrivando tante domande da nostri ragazzi che studiano fuori, hanno un loro team anche con compagni diciamo di università di regioni diverse che stanno mandando la loro domanda. Quindi il nostro obiettivo è questo, cercare di diffondere l'idea facendo capire che ci sono opportunità di creare imprese, di essere sostenuti da una rete di imprenditori anche sul territorio. Diciamo, l'obiettivo del bando e dell'iniziativa è un po' questa. Le domande quindi entro il 31 luglio, non so se poi potrà essere mandata in didascalia il sito internet, però per mandare le candidature, che è www.startup, però con TA di Taranto, 25 a numero.it. I ragazzi sì, quindi potranno mandare la loro domanda tranquillamente.
1: Sì, ne parleremo comunque sul nostro sito e sui nostri canali social, proprio per incentivare, come dicevi tu giustamente, anche la partecipazione dei giovani. E a proposito di questo, mi preme capire, quindi ci sono anche tanti ragazzi del nostro territorio che sono comunque interessati a diventare dei giovani imprenditori, ma soprattutto a diventare degli imprenditori in quelli che sono i canali del futuro?
2: Sì, allora diciamo che in questi 3 anni, il primo anno è stato, l'abbiamo chiamato un po' l'anno zero, no? Per lanciare questa sfida sul territorio. In questi 3 anni il livello delle domande che sono arrivate e continuano ad arrivare è cresciuto tantissimo, quindi abbiamo tanti giovani che hanno delle idee molto particolari nel settore innovativo e che hanno bisogno di supporto. Vi faccio un esempio per tutti: l'anno scorso uno dei vincitori fu una startup che si chiama VersoSat, loro sviluppano un microprocessore per satelliti, noi abbiamo una sede in via Pentite, loro i vincitori delle nostre business competition poi hanno diritto a essere presenti da noi gratuitamente presso la nostra hub in via Pentite, quindi hanno a disposizione scrivanie e tutte le utenze. VersoSat adesso nel nostro mini incubatore, non è incubatore, diciamo noi li ospitiamo nella nostra struttura, ha assunto altre persone, quindi oggi è una startup che ha 5 unità, tra cui un ingegnere turco, e lavorano tutti in via Pentite. Quindi l'obiettivo è questo, supportare queste idee molto particolari, perché per esempio la parte satellitare, quindi spaziale, è un settore in sviluppo, supportare i ragazzi e dare l'opportunità con la nostra rete di poter sviluppare l'idea anche in un territorio come il nostro, con tutto il supporto possibile. Che cosa cerchiamo di fare? Cerchiamo di mettere a disposizione dei ragazzi non soltanto il Monte Prezzo,

0: che sicuramente serve per la fase iniziale dello startup, non soltanto la nostra sede ad uso gratuito, ma mettendoli anche in connessione con i nostri partner. Ti faccio un esempio: l'anno scorso con le Domani di Talenti, che è un altro evento che noi curiamo, fu premiato il dottor Presicci, che era direttore Meta, cioè quindi tutta la zona Europa, Asia e Middle East di Google. Grazie a lui, il ponte che si è creato, abbiamo segnalato delle nostre start-up e quindi sei delle nostre start-up hanno partecipato al bando Google dedicato a loro e hanno vinto ognuno 25.000 dollari in servizi cloud. Quindi in qualche maniera sono arrivate ai ragazzi del territorio 150.000 dollari da utilizzare per le start-up. Diciamo un po' lo spirito è questo, supportarli con un premio sì, ma supportarli poi dopo con una serie di attività, di reti, di connessioni, di relazioni che possano dare la possibilità proprio di portare avanti l'idea. Perché il problema delle start-up è che c'è l'idea, ma poi è più complicato portarla avanti. Noi cerchiamo di fare la giornata sì, dedicata alla business competition, ma anche supportarli in un lavoro che dura tutto l'anno. Noi ormai sono 3 anni che alcune delle start-up sono con noi e alcune ormai sono lanciate sul mercato, però diciamo l'obiettivo è un po' questo.
1: Abbiamo il nostro ospite, l'aveva annunciato, parliamo di saldi, vediamo insomma a Taranto come vanno le cose in questo momento con l'apertura della stagione che dovrebbe portare un maggiore afflusso di clienti nei negozi e nelle attività del territorio. Il nostro ospite è Mario Raffo, presidente provinciale Federmoda Confcommercio Taranto. Presidente, buongiorno e ben trovato, anzi
2: Buongiorno,
1: benvenuto.
2: buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori.
1: Allora, noi
2: Allora.
1: ci siamo occupati in un nostro servizio dell'apertura della stagione dei saldi, abbiamo tastato quello che è l'umore, quelle che sono le sensazioni, eccolo qui il servizio che passa sotto dei tarantini in giro per le vie del centro, ma non solo, c'è voglia di provare, di trovare l'affare, di trovare quel capo che magari non si è potuto comprare prima, che non si è trovato prima e che invece adesso diventa un'occasione. Questo parte cittadini, parte avventori, dall'altra parte invece ci sono gli esercenti. Che sensazioni e quali riscontri avete avuto in questi giorni?
2: Beh, le aspettative come sempre sono alte, insomma, il saldo per le attività commerciali, per gli imprenditori, sono comunque dovrebbe essere un evento straordinario che dovrebbe portare un afflusso, insomma, diverso da quello delle vendite, tradizionali. Si dovrebbe approfittare degli congrui sconti che ormai, tutti gli anni gli operatori offrono alla propria clientela. Ma dobbiamo registrare di fatto un calo dovuto a una serie di concause ormai conclamate. Ci sono tantissimi problemi, c'è il problema della contrazione economica che di fatto mette le famiglie in difficoltà e quindi di conseguenza diciamo, il mondo della moda, non essendo un bene di prima necessità, ne patisce le conseguenze per primo. C'è il problema dell'online, c'è il problema della grande distribuzione, ormai ci sono outlet distribuiti su tutto il territorio e non per ultimo, purtroppo, dobbiamo registrare quei fenomeni di vendite promozionali che si susseguono giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, che di fatto stanno facendo calare l'interesse sull'evento saldo, che invece una volta era un grande evento. Quindi comunque invitiamo tutta la nostra clientela a visitare i negozi di vicinato per diversi motivi, uno per aiutare di fatto l'economia locale, ma soprattutto ricordiamoci che il negozio di vicinato sono quella parte pulsante diciamo, dei centri, dei borghi cittadini che mantengono aperti e in piedi anche la voglia di passeggiare per le vie, dando sicurezza e decoro anche diciamo, a tutte le città.
1: Presidente, c'è un dato, c'è una considerazione che alle volte sorge spontanea, perché spesso abbiamo sentito, abbiamo visto, abbiamo parlato di saldi specchietto per allodola, perché alle volte quel capo che tanto desideravamo effettivamente non è propriamente in saldo, riporta un prezzo gonfiato in un certo momento, poi riabbassato, quindi se da una parte c'è la contrazione economica da parte delle famiglie, ti chiedo se a Taranto effettivamente c'è un controllo tale da garantire che ci sia una sorta di patto di onestà tra chi acquista

0: chi vende?
1: Allora, bisogna fare chiarezza sul discorso del saldo. Premesso che è facoltà dell'esercente mettere la merce in saldo e si può scegliere anche alcuna merce da poter mettere in saldo. Non c'è una obbligatorietà di legge di mettere tutta la collezione. Certo è che noi siamo per le regole.

0: qualcuno che, diciamo, cerca di dribblare le regole. Quello che consigliamo sempre alla clientela è quello di andare qualche giorno prima, qualche settimana prima all'interno delle attività dove si intende fare acquisti, controllare di fatto il prezzo di partenza e poi alla fine, insomma, assicurarsi che il prezzo finale sia di quello scontato. Ricordiamo, che i saldi sicuri che sottoscriviamo con le associazioni dei consumatori prevede innanzitutto la trasparenza del prezzo, quindi sui cartellini, sui prezzi ci deve essere segnato assolutamente il prezzo originale, la percentuale di sconto e il prezzo scontato. Garantiamo le sostituzioni entro una settimana solitamente o comunque con accordo del consumatore e che quindi anche questo è per andare incontro diciamo, al consumatore, anche perché il cambio di comodo è sempre una cortesia da parte dell'esercente e non purtroppo diciamo una legge scritta, ecco, chiamiamola così.
1: Presidente, ti faccio l'ultima domanda. Detto tra me e te, tanto non ci guarda nessuno, no? Ma qual è la sofferenza, il dato di sofferenza maggiore che viene riscontrato dagli esercenti tarantini? L'assenza di parcheggio, la crescita dei costi relativi alle forniture, elettriche, il costo dei fitti dei locali, insomma, c'è una serie di concause che potrebbe essere identificata, ma se tu dovessi dirmi questo è il punto più dolente, qual è?
0: Abbiamo una giornata per parlarne?
1: Io sono qua fino alle 23, 22 più o meno, però.
0: Allora, in realtà quello che oggi più incide sulla difficoltà delle aziende, devo dire che come posso dire, la incontrollata. Come si dice, l'incontrollata concorrenza, ecco, chiamiamola così, l'incontrollata concorrenza da parte delle aziende stesse che dovrebbero essere partner dei propri retail e che di fatto invece sono diventati i nostri primi concorrenti perché distruggono un mercato proponendo promozioni a destra e a manca su tutte le piattaforme, sia online che non. A discapito poi dei propri collaboratori e venditori dei propri territori. Questa è una cosa che sta diventando un problema serio, se ne parla ormai anche a carattere nazionale, quindi noi invitiamo anche che ci sia più dialogo tra operatori e propri fornitori affinché questa filiera possa continuare a esistere, perché altrimenti andiamo verso il non ritorno.
2: La questione dell'ex Ilva nuovamente al centro, non soltanto locale ma nazionale, perché i sindacati chiedono una convocazione urgente a Palazzo Chigi, sono troppi gli interrogativi senza risposta addirittura da marzo. Noi adesso ci colleghiamo, dovremmo avere già con noi Francesco Brigati, eccolo, segretario generale FIOM CGIL Taranto. Buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno a tutti voi.
2: Allora, cerchiamo di fare innanzitutto un po' il punto della situazione. Dove eravamo rimasti con la questione ex Ilva? Qual è lo stato attuale dei fatti? Prima di parlare poi di questa richiesta di convocazione urgente.
3: Sì, sostanzialmente noi veniamo da delle giornate di assemblea con i lavoratori in cui abbiamo rappresentato la grave situazione in cui versa lo stabilimento. L'ultimo incontro si è tenuto presso il Mimit il 15 di giugno su richiesta di FIOM, UILM e USB in occasione appunto della sua venuta a Taranto per quanto riguarda l'ampliamento di Vestas Blades. In quella circostanza avevamo chiesto un incontro in prefettura, non è stato possibile per i suoi impegni istituzionali, siamo stati convocati il 15 di giugno a Roma. La cosa grave che è emersa in quell'occasione, al netto delle questioni che ovviamente riguardano il bando di vendita internazionale, che evidentemente ci ha ricordato non ci sono novità rispetto agli acquirenti, rispetto allo stato di avanzamento, ma quello che è emerso è appunto la gravità legata all'assenza di risorse una volta finito il prestito ponte di 149 milioni di euro, che vorrei ricordare a chi ci ascolta, secondo quanto anche è stato riportato dai commissari straordinari, che hanno, diciamo, nella gestione una perdita di 40-50 milioni di euro, si arriverebbe entro e non oltre settembre-ottobre rispetto a quella che è la condizione appunto legata alle risorse che ci sono per gestire lo stabilimento. Queste risorse, diciamo, bisogna anche far capire a chi ci ascolta, servono per fare due cose. La prima è quello di mettere in sicurezza gli impianti e quindi consentire ai lavoratori di poter effettuare

0: le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Questa cosa avviene molto a rilento perché se le risorse vengono strette per allungare i tempi, evidentemente non vengono effettuate tutte le attività. Secondo elemento, ovviamente, legato alla ripartenza degli impianti. Oggi siamo con un solo altoforno in marcia, l'altoforno numero 4, l'altoforno numero 2, e in attesa della ripartenza dell'altoforno numero 4, che evidentemente, sempre a seguito anche della mancanza di risorse, è stata slittata a una data ancora non ben definita, molto probabilmente entro la fine dell'anno. Tra le altre cose, il ministro ci aveva ricordato che era impossibile vendere lo stabilimento senza due altoforni in marcia perché c'è il sequestro probatorio sull'altoforno numero 1. Personalmente gli ho anche ricordato che basterebbe attivare l'altoforno numero 4 e mettere risorse per consentire la ripartenza degli impianti. Ecco, ci sono queste criticità che abbiamo rappresentato nelle assemblee ai lavoratori ed è evidente che anche quello che è emerso a livello nazionale dai segretari, attraverso quella lettera, c'è la necessità di tornare a mobilitarci perché la situazione è davvero grave.
1: Ecco, voi che siete all'interno appunto e siete diciamo in collegamento diretto con i lavoratori, dopo tanti anni di promesse, disattese e situazioni che si trascinano non soltanto questa ma anche tante altre nella nostra città da troppo tempo, qual è il clima tra i lavoratori?
0: Beh, il clima dei lavoratori è che c'è una sfiducia nei confronti della politica, nei confronti di chi in questi anni non ha preso le scelte e ci ha portato in uno stato comatoso in cui versa lo stabilimento. Sfiducia rispetto alla possibilità di realizzare questo processo di decarbonizzazione. Guardate, c'è un altro elemento che è emerso in questi giorni rispetto al decreto legge del 26 giugno, del 2026, la numero 107, che distraggono, ulteriori risorse rispetto al progetto di RAI. Non si capisce esattamente bene, quindi passando dal Ministero dell'Ambiente al Ministero del MIMIT per avviare questo processo di decarbonizzazione. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che quelle risorse erano state inizialmente finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sono stati definanziati, successivamente sono stati inseriti nei fondi di coesione e sviluppo e adesso vengono nuovamente sottratti rispetto al progetto del DRI che è partito e si è costituita questa società nel 2022. Sono stati presentati progetti rispetto agli impianti di preriduzione proprio per consentire il processo di decarbonizzazione. Sembra che abbiamo perso, del tempo perché dal 2022 al 2024, al 2026 sono passati 4 anni e non ci sono nemmeno risposte rispetto alla questione del DRI. Secondo il nostro punto di vista, vengono sottratte risorse perché evidentemente non si arriverà a settembre-ottobre con la vendita dello stabilimento, perché in queste condizioni è impossibile, perché i soggetti che vorrebbero acquisire lo stabilimento sono soggetti impresentabili e che hanno fatto delle proposte rispetto alla manifestazione di interesse inaccettabili rispetto al piano di occupazionale, al piano ambientale e al piano industriale. Allora, questi sono elementi che il governo deve tenere in considerazione. L'altro giorno ho avuto modo anche di incontrare il ministro Urso in occasione della sua venuta in Versalis. Uno degli elementi che tra l'altro si dice preoccupato rispetto alla questione dell'Ilva, ebbene, se sei preoccupato, come lo è tutto il governo, ma perché non ci si confronta con le organizzazioni sindacali? È dal 5 marzo che aspettiamo una convocazione che sarebbe dovuta arrivare alla fine di marzo, quando ci siamo visti l'ultima volta a Palazzo Chigi. Abbiamo bisogno di risposte e c'è il tema dell'emergenza rispetto alla questione delle risorse. Riteniamo, ancora una volta, rispetto a quello che è il tema che riguarda l'ex Ilva, che l'unica soluzione è quella dell'intervento pubblico. DRI poteva essere un soggetto di quelli, appunto, che poteva, dentro una compagine societaria pubblica, fare un passaggio importante rispetto al tema della diversificazione e del processo di decarbonizzazione per quanto riguarda l'ex Ilva.
1: Ecco, dal vostro punto di vista di sigle sindacali, che quindi spesso avviano delle interlocuzioni con il governo, ritenete che sia possibile questa strada dell'intervento pubblico oppure che si stia cercando in un certo senso di fare dell'accanimento terapeutico senza però mettersi in prima linea da questo punto di vista?
0: Sì, noi riteniamo, come dicevo prima, un soggetto potrebbe essere di RAI piuttosto che Leonardo, Fincantieri, siccome ci hanno spiegato, ovviamente noi non la pensiamo così, che non è possibile avviare processi di nazionalizzazione perché si configurerebbe, diciamo, la questione legata agli aiuti di Stato e quindi delle difficoltà che avrebbero con la comunità europea, gli abbiamo detto che per noi l'intervento pubblico, quando così come tra l'altro ci sono la partecipazione pubblica in Leonardo, in Fincantieri, ecco, un processo di questo tipo per mettere in sicurezza lo stabilimento, il processo di transizione ecologica e garantire ovviamente la questione occupazionale. C'è il tema

0: ovviamente che riguarda anche i lavoratori. Mediamente, diciamo, l'età media è intorno ai 49 anni, abbiamo over 50 che sono circa 3.000 lavoratori. Il tema è che ovviamente lavorare in un processo produttivo come la siderurgia evidentemente ha bisogno anche di una discussione rispetto alla questione del piano industriale, di misure speciali per questi lavoratori, perché è evidente che un processo di questo tipo non si risolve, come sta facendo il governo, esclusivamente attraverso il bando di vendita internazionale. Nelle migliori delle ipotesi, lì dove ci dovesse essere Jindal, ci ha già detto che c'è un solo forno elettrico, e vale a dire che per tutto il gruppo si parlerebbe di 2.500 lavoratori. Sarebbe davvero una macelleria sociale. Per questo la questione dell'intervento pubblico, e lasciatemelo dire, che se siamo nella fase in cui c'è un bando di vendita internazionale, le risorse stanno per finire, evidentemente siamo con un cappio al collo e ci aspetta che qualcuno ce lo tira per decretare la morte dello stabilimento. Ed è evidente che anche nel rapporto con i futuri acquirenti lo Stato è debole, perché è una condizione assolutamente di criticità che riguarda appunto anche lo stabilimento e le condizioni in cui versa.
1: Ecco, proprio a proposito di scadenze, vi siete dati tempo come sigle sindacali fino al 15 luglio, dopodiché partirà un'autoconvocazione presso Palazzo Chigi. La scorsa estate, lo ricordiamo, è stata piuttosto calda da questo punto di vista per manifestazioni, incontri, scioperi, assemblee. Che estate si prevede?
0: Beh, purtroppo, come tutti gli anni, tra l'altro in questi mesi lo abbiamo fatto anche a dicembre, quando ci sono stati blocchi stradali rispetto alla presentazione del piano corto, e avevamo ragione da vendere quando abbiamo detto che quello era un piano di chiusura e si sta andando in quella direzione. Anche in quella circostanza ci avevano detto che entro il 28 febbraio sarebbero ripartite ad esempio le batterie. Poi hanno fatto una proroga e siamo arrivati al 30 giugno, e oggi, diciamo, a luglio c'è un'ulteriore proroga, a cui tra l'altro non c'è stato nemmeno detto esattamente di qual è il periodo che dovrà, diciamo, prolungare questa fermata. Quindi è chiaro, noi abbiamo la necessità di andare a Palazzo Chigi. Se non ci convoco, non ci convocano, ci autoconvochiamo, e insieme ai lavoratori continueremo a mobilitarci, perché riteniamo che bisogna dare delle risposte a questo territorio e ai lavoratori.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
3: Il super classificone, i dischi top della settimana.
4: Signore e signori, 50° posto.

0: 44° posto.
1: A complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere. In fondo lo so, lo sai. Mi faccio male ma continuo a cercarti. Ma quali

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Quarantesimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Questo che viene è il 28esimo posto.
1: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera. Ti tengo qua con me perché ti faccio vedere due tuoi colleghi che insomma hanno sollevato nelle ultime ore una questione relativa a un circolo, ma in realtà non è così, ma caro Giampaolo ti spiego, caro Luca non è quello che dici, ce lo guardiamo assieme, ci guardiamo il servizio che racconta ciò che pare aver scoperto Giampaolo Vietri e la risposta di Luca Contrario.
2: Un affitto che, secondo la denuncia del consigliere regionale Giampaolo Vietri, non sarebbe stato pagato per 19 anni. Al centro della vicenda c'è il circolo PD Fratelli Cervi, con sede in via Ancona 307 nel quartiere Italia Montegranaro di Taranto. Vietri, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, ha sollevato il caso attraverso un video pubblicato sui social, accusando il Partito Democratico di non aver versato il canone di locazione di un immobile di proprietà dell'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare.
3: Questo immobile, in cui ha sede un circolo storico del Partito Democratico, è di proprietà dell'agenzia regionale e loro lo hanno per una cifra, udite udite, di 50 euro mensili.
2: Secondo quanto riferito dal consigliere, il locale sarebbe stato concesso in affitto per la cifra di 50 euro al mese. Il mancato pagamento avrebbe generato, sempre secondo Vietri, una morosità complessiva di circa 12.000 euro. Una somma che, sostiene l'esponente di Fratelli d'Italia, avrebbe dovuto essere destinata alla manutenzione degli alloggi popolari.
3: Nonostante questa cifra è irrisoria, il PD non paga l'Istituto Case Popolari da 19 anni.
2: L'agenzia regionale avrebbe ora avviato il procedimento di rilascio dell'immobile con richiesta di pagamento degli arretrati. Al momento si attende un'eventuale replica da parte del Partito Democratico e dell'ente interessato.
1: Allora, questa è la versione di Vietri. Però, Gregorio, ti dico di restare qui con noi perché ci ascoltiamo la replica di Luca Contrario, poi torniamo, facciamo un breve commento e andiamo a parlare del Consiglio Comunale perché oggi alle 14, insomma, si prevede una seduta abbastanza complessa, però tanto ci stai tu, noi stiamo qua al massimo, commentiamo, problemi tuoi fino a un certo punto. Ci guardiamo prima Contrario.
4: A proposito delle grandi battaglie del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vietri, ieri ha attaccato il circolo PD Fratelli Cervi, di cui mi onoro di far parte, accusandolo di non pagare i canoni di fitto del luogo in cui il circolo c'è, dove storicamente quel circolo ha visto susseguirsi sezioni di partito e poi circoli del partito. Mi spiace che non era informato bene e ha buttato fango sulla comunità dei Fratelli Cervi, della Circolo Fratelli Cervi, perché è una comunità che si è reinsediata e ha riavviato il circolo con un grande sacrificio, ristrutturando, era chiuso da tempo, era commissariato da tempo e da inizio 2025 invece ha ripreso vita e da inizio 2025 come iscritti e con grande sforzo, passione ed entusiasmo vi posso assicurare, il consigliere Vietri, che paghiamo tutte le incombenze che ci sono, dal fitto alle utenze e tutto il resto. Grandi battaglie del consigliere Vietri, gli ricordo al consigliere Vietri che accanto al nostro circolo c'è uno stabile totalmente abbandonato di proprietà di Arca e invece di segnalare quel immobile degradato e che nel quartiere rappresenta un problema e che noi invece come circolo abbiamo segnalato e stiamo lavorando affinché venga, diciamo, demolito.

0: comunque ristrutturato, invece di fare quella grande battaglia ha ritenuto utile attaccare la comunità del Circo Fratelli Cervi, le grandi battaglie del consigliere Vetri. Comunque il Circo Fratelli Cervi da quando si è insediato paga tutto e regolarmente, quindi volevo rassicurarlo.
1: Gregorio, allora, da una parte c'è Giampaolo Vietri, dall'altro Luca Contrario, però insomma speriamo che questa storia possa rientrare, anche perché la stranezza del canone effettivamente, se così dovesse essere, a 50 euro, è un canone abbastanza calmierato, ma va bene insomma. Però noi ci auguriamo insomma che tutto sia come ha sottolineato Luca Contrario, ovvero che non ci sono pendenze, che tutto, da che è rientrato insomma il PD lì dentro, tutto è sotto controllo. Però è una questione che sicuramente in questo momento non può essere al centro del dibattito politico, no? Credo ci siano delle altre
2: priorità. Ci sono delle altre priorità per la città, assolutamente. Questi sono, diciamo, degli scherni tra partiti e tra componenti del Consiglio Comunale, che di certo la città verso la quale la città è poco interessata. Ci dovremmo occupare di altro, anche perché i problemi sono davvero tanti e sono altri. Sta di fatto che comunque, a quanto dice il PD, questa situazione, diciamo, si sta risolvendo, perché anche per gli arretrati loro sono per vie legali per poter rientrare con tutti i canoni passati.
1: E noi attendiamo che si risolva. Siamo qua, come abbiamo fatto, abbiamo ascoltato la versione di Vietri, abbiamo ascoltato quella di Contrario, adesso insomma cerchiamo di mettere a punto quella che è la situazione, chiariamo una volta per tutto. Ma ci sono delle problematiche ben più gravi, perché i problemi non mancano, Gregorio, tu sai bene insomma che i problemi ci sono, non mancano, che tutto, non ci facciamo mancare niente. Quest'oggi alle 14 consiglio comunale, un consiglio comunale che si preannuncia abbastanza caldo, viste quelle che sono le dinamiche che si sono succedute negli ultimi giorni, e penso alle dimissioni della Stamerra, alla suddivisione dei carichi o delle cariche, secondo dal punto di vista insomma tra i diversi esponenti della giunta Bitetti, ma non solo. Che consiglio dobbiamo aspettarci oggi alle 14?
2: Sì, diciamo, dopo questi diversi aspetti, dove anche su questo i cittadini, diciamo, non sono molto attenti, perché sicuramente guardano ben altro, oltre ai diversi incarichi e alle diverse poltrone che poi verranno occupate tra i giorni passati e quelli che stanno arrivando, perché adesso ci sarà un nuovo consigliere comunale che entrerà in consiglio, dato che la collega Luana Riso ha ricevuto l'incarico di assessore al patrimonio. Ma il consiglio comunale di oggi prevede l'assestamento di bilancio, che su tutti sicuramente sarà quello che porterà via più tempo, perché tra entrate e spese correnti siamo arrivati purtroppo a un disavanzo di 1.500.000 euro, che si andrà a ripianare sempre con il fondo di riserva, che man mano che sta passando il tempo sta diventando sempre più esiguo, e questo significa che praticamente stiamo ipotecando il futuro della città, perché una volta che vai a svuotare questo fondo di riserva non ti resterà più nulla. Io quindi non capisco sia il sindaco che la giunta fino a che punto poi vogliono arrivare, anche perché subito dopo ci sarà una proposta, che è la 166, che è proprio da parte del sindaco Piero Bitetti, dove andrà a usare questi fondi, queste risorse di bilancio per il decoro urbano, per la cartellonistica stradale, per i giochi del Mediterraneo, ed erano tutte cose che si dovevano, diciamo, prevedere come risorse ordinarie, ma che purtroppo in questo momento sono diventate straordinarie per una città come la nostra.
1: Chiaro, chiaro, quindi appuntamento alle 14 per quello che insomma è un consiglio comunale importante. Come al solito, come Studio 100 saremo presenti con il nostro collegamento pre-consiglio, ci sarà Maria Laura Paletta e poi tutti gli aggiornamenti sulla nostra pagina. Siccome io ti conosco e so che insomma tu hai un problema grave, un problema grosso, quello di essere tifoso del Taranto, visto che abbiamo qualche minuto, io farei un passaggio breve, rapido, poi torniamo sui temi della cronaca con gli altri servizi. Però insomma, sei di casa a Palazzo di Città, lasciamo passare questo. Tu sei per strada, tra la gente, però dico, sei di casa a Palazzo di Città e sembra andare verso risoluzione la questione stadio e qui ti chiedo il parere da tifoso ancora prima che da amministratore, poi facciamo un breve passaggio sulla squadra però, perché qualcosa sta nascendo, qualcosa la si vede, vero Gregorio?

0: Sì, diciamo che la questione stadio si sta risolvendo anche perché a quanto avete anche appreso voi tutti, il comune è propenso a far beneficiare dello stadio comune immediatamente da settembre alla famiglia della Disa e quindi alla squadra. E penso che la valutazione del progetto della famiglia Ladisa sia anche stata presa in considerazione seriamente da parte del Comune di Taranto, quindi si sta andando verso, diciamo, un affidamento con un canone di locazione ovviamente alla società SS Taranto.
1: Per quanto riguarda la squadra, insomma, diversi gli arrivi nelle ultime ore, ci si muove in quella direzione, secondo me, ma questo qui lo dico e qui lo nego, Gregorio. In
0: Sì,
1: quella
0: sì.
1: direzione una squadra forte, che sia buona sia per l'eccellenza, ma anche, anzi, che sia la schiacciasassi dell'eccellenza, ma che possa essere spendibile laddove si dovesse arrivare a quell'agognato lodo Taranto che consentirebbe al Taranto di approdare in Serie D e di guardare con occhi diversi le prospettive future.
0: Sì, Dario, beh, come hai visto, anche noi, diciamo, abbiamo fatto la nostra parte in Consiglio Comunale, quindi abbiamo scritto una lettera alla Federazione Gioco Calcio dove chiedevamo, diciamo, di prendere in considerazione il ripescaggio della società Taranto. Sappiamo che diciamo, le probabilità sono molto esigue perché comunque è una matricola nuova, l'unica, diciamo, cosa buona è lo stadio, oltre ad avere una società solida e senza debiti come abbiamo potuto vedere, ma sappiamo che ci sono pochissime possibilità. Comunque sia, la squadra che sta nascendo è una squadra abbastanza fisica, abbastanza comunque forte per poter ammazzare immediatamente il campionato di eccellenza o fare il bene poi in un campionato di Serie D.
2: Parliamo di imprese innovative e giovani talenti perché c'è tempo fino al 31 luglio per partecipare al bando Startup 25 di Fondazione Taranto 25, un'iniziativa dedicata appunto alle imprese innovative giunta alla terza edizione. Ma adesso ci colleghiamo con la coordinatrice Anna Paola Scrimieri che ci spiega meglio di che cosa si tratta. Buongiorno Anna Paola.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito, proprio per valorizzare un po' questa iniziativa che stiamo portando avanti da 3 anni, come anticipavi, sul territorio. Che cos'è il bando Startup 25? È una business competition a tutti gli effetti che Fondazione Taranto 25 ha messo in atto sul territorio. Partendo 3 anni fa, oggi siamo alla terza edizione, a chi si rivolge? Si rivolge fondamentalmente a startup innovative nel settore high-tech, technology, biotech, agritech. E abbiamo anche riservato una categoria speciale, diciamo, alla nostra città, diciamo anche start-up che abbiano delle idee per poter valorizzare l'economia, l'ecosistema del nostro territorio, hanno una categoria a parte. Qual è la cosa importante? Che come fondazione mettiamo a disposizione un montepremi totale di 30.000 euro che viene distribuito poi tra le 6 start-up vincenti. Ora noi cogliamo questo vostro invito proprio perché è un mese particolare, come dicevi, la scadenza è il 31 luglio. Qual è l'obiettivo di fondazione con questo progetto? Sicuramente creare un nuovo ecosistema sul territorio, supportare i giovani nel creare nuove imprese, quindi fondamentalmente farli restare e anche farli tornare. Quindi approfittiamo di questi giorni caldi in cui sappiamo che molti dei nostri ragazzi sono fuori ancora a fare le ultime sessioni di esame, però magari i parenti collegati possono al momento del rientro segnalare anche questo bando per i ragazzi che vivono fuori e che sono le nostre territorio. La business competition in realtà è aperta a start-up in generale locali, nazionali e internazionali, però naturalmente a noi fa piacere ricevere e ce ne stanno arrivando tante domande da nostri ragazzi che studiano fuori, hanno un loro team anche con compagni diciamo di università di regioni diverse che stanno mandando la loro domanda. Quindi il nostro obiettivo è questo, cercare di diffondere l'idea facendo capire che ci sono opportunità di creare imprese, di essere sostenuti da una rete di imprenditori anche sul territorio. Diciamo, l'obiettivo del bando e dell'iniziativa è un po' questa. Le domande quindi entro il 31 luglio, non so se poi potrà essere mandato in didascalia il sito internet, però per mandare le candidature, che è www.startup, però con TA di Taranto, 25 a numero, punto it. i ragazzi, sì, quindi potranno

0: mandare la loro domanda tranquillamente.
1: Sì, ne parleremo comunque sul nostro sito e sui nostri canali social, proprio per incentivare, come dicevi tu giustamente, anche la partecipazione dei giovani. E a proposito di questo, mi preme capire, quindi ci sono anche tanti ragazzi del nostro territorio che sono comunque interessati a diventare dei giovani imprenditori, ma soprattutto a diventare degli imprenditori in quelli che sono i canali del futuro.
0: Sì, allora diciamo che in questi 3 anni, il primo anno è stato, l'abbiamo chiamato un po' l'anno zero, no? Per lanciare questa sfida sul territorio. In questi 3 anni il livello delle domande che sono arrivate e continuano ad arrivare è cresciuto tantissimo, quindi abbiamo tanti giovani che hanno delle idee molto particolari nel settore innovativo e che hanno bisogno di supporto. Vi faccio un esempio fra tutti: l'anno scorso uno dei vincitori fu una startup che si chiama VersoSat. Loro sviluppano un microprocessore per satelliti. Noi abbiamo una sede in via Pentite. Loro, i vincitori delle nostre business competition, poi hanno diritto a essere presenti da noi gratuitamente presso il nostro hub in via Pentite, quindi hanno a disposizione scrivanie e tutte le utenze. VersoSat adesso nel nostro chiamiamo, mini incubatore, non è incubatore, diciamo, noi li ospitiamo nella nostra struttura, ha assunto altre persone, quindi oggi è una startup che ha 5 unità, tra cui un ingegnere turco, e lavorano tutti in via Pentite. Quindi l'obiettivo è questo: supportare queste idee molto particolari, perché per esempio la parte satellitare, quindi spaziale, è un settore in sviluppo, supportare ragazzi e dare l'opportunità con la nostra rete di poter sviluppare l'idea anche in un territorio come il nostro, con tutto il supporto possibile. Che cosa cerchiamo di fare? Cerchiamo di mettere a disposizione dei ragazzi non soltanto il montepremi, che sicuramente serve per la fase iniziale dello startup, non soltanto la nostra sede ad uso gratuito, ma mettendoli anche in connessione con i nostri partner. Ti faccio un esempio: l'anno scorso con le 2 anni di talenti, che è un altro evento che noi curiamo, fu premiato il dottor Presicci, che era direttore Meta, cioè quindi tutta la zona Europa, Asia e Middle East di Google. Grazie a lui, il ponte che si è creato, abbiamo segnalato delle nostre startup e quindi 6 delle nostre startup hanno partecipato al bando Google dedicato a loro e hanno vinto ognuno 25 mila dollari in servizi cloud. Quindi in qualche maniera sono arrivate ai ragazzi del territorio 150 mila dollari da utilizzare per le startup. Diciamo, un po' lo spirito è questo: supportarli con un premio sì, ma supportarli poi dopo con una serie di attività, di reti, di connessioni, di relazioni che possano dare la possibilità proprio di portare avanti l'idea. Perché il problema delle startup è che c'è l'idea, ma poi è più complicato portarla avanti. Noi cerchiamo di fare la giornata sì dedicata alla business competition, ma anche supportarli in un lavoro che dura tutto l'anno. Noi ormai sono 3 anni che alcune delle startup sono con noi e alcune ormai sono lanciate sul mercato, però diciamo l'obiettivo è un po' questo.
2: Abbiamo il nostro ospite, l'aveva annunciato, parliamo di saldi, vediamo insomma a Taranto come vanno le cose in questo momento con l'apertura della stagione che dovrebbe portare un maggior afflusso di clienti nei negozi, nelle attività del territorio. Il nostro ospite è Mario Raffo, presidente provinciale Federmoda Confcommercio Taranto. Presidente, buongiorno e ben trovato, anzi
3: Buongiorno,
2: benvenuto.
3: buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori.
2: Allora, noi
3: Allora.
2: ci siamo occupati in un nostro servizio dell'apertura della stagione dei saldi, abbiamo tastato quello che è l'umore, quelle che sono le sensazioni, eccolo qui il servizio che passa sotto dei tarantini in giro per le vie del centro, ma non solo, c'è voglia di provare, di trovare l'affare, di trovare quel capo che magari non si è potuto comprare prima, che non si è trovato prima e che invece adesso diventa un'occasione. Questo parte cittadini, parte avventori, dall'altra parte invece ci sono gli esercenti. Che sensazioni e quali riscontri avete avuto in questi giorni?
3: Beh, le aspettative come sempre sono alte, insomma, il saldo per le attività commerciali, per gli imprenditori, sono comunque dovrebbe essere un evento straordinario che dovrebbe portare un afflusso, insomma, diverso da quello delle vendite, tradizionali. Si dovrebbe approfittare degli congrui sconti che ormai, tutti gli anni gli operatori offrono alla propria clientela. ma dobbiamo registrare

0: registrare di fatto un calo dovuto a una serie di concause ormai conclamate. Ci sono tantissimi problemi, c'è il problema della contrazione economica che di fatto mette le famiglie in difficoltà e quindi di conseguenza diciamo, il mondo della moda, non essendo un bene di prima necessità, ne patisce le conseguenze per primo. C'è il problema dell'online, c'è il problema della grande distribuzione, ormai ci sono outlet distribuiti su tutto il territorio e non per ultimo, purtroppo, dobbiamo registrare quei fenomeni di vendite promozionali che si susseguono giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, che di fatto stanno facendo calare l'interesse sull'evento saldo, che invece una volta era un grande evento. Quindi, comunque invitiamo tutta la nostra clientela a visitare i negozi di vicinato per diversi motivi, uno per aiutare di fatto l'economia locale, ma soprattutto ricordiamoci che i negozi di vicinato sono quella parte pulsante diciamo, dei centri, dei borghi cittadini che mantengono aperti e in piedi anche la voglia di passeggiare per le vie, dando sicurezza e decoro anche diciamo, a tutte le città.
1: Presidente, c'è un dato, c'è una considerazione che alle volte sorge spontanea, perché spesso abbiamo sentito, abbiamo visto, abbiamo parlato di saldi specchietto per allodola, perché alle volte quel capo che tanto desideravamo effettivamente non è propriamente in saldo, riporta un prezzo gonfiato in un certo momento, poi riabbassato, quindi se da una parte c'è la contrazione economica da parte delle famiglie, ti chiedo se a Taranto effettivamente c'è un controllo tale da garantire che ci sia una sorta di patto di onestà tra chi acquista e chi vende.
0: Allora, bisogna fare chiarezza sul discorso del saldo. Premesso che è facoltà dell'esercente mettere la merce in saldo e si può scegliere anche alcuna merce da poter mettere in saldo. Non c'è una obbligatorietà di legge di mettere tutta la collezione. Certo è che noi siamo per le regole, Confcommercio è per le regole e per la legalità. Abbiamo sempre dichiarato e stretto i patti anche con le associazioni dei consumatori per i cosiddetti saldi sicuri, ma potrebbe esserci purtroppo, come c'è dappertutto, qualcuno che diciamo, cerca di dribblare le regole. Quello che consigliamo sempre alla clientela è quello di andare qualche giorno prima, qualche settimana prima all'interno delle attività dove si intende fare acquisti, controllare di fatto il prezzo di partenza e poi alla fine, insomma, assicurarsi che il prezzo finale sia di quello scontato. Ricordiamo, che i saldi sicuri che sottoscriviamo con le associazioni dei consumatori prevede innanzitutto la trasparenza del prezzo, quindi sui cartellini, sui prezzi ci deve essere segnato assolutamente il prezzo originale, la percentuale di sconto e il prezzo scontato. Garantiamo le sostituzioni entro una settimana solitamente o comunque con accordo del consumatore e che quindi anche questo è per andare incontro diciamo, al consumatore, anche perché il cambio di comodo è sempre una cortesia da parte dell'esercente e non purtroppo diciamo una legge scritta, ecco, chiamiamola così.
1: Presidente, ti faccio l'ultima domanda. Detto tra me e te, tanto non ci guarda nessuno, no? Ma qual è la sofferenza, il dato di sofferenza maggiore che viene riscontrato dagli esercenti tarantini? L'assenza di parcheggio, la crescita dei costi relativi alle forniture elettriche, il costo dei fitti dei locali, insomma, c'è una serie di concause che potrebbe essere identificata, ma se tu dovessi dirmi, questo è il punto più dolente, qual è?
0: Abbiamo una giornata per parlarne?
1: Io sono qua fino alle 23, 22 più o meno, però.
0: Allora, in realtà quello che oggi più incide sulla difficoltà delle aziende, devo dire che come posso dire, la incontrollata l'incontrollata concorrenza, ecco, chiamiamola così, l'incontrollata concorrenza da parte delle aziende stesse che dovrebbero essere partner dei propri retail e che di fatto invece

0: sono diventati i nostri primi concorrenti perché distruggono un mercato proponendo promozioni a destra e a manca su tutte le piattaforme, sia online che non, a discapito poi dei propri collaboratori e venditori dei propri territori. Questa è una cosa che sta diventando un problema serio, se ne parla ormai anche a carattere nazionale, quindi noi invitiamo anche che ci sia più dialogo tra operatori e propri fornitori affinché questa filiera possa continuare a esistere, perché altrimenti andiamo verso il non ritorno.
1: La questione dell'ex Ilva nuovamente al centro, non soltanto locale ma nazionale, perché i sindacati chiedono una convocazione urgente a Palazzo Chigi, sono troppi gli interrogativi senza risposta addirittura da marzo. Noi adesso ci colleghiamo, dovremmo avere già con noi Francesco Brigati, eccolo, segretario generale FIOM CGIL Taranto. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora, cerchiamo di fare innanzitutto un po' il punto della situazione. Dove eravamo rimasti con la questione ex Ilva? Qual è lo stato attuale dei fatti? Prima di parlare poi di questa richiesta di convocazione urgente.
2: Sì, sostanzialmente noi veniamo da delle giornate di assemblea con i lavoratori in cui abbiamo rappresentato la grave situazione in cui versa lo stabilimento. L'ultimo incontro si è tenuto al presso il Mimit il 15 di giugno su richiesta di FIOM, UILM e USB in occasione appunto della sua venuta a Taranto per quanto riguarda l'ampliamento di Vestas Blades. In quella circostanza avevamo chiesto un incontro in prefettura, non è stato possibile per i suoi impegni istituzionali, siamo stati convocati il 15 di giugno a Roma. La cosa grave che è emersa in quell'occasione, al netto delle questioni che ovviamente riguardano il bando di vendita internazionale, che evidentemente ci ha ricordato non ci sono novità rispetto agli acquirenti, rispetto allo stato di avanzamento, ma quello che è emerso è appunto la gravità legata all'assenza di risorse una volta finito il prestito ponte di 149 milioni di euro, che vorrei ricordare a chi ci ascolta, secondo quanto anche è stato riportato dai commissari straordinari, che hanno, diciamo, nella gestione una perdita di 40-50 milioni di euro, si arriverebbe entro e non oltre settembre-ottobre rispetto a quella che è la condizione appunto legata alle risorse che ci sono per gestire lo stabilimento. Queste risorse, e diciamo, bisogna anche far capire a chi ci ascolta, servono per fare due cose. La prima è quella di mettere in sicurezza gli impianti e quindi consentire ai lavoratori di poter effettuare le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Questa cosa avviene molto a rilento perché se le risorse vengono strette per allungare i tempi, evidentemente non vengono effettuate tutte le attività. Secondo elemento, ovviamente, legato alla ripartenza degli impianti. Oggi siamo con un solo altoforno in marcia, l'altoforno numero 4, l'altoforno numero 2, e in attesa di ripartenza dell'altoforno numero 4, che evidentemente, sempre a seguito anche della mancanza di risorse, è stata slittata a diciamo, una data ancora non ben definita, molto probabilmente entro la fine dell'anno. Tra le altre cose, il ministro ci aveva ricordato che era impossibile vendere lo stabilimento senza due altoforni in marcia perché c'è il sequestro probatorio sull'altoforno numero 1. Personalmente gli ho anche ricordato che basterebbe attivare l'altoforno numero 4 e mettere risorse per consentire la ripartenza degli impianti. Ecco, ci sono queste criticità che abbiamo rappresentato nelle assemblee ai lavoratori ed è evidente che anche quello che è emerso a livello nazionale dai segretari attraverso quella lettera c'è la necessità di tornare a mobilitarci perché la situazione è davvero grave.
1: Ecco, voi che siete all'interno appunto e siete diciamo in collegamento diretto con i lavoratori, dopo tanti anni di promesse, disattese e situazioni che si trascinano non soltanto questa ma anche tante altre nella nostra città da troppo tempo, qual è il clima tra i lavoratori?
2: Beh, il clima dei lavoratori è che c'è una sfiducia nei confronti della politica, nei confronti di chi in questi anni non ha preso le scelte e ci ha portato in uno stato comatoso in cui versa lo stabilimento. Sfiducia rispetto alla possibilità di realizzare questo processo di decarbonizzazione. Guardate, c'è un altro elemento che è emerso in questi giorni rispetto al decreto legge del 26 giugno del 2026, la numero 107, che distraggono, diciamo, ulteriori risorse rispetto al progetto di RAI. non si capisce esattamente bene, quindi passando dal Ministero dell'Ambiente al Ministero del MIMIT per avviare questo processo di decarbonizzazione. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che quelle risorse erano state inizialmente finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sono stati definanziati, successivamente sono stati inseriti nei fondi di coesione e sviluppo e adesso vengono nuovamente sottratti rispetto al progetto del DRI, DRI che

0: partito e si è costituita questa società nel 2022, sono stati presentati progetti rispetto agli impianti di preriduzione proprio per consentire il processo di decarbonizzazione. Sembra che abbiamo perso, diciamo, del tempo, perché dal 2022 al 2024, al 2026 sono passati 4 anni e non ci sono nemmeno risposte rispetto alla questione del DRI. Secondo il nostro punto di vista, vengono sottratte risorse perché evidentemente non si arriverà a settembre-ottobre con la vendita dello stabilimento, perché in queste condizioni è impossibile, perché i soggetti che vorrebbero acquisire lo stabilimento sono soggetti impresentabili e che hanno fatto delle proposte rispetto alla manifestazione di interesse inaccettabili rispetto al piano di occupazionale, al piano ambientale e al piano industriale. Allora, questi sono elementi che il governo deve tenere in considerazione. L'altro giorno ho avuto modo anche di incontrare il ministro Urso in occasione della sua venuta in Versalis. Uno degli elementi che tra l'altro si dice preoccupato rispetto alla questione dell'Ilva, ebbene, se sei preoccupato, come lo è tutto il governo, ma perché non ci si confronta con le organizzazioni sindacali? È dal 5 marzo che aspettiamo una convocazione che sarebbe dovuta arrivare alla fine di marzo, quando ci siamo visti l'ultima volta a Palazzo Chigi. Abbiamo bisogno di risposte e c'è il tema dell'emergenza rispetto alla questione delle risorse. Riteniamo, ancora una volta, rispetto a quello che è il tema che riguarda l'ex Ilva, che l'unica soluzione è quella dell'intervento pubblico. DRI poteva essere un soggetto di quelli, appunto, che poteva, dentro una compagine societaria pubblica, fare un passaggio importante rispetto al tema della diversificazione e diciamo, del processo di decarbonizzazione per quanto riguarda l'ex Ilva.
1: Ecco, dal vostro punto di vista di sigle sindacali che quindi spesso avviano delle interlocuzioni con il governo, ritenete che sia possibile questa strada dell'intervento pubblico oppure che si stia cercando in un certo senso di fare dell'accanimento terapeutico senza però mettersi in prima linea da questo punto di vista?
0: Sì, noi riteniamo, come dicevo prima, un soggetto potrebbe essere di RAI piuttosto che Leonardo, Fincantieri, siccome ci hanno spiegato, ovviamente noi non la pensiamo così, che non è possibile avviare processi di nazionalizzazione perché si configurerebbe, diciamo, la questione legata agli aiuti di Stato e quindi delle difficoltà che avrebbero con la comunità europea, gli abbiamo detto che per noi l'intervento pubblico, così come tra l'altro ci sono la partecipazione pubblica, in Leonardo, in Fincantieri, ecco, un processo di questo tipo per mettere in sicurezza lo stabilimento, il processo di transizione ecologica e garantire ovviamente la questione occupazionale. C'è il tema ovviamente che riguarda anche i lavoratori. Mediamente, diciamo, l'età media è intorno ai 49 anni, abbiamo over 50 che sono circa 3.000 lavoratori. Il tema è che ovviamente lavorare in un processo produttivo come la siderurgia evidentemente ha bisogno anche di una discussione rispetto alla questione del piano industriale, di misure speciali per questi lavoratori, perché è evidente che un processo di questo tipo non si risolve, come sta facendo il governo, esclusivamente attraverso il bando di vendita internazionale. Nelle migliori delle ipotesi, dove ci dovesse essere Jindal, ci ha già detto che c'è un solo forno elettrico, e vale a dire che per tutto il gruppo si parlerebbe di 2.500 lavoratori. Sarebbe davvero una macelleria sociale. Per questo la questione dell'intervento pubblico, e lasciatemelo dire che se siamo nella fase in cui c'è un bando di vendita internazionale, le risorse stanno per finire, evidentemente siamo con un cappio al collo e ci aspetta che qualcuno ce lo tira per decretare la morte dello stabilimento. Ed è evidente che anche nel rapporto con i futuri acquirenti lo Stato è debole, perché è una condizione assolutamente di criticità che riguarda appunto anche lo stabilimento e le condizioni in cui versa.
1: Ecco, proprio a proposito di scadenze, vi siete dati tempo come sigle sindacali fino al 15 luglio, dopodiché partirà un'autoconvocazione presso Palazzo Chigi. La scorsa estate, lo ricordiamo, è stata piuttosto calda da questo punto di vista per manifestazioni, incontri, scioperi, assemblee. Che estate si prevede?
0: Beh, purtroppo, come tutti gli anni, tra l'altro in questi mesi lo abbiamo fatto anche a dicembre, quando ci sono stati blocchi stradali rispetto alla presentazione del piano corto, e avevamo ragione da vendere quando abbiamo detto che quello era un piano di chiusura e si sta andando in quella direzione. Anche in quella circostanza ci avevano detto che entro il 28 febbraio sarebbero ripartite ad esempio le batterie. Poi hanno fatto una proroga e siamo arrivati al 30 giugno e oggi, diciamo, a luglio c'è un'ulteriore proroga a cui tra l'altro non c'è stato nemmeno detto esattamente di qual è il periodo che dovrà, diciamo, prolungare questa fermata. Quindi è chiaro, noi abbiamo la necessità di andare a Palazzo Chigi. Se non ci convoco, ci, non ci convocano, ci autoconvochiamo e insieme ai lavoratori continueremo a

0: La questione di clima ambiente è veramente molto, molto complessa. Abbiamo ascoltato, insomma, anche nella conferenza stampa di saluto, diciamo così, di Alfredo Spalluto, quelle che sono le criticità principali emerse, ma come giustamente facevi notare tu nel tuo articolo presente questa mattina sulla Gazzetta, c'è un aspetto che ancora non è stato abbastanza considerato, ovvero che in tutto questo caos una delle certezze è che la Tari rischia di lievitare.
1: Sì, Maria Laura, diciamo che ancora non è una certezza perché entro fine mese il Consiglio Comunale approverà le tariffe, però è un'ipotesi abbastanza fondata visto che l'AGER, che è l'agenzia regionale che si occupa del ciclo di rifiuti, ha, come dire, stimato, ha consigliato, insomma, ha invitato l'amministrazione comunale a coprire il costo complessivo del servizio con il trasporto, pulizia, raccolta, smaltimento, col fermento, per una cifra di 54 milioni e 700 mila euro, che è in aumento rispetto all'anno scorso per una serie di fattori, tra cui il caro carburanti e non solo. Quindi delle due l'una, o in questi giorni, in queste settimane, scopriremo, e ce l'auguriamo, che è stata aumentata la cosiddetta base imponibile, ovvero il numero di contribuenti che pagheranno in virtù della lotta all'evasione fiscale, oppure come dire, per forza di cose si sarà necessario aumentare, seppur magari in maniera lieve, almeno si spera, la Tari, che quindi a gennaio potrebbe essere l'importo maggiore potrebbe essere addebitato in fase di conguaglio, nella quarta e ultima rata. Però aspettiamo una decina di giorni, però l'ipotesi al momento, visti i numeri, molto fondata.
0: Ecco, per quanto riguarda invece colui che sarà o colei che sarà, che prenderà il posto, insomma, di Alfredo Spalluto alla guida di Climambiente, i sindacati e le associazioni di categoria hanno rivolto un appello al sindaco Bitetti in questi giorni chiedendo un profilo tecnico. Noi ieri al Consiglio Comunale abbiamo cercato di sondare il terreno con il primo cittadino che però è estremamente abbottonato, ovviamente, per forza di cose sulla questione, ha detto con una frase che ormai, insomma, caratterizza un po', tutto il suo mandato, che sono in corso, ovviamente, delle valutazioni. Qual è l'idea che ti sei fatto in merito?
1: Allora, guarda, Maria Laura, io in genere non sono a favore dei tecnici in politica e nella pubblica amministrazione perché, come dire, tengo per me molto importante la distinzione dei ruoli, però la vicenda dell'ex AMIU merita secondo me un'eccezione, quindi la situazione è straordinaria, non è ordinaria, non è normale, non solo per la gravità dell'assetto finanziario che è in netto squilibrio, ma anche per una serie di motivi. Quindi, come dire, a me pare nettamente condivisibile l'osservazione fatta dalle associazioni sindacali, da quelle artigianali dell'artigianato che chiedono appunto al sindaco Bitetti di scegliere un manager, quindi di puntare su un profilo tecnico non partitico, in sostanza di non applicare il manuale Cencelli nella scelta della nuova terna del CDA dell'anno, almeno per quel che riguarda la presidenza. Poi il vicepresidente, il consigliere o la consigliera, per carità, possono legittimamente rispondere al soddisfacimento dell'esigenza degli alleati, per carità, è comprensibile la tenuta e la salvaguardia di quelli politici, però questa volta sinceramente penso che sia opportuno avere in effetti un profilo tecnico e soprattutto insomma, di valore, di competenza che sappia muoversi, che conosca bene il ciclo dei rifiuti e soprattutto che dia un contributo al pool di professionisti come dire, che sono impegnati da qualche settimana nella predisposizione del piano di risanamento industriale.
0: Ecco, parliamo anche un po' della questione della privatizzazione, perché uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale di Piero Bitetti era il mantenimento ovviamente pubblico della gestione pubblica delle partecipate. Già in un consiglio comunale, però, un'osservazione del consigliere Vincenzo Di Gregorio che disse: nel caso in cui si privatizzi Climambiente, io lascerò la maggioranza, gettò un po' di ombre sulla questione, quasi come se appunto l'amministrazione stesse valutando una direzione differente. Ultimamente ne abbiamo parlato, prima che lasciasse ovviamente la carica, con Spalluto, che ha detto, per quel che ne so io, l'amministrazione Bitetti ha intenzione di mantenere la gestione pubblica. Ma negli interventi successivi, anche quello di ieri, del sindaco, c'è sempre qualche frase che lascia intravedere la possibilità che si possa procedere in una direzione diversa.
1: Ma mettiamola così, l'ipotesi, spauracchio, l'opportunità o l'incubo, e bisogna vedere quali lenti si indossano per vedere questa situazione della privatizzazione dell'AMDEL, di Chimambiente, è sullo sfondo. Diciamo che più passa il tempo, più questa situazione non si sblocca, questo sfondo, come dire, si avvicina. Di certo per i motivi politici che tu prima hai, fatto cenno, quindi hai ricordato giustamente le affermazioni del sindaco un anno fa in campagna elettorale. Io immagino che il primo cittadino e i suoi assessori non vogliano andare verso questa direzione, però al tempo stesso, vista la condizione tecnica, finanziaria e vista considerati una serie di ostacoli di carattere normativo, ci siamo tutti forse dimenticati il parere di qualche mese fa molto molto duro e pesante dell'autorità di garanzia del commercio del mercato, la cosiddetta antitrust, non si può più escludere questa prospettiva. Che comunque sia non è immediato, non è di facile soluzione. Naturalmente ci auguriamo che di qui a un mese i professionisti terminino il loro lavoro, però poi spetterà al socio unico, ovvero al comunità, tanto decidere da farsi, questo è del tutto evidente.
0: Bene Fabio, e allora parliamo prima di, diciamo, di concludere, un'ultima questione, quella della raccolta differenziata. Spalluto insisteva su questo aumento delle percentuali dal 27 al 34%, in realtà quando abbiamo osservato i dati mese per mese abbiamo notato che ci sono state numerose flessioni nel corso appunto di poco meno di un anno. Secondo te è stato un errore, per esempio, rimettere i cassonetti in alcuni quartieri che presentano particolarmente delle problematiche nel gestire la raccolta differenziata? Penso ad esempio a Viale 2 Giugno, a Paolo VI, ma anche al quartiere Salinella, oppure è necessario ovviamente con il nuovo contratto di servizio dare un po' di uniformità alla città, nel senso che è vero che ci sono delle zone in cui magari è meglio utilizzare le cosiddette pattumelle, però è anche vero che ci sono ancora zone che non sono state, quartieri che non sono stati raggiunti dalla raccolta differenziata e altri in cui ci si regola un po' come si vuole. Abbiamo visto anche al quartiere Tramontone, ma nello stesso borgo, che ormai i cassonetti, i contenitori per la differenziata vengono utilizzati essenzialmente per l'indifferenziata e questo ovviamente provoca tutta una serie poi di problemi a catena.
1: Sì, Maria Laura, è proprio così, sono d'accordo con la tua analisi, è stato un errore, direi proprio in maniera più netta, è stata una resa e non bisogna arrendersi. Quello di risistemare i cassonetti nei luoghi in cui invece si sta facendo la differenziata, che certo poteva essere corretta, però così come anni fa, faccio un piccolo passo indietro, ma secondo me è necessario per spiegare bene gli errori che sono stati commessi, per carità è buona fede, ma pur sempre di errori si tratta. Quando furono sistemati, a tanto ormai 5-6 anni fa, i cosiddetti cassonetti intelligenti, che poi hanno fatto una fine gloriosa, che sono stati almeno nel borgo sostituiti, inizialmente si aprivano solamente con la card magnetica, cioè avvicinando la tessera al cassonetto stesso. Poi, un po' perché alcuni già iniziano a funzionare male, ma soprattutto perché, come dire, si erano levate le proteste di una parte di cittadini che insomma erano un po' infastiditi dal semplice gesto di avvicinare la tessera e quindi di aspettare che il cassonetto si aprisse, e alla fine poi furono aperti tutti qua, i cassonetti H24, e quindi la gente conferiva e tuttora conferisce sostanzialmente in tutte le ore del giorno e ovviamente l'estate. Questo fenomeno è un po' più come dire, preoccupante viste le alte temperature. Cosa voglio dire facendo questo piccolo passo indietro e collegandomi alla tua domanda? Che quando si attua un modello di raccolta differenziata, che per sua natura è difficile perché deve esserci

0: circhi cittadini. È ancora più problematico in città come la nostra, fatta a forma di imbuto, con vie molto strette, soprattutto per Canale Battisti e altro ancora. Non bisogna cedere, bisogna comunicare, bisogna spiegare, però poi quando bisogna agire non bisogna fare tentennamenti, passi indietro, compromessi, perché altrimenti non ci allontaneremo mai da queste percentuali che, per carità, pur segnando un miglioramento relativo, restano a livello di dato assoluto molto molto bassi. Siamo il più basso dei più bassi di Puglia, il che è impressionante. Io penso che in alcuni quartieri, proprio in quei quartieri, in quelle zone che non sono toccate al servizio, bisogna proprio insistere col porta a porta. In altri invece, in cui oggettivamente ci sono delle difficoltà, per dei cerchi molto stretti, per la mobilità che è complicata, magari lì bisognerebbe trovare delle aree pubbliche o anche private, nel caso, per realizzare delle isole ecologiche. Penso che aumentando il numero delle isole ecologiche, qualche risultato in più, al netto della, in aggiunta alla differenziata spinta in quelle zone della città in cui davvero si può fare e magari farla meglio, potrebbe far salire la quota differenziata. Altrimenti, come dire, se ci continuiamo ad arrendere, la sticella andrà sempre più verso il basso e più verso l'alto.
1: Ecco, è chiaro che si tratta sicuramente essenzialmente di una battaglia culturale e di civiltà, quindi sia il sistema di videosorveglianza, le sanzioni della polizia locale, però è anche chiaro che in una situazione del genere, quando un ex presidente di CDA afferma non avevo i soldi per la campagna di informazione, anche quella è una criticità, perché è chiaro che ci vuole invece una campagna abbastanza martellante anche per rieducare un po' il cittadino alla raccolta differenziata. Allora Fabio, prima di salutarci invece parliamo, facciamo una battuta politica. Questa maggioranza Bitetti reggerà fino alla fine dei giochi del Mediterraneo oppure, come si vocifera da più parti, al termine di questo evento ci sarà un po' una resa dei conti? Qual è la tua opinione in merito?
0: Ma guarda, che regga nel senso che avrà ancora i numeri per governare, insomma, su questo non ho dubbi. Però rispetto alla seconda parte della tua domanda, che possa esserci, se non una resa dei conti, o quantomeno un rimpasto delle deleghe o qualche cambio in giunta, ormai lo penso già da un po'. Del resto è anche normale e fisiologico che dopo un anno di governo il sindaco tiri una riga sul foglio bianco e abbia, spero, la serenità di valutare, insomma, quali assessori tra quelli attuali abbiano reso effettivamente rispetto alle aspettative iniziali, e chi meno, magari forse qualche delega disomogenea sicuramente va riordinata e va riorganizzata. Le tensioni, insomma, degli ultimi giorni, tutto sommato, mi sembra che sono legate nel senso, come dire, non di matrice esattamente politica, quindi dettate da motivi personali, insomma, qualche tensione, ma la nomina del terzo assessore in quota PD ha più o meno, insomma, creato una sorta di tregua, almeno per ora. Dopo i giochi, questo sì, la maggioranza non corre rischi di cadere, però è probabile, è possibile, scusate, che ci possa essere in effetti qualche cambio nell'esecutivo. Secondo me, insomma, dovrebbe anche andare in questa direzione, perché, ripeto, ci sono alcune deleghe che non sono proprio coerenti con tutto il resto della macchina, e poi le valutazioni le fa il sindaco. Lui un anno fa ha scelto applicando in maniera scientifica, in maniera cioè riconoscendo forse in giunta a ogni partito, sino anche a quello che aveva preso appena un seggio. Bisogna capire però, bisognerà capire nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, se le eventuali novità risponderanno ancora a questa logica, quella degli equilibri di potere, oppure avranno altre opzioni, seguiranno altre valutazioni. Però i numeri ci sono, ci saranno, penso, però qualche cambio, ripeto, insisto, di qui a fine settembre lo metto in conto.
2: In genere sapete che l'edizione del venerdì di Buon Mattino è sempre un po' più leggera, siamo nel fine settimana, abbiamo bisogno insomma di alleggerire un po' le tensioni e di pensare anche a cose che ci portano in paesi lontani. E allora io qua mi ritrovo con il nostro Giuseppe De Filippis,
3: Buongiorno.
2: ben trovato. col quale non ci
3: Mentre
2: vedevamo da
3: va. Sì, è
2: tempo,
3: vero.
2: è vero? Ci vediamo da tempo perché proprio fisicamente lo abbiamo mandato a quel paese, ma nel senso buono della parola, lo abbiamo
3: Sì.
2: mandato in

0: Scozia.
1: Sì, sì, sì, adesso presenterò il conto al direttore. Che quello veramente poi mi manda davvero qui a quel paese.
0: Allora scherziamo ovviamente, però in realtà la cosa vera è che lui è stato per davvero in Scozia.
1: In missione per voi.
0: In missione per noi, perché abbiamo detto, scusa De Filippi, se tu che sei l'esperto informatico e ti piacciono i misteri, le cose strane, ma vai a vedere se questo mostro di Loch Ness esiste davvero e quindi chi poteva scoprire la verità?
1: Ho fatto un'attenta analisi. Ecco. Allora, se Peppe per favore mi manda già il primo video.
0: Sì, Giuseppe Candelli in regia, abbiamo anche, ecco.
1: Questo è il famoso lago Ness, perché Loch in inglese, in scozzese vuol dire lago.
0: Sì.
1: Come puoi vedere da queste immagini, ho beccato l'unica giornata su 300 in un anno con bel tempo lì. Quindi adesso raccontiamo un po' la storia. Del mito del mostro. Questo è un castello, il famoso castello di Ushkat, che è sul lago ed è il castello più famoso e più importante. Quindi
0: l'unica giornata di sole l'hai beccata tu, perché in realtà la leggenda narra che nelle giornate di sole questo mostro non si vede.
1: Non si vede, è ovvio che non si vede.
0: E lo sapeva che andavi tu, fammi nascondere.
1: Questo invece è Inverness, che stiamo vedendo, è il lago di Ness, sempre, sì. Che si collega col lago. Quindi.
0: Sì.
1: Qui continuiamo invece a vedere il lago. Allora, partiamo dal concetto che trovandoci nel nord Europa è molto facile trovare nebbia, quindi scambiare qualcosa per un'altra,
0: sì.
1: È normale. Sì. La leggenda nasce del mostro, sono andato a studiarmela, nasce nel VII secolo.
0: Che è una cosa veramente...
1: Almeno questa così l'hanno fatta credere, sì. Dicendo che un monaco abbia visto
0: un
1: essere che tirava dentro nell'acqua una persona. Lui, facendo semplicemente il segno della croce, questo il mostro l'ha liberato.
0: È sparito.
1: Ah. Da lì non si sono avuti più avvistamenti fino al 1933.
0: Quindi secolo scorso,
1: quasi 100 anni fa. Però iniziamo ad analizzare una cosa secondo me molto importante. Sai quanti laghi ci sono in Scozia?
0: Quanti?
1: 31.000.
0: Praticamente, quante volte di più di quelli dell'Italia?
1: In Italia 1.500.
0: Quindi
1: loro dovevano trovare una scusa per rendere appetibile
0: quel
1: lago. Esattamente.
0: Certo.
1: Quindi nel 1933 ci sono iniziati ad arrivare un po' di avvistamenti. Di questo mostro di lago. Ed è, tant'è che se facciamo vedere la prima foto che... No, aspetta, quella è dopo, spoileriamo una cosa molto importante.
0: Ecco.
1: Questa è la foto famosa del mostro. Da quello che mi hanno raccontato, questo non è altro che un sommergibile giocattolo messo di capasotto, praticamente, e fotografato nel lago. È ovvio che in quel periodo chi lo vedeva, un po' per via della nebbia, vedeva muoversi magari un tronco, qualcosa,
0: ha collegato più che altro,
1: sì,
0: a quello che era il mostro.
1: Hanno collegato a questi racconti del VII secolo, hanno collegato le due cose. Dopodiché, quindi, è iniziato però a nascere un po' di turismo da lì.
0: Sì, certo.
1: Proprio marketing vero e proprio. Sì, sì, sì, sì, ma tant'è che se tu vai nella cittadina attaccata, non ad Inverness, ma nella cittadina attaccata al lago, praticamente vivono di quello. Addirittura, sempre in quegli anni, sempre nel secolo scorso, una proprietaria di un albergo ha avuto un avvistamento.
0: E quindi, ovviamente,
1: domandiamoci.
0: Chissà perché, insomma, mi hai portato un peluche a forma di mostro di Loch Ness, immagino che sì.
1: Guarda, quanti ne vuoi? Due erano, il mostro di Loch Ness e le mucche quelle coi capelli. Quelle sono le cose che te le tiravano addosso. L'altra cosa divertente, invece, nel 1945 abbiamo la certezza che il mostro è stato ucciso.
0: Debellato, definitivamente.
1: Ed è stato ucciso grazie al, come possiamo chiamarlo, al prestigioso esercito italiano, che durante la Seconda Guerra Mondiale, insieme agli alleati, hanno bombardato

0: bombardato la
1: Ah,
0: Scozia
1: ecco, quindi.
0: e si sono vantati di aver bombardato la Scozia e di aver ucciso il
1: Questo,
0: Mossad.
1: quindi quella immagine che abbiamo visto prima, del
0: Quell'immagine
1: giornale che riportava
0: del
1: la notizia, visto che abbiamo visto le prime pagine dei giornali, questi praticamente
0: infatti, gli italiani dicono
1: dicono.
0: di aver bombardato il mostro di Loch Ness.
1: Sì.
0: Nessie. Ovviamente anche negli anni a seguire ci sono stati avvistamenti, quindi è stata
1: Certo,
0: bugia che l'esercito italiano non ci è
1: non è
0: riuscito.
1: riuscito in questa operazione,
0: Gli
1: vabbè.
0: avvistamenti ce ne sono stati sempre tanti, ovviamente col passare degli anni e delle tecnologie insomma, si sono resi conto che non c'è mai stato nulla, quindi do una notizia bruttissima, il mostro
1: Non c'è.
0: non
1: Se
0: c'è.
1: andate in Scozia per il mostro di Loch Ness,
0: Sì.
1: non lo
0: Non lo
1: trovate,
0: trovate.
1: vabbè.
0: Quello che suggerisco di fare invece è una cosa molto bella, di vedere Inverness che è a 40 minuti di pullman dal lago, che ha anche un castello molto bello, e di saltare questa cittadina che è veramente, c'è il museo del mostro,
1: E
0: ma
1: basta, qui il
0: sì.
1: Museo del Mostro mancherà. Però la Scozia è bella.
0: Molto bella. Ultima cosa, sempre sul lago, fondamentale,
1: Sì.
0: perché qui entra anche Google. Hanno fatto, allora tieni conto che il punto più profondo del lago è di 250 metri. Hanno fatto scandagliare, si può vedere da Google Earth, il fondale del lago fino a 180 metri, e anche lì
1: Non si è trovato
0: non hanno
1: nulla,
0: trovato
1: quindi
0: nulla.
1: niente. Però è bello rimanere
0: Sì,
1: con
0: vabbè,
1: questo mito,
0: chiaro.
1: con questa idea che uno va lì e
0: Un po' come abbiamo
1: cercando il
0: fatto,
1: mostro.
0: adesso passando da una città all'un'altra, a Edimburgo abbiamo fatto il tour dei fantasmi.
1: L'avete trovati?
0: Anche lì dicono che ci
1: Niente.
0: sono presenze, ma io mi ritengo un uomo di scienza, tu lo
1: Quindi
0: sai,
1: non di fantascienza.
0: quindi per me era divertente perché comunque ci sono state delle belle storie e dei bei racconti. Una su tutte, vi suggerisco e ti suggerisco il film Ladri di cadaveri, che è di John Landis
1: Sì.
0: ed è ambientato a Edimburgo. È la storia di due poveracci che avevano una locanda e muore per caso una persona. Per liberarsi del corpo, il corpo lo vendono a un professore di anatomia. Da lì si rendono conto che gli conveniva più vendere i cadaveri che ospitare le persone. Quindi iniziano ad ammazzare le persone ospiti nella loro locanda per sbarcare il lunario. E diciamo che si dice che ci siano delle presenze nel famoso cimitero di Edimburgo e per alcune strade, addirittura anche di uno dei due ladri di cadaveri. Il film è molto bello, ambientato ad
1: Però tu non hai
0: Edimburgo.
1: visto niente. Quello Gallitelli che deve dire, ti
0: Sì.
1: abbiamo mandato in Scozia per trovare il mostro, per vedere i fantasmi, te ne torni senza
0: Niente.
1: niente, niente. Vabbè, quindi insomma
0: Se vogliamo vedere, posso, ci
1: Sì,
0: abbiamo
1: certo, sì,
0: tempo?
1: in qualche minuto ancora.
0: Peppe, c'è un video che si chiama Edimburgo, dove c'è qualcosa di super tecnologico che mi ha fatto morire dal ridere.
1: Sì.
0: Ah no, non era quello, era POS. Vabbè, sì, cambiamelo, pagamento col POS.
1: Ah, sì, questa cosa simpatica di cui mi hai parlato.
0: Ah, eccolo, vedi, qui gli artisti di strada
1: Eh?
0: non solo li puoi lasciare i contanti, ma li puoi anche lasciare il pagamento. E se vedi 3, 5 o 10
1: Cioè,
0: pounds,
1: quindi col
0: che non
1: sistema di pagamento proprio
0: col
1: si sono
0: POS.
1: organizzati
0: Sì,
1: benissimo.
0: per le strade di Edimburgo tu puoi pagare tutto quanto col POS. Ed è abbastanza divertente questa cosa perché non mi era mai capitata.
1: Fantastico.
0: Quindi tu non dici, no, ma sai, scusami, non c'ho
1: Non
0: contante.
1: ti preoccupare,
0: Paga,
1: guarda, puoi
0: paga.
1: pagare con il POS. E quindi,
0: Quindi questo è.
1: questo secondo me l'hanno messo apposta per te proprio.
0: Sì, per beccarmi, sì.
1: Allora, Giuseppe, grazie. Lo sai che a noi piace scherzare con te perché cerchiamo di.
0: Alleggeriamolo per il fine
1: Esatto, alleggeriamo il
0: settimana.
1: fine settimana. Ovviamente non sappiamo se hai altri viaggi in programma prossimamente, però vabbè, capiamo.
0: Speriamo ad ottobre, vediamo un po'.
1: Speriamo, per il momento stai qui alla ricerca sempre di cose particolari che
0: Sì,
1: possiamo annotare.
0: facciamo il solito appello. Se
1: Sì,
0: avete
1: certo.
0: un'app, una pagina Instagram particolare, contattateci. Contattate me, The Peppis, su Instagram e noi
1: Come
0: vi faccio
1: no?
0: un'intervista, un colloquio. Se va bene, poi
1: Se è abbastanza strano lo proponiamo in TV.
0: sì, cose normali non le voglio.
1: Non ci interessano. Grazie Giuseppe De
0: Grazie a te.
1: Filippis, noi ci vediamo presto. Domani sera, sabato 11 di luglio.

0: Alle ore 20 sulla splendida terrazza della Basilica del Duomo di San Cataldo prende il via una rassegna letteraria che appunto accoglierà il pubblico su questo splendido belvedere. È un'operazione che è stata riproposta già negli anni passati e una possibilità appunto di incontrare e ascoltare degli scrittori e farsi trasportare dalle loro parole. Primo appuntamento, come dicevo, domani per Libri in Terrazza, per il quale ringraziamo Don Emanuele Ferro, Elena Modio e Miriam Putignano. Per domani il primo appuntamento è con Danilo Giaffreda, che noi abbiamo in collegamento. Danilo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Allora, so che sei particolarmente emozionato per questa
1: Si
0: presentazione
1: vede.
0: di domani. E, insomma, il tuo libro, The Night Crawler, Diario di bordo tra Scilla e Cariddi, sarà presentato in un dialogo con un'amica, Valentina Palange, per domani sera alle 20. Stiamo vedendo anche la locandina. E allora, Danilo, come vanno i tuoi viaggi? Che cos'è questo diario di bordo?
1: Il diario di bordo è il risultato di una serie, una collezione, chiamiamola, di post che sono stati fatti sui social nell'arco di una, diciamo, un po' meno di 10 anni, 7 anni all'incirca, che corrispondevano ai miei spostamenti in pullman tra la Sicilia e la Puglia, perché ai tempi non c'era ancora collegamento Ryanair diretto, io per lavoro mi muovo tra la Puglia e la Sicilia, e quindi non riuscendo a dormire di notte, scrivevo sui social, memorie, riflessioni, tutto quello che, diciamo, veniva fuori dall'osservazione, ma anche dai ricordi. Poi, chiaramente, come tutte le cose sui social, si perdono nei meandri o magari non arrivano neanche, per cui molti mi hanno scritto dicendo: ah, ma perché non metti insieme questi post? Perché non fai diventare un libro, così almeno possiamo trovarli da una parte e goderceli tutti insieme? E così è stato fatto. Quindi sono andato a recuperare con un lavoro certosino e un grande lavoro di editing questi post, anche perché adattarli poi alla carta stampata non è stato facile, quindi è venuto fuori questo, chiamiamolo memoir, ecco, diario. L'ho chiamato diario di bordo perché è datato, sono proprio delle date specifiche di questi viaggi.
0: Senti Danilo, tu nasci come architetto, fotografo, però bisogna dire che forse sei stato tra i primi, in tempi non sospetti, ad approfondire una passione per il cibo, per il food e per quello che è praticamente tutto ciò che è tradizione, cercando di riproporlo, no? In qualche modo e di portare sempre, sottolineare quelle che sono le tradizioni e le cose bellissime della nostra regione. C'è questo legame forte, no? Con Taranto,
1: Sì,
0: con quella
1: certo, sì,
0: regione.
1: assolutamente. Allora, beh, nasco e rimango orgogliosamente architetto, però nel tempo, ma questo risale a quasi 20 anni fa, parallelamente è nato anche questo progetto di comunicazione, perché la passione per il cibo c'è sempre stata, come si può ben vedere. Però poi è diventata narrazione, esattamente come quello che poi ho fatto nel libro, cioè ho incominciato a comunicare, cioè tutte le visite, ristoranti, viaggi, occasioni conviviali sono diventati dei racconti, prima sul mio blog e poi su un magazine di settore. Chiaramente in questo libro il cibo c'è, ma c'è relativamente, nel senso che non è un libro che parla di cibo, non è
0: Certo,
1: un
0: certo,
1: libro che
0: certo.
1: parla di ristorazione, però c'è una vena, un filo conduttore, dei rimandi, ovviamente, a questo mondo che è diventato, come dire, insieme all'architettura, insieme alla fotografia, è diventato una delle mie, diciamo, passioni quotidiane e anche mestiere talvolta.
0: Senti, tra i vari viaggi, no, tra i vari scritti di notte che poi sono riportati in questo libro, ce n'è uno in particolare al quale

0: sei legato in maniera, insomma, un po' più viscerale, una cosa che ti ricorda appunto un momento particolare di questi trasferimenti, di questi viaggi tra la tua terra e la Sicilia.
1: Vabbè, sarei ruffiano se dicessi Taranto, chiaramente, però c'è una dedica molto straziante, molto, molto profonda a Taranto, tra l'altro non in forma di racconto, è proprio una dedica, tra l'altro accompagnata da una fotografia della ringhiera del lungomare, che è un posto che io amo tantissimo e in passato ho fotografato in maniera compulsiva. Questo sicuramente perché è un po' anche rimarcare nel libro le mie radici che poi ritorno in altri racconti, in lavori fatti a Taranto, in storie vissute a Taranto, perché ci sono tutti i racconti che riguardano la mia famiglia, molte persone che non ci sono più, sono ovviamente ambientate a Taranto, per cui tra le righe si può leggere anche una Taranto di un tempo, adesso
0: Certo.
1: senza esagerare perché capisco che dico, ho una certa età, ma adesso neanche. Però effettivamente, volendo, una delle chiavi di lettura di questo libro può essere anche il tempo che scorre nei luoghi che sono raccontati, perché una caratteristica di questi racconti è proprio diciamo, il dettaglio, cioè la descrizione dettagliata delle scene, quindi l'arredo, i luoghi, i cieli, i mari, è tutto molto fotografico e a volte anche cinematografico.
0: Sì, infatti
1: Per
0: stavo
1: cui,
0: per dire
1: secondo
0: fotografico,
1: me,
0: il tuo occhio, insomma, da fotografo ovviamente viene riportato pari pari nella descrizione
1: sì, no,
0: di
1: questo si
0: questi
1: ritrova.
0: scorci.
1: Alcuni che hanno letto il libro mi hanno detto che rimangono impresse le immagini di questi racconti, ed è quello un po' che io volevo
0: Certo.
1: effettivamente, proprio restituire, come dire, una Polaroid,
0: Sì.
1: un'istantanea di quel momento.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: La mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare, come profondo il mare.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva, mi raccomando fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione, scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi.

con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini sempre da mezzo centimetro e dopo i nostri quadretti. Vi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta.

carta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bella, e quattro, così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando, mangiateli, perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao!

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra poco la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con l'ex Ilva, tiene banco la carriera relativa al polo siderurgico ionico con la convocazione da parte del Ministero fissata per il 28 di luglio. Intanto i sindacati fanno fronte comune contro la proposta avanzata dal gruppo Jindal. Parliamo poi di sicurezza con 144 nuovi agenti di polizia dislocati sul territorio regionale, 20 dei quali relativi alla provincia di Taranto. L'onorevole, il deputato Giovanni Maiorano, parla di un primo passo verso la sicurezza e verso il controllo del territorio. E poi Giochi del Mediterraneo, sarà presentata il 14 di luglio la colonna sonora e il leitmotiv musicale che riguarderà la kermesse sportiva in scena a Taranto nel prossimo mese di agosto e di settembre, firmata da Mietta e dall'orchestra Ico Magna Grecia, oltre che al coro dei volontari dei Giochi del Mediterraneo. Questo e molto altro nella nostra edizione di 100 Notizie.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
9: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Continua a tenere banco il caso del siderurgico. Il governo convoca per il 28 luglio il tavolo permanente sull'ex Ilva. Al centro dell'incontro il futuro dello stabilimento, la decarbonizzazione, la vendita e le garanzie occupazionali richieste dai sindacati. In arrivo 144 nuovi agenti della Polizia di Stato in Puglia, 20 dei quali destinati alla provincia di Taranto. Il deputato Giovanni Maiorano parla di un primo passo per rafforzare gli organici e il controllo del territorio. Sarà presentato martedì 14 luglio allo stadio Erasmo Iacovone il videoclip del brano scelto come leitmotiv dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. A interpretarlo sarà Mietta, accompagnata dall'orchestra Ico Magna Grecia e dal coro dei volontari. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato nei nostri titoli, apriamo questa nostra edizione del TG di 100 notizie con il passaggio sull'ex Ilva. Tiene banco la questione relativa al polo siderurgico ionico con la convocazione da parte del Ministero per le sigle sindacali fissata al 28 di luglio. Intanto fronte comune da parte dei sindacati contro la proposta avanzata da Jindal che prevede un ridimensionamento dell'organico e della produzione. Continua a tenere banco la questione relativa al polo siderurgico ionico. Dopo settimane di pressione da parte dei sindacati, il governo ha convocato per martedì 28 luglio alle 11 il tavolo permanente sull'ex Ilva a Palazzo Chigi. L'incontro arriva in una fase particolarmente delicata. La produzione resta ferma a circa 2 milioni di tonnellate l'anno. Migliaia di lavoratori sono in cassa integrazione e gran parte degli impianti di Taranto è inattiva. Intanto stanno per esaurirsi anche gli aiuti pubblici con l'erogazione degli ultimi 140 milioni del prestito ponte. A preoccupare inoltre oltre il futuro della decarbonizzazione, i sindacati contestano il trasferimento delle risorse destinate all'impianto dal Ministero dell'Ambiente a quello delle imprese. Il governo assicura però che i fondi resteranno destinati alla riconversione della siderurgia. Resta aperta anche la partita per la vendita. Dopo le difficoltà emerse nella trattativa con il fondo americano Flex, torna in primo piano il gruppo indiano Jindal. Il suo piano prevederebbe una produzione limitata a 2 milioni di tonnellate, circa 4.000 esuberi, 350.

0: 50.000, dei quali a Taranto, e pertanto non incontra i favori di sindacati ed industriali, che chiedono garanzie sulla presenza dello Stato, sugli investimenti e sulla tutela dell'occupazione.
1: E adesso parliamo di cronaca e di un incidente che si è verificato nel pomeriggio di ieri. Un ragazzo, un uomo, è stato investito sulle strisce pedonali in via Berardi da uno scooter. Lo scooterista, che viaggiava assieme ad una donna, non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Sull'accaduto indaga la polizia locale.
0: Investe un ragazzo sulle strisce pedonali e fugge senza prestare soccorso. È accaduto nel pomeriggio di sabato nel centro di Taranto, in via Berardi, all'incrocio con via Mazzini. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava attraversando regolarmente la strada sulle strisce pedonali quando è stato travolto da uno scooter, a bordo del quale viaggiavano un uomo e una donna. Dopo l'impatto però i due non si sarebbero fermati per verificare le condizioni del ragazzo e si sarebbero rapidamente allontanati, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'infortunistica stradale della polizia locale, che hanno effettuato rilievi e avviato accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Un contributo decisivo alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che saranno analizzate per identificare il conducente dello scooter e la donna che viaggiava con lui. Fortunatamente il giovane investito non avrebbe riportato gravi conseguenze, per lui soltanto alcuni graffi al polpaccio destro. Le sue condizioni non destano preoccupazione.
1: Un episodio similare si è verificato sempre nella giornata di ieri nella borgata di Talsano, e più precisamente in Viale Europa, dove una donna di 80 anni è stata investita da uno scooter. Subito dopo l'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all'anziana e hanno poi disposto il trasferimento in ospedale in codice rosso. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni. Il conducente dello scooter in questo caso si è fermato sul posto dopo l'impatto ed è rimasto a disposizione delle forze dell'ordine per consentire gli accertamenti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Taranto, che hanno effettuato i rilievi, e i carabinieri impegnati nella ricostruzione dell'esatta dinamica dell'investimento. Un'altra pattuglia della Polizia Locale ha invece gestito la viabilità, disponendo la temporanea chiusura al traffico del tratto di Viale Europa interessato per permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso e dei rilievi in sicurezza. Sono ancora in corso gli approfondimenti per chiarire le cause e le responsabilità dell'accaduto. Restiamo nell'ambito della cronaca, questa volta parliamo di un arresto al quartiere Tamburi. È stato posto in stato di fermo un 46enne già noto alle forze dell'ordine per motivi legati allo spaccio.
0: La polizia di Taranto ha arrestato un uomo di 46 anni già noto alle forze dell'ordine con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è stata condotta dai falchi della squadra mobile al termine di un'attività investigativa concentrata su un immobile di via Orsini, già in passato al centro di operazioni antidroga, attualmente sottoposto a sequestro. Durante i servizi di osservazione gli investigatori avrebbero notato un continuo via vai di giovani tossicodipendenti e di persone già conosciute per reati legati allo spaccio. La successiva perquisizione ha consentito di individuare il 46enne trovato nella disponibilità dei locali. All'interno dello stabile gli agenti hanno sequestrato quasi 40 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi, e altri 3 involucri contenenti la stessa sostanza, nascosti in un pacchetto di sigarette custodito nel marsupio dell'uomo. Altro materiale destinato al confezionamento della droga è stato rinvenuto anche nella sua abitazione. Secondo quanto riferito dalla polizia, durante il controllo diversi presunti acquirenti si sarebbero presentati nell'immobile con denaro in mano per acquistare lo stupefacente. Al termine degli accertamenti e dopo la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, il 46enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Taranto.
1: E adesso parliamo di sicurezza, lo abbiamo anticipato già in apertura del nostro telegiornale. 144 nuovi agenti di polizia saranno dislocati sul territorio dell'intera regione Puglia. Di questi 20 saranno relativi alle forze dell'ordine, al gruppo di polizia di Taranto. Esprime soddisfazione il deputato Giovanni Maiorano, che parla di un primo passo per rafforzare le organici per il controllo del territorio.
0: 144 nuovi agenti della Polizia di Stato saranno destinati alla Puglia, 20 di loro entreranno in servizio nella provincia di Taranto. Le altre assegnazioni prevedono 32 agenti a Bari, 7 nell'Abate, 19 a Brindisi, 39 a Foggia e 27 a Lecce. Ad annunciarlo è il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Maiorano, che replica alle critiche di chi considera il numero insufficiente rispetto alle carenze degli organici e ai pensionamenti degli ultimi anni. Secondo Maiorano, il provvedimento rientra in un piano nazionale di potenziamento delle forze dell'ordine avviato dal governo per garantire il turnover completo e aumentare progressivamente la presenza degli agenti sul territorio. Il parlamentare sottolinea che i nuovi 144 poliziotti rappresentano un

0: Ma la direzione è cambiata. L'obiettivo, conclude il deputato, è rafforzare il controllo del territorio e garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.
1: E adesso parliamo di giochi del Mediterraneo perché sarà presentato il prossimo 14 luglio il videoclip musicale che sarà la colonna sonora, il leitmotiv musicale della kermesse sportiva che andrà in scena dal 21 di agosto al 3 di settembre nella nostra provincia e non solo. La voce di questo videoclip sarà quella tarantina dell'artista Mietta in collaborazione con l'orchestra Ico Magna Grecia e con il coro dei volontari dei giochi del Mediterraneo.
0: Sarà presentato martedì 14 luglio il videoclip ufficiale del brano scelto come leitmotiv musicale dei 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L'appuntamento è fissato alle ore 18 nell'area hospitality dello stadio Erasmo Iacovone, dove saranno illustrati tutti i dettagli del progetto musicale pensato per accompagnare il percorso di avvicinamento alla manifestazione internazionale. Alla presentazione interverranno il maestro Piero Romano e l'artista Tarantina Mietta, interprete del brano realizzato su richiesta del presidente del comitato organizzatore dei giochi Massimo Ferrarese. Le musiche sono state composte dal maestro Roberto Molinelli, mentre il testo porta la firma di Melissa Mastro Lorenzi. L'esecuzione vede protagonisti l'orchestra Ico Magna Grecia e il coro dei volontari dei giochi del Mediterraneo, diretti dal maestro Piero Romano. Il progetto punta a raccontare attraverso la musica l'identità e i valori dei giochi, rafforzando il legame tra sport, cultura e territorio.
1: E adesso torniamo a parlare di Via del Faro a San Vito, chiusa da mesi al traffico per un problema legato all'erosione costiera. Venerdì pomeriggio l'incontro tra l'assessore Patronelli e il comitato civico, oltre al comandante della polizia locale Matichecchia, sarà attivata una procedura di emergenza dell'ANAC per effettuare interventi di messa in sicurezza entro il fine agosto e riaprire presto il tratto stradale. Per i frangiflutti invece bisognerà aspettare la Green Belt, i cui progetti sono ancora in corso di elaborazione. Abbiamo parlato dei risultati dell'incontro con Ilenia Gallo del Comitato Civico di San Vito. L'intervista è di Maria Laura Paletta.
2: L'assessore Patronelli ci ha illustrato e aggiornato sullo stato di avanzamento di progettazione interna per la rifunzionalizzazione di Via del Faro, quindi la riapertura sostanzialmente, la messa in sicurezza e riapertura. Quindi ci ha descritto in maniera abbastanza dettagliata l'intervento che verrà fatto, si spera riesca a farlo in tempi molto brevi. Diciamo che tutto sommato potrebbe essere una soluzione comunque non risolutiva al 100%, ma diciamo in una fase avanzata anche di apertura stradale. Quindi la notizia è abbastanza positiva. L'altro argomento è la viabilità, che chiaramente è compromessa, come ben sappiamo, e con l'unica strada alternativa che è Via Occhiate. La situazione ci preoccupa perché stiamo andando anche verso il mese di agosto, che è un mese anche abbastanza affollato e caldo. Cioè il far confluire tutto su Via del Faro ci risulta abbastanza problematico, ma purtroppo non è neanche un problema, diciamo, di interruzione stradale. Questo problema era anche prima, diciamo, di un'interruzione di Via del Faro.
3: Qual è stata la vostra richiesta in merito e la risposta dell'amministrazione?
2: Separare i flussi, di uscita e quindi intercettare Via del Faro e Viale del Tramonto come flussi in uscita, quindi in maniera parallela farli uscire su due strade anziché su una sostanzialmente. Quella è la soluzione che ci viene, diciamo, quasi in maniera forzata, perché poi altre soluzioni difficile trovarne. Ci vogliono aree parcheggio, perché chiaramente il flusso è notevole, è necessario che ci siano delle aree parcheggio anche.
1: E adesso ci spostiamo in provincia, esattamente a Pulsano, dove sono stati presentati i festeggiamenti, le celebrazioni in onore della Madonna del Carmelo, festeggiamenti in programma dal 14 al 16 di luglio, 3 giornate tra celebrazioni religiose, musica, luminarie e spettacoli.
0: A Pulsano è stato presentato il programma dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Monte Carmelo, in programma dal 14 al 16 luglio, 3 giornate che uniranno fede, tradizione e spettacolo in uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità. Ad aprire il programma civile il 14 luglio in Piazza Castello sarà il concerto di Antonio Castrignano e Taranta Sounds, realizzato con il sostegno di Programma Sviluppo. Nei giorni successivi spazio alla musica, ai concerti bandistici, alle luminarie e allo spettacolo pirotecnico. Il cuore religioso della festa sarà rappresentato alle celebrazioni del 15 e 16 luglio con la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, e la tradizionale processione della

0: Madonna del Carmelo per le vie del paese.
1: Una comunità che si mette in mostra grazie alla confraternita del Carmine di Pulsano, la confraternita del Purgatorio che organizza oramai questa festa che è qualcosa di eccezionale, grazie anche agli operatori privati, diciamo a questa sorta di mecenati del 2000, quindi ringrazio anche chi si è prestato per questo evento.
2: Questa festività è molto sentita a livello comunale, i cittadini sono davvero entusiasti quando arriva la metà del mese di luglio ogni anno, sono in trepidazione, in attesa perché è una festa sentita, poi c'è una grandissima vocazione mariana. E poi il fatto che questa festività ricada in un periodo dell'estate centrale, dove c'è un boom di turisti nella nostra cittadina, fa sì che possa avere ancora più eco.
0: Adesso torniamo a parlare di provincia, prosegue in estate, anzi tutta la provincia di Taranto, ma in particolare del capoluogo, prosegue in estate il Taranto Swing Festival, la Puglia Swing Destination, manifestazione internazionale inserita tra i grandi eventi sportivi della Regione Puglia, che è Regione Europea dello Sport del 2026. La Puglia continua a raccontarsi al mondo anche attraverso lo swing, ce ne parla Sabrina Morea.
3: Taranto Swing Festival 2026 continua dopo la prima parte che si è tenuta nel mese di giugno. Ci ritroviamo qui stamattina nel Salone degli Specchi del Comune di Taranto per parlare di quelle che saranno le prossime iniziative. Con me c'è Niki Pezzolla dell'associazione B-Swing e Gianni Cristofaro in qualità di responsabile tecnico per la WISP. Allora, quali sono le novità? Cosa ci aspetta da parte del Taranto Swing Festival per le prossime settimane?
4: Altri tre grandi eventi per la città di Taranto e per tutta la Puglia, dei format che sono nati con il festival e che continuano a far parte del festival. Abbiamo gli swing on boat sulle motonavi della Kima e poi l'evento esclusivo, che è uno degli eventi esclusivi, possiamo dirli in Italia, è Swing on Island, che è un concerto sull'isola di San Pietro, è particolarissimo perché inizia la mattina alle 10 e finisce al tramonto, quindi delle esperienze uniche da far vivere ai turisti e anche delle esperienze sportive, perché in collaborazione con la WISP abbiamo organizzato quest'anno la Puglia Swing Up.
3: Lo swing non è solo danza, ma è vero e proprio sport, per questo rientra in quello che è il raggio d'azione di WISP, che tra l'altro è sempre stata molto vicino all'associazione B-Swing.
5: Certamente, tra l'altro ritengo che questa non sia più una riscoperta, ma una vera e propria realtà, anche perché l'ho vista nascere circa una decina di anni fa, qualcosa in meno, e soprattutto posso dire di aver dato i natali all'associazione che rappresenta Niki Pezzolla e che tra l'altro ha dato il via a questo movimento in una città che ne aveva tanto bisogno.
3: E B-Swing ormai è una realtà riconosciuta, insomma, davvero in maniera estesa. Quali sono le tappe, le date principali di questa nuova sessione del Taranto Swing Festival?
4: Iniziamo il 17 di luglio con il primo Swing on Boat e il concerto con il Non sparate sul pianista, sulle motonave della Kima, e poi un DJ set con la social dance a terra. È un'esperienza particolare, proprio perché raccontiamo la Puglia e la raccontiamo ai turisti, agli ospiti che non solo vengono ai nostri eventi, ma che si ritrovano a Taranto in questo periodo. Abbiamo introdotto la Puglia Taste Experience, che è un aperitivo pugliese, quindi che offriamo ai partecipanti e quindi è un benvenuto che diamo a tutti quanti prima della musica.
0: Arte, artigianato e cultura mediterranea, Palazzo Ducale a Martina Franca, è stata inaugurata Metamorfosi di luce, installazione artistica che attraversa tre opere e propone una riflessione sul ruolo della donna. Ce ne parla Luciana Convertini.
6: Arti, artigianato e tradizione si incontrano nelle sale nobili di Palazzo Ducale con Metamorfosi di luce, l'installazione artistica inaugurata a Martina Franca nell'ambito del progetto Passerella Mediterranea, Donne non Pupe, promosso da Urban Events con il patrocinio del Comune di Martina Franca e della Fondazione Paolo Grassi. L'esposizione, visitabile fino al 2 agosto, propone un percorso immersivo attraverso tre opere che raccontano, con linguaggi diversi, la figura cultura femminile e la

0: sua evoluzione. Protagoniste dell'installazione sono la pupa in ceramica artistica di Grottaglie, realizzata dal maestro Gaetano Fasano, l'abito da sposa firmato dalla stilista Carmela Comes e una luminaria artistica dell'azienda Paulicelli, simboli che intrecciano tradizione e contemporaneità.
1: Il progetto nasce da una iniziativa legata al premio Donne non Pupe sulla non violenza alle donne, soprattutto su una tematica abbastanza purtroppo dolorosa che ci avvolge e ci prende tutti quanti. Noi speriamo che con questi piccoli interventi sociali cerchiamo di sensibilizzare al massimo l'opinione pubblica.
0: Nel corso della presentazione è stato sottolineato come l'iniziativa contribuisca ad arricchire il programma culturale dell'estate martinese, valorizzando Palazzo Ducale come luogo di incontro tra arte, design e patrimonio del territorio.
2: Oltre alla collaborazione al patrocinio come provincia di Taranto, che ci ha visto insomma allargare un discorso a livello provinciale, abbiamo immaginato di realizzare queste installazioni durante il periodo appunto del nostro evento di eccellenza che è il Festival della Valdigna, ormai la 52ª edizione, no?
0: Passerella Mediterranea, Donne non Pupe, proseguirà nei prossimi mesi con altri appuntamenti dedicati alla promozione dell'artigianato, della cultura e dell'identità pugliese.
3: Come insieme tale terreno è da origine delle radici che si intrecciano dando vita ad un fiore perfetto, una pianta perfetta, e così nasce la dimensione, come la dà.
4: L'idea di fare rete e coinvolgere più comuni è quella che comunque ci appaga di più. L'idea viene molto apprezzata e questo ci fa onore.
5: Sotto il consiglio di Carmela, la stilista, abbiamo coniugato sia l'arte ceramica che l'artigianato del tessile.
0: In questo percorso anche le luminarie assumono un significato diverso.
6: Siamo abituati a vedere le luminarie tradizionali sulle piazze, ora in tanti eventi, però collegato a quello che è il matrimonio, l'abito, la ceramica, quindi l'artigianato puro, noi vogliamo proprio raccontare la storia delle luminarie.
0: L'esposizione resterà aperta al pubblico nelle sale nobili di Palazzo Ducale fino al 2 agosto.
7: E adesso la nostra pagina sportiva.
8: Si è chiusa venerdì la finestra per l'iscrizione al campionato di Serie D 2026-2027, un passaggio fondamentale verso l'inizio della nuova stagione. Su 161 società aventi diritto, sono state 159 quelle che hanno presentato regolarmente la domanda. Le uniche assenze sono quelle del Valmontone, che ha rinunciato ufficialmente al campionato, e del Sora, che non ha depositato la documentazione richiesta. Adesso l'attenzione si sposta sulla Covisod, che nei prossimi giorni esaminerà tutte le pratiche. Il primo verdetto è atteso entro il 17 luglio, poi ci sarà spazio per gli eventuali ricorsi, mentre il 28 luglio si arriverà alla definizione degli organici del prossimo campionato. In casa AS Taranto cresce l'attesa. Il club rossoblù ha presentato sia la domanda di ripescaggio secondo i criteri della Lega Nazionale Dilettanti, sia un'istanza di ammissione straordinaria alla FIGC, puntando sul prestigio della piazza e sulla solidità del progetto societario. La speranza è che nel caso in cui alcune domande di iscrizione non vengano accolte, possano aprirsi le porte del ripescaggio. Fino alle decisioni definitive degli organi federali, la SS Taranto continua a lavorare sul mercato, con l'obiettivo di farsi trovare pronto per un possibile ritorno in Serie D. Il Martina comincia a gettare le basi in vista della prossima stagione e la priorità della società è quella di confermare l'ossatura della squadra. Dopo gli addii di Zenelai e De Angelis, il presidente Piero La Carbonara è al lavoro per trattenere gli altri elementi che negli ultimi anni si sono messi in evidenza con la maglia biancazzurra. In quest'ottica, Michele Silvestro e Paolo Virgilio sarebbero ormai a un passo dal rinnovo del contratto, una doppia conferma che rappresenterebbe un segnale importante per il futuro del club. Novità significative arrivano anche sul fronte dei SUF. Nonostante le possibili attenzioni di altre società, il Martina non avrebbe alcuna intenzione di lasciarlo partire. L'esterno è considerato un elemento centrale del progetto tecnico e, forte di un altro anno di contratto che lo lega al club, dovrebbe essere uno dei punti di riferimento della squadra anche nella prossima stagione. La linea della società è dunque chiara: ripartire dalle certezze, valorizzare il gruppo costruito negli ultimi anni e intervenire sul mercato solo per completare una rosa già competitiva, con l'obiettivo di affrontare il nuovo campionato di Serie D con ambizione e continuità.
7: E questo era il nostro ultimo servizio, noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia, l'informazione di Studio 100 torna questa sera, sempre con 100 notizie, grazie e buon proseguo di domenica a tutti.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
0: "42 giorni al 21 agosto, ovvero all'inizio dei Giochi del Mediterraneo di Taranto. Paolo Tedeschi, questo è il numero dei giorni. Queste sono le ore, sono i minuti, sono i secondi. Siamo in corso ai due mari, hai presente?"
2: Sì, ho presente. Poi mi sono passato tutta la città perché, come sai, d'estate sono a San Vito, quindi ho visto anche tutti i lavori che procedono, tutto quello che ovviamente crea qualche disagio,
0: Ma
2: ma la farà, darà un lascito, ci sarà un lascito, lo voglio spiegare a tutti. La trasformazione passa attraverso dei piccoli disagi e poi si troverà la parte buona che verrà
0: Oh, non è
2: lasciata
0: il
2: qui.
0: direttore dei lavori, eh? È soltanto un
2: No.
0: cittadino con qualche esperienza nazionale e internazionale.
2: Sì.
0: Tra l'altro, Paolo, nato a Sanremo, Tarantino Tarantino nel cuore di fatto e di adozione, vivi a Roma, esperienza da manager di multinazionale, salutiamo le multinazionali, hai nel tuo pedigree anche esperienze in eventi mondiali, magari ce ne accenni
2: Assolutamente
0: qualcuno,
2: sì.
0: di taglio mondiale sviluppato in Italia. Insomma, in poche frasi, che giochi ci attendono secondo te?
2: Ci attendono quello che ci meritiamo. Questa è una città che merita questi giochi, che ha meritato l'assegnazione. Qualcuno dirà: siamo stati l'unica città
0: No.
2: che... Non è vero, no, è una sciocchezza. Noi abbiamo ritenuto opportuno fare la nostra
0: Ci siamo
2: candidatura.
0: candidati.
2: Assolutamente. Da candidati, ci siamo anche candidati, non ce lo dimentichiamo che la nostra vocazione è culturale. Ci siamo candidati anche come capitale della cultura un anno. Non ci siamo riusciti, siamo arrivati secondi. Non dobbiamo demordere, perché quello che può lasciare un evento internazionale come questo, con il ponte sul Mediterraneo, col ponte sul Mediterraneo, 26 paesi del Mediterraneo verranno qui. Quindi possiamo ancora raccordarci con loro.
0: Stai quasi mettendo i dischi,
2: No, lo so, è la mia
0: perché Paolo
2: passione.
0: Tedeschi è un DJ per passione, è un po' come l'avvocato Pino Campanelli e tanti altri amici che non hanno mai mollato questa passione. A proposito,
2: Sì.
0: noi ci siamo incrociati ormai 15 anni fa, due o tre volte, a Trastevere con Taranto Crea Consenso. Cos'era quell'esperienza romana? E oggi cosa potrebbe significare alla luce di quello che stiamo vedendo? Perché 15 anni fa non ce lo immaginavamo.
2: Allora, qualcuno più bravo di me diceva: non chiedete cosa lo Stato può fare per voi, ma fate qualcosa per lo Stato. Allora, cosa abbiamo pensato? Questo territorio ha una vocazione culturale, ha una vocazione enogastronomica, ha tutta una serie di cose positive. Ha dei difetti? Sì, chi non ha difetti?
0: Abbiamo
2: Però
0: problemi? Sì.
2: anche io ho un difetto genetico. Sono scarsicrinito, no?
0: Sei
2: Cosa ho
0: parente di
2: fatto?
0: Mauro Pulpito?
2: Sono parente di Mauro
0: Lo
2: Pulpito,
0: sapevo, lo sapevo,
2: che
0: lo
2: salutiamo.
0: sapevo.
2: Allora, il mio fatto del mio difetto, un modo di comunicare. Ho fatto la pelata e questo sono diventato
0: Che poi, diciamo, fa
2: riconoscibile.
0: gran figo e va di moda e lo sanno tanti.
2: Assolutamente sì.
0: Intanto vieni con me, Giovanni Talamo, grazie sempre per essere con noi. Ci puoi seguire perché ieri col comandante, no, andiamo, camminiamo, camminiamo tranquillo. Ieri col comandante, col ammiraglio Petroni siamo stati qui. Noi Giovanni, rifacciamolo rivedere. Questo monumento che, Paolo, questo monumento che ha dato l'idea per il simbolo. E poi ci siamo avvicinati verso il canale, ma ecco, Ma Giovanni, vieni che ci sono dei turisti giù al canale, proprio in questo momento.
2: Questa è la risposta a tutte le nostre domande. Qual è la vocazione di questa città? Qual è la vocazione di questa città? È una vocazione turistica.
0: Ecco, magari senza zoomare perché non sanno di essere in TV, però lì c'è un gruppo di turisti.
2: Certo.
0: Non stiamo facendo né proloco, né piaggerie, né autoreferenzialità.
2: No, no, no, no.
0: Noi conosciamo i problemi della città,
2: certo.
0: E da giornalisti, da cittadini consapevoli, li denunciamo per come possiamo da tanti anni. Però riteniamo sia il momento anche di raccontarci per ciò che di buono abbiamo. Non vorremmo mai, non lo faremo mai, nascondere la polvere sotto il tappeto, ma è il momento di pulire casa perché arrivano gli ospiti da 26 paesi. Io penso che i tarantini saremo in grado di accogliere tutti bene perché è nella nostra, natura.
2: Quello che dicevo prima, dobbiamo, che vocazione abbiamo? La vocazione dell'accoglienza. Io ne sono un

0: Un esempio, sono arrivato qui negli anni 70, nel 77, con mio padre che ha lasciato un incarico da funzionario dello Stato, è stato un servitore dello Stato, per venire qui a lavorare con la grande impresa.
1: Come si chiamava l'impresa? Era famosa?
0: Era con Donato Carelli, il gruppo Carelli che si occupava di pulizia industriale.
1: Quindi tuo padre venne qui. Grande presidente del Taranto.
0: Assolutamente.
1: Fondatore dell'ippodromo, compianto e amato presidente.
0: Ma no, ma non solo, un grande uomo.
1: E anche la TV Taranto e Video Levante.
0: Video Levante,
1: infatti, l'ex TV Taranto.
0: Papà ha lavorato per Video Levante, tante persone ancora si ricordano
1: una bella
0: di
1: tradizione
0: noi,
1: di tipo
0: una
1: locale.
0: Tradizione abbiamo Luigi Manfredi che è
1: un grande collega della Rai che salutiamo
0: dicevamo 24.
1: Tu arrivi bambino qui
0: e vengo accolto immediatamente, vengo messo nella squadra di calcio, vengo messo nella squadra di pallavolo, vengo inserito, mi sento proprio parte integrante della città. Vogliamo tornare indietro a San Cataldo, ecco, quella è la nostra vocazione. Poi mugugniamo come i genovesi, siamo i peggiori
1: quel
0: detrattori.
1: Quel pizzico di disfattismo che ci contraddistingue.
0: Bravo, i peggiori detrattori di noi stessi.
1: Però Paolo, poi sappiamo sorprendere noi stessi. Ora, siamo italiani del resto, con l'acqua alla gola al 90esimo e poi ci giochiamo la partita.
0: Certo.
1: Io sono d'accordo con te, sarò magari pazzo, magari divento un reel e sarò massacrato. Ma io quando vedo i cantieri penso a ciò che saranno domani.
0: Certo.
1: E il disagio lo vivo in maniera più tenue. Decine di cantieri in città tra BRT, bitumazioni in corso ora e impianti sportivi. Io penso che dopo saranno opere.
0: Certo.
1: Contestiamo quelle che non ci piacciono. Per esempio quella pensilina Liberty, quella fermata, discutiamone. Spostiamola magari, discutiamone. Ben venga dibattito, la fermata BRT. Però va bene, discutiamone, non ci piace, parliamone.
0: Ma andiamo a vedere. Io sono passato per curiosità a vedere. Io non la toccherei.
1: Tu non la toccheresti?
0: Non la tocco.
1: Io invece la sposterei.
0: Tu arrivi lì, facciamo di necessità virtù, mettiamo un bel cartello che racconta cosa c'è lì a 28 metri e 72 centimetri, cosa c'è e che tradizione stiamo raccontando. Assolutamente. Allora,
1: lei è un po' pignolo, tedeschi,
0: non sono pignolo, io vivo di dati. E questi dati e l'analisi, quello che racconto, io l'ho vissuto in prima persona. Tu raccontavi due eventi internazionali. Quando sono stato uno degli ambassador del Congresso Mondiale dell'Energia del 2007 che si è tenuto a Roma, sapete cosa ho fatto? Mi sono messo in aereo e ho promosso in giro per il mondo il Congresso Mondiale, raccontando lì dove c'erano i grandi consigli che parlavano di
1: che ti ha insegnato
0: energia.
1: Quell'esperienza?
0: Cosa mi ha insegnato? Che andare lì dove le business communities insistono è il più grande valore che tu puoi portare al tuo territorio.
1: È un investimento
0: dall'Estonia alla Libia. Tutte le settimane ero su un aereo, l'uomo con la valigia, ma questo ha funzionato. Quando noi parliamo dei giochi del Mediterraneo, io te lo dicevo in trasmissione l'altra volta, senza polemiche, senza niente, io dico, abbiamo fatto una comunicazione istituzionale, ma non una comunicazione valoriale e di pathos, di emozione.
1: Adesso si sta implementando e vedo che sta arrivando.
0: Assolutamente sì.
1: E bisogna spingere.
0: Ci sono anche due esperti della comunicazione, c'è un comitato che funziona, c'è un grande commissario che sta facendo.
1: C'è anche Conto alla Rovescia che non fa parte dell'organizzazione, ma è giornalismo applicato, forse per la prima volta in vita mia, consentimi la direzione personale, per la prima volta in vita mia vorrei dare un taglio propositivo. È simil promozionale, è un giornalismo che vuol raccontare ciò che di bello sta per avvenire, forse la prima volta in 30 anni di professione e mi sta piacendo. Possiamo tornare al tabellone?
0: Sì, anche perché noi dobbiamo contrapporci al giornalismo d'inchiesta, al sensazionalismo.
1: Va bene, ma ognuno fa il suo mestiere e poi grandi professionistiche, però quando c'è
0: salis,
1: qualche piccolo errore è giusto anche correggerlo,
0: certo,
1: e si vanno correggendo.
0: Certo.
1: Paolo, vieni come cacchiera. Ma sussurramelo, che sport stai attendendo? Qual è la disciplina che tu proprio non ti perderai in questi giochi?
0: Intanto
1: al tabellone.
0: Tutto quello che è mare è la mia vocazione. il nuoto in piscina, fuori, il qualsiasi cosa si farà sul mare. Poi io a 63 anni ho ripiegato da ex giocatore di football americano.

0: schermidore. Io facevo crawl, che adesso stile libero, ero
1: giocavate allo Iacovone, ho ricordo
0: allora,
1: male.
0: Noi abbiamo fatto delle partite allo Iacovone, ma giocavamo al Morrello.
1: Mi ricordo una prima di una partita importante del Taranto.
0: Assolutamente,
1: me la
0: sì.
1: Ricordo.
0: È stato,
1: non vorrei
0: dire che
1: ero bambino,
0: lo so,
1: non te lo volevo dire.
0: Ma l'ho detto io, ho 63 anni.
1: Vabbè, e hai
0: ci sta.
1: Qualche
0: adesso,
1: mese di più, dai.
0: Adesso gioco a padel, c'è il padel, sì. Ho visto però
1: io
0: tanti
1: non gioco più perché per via del padel ho scoperto che esiste il tendine rotule. Quindi non posso giocare più.
0: Io gioco con le ginocchiere, però ci sta. Quando si fanno le trasformazioni, qua parliamo di una trasformazione fisica, del fisico, devi adeguarti. È come la città, non c'è niente da fare. Adeguiamoci al fatto che possiamo avere qualche disagio, adeguiamoci al fatto che possiamo avere un momento.
1: Piccole febbre di crescita.
0: Stamattina tu mi hai dato appuntamento qui alle 9:20. Sono venuto con la mia lambretta. Mi sono mosso qualche minuto prima.
1: Ah, la vedo.
0: Se avessi dovuto venire con l'auto, mi sarei dovuto. Ho cambiato il mio modo di fare mobilità. Qua, sono sceso da una GS molto spinta dal punto di vista della meccanica e della tecnologia. E sono sceso su una lambretta. Ho cambiato il modo di viaggiare.
1: Un giorno a Roma io mi presentai da te con la macchina,
0: sì.
1: Tu dicesti, guarda, dovevo andare in centro, dammi questa automobile, e la guidasti tu. E capii che forse sarebbe stato il caso il giorno dopo di lasciarlo in periferia. È così.
0: Così è.
1: È così.
0: Bisogna cambiare le nostre abitudini. Bisogna avere pazienza con la città. Bisogna spingere quello che sono le cose belle. Basta fare fotografie.
1: Paolo, chiudiamo così.
0: No, voglio dire questa cosa. Basta fare fotografie della spazzatura e dei disagi.
1: Vabbè, però le denunce vanno fatte. Le denunce pubbliche per migliorare vanno fatte. Paolo, torni a Taranto a vivere?
0: Sì.
1: Ah sì?
0: Sì. Io ho un progetto di vita che mi vedrà in pensione qui. E te lo dico proprio apertamente.
1: Allora,
0: vorrò dare il mio contributo
1: ci voglio
0: alla
1: essere.
0: Città.
1: Grazie. Paolo Tedeschi, allora, dopo Pereira, responsabile della relazione internazionale Giocatori Mediterraneo, dopo Luigi Carrieri, giornalista preparatissimo con cui abbiamo affrontato il lato tecnico dei giochi, dopo la chiacchierata con Mauro Pulpito che si è inserito, non era invitato,
0: non
1: ma
0: era
1: si è inserito
0: previsto.
1: E ha fatto l'ottimo sostituto d'ospite, dopo ieri l'ammiraglio Petroni che dall'ammiragliato è sceso e ci ha raggiunti qua per parlare del ruolo che la Marina avrà.
0: Certo,
1: importante in questi
0: certo.
1: Giochi chiudiamo questa prima settimana di Conto alla Rovescia con Paolo Tedeschi. Facciamo così, ci vediamo il 21 agosto?
0: Ci vediamo il 21 agosto. Ho comprato il biglietto, non ho atteso che qualcuno
1: posso
0: mi
1: dire la verità,
0: invitasse.
1: L'ho comprato
0: ho
1: anch'io
0: comprato
1: perché per sicurezza l'ho voluto comprare con i miei amici.
0: No.
1: Poi vediamo che ruolo avrò, se giornalista o cittadino, comunque ci siamo.
0: Ci
1: grazie,
0: vediamo
1: Paolo,
0: il 21 agosto.
1: Alla prossima, buon weekend. Noi ci vediamo lunedì alle 14:35 per una nuova puntata di Conto alla Rovescia. Quando mancheranno, presumo, 39 giorni. Oggi sono 42. Ciao!
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: I ragazzi sono gli alunni di una scuola. I genitori che accompagnano i ragazzi a fare sport sono la famiglia. E gli istruttori qualificati e la gente che sta intorno ai ragazzi sono gli insegnanti. Quindi, secondo me, lo sport è la base di tutto.
1: Abbiamo cercato di dare lo stesso valore, lo stesso potenziale sia agli sport maggiori e un po' di più forse anche agli sport minori e alle zone periferiche.
2: Come gruppo sport cerchiamo di fare il massimo per cercare anche nelle varie società che seguiamo, che sono 60, ben 60, quindi sono un bel po', fermo restando il nostro lavoro, ci dedichiamo nel tempo, cerchiamo di ricavarci un po' di tempo anche per stare vicino a loro e capire quali le loro esigenze anche future, dove possiamo dare una mano per crescere sempre di più.

0: Prosegue il nostro viaggio all'interno della Fondazione Taranto 25. Quest'oggi parleremo di sport, lo faremo insieme a diversi ospiti che tra un po' vi presenterò, prima però voglio farvi vedere dove siamo. Alle mie spalle c'è uno scorcio che è un simbolo del quartiere Tamburi, una piazzetta riqualificata nella quale i pomeriggi estivi trascorrevano lunghi, alle volte noiosi, e che adesso invece hanno un significato e un sapore differente. C'è un canestro che potrebbe essere risistemato. E questo è l'inizio del nostro viaggio all'interno del comparto sportivo di Fondazione Taranto 25. Ho accanto a me Nico Manfredi, uno dei co-capogruppo?
1: Co-coordinatore
0: della Fondazione Taranto 25. Benvenuto Nico.
1: Grazie.
0: Allora, piacere. Nico, piacere mio, siamo al quartiere Tamburi. Il nostro viaggio nello sport, nella vostra fondazione, si apre aprendo le porte su quello che è un luogo di rinascita e su quello che è il significato che lo sport può avere proprio in tal senso.
1: Infatti la nascita di fondazione si è proprio basata sullo sport. Lo sport inteso come inclusione, lo sport inteso come partecipazione e partendo dagli spazi all'aperto di ogni città, che dovrebbe essere la base e la crescita di tutti i ragazzi, indipendentemente dalle strutture e dall'impiantistica sportiva. Ma è qui, in questi luoghi, dove si formano i ragazzini, dove migliorano le loro capacità condizionali, le loro capacità coordinative, perché tu qui è il cuore di tutto che pulsa, di un qualsiasi che sia la pallacanestro, che sia il calcio, che sia una palla rilanciata, perché tu non sai dove un attrezzo può andare a urtare quindi e a sbattere, quindi tu sai come comportarti in base alla direzione e in base a tutto.
0: Dico, io questo luogo lo presento bene, però voglio farvelo conoscere, me lo ricordo un po' diverso perché gli anni sono passati, ma diciamo che qua ci ho trascorso qualche anno della mia vita, proprio qui. Te lo voglio presentare, magari ci fermiamo e okay. Mi parli insieme agli altri ospiti che poi presenteremo di che cos'è lo sport per la fondazione.
1: Perfetto.
0: Ecco Nico, ci siamo accomodati? La temperatura sì. È alta, va rimarcato, c'è un vento che quantomeno
1: c'è un buon venticello che ci salva.
0: Ci aiuta, sì. Ci siamo accomodati e parte la nostra digressione.
1: Sì.
0: Parte in quelli che sono i fattori che corrispondono alla mission di Fondazione Taranto 25 nello sport. Ma partono dai piedi per terra.
1: Certo.
0: E partono dai piedi per terra che sono in un luogo reale, come sì. Questa piazzetta al quartiere Tamburi,
1: sì.
0: Dove c'è spazzatura per terra,
1: sì.
0: Dove l'erba non è curata come se fosse il prato di uno stadio inglese, ma dove c'è un seme che germoglia. E il seme che germoglia è quel campo da basket che abbiamo visto prima, che è uno spazio che 20 anni fa, che 15 anni fa, sarebbe stato assurdo pensare qui dove...
1: Sì.
0: La massima espressione dello sport erano le piazzette in catrame e che serve da gancio per i ragazzi di Taranto che voi conoscete bene.
1: È vero. Guarda, come dicevo prima, è tutto di lì parte, dalla strada, dalle piazzette. È proprio questo che ci ha spinto a noi di fondazione in questo discorso riguardo alla città. Cioè lo sport è alla base di tutto, cioè all'interno dello sport si vanno a raccogliere le tre agenzie educative fondamentali, in quanto i ragazzi sono gli alunni di una scuola, i genitori che accompagnano i ragazzi a fare sport sono e la famiglia e gli istruttori qualificati e la gente che sta intorno ai ragazzi sono gli insegnanti, quindi secondo me lo sport è la base di tutto. E farlo partire da queste situazioni è la base del movimento, è la base dell'inizio di uno sport. Poi, ovviamente, con l'avvento delle società sportive, con l'avvento delle strutture, delle infrastrutture, tutto è cambiato e tutto ci si è dedicato un po' di più alle associazioni. Dimmi.
0: No, ti volevo fermare perché lo sport... Lo conosciamo, nel senso certo. Noi conosciamo l'importanza che riveste lo sport nella vita dei ragazzi che ha rivestito nella tua generazione, nella mia generazione certo. Dove forse c'era meno distrazione. Lo sport oggi è più difficile che riesca a convincere i ragazzi, ma è più facile che li salvi.
1: Certo.
0: E mi spiego su questo. Le distrazioni portano i ragazzi ad allontanarsi da quella che magari da quella che la via retta, magari li porta a intraprendere delle strade più facili, oppure anche soltanto a star chiusi in casa.

0: Certo.
1: Quindi è un po' più complicato convincere i ragazzi che lo sport sia la strada giusta. Lì si inserisce fondazione, lì si inserisce il vostro ruolo in un contesto che è quello dello sport di base e che è lo sport travestito da sport ma che in realtà è sociale.
0: Certo, infatti noi quando organizziamo da 3 anni ormai il Delphi d'oro e usiamo dei parametri per dare questo premio fantastico, ci sono, è vero, la carriera sportiva, la frequenza a scuola, ma più che altro sono le azioni che un ragazzo all'interno della sua società può intraprendere, le azioni sociali. È ciò che una società permette anche ad accogliere con delle borse di studio dei ragazzi gratuitamente. E questo è grazie a tanto lavoro che c'è dietro col presidente e con tutto lo staff di Fondazione Taranto 25. Perché lo sport deve essere prima di tutto partecipazione e non per forza vittoria a tutti i costi, perché comunque ti fa crescere, è uno sport che ti crea e ti allontana, come dicevi, dalle cattive amicizie, dalle cattive abitudini.
1: Noi siamo in un posto che abbiamo definito iconico prima, ma che porta avanti quel fil rouge che abbiamo stappato e che abbiamo anzi accarezzato in occasione della prima puntata, quando vi abbiamo presentato e abbiamo detto alla città di Taranto e ai nostri utenti: siamo in Città Vecchia, la Fondazione Taranto 25 è per sì. La Città Vecchia, non in Città Vecchia. Questo è importante anche qua, perché certo. È viatico di soluzione, ma è viatico di possibilità. Si riesce attraverso fondazione, attraverso lo sport, a dare la possibilità a chi effettivamente la possibilità non ce l'ha. E il ritorno che hai fatto prima, quello sulla borsa di studio, ha due valori, anzi ha duplice valenza: quello di incentivare i ragazzi, di premiare le eccellenze, ma anche il richiamo di una persona che non c'è più, che è Cristian Cesario nel vostro caso. Grazie. Siamo reduci dal Delphi d'oro e quello è un gesto che lega fondazione alla comunità.
0: Infatti è qui che si incomincia a diventare un po' sensibile, anzi troppo sensibile. Cristian è un ragazzo stupendo. È un ragazzo che si occupava di sport a 360 gradi, non tralasciando nulla, tutti i particolari, tutto, infatti era molto legato a noi. E adesso, proprio per questa collocazione del sociale e delle borse di studio, ormai Cristian Cesario, come già più volte detto dal presidente, sarà il nostro riferimento nel proseguo degli anni.
1: Co-coordinatore del comparto sportivo di fondazione, Lele Lucchese. Lele, benvenuto.
2: Grazie a voi per l'invito e tutto. Sono Raffaele Lucchese, ma la maggior parte mi conosce come Lele. Sì, sono uno dei 3 coordinatori con Nico Monfredi e con Fabio Polito. Fondazione comunque possiamo dire che costruisce idee, costruisce progetti.
1: E direi che in questo contesto costruisce lega, crea, innaffia, è una cosa importante.
2: Sì, siamo in un luogo bellissimo da un certo punto di vista, un po' meno bello per un discorso legato a come viene trattato e a come non viene manutenuto, insomma.
1: Diciamo che quello che fa pensare questo luogo è il richiamo alle potenzialità.
2: Sì.
1: Questo luogo potrebbe essere un polmone verde in un quartiere particolare, in un quartiere che ne ha dannatamente bisogno.
2: Assolutamente sì.
1: In realtà lo è solo in parte. Di verde non c'è niente, alle nostre spalle c'è il municipio, quindi siamo attaccati alla prima fonte di legalità che dovrebbe esserci, ovvero quello del municipio. In realtà
2: il municipio è anche una chiesa importante, poi ancora
1: Gesù di lavoratore da una parte.
2: Abbiamo la...
1: E poi c'è la fabbrica dall'altra.
2: Abbiamo la fabbrica
1: dall'altra parte. Quindi ancora più in antitesi con quello che.
2: Certamente.
1: Che racconta ancora di più quanto è l'antitesi di questo quartiere. Ti volevo chiedere, il vostro rapporto con la periferia è un rapporto importante, un rapporto che non nasce oggi e che si lega dal vostro esordio, dal vostro primo vagito e che viene portato avanti poi nei vari contesti della città, non solo quel quartiere di Tamburi, ma nascete in Città Vecchia.
2: È una domanda importante che merita una risposta altrettanto importante. Proprio dall'inizio, con il gruppo sport, abbiamo cercato di dare lo stesso valore, lo stesso potenziale sia agli sport maggiori e un po' di più forse anche agli sport minori e alle

0: zone periferiche, perché ci sono alcuni sport che hanno un'utenza medio-alta, per cui riescono tranquillamente ad andare avanti con le spese e tutto il resto. Ci sono sport minori o sport praticati nelle periferie dove non sempre c'è la possibilità da parte delle famiglie di pagare la retta, per cui abbiamo cercato proprio dall'inizio anche gli sport minori e soprattutto le periferie di stare accanto non soltanto dal punto di vista economico,
1: che comunque, consentimi, è acqua per queste realtà, è acqua per le società, ma è acqua di conseguenza anche per i ragazzini che fanno parte di questi contesti sportivi. Perché senza quel contributo economico
0: probabilmente
1: non ci sarebbe la canotta, non ci sarebbe il pantaloncino.
0: E non ci sarebbero probabilmente alcune quote di alcuni ragazzi che riescono a praticare sport.
1: Ancora più importante.
0: Tramite gli aiuti esterni. Non voglio parlare soltanto di fondazione, gli aiuti esterni in generale.
1: A 200 metri di qua c'è una scuola. Ce ne sono diverse. Sì. C'è un'università che poteva essere un polo universitario e che in realtà si è persa nel tempo. C'è un'ex scuola prima media e poi superiore ad Aquino e poi Nitti.
0: Sì.
1: C'è la scuola De Carolis ancora, che è una scuola media. E poi c'è la scuola dell'Edda.
0: Sì.
1: All'interno della scuola dell'Edda c'è una realtà che voi avete sponsorizzato, che voi avete aiutato.
0: Abbiamo
1: forse
0: aiutato.
1: Sia il termine più corretto.
0: Certo.
1: Ed è una squadra di pallacanestro, quindi io conosco questa realtà, so come funziona questa realtà e so in che modo Fondazione 3025 è riuscita a rendere reali le esigenze di ragazzi che forse mai avrebbero fatto sport prima.
0: Esattamente, e anche perché ultimamente Fondazione 3025, che in fase di costituzione era in realtà un'associazione, nell'ultimo anno abbiamo fatto il passaggio, siamo riusciti a diventare realmente fondazione. Questo è stato un passaggio epocale, per cui abbiamo avuto la possibilità anche di presentare progetti e di attingere eventualmente anche finanziamenti per continuare a supportare queste realtà che altrimenti l'anno scorso più o meno siamo riusciti ad aiutare società sportive oltre 50 con delle somme che sono paragonabili alle somme che un comune, diciamo un capoluogo di provincia, è riuscito a dare allo sport. Quindi oggi fondazione è questo,
1: insomma. Ritieni che il territorio sia ricettivo? Nel frattempo magari facciamoci due passi.
0: Allora, il territorio ricettivo sì, assolutamente sì, però bisogna lavorarci, perché nulla è scontato. Anche se nello stesso momento, quando si cerca di fare del bene, diventa tutto molto più semplice, molto più facile. Io conosco bene alcune delle realtà della città vecchia e nel passato, non con Fondazione ma con un'altra associazione, siamo riusciti ad andare avanti perché materialmente determinate problematiche quasi in automatico si risolvevano. Per cui quando si lavora con uno spirito completamente disinteressato, può sembrare difficile, ma diventa tra virgolette tutto facile. Il problema è continuare nel tempo. Questa è la prova, diciamo, che stiamo sostenendo con Fondazione, perché oramai dal 2020 è passato qualche anno, quindi stiamo riuscendo non solo a mantenere, ma anche ad aiutare ogni anno più squadre a realizzare più eventi, quindi non lo stiamo tenendo, ma
1: però bisogna lavorare.
0: Sì, bisogna lavorare tutti insieme.
1: Ci siamo spostati di qualche metro, meno di tanto. Abbiamo cambiato interlocutore, stesso ruolo, Fabio Polito. Fabio, benvenuto.
2: Grazie, grazie mille.
1: Ci siamo spostati di qualche metro, dicevo, alle nostre spalle c'è un palo, no? Uno di quei classici pali della luce che consente di vedere anche quando è buio. Questa è una piazzetta che ha una gemella a 300 metri, a 200 metri di là, ed è un luogo dello sport. E vi spieghiamo il perché è un luogo dello sport. Qui si giocava al calcio, nonostante la presenza ingombrante di questo palo, che vi assicuro, insomma, ha creato qualche problema. Qualcuno ci è andato a sbattere.
2: Questo è sempre stato, insomma.
1: C'era il palo ancora prima della piazzetta. E è un luogo che è stato riqualificato, nonostante lo si trovi in questo,

0: questo stato adesso? Sono state installate delle panchine che adesso non ci sono più, è stata rifatta la pavimentazione. Paradossalmente però, Fabio, questo è un luogo dello sport, è stato un luogo dello sport. Adesso, bambini, per strada va bene l'orario, ma ne vediamo pochi. E secondo me lega perfettamente con quella che è la mission della fondazione. Non ci si discosta dai luoghi dello sport, nonostante il tempo dello sport sia cambiato.
1: Sì, sì, è proprio così. Dispiace vedere questi posti che hanno la storia, chiaramente, ormai non più sfruttati come una volta. È un dispiacere perché prima, chiaramente, penso che tutti un po' del posto ci si ritrovava qua, e quindi anche un posto ricreativo dove potessero passare un bel po' di tempo i ragazzi. Ora purtroppo è in questo stato, è un dispiacere. Speriamo di riuscire magari con la nostra fondazione a riuscire a riqualificare nuovamente, per cercare di riprendere tutto ciò che magari la storia ha fatto
0: precedentemente. Sì, ma poi tu hai toccato un tasto importante, è un luogo di socialità. Intorno ci abbiamo le abitazioni. Ti garantisco che quando si giocava qua, ma specialmente quando si giocava dall'altra parte, che era riconosciuta come la piazzetta col palo al centro. Questa era proprio la dicitura ufficiale nella toponomastica del comune. Era la piazzetta col palo al centro.
1: Era così.
0: Tutte le persone che adesso tu vedi, maggior parte finestre chiuse, tutte le persone che si affacciavano facevano parte dell'atmosfera. Dell'attività
1: si trasformava in un'arena praticamente.
0: Esattamente. E quindi lì c'è il sociale, lì c'è l'incontro, c'è l'importanza che tu sottolineavi di provare a mantenere i valori dello sport e i valori identitari di un quartiere, di un luogo, e in questa fondazione lo fa in maniera più ampia con l'identità della città.
1: Certo. Cerchiamo e cercheremo di fare sempre di più e sempre di meglio. Non a caso noi come gruppo sport cerchiamo di fare il massimo per cercare anche nelle varie società che seguiamo, che sono 60, ben 60, quindi sono un bel po', fermo il stando il nostro lavoro, ci dedichiamo nel tempo, cerchiamo di ricavarci un po' di tempo anche per stare vicino a loro e capire quali le loro esigenze anche future, dove possiamo dare una mano per crescere sempre di più in questa linea. Anche perché, come abbiamo sempre detto, ormai diciamo da tanto tempo, lo sport è anche famiglia, lo sport è anche crescita, educazione, e quindi non a caso noi siamo partiti nel 2020 proprio dallo sport, perché questa è la nostra mission che alla fine negli anni ci ha dato ragione, nel senso siamo ad oggi, dopo 7 anni, siamo ben 80 soci, e tutto, solo a pensare che tutto è partito nel 2020 in pieno Covid, nessuno ci credeva dove potessimo arrivare, insomma.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali dell'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen.

Peterson. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, l'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

del 2003, Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. «E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema». Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più. Farlo senza green screen, come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi, eccetto

Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway e Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile

cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia. Poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di un metro e mezzo di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui.
Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon.

pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi. Se è un qualcosa di giusto,

giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Visto chi viene?
1: Io sono ballerina.
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io sono ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Continua a tenere banco il caso del siderurgico. Il governo convoca per il 28 luglio il tavolo permanente sull'ex Ilva. Al centro dell'incontro il futuro dello stabilimento, la decarbonizzazione, la vendita e le garanzie occupazionali richieste dai sindacati. In arrivo 144 nuovi agenti della Polizia di Stato in Puglia, 20 dei quali destinati alla provincia di Taranto. Il deputato Giovanni Maiorano parla di un primo passo per rafforzare gli organici e il controllo del territorio. Sarà presentato martedì 14 luglio allo stadio Erasmo Iacovone il videoclip del brano scelto come leitmotiv dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. A interpretarlo sarà Mietta, accompagnata dall'orchestra Ico Magna Grecia e dal coro dei volontari. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato nei nostri titoli, apriamo questa nostra edizione del TG di 100 notizie con il passaggio sull'ex Ilva. Tiene banco la questione relativa al polo siderurgico ionico con la convocazione da parte del Ministero per le sigle sindacali fissata al 28 di luglio. Intanto fronte comune da parte dei sindacati contro la proposta avanzata da Jindal che prevede un ridimensionamento dell'organico e della produzione. Continua a tenere banco la questione relativa al polo siderurgico ionico. Dopo settimane di pressione da parte dei sindacati, il governo ha convocato per martedì 28 luglio alle 11 il tavolo permanente sull'ex Ilva a Palazzo Chigi. L'incontro arriva in una fase particolarmente delicata. La produzione resta ferma a circa 2 milioni di tonnellate l'anno. Migliaia di lavoratori sono in cassa integrazione e gran parte degli impianti di Taranto è inattiva. Intanto stanno per esaurirsi anche gli aiuti pubblici con l'erogazione degli ultimi 140 milioni del prestito ponte. A preoccupare inoltre oltre il futuro della decarbonizzazione, i sindacati contestano il trasferimento delle risorse destinate all'impianto dal Ministero dell'Ambiente a quello delle imprese. Il governo assicura però che i fondi resteranno destinati alla riconversione della siderurgia. Resta aperta anche la partita per la vendita. Dopo le difficoltà emerse nella trattativa con il fondo americano Flex, torna in primo piano il gruppo indiano Jindal. Il suo piano prevederebbe una produzione limitata a 2 milioni di tonnellate, circa 4.000 esuberi, 350.000 dei quali a Taranto. E pertanto non incontra i favori di sindacati ed industriali che chiedono garanzie sulla presenza dello Stato, sugli investimenti e sulla tutela dell'occupazione. E adesso parliamo di cronaca e di un incidente che si è verificato nel pomeriggio.

0: Di ieri un ragazzo, un uomo, è stato investito sulle strisce pedonali in via Berardi da uno scooter. Lo scooterista che viaggiava assieme ad una donna non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Sull'accaduto indaga la polizia locale.
1: Investe un ragazzo sulle strisce pedonali e fugge senza prestare soccorso. È accaduto nel pomeriggio di sabato nel centro di Taranto, in via Berardi, all'incrocio con via Mazzini. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava attraversando regolarmente la strada sulle strisce pedonali quando è stato travolto da uno scooter a bordo del quale viaggiavano un uomo e una donna. Dopo l'impatto, però, i due non si sarebbero fermati per verificare le condizioni del ragazzo e si sarebbero rapidamente allontanati, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'infortunistica stradale della polizia locale, che hanno effettuato rilievi e avviato accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Un contributo decisivo alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che saranno analizzate per identificare il conducente dello scooter e la donna che viaggiava con lui. Fortunatamente il giovane investito non avrebbe riportato gravi conseguenze, per lui soltanto alcuni graffi al polpaccio destro. Le sue condizioni non destano preoccupazione.
0: Un episodio similare si è verificato sempre nella giornata di ieri nella borgata di Talsano e più precisamente in Viale Europa, dove una donna di 80 anni è stata investita da uno scooter. Subito dopo l'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all'anziana e hanno poi disposto il trasferimento in ospedale in codice rosso. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni. Il conducente dello scooter in questo caso si è fermato sul posto dopo l'impatto del rimasto a disposizione delle forze dell'ordine per consentire gli accertamenti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Taranto che hanno effettuato i rilievi e i carabinieri impegnati nella ricostruzione dell'esatta dinamica dell'investimento. Un'altra pattuglia della Polizia Locale ha invece gestito la viabilità, disponendo la temporanea chiusura al traffico del tratto di Viale Europa interessato per permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso e dei rilievi in sicurezza. Secondo, sono ancora in corso gli approfondimenti per chiarire le cause e le responsabilità dell'accaduto. Restiamo nell'ambito della cronaca, questa volta parliamo di un arresto al quartiere Tamburi. È stato posto in stato di fermo un 46enne già noto alle forze dell'ordine per motivi legati allo spaccio.
1: La polizia di Taranto ha arrestato un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è stata condotta dai falchi della squadra mobile al termine di un'attività investigativa concentrata su un immobile di via Orsini, già in passato al centro di operazioni antidroga, attualmente sottoposto a sequestro. Durante i servizi di osservazione, gli investigatori avrebbero notato un continuo via vai di giovani tossicodipendenti e di persone già conosciute per reati legati allo spaccio. La successiva perquisizione ha consentito di individuare il 46enne trovato nella disponibilità dei locali. All'interno dello stabile, gli agenti hanno sequestrato quasi 40 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi, e altri 3 involucri contenenti la stessa sostanza, nascosti in un pacchetto di sigarette custodito nel marsupio dell'uomo. Altro materiale destinato al confezionamento della droga è stato rinvenuto anche nella sua abitazione. Secondo quanto riferito dalla polizia, durante il controllo diversi presunti acquirenti si sarebbero presentati nell'immobile con denaro in mano per acquistare lo stupefacente. Al termine degli accertamenti e dopo la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, il 46enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Taranto.
0: E adesso parliamo di sicurezza, lo abbiamo anticipato già in apertura del nostro telegiornale. 144 nuovi agenti di polizia saranno dislocati sul territorio dell'intera regione Puglia. Di questi 20 saranno relativi alle forze dell'ordine, al gruppo di polizia di Taranto. Esprime soddisfazione il deputato Giovanni Maiorano, che parla di un primo passo per rafforzare le organiche per il controllo del territorio.
1: 144 nuovi agenti della Polizia di Stato saranno destinati alla Puglia, 20 di loro entreranno in servizio nella provincia di Taranto. Le altre assegnazioni prevedono 32 agenti a Bari, 7 nell'Abate, 19 a Brindisi, 39 a Foggia e 27 a Lecce. Ad annunciarlo è il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Maiorano, che replica alle critiche di chi considera il numero insufficiente rispetto alle carenze degli organici e ai pensionamenti degli ultimi anni. Secondo Maiorano, il provvedimento rientra in un piano nazionale di potenziamento delle forze dell'ordine avviato dal governo per garantire il turno completo e aumentare progressivamente la presenza degli agenti sul territorio. Il parlamentare sottolinea che i nuovi 144

0: poliziotti rappresentano un primo risultato che sono previste ulteriori assegnazioni per i reparti specialistici, tra cui la polizia stradale e la polizia ferroviaria. Dopo anni di carenze, non tutto può essere risolto con un solo provvedimento, afferma Maiorano, ma la direzione è cambiata. L'obiettivo, conclude il deputato, è rafforzare il controllo del territorio e garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.
1: E adesso parliamo di giochi del Mediterraneo.

0: Nella nostra provincia e non solo, la voce di questo videoclip sarà quella tarantina dell'artista Mietta in collaborazione con l'orchestra Ico Magna Grecia e con il coro dei volontari dei Giochi del Mediterraneo.
1: Sarà presentato martedì 14 luglio il videoclip ufficiale del brano scelto come leitmotiv musicale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L'appuntamento è fissato alle ore 18 nell'area hospitality dello stadio Erasmo Iacovone, dove saranno illustrati tutti i dettagli del progetto musicale pensato per accompagnare il percorso di avvicinamento alla manifestazione internazionale. Alla presentazione interverranno il maestro Piero Romano e l'artista Tarantina Mietta, interprete del brano realizzato su richiesta del presidente del comitato organizzatore dei giochi Massimo Ferrarese. Le musiche sono state composte dal maestro Roberto Molinelli, mentre il testo porta la firma di Melissa Mastro Lorenzi. L'esecuzione vede protagonisti l'orchestra Ico Magna Grecia e il coro dei volontari dei giochi del Mediterraneo, diretti dal maestro Piero Romano. Il progetto punta a raccontare attraverso la musica l'identità e i valori dei giochi, rafforzando il legame tra sport, cultura e territorio.
0: Adesso torniamo a parlare di Via del Faro a San Vito, chiusa da mesi al traffico per un problema legato all'erosione costiera. Venerdì pomeriggio l'incontro tra l'assessore Patronelli e il comitato civico, oltre al comandante della Polizia Locale Matichecchia, sarà attivata una procedura di emergenza dell'ANAC per effettuare interventi di messa in sicurezza entro il fine agosto e riaprire presto il tratto stradale. Per i frangiflutti invece bisognerà aspettare la Green Belt, i cui progetti sono ancora in corso di elaborazione. Abbiamo parlato dei risultati dell'incontro con Ilenia Gallo del Comitato Civico di San Vito, l'intervista è di Maria Laura Paletta.
2: L'assessore Patronelli ci ha illustrato e aggiornato sullo stato di avanzamento di progettazione interna per la rifunzionalizzazione di Via del Faro, quindi la riapertura sostanzialmente, la messa in sicurezza e riapertura. Quindi ci ha descritto in maniera abbastanza dettagliata l'intervento che verrà fatto, si spera riesca a farlo in tempi molto brevi. Diciamo che tutto sommato potrebbe essere una soluzione comunque non risolutiva al 100%, ma diciamo in una fase avanzata anche di apertura stradale. Quindi la notizia è abbastanza positiva. L'altro argomento è la viabilità, che chiaramente è compromessa, come ben sappiamo, e con l'unica strada alternativa che è Via Occhiate. La situazione ci preoccupa perché stiamo andando anche verso il mese di agosto, che è un mese anche abbastanza affollato e caldo. Cioè il far confluire tutto su Via del Faro ci risulta abbastanza problematico, ma purtroppo non è neanche un problema, diciamo, di interruzione stradale. Questo problema era anche prima, diciamo, di un'interruzione di Via del Faro.
3: Qual è stata la vostra richiesta in merito e la risposta dell'amministrazione?
2: Separare i flussi, di uscita. E quindi intercettare Via del Faro e Viale del Tramonto come flussi in uscita, quindi in maniera parallela farli uscire su due strade anziché su una, sostanzialmente. Quella è la soluzione che ci viene, diciamo, quasi in maniera forzata, perché poi altre soluzioni difficile trovarne. Ci vogliono aree parcheggio, perché chiaramente il flusso è notevole, è necessario che ci siano delle aree parcheggio anche.
0: E adesso ci spostiamo in provincia, esattamente a Pulsano, dove sono stati presentati i festeggiamenti, le celebrazioni in onore della Madonna del Carmelo, festeggiamenti in programma dal 14 al 16 di luglio, 3 giornate tra celebrazioni religiose, musica, luminarie e spettacoli. A Pulsano è stato presentato il programma dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Monte Carmelo, in programma dal 14 al 16 luglio, 3 giornate che uniranno fede, tradizione e spettacolo in uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità. Ad aprire il programma civile, il 14 luglio in Piazza Castello, sarà il concerto di Antonio Castrignano e Taranta Sounds, realizzato con il sostegno di programma Sviluppo. Nei giorni successivi spazio alla musica, ai concerti bandistici, alle luminarie e allo spettacolo pirotecnico. Il cuore religioso della festa sarà rappresentato alle celebrazioni del 15 e 16 luglio con la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, e la tradizionale processione della Madonna del Carmelo per le vie del paese.
4: Una comunità che si mette in mostra grazie alla confraternita del Carmine di Pulsano, la confraternita del Purgatorio, che organizza oramai questa festa che è qualcosa di eccezionale, grazie anche agli operatori privati, diciamo, a questa sorta di mecenati del 2000, e quindi ringrazio anche chi si è prestato per questo evento.

0: festività è molto sentita a livello comunale, i cittadini sono davvero entusiasti quando arriva la metà del mese di luglio ogni anno, sono in trepidazione, in attesa perché è una festa sentita, poi c'è una grandissima vocazione mariana e poi il fatto che questa festività ricada in un periodo dell'estate centrale dove c'è un boom di turisti nella nostra cittadina, fa sì che possa avere ancora più eco.
1: Adesso torniamo a parlare di provincia, prosegue in estate, anzi tutta la provincia di Taranto, ma in particolare del capoluogo, prosegue in estate il Taranto Swing Festival, la Puglia Swing Destination, manifestazione internazionale inserita tra i grandi eventi sportivi della regione Puglia, che è regione europea dello sport del 2026. La Puglia continua a raccontarsi al mondo anche attraverso lo swing. Ce ne parla Sabrina Morea.
2: Taranto Swing Festival 2026 continua dopo la prima parte che si è tenuta nel mese di giugno. Ci ritroviamo qui stamattina nel Salone degli Specchi del Comune di Taranto per parlare di quelle che saranno le prossime iniziative. Con me c'è Niki Pezzolla dell'associazione B-Swing e Gianni Cristofaro in qualità di responsabile tecnico per la WISP. Allora, quali sono le novità? Cosa ci aspetta da parte del Taranto Swing Festival per le prossime settimane?
3: Altri tre grandi eventi per la città di Taranto e per tutta la Puglia, dei format che sono nati con il festival e che continuano a far parte del festival. Abbiamo gli swing on boat sulle motonavi della Kima e poi l'evento esclusivo, che è uno degli eventi esclusivi, possiamo dirli in Italia, è Swing on Island, che è un concerto sull'isola di San Pietro, è particolarissimo perché inizia la mattina alle 10 e finisce al tramonto, quindi delle esperienze uniche da far vivere ai turisti e anche delle esperienze sportive, perché in collaborazione con la WISP abbiamo organizzato quest'anno la Puglia Swing Up.
2: Lo swing non è solo danza, ma è vero e proprio sport, per questo rientra in quello che è il raggio d'azione di WISP, che tra l'altro è sempre stata molto vicino all'associazione B-Swing.
4: Certamente, tra l'altro ritengo che questa non sia più una riscoperta, ma una vera e propria realtà, anche perché l'ho vista nascere circa una decina di anni fa, qualcosa in meno, e soprattutto posso dire di aver dato i natali all'associazione che rappresenta Niki Pezzolla e che tra l'altro ha dato il via a questo movimento in una città che ne aveva tanto bisogno.
2: E B-Swing ormai è una realtà riconosciuta, insomma, davvero in maniera estesa. Quali sono le tappe, le date principali di questa nuova sessione del Taranto Swing Festival?
3: Iniziamo il 17 di luglio con il primo Swing on Boat e il concerto con Non sparate sul pianista, sulla motonave della Kima, e poi un DJ set con la social dance a terra. È un'esperienza particolare, proprio perché raccontiamo la Puglia e la raccontiamo ai turisti, agli ospiti che non solo vengono ai nostri eventi, ma che si ritrovano a Taranto in questo periodo. Abbiamo introdotto la Puglia Taste Experience, che è un aperitivo pugliese, quindi che offriamo ai partecipanti e quindi è un benvenuto che diamo a tutti quanti prima della musica.
1: Arte, artigianato e cultura mediterranea, Palazzo Ducale a Martina Franca, è stata inaugurata Metamorfosi di luce, installazione artistica che attraversa tre opere e propone una riflessione sul ruolo della donna. Ce ne parla Luciana Convertini.
5: Arti, artigianato e tradizione si incontrano nelle sale nobili di Palazzo Ducale con Metamorfosi di luce, l'installazione artistica inaugurata a Martina Franca nell'ambito del progetto Passerella Mediterranea, Donne non Pupe, promosso da Urban Events con il patrocinio del Comune di Martina Franca e della Fondazione Paolo Grassi. L'esposizione, visitabile fino al 2 agosto, propone un percorso immersivo attraverso tre opere che raccontano, con linguaggi diversi, la figura femminile e la sua evoluzione. Protagoniste dell'installazione sono la pupa in ceramica artistica di Grottaglie, realizzata dal maestro Gaetano Fasano, l'abito da sposa firmato dalla stilista Carmela Comes e una luminaria artistica dell'azienda Paulicelli, simboli che intrecciano tradizione e contemporaneità.
6: Il progetto nasce da una iniziativa legata al premio Donne non Pupe sulla non violenza alle donne, soprattutto su una tematica abbastanza purtroppo dolorosa che ci avvolge e ci prende tutti quanti. Noi speriamo che con questi piccoli interventi sociali cerchiamo di sensibilizzare al massimo l'opinione pubblica.
5: Nel corso della presentazione è stato sottolineato come l'iniziativa contribuisca ad arricchire il programma culturale dell'estate martinese, valorizzando Palazzo Ducale come luogo di incontro tra arte, design e patrimonio del territorio.
7: Oltre alla collaborazione al patrocinio con la provincia di Taranto, che ci ha visto insomma allargare un discorso a livello provinciale, abbiamo immaginato di realizzare queste installazioni durante il periodo appunto del nostro evento d'eccellenza che è il Festival della Valedizia, ormai la 52ª edizione, no?
5: Passerella Mediterranea, Donne non Pupe, proseguirà nei prossimi mesi con altri appuntamenti dedicati alla promozione dell'artigianato, della cultura e dell'identità pugliese.
8: Insieme tale un terreno e dà origine a delle radici che si intrecciano dando vita ad un fiore perfetto, una pianta perfetta, così nasce la dimensione, come la dà.
9: L'idea di fare rete e coinvolgere più comuni è quella che comunque ci appaga di più. L'idea viene molto apprezzata e questo ci fa onore.
10: Sotto il consiglio di Carmela, la stilista, abbiamo coniugato sia l'arte ceramica che l'artigianato del tessile.
5: In questo percorso anche le luminarie assumono un significato diverso.
11: Siamo abituati a vedere le luminarie tradizionali sulle piazze, ora in tanti eventi, però collegato a quello che è il matrimonio, l'abito, la ceramica, quindi l'artigianato puro, noi vogliamo proprio raccontare la storia delle luminarie.
5: L'esposizione resterà aperta al pubblico nelle sale nobili di Palazzo Ducale fino al 2 agosto.
1: E adesso la nostra pagina sportiva.
12: Si è chiusa venerdì la finestra per l'iscrizione al campionato di Serie D 2026-2027, un passaggio fondamentale verso l'inizio della nuova stagione. Su 161 società aventi diritto, sono state 159 quelle che hanno presentato regolarmente la domanda. Le uniche assenze sono quelle del Valmontone, che ha rinunciato ufficialmente al campionato, e del Sora, che non ha depositato la documentazione richiesta. Adesso l'attenzione si sposta sulla Covisod, che nei prossimi giorni esaminerà tutte le pratiche. Il primo verdetto è atteso entro il 17 luglio, poi ci sarà spazio per gli eventuali ricorsi, mentre il 28 luglio si arriverà alla definizione degli organici del prossimo campionato. In casa S Taranto cresce l'attesa. Il club rossoblu ha presentato sia la domanda di ripescaggio secondo i criteri della Lega Nazionale Dilettanti, sia un'istanza di ammissione straordinaria alla FIGC, puntando sul prestigio della piazza e sulla solidità del progetto societario. La speranza è che nel caso in cui alcune domande di iscrizione non vengano accolte, possano aprirsi le porte del ripescaggio. Fino alle decisioni definitive degli organi federali, la SS Taranto continua a lavorare sul mercato, con l'obiettivo di farsi trovare pronto per un possibile ritorno in Serie D. Il Martina comincia a gettare le basi in vista della prossima stagione e la priorità della società è quella di confermare l'ossatura della squadra. Dopo gli addii di Zenelai e De Angelis, il presidente Piero La Carbonara è al lavoro per trattenere gli altri elementi che negli ultimi anni si sono messi in evidenza con la maglia biancazzurra. In quest'ottica Michele Silvestro e Paolo Virgilio sarebbero ormai a un passo dal rinnovo del contratto, una doppia conferma che rappresenterebbe un segnale importante per il futuro del club. Novità significative arrivano anche sul fronte Resuf. Nonostante le possibili attenzioni di altre società, il Martina non avrebbe alcuna intenzione di lasciarlo partire. L'esterno è considerato un elemento centrale del progetto tecnico e, forte di un altro anno di contratto che lo lega al club, dovrebbe essere uno dei punti di riferimento della squadra anche nella prossima stagione. La linea della società è dunque chiara. Ripartire dalle certezze, valorizzare il gruppo costruito negli ultimi anni e intervenire sul mercato solo per completare una rosa già competitiva, con l'obiettivo di affrontare il nuovo campionato di Serie D con ambizione e continuità.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia, l'informazione di Studio 100 torna questa sera, sempre con 100 notizie, grazie e buon proseguo di domenica a tutti.

0: che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: E appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Mio caro amico, questo è Studio 100.
3: Il super classificone, i dischi top della settimana.
4: Signore e signori, 50° posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Il super classificone, i dischi top della settimana.
3: 40° posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: visto chi viene, è il 28esimo posto.
1: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda que luna, guarda que mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come profondo il mare.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una boule, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo

fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una buccia. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata. Come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade. Vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido. Rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova. E siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina, in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi.

gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta? Semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Questa operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate, sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra poco la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con l'ex Ilva, tiene banco la carriera relativa al polo siderurgico ionico con la convocazione da parte del Ministero fissata per il 28 di luglio. Intanto i sindacati fanno fronte comune contro la proposta avanzata dal gruppo Jindal. Parliamo poi di sicurezza con 144 nuovi agenti di polizia dislocati sul territorio regionale, 20 dei quali relativi alla provincia di Taranto. L'onorevole, il deputato Giovanni Maiorano, parla di un primo passo verso la sicurezza e verso il controllo del territorio. E poi Giochi del Mediterraneo, sarà presentata il 14 di luglio la colonna sonora e il leitmotiv musicale che riguarderà la kermesse sportiva in scena a Taranto nel prossimo mese di agosto e di settembre, firmata da Mietta e dall'orchestra Ico Magna Grecia, oltre che al coro dei volontari dei Giochi del Mediterraneo. Questo e molto altro nella nostra edizione di 100 Notizie.

0: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Continua a tenere banco il caso del siderurgico e il governo convoca per il 28 luglio il tavolo permanente sull'ex Ilva. Al centro dell'incontro il futuro dello stabilimento, la decarbonizzazione, la vendita e le garanzie occupazionali richieste dai sindacati. In arrivo 144 nuovi agenti della Polizia di Stato in Puglia, 20 dei quali destinati alla provincia di Taranto. Il deputato Giovanni Maiorano parla di un primo passo per rafforzare gli organici e il controllo del territorio. Sarà presentato martedì 14 luglio allo stadio Erasmo Iacovone il videoclip del brano scelto come leitmotiv dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. A interpretarlo sarà Mietta, accompagnata dall'orchestra Icomania Grecia e dal coro dei volontari.
8: Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avrete ascoltato nei nostri titoli, apriamo questa nostra edizione del TG di 100 notizie con il passaggio sull'ex Ilva.

0: Banco, la questione relativa al polo siderurgico ionico con la convocazione da parte del Ministero per le sigle sindacali fissata al 28 di luglio. Intanto fronte comune da parte dei sindacati contro la proposta avanzata da Jindal che prevede un ridimensionamento dell'organico e della produzione.
1: Continua a tenere banco la questione relativa al polo siderurgico ionico. Dopo settimane di pressione da parte dei sindacati, il governo ha convocato per martedì 28 luglio alle 11 il tavolo permanente sull'ex Ilva a Palazzo Chigi. L'incontro arriva in una fase particolarmente delicata. La produzione resta ferma a circa 2 milioni di tonnellate l'anno. Migliaia di lavoratori sono in cassa integrazione e gran parte degli impianti di Taranto è inattiva. Intanto stanno per esaurirsi anche gli aiuti pubblici con l'erogazione degli ultimi 140 milioni del prestito ponte. A preoccupare inoltre il futuro della decarbonizzazione. I sindacati contestano il trasferimento delle risorse destinate all'impianto dal Ministero dell'Ambiente a quello delle imprese. Il governo assicura però che i fondi resteranno destinati alla riconversione della siderurgia. Resta aperta anche la partita per la vendita. Dopo le difficoltà emerse nella trattativa con il fondo americano Flex, torna in primo piano il gruppo indiano Jindal. Il suo piano prevederebbe una produzione limitata a 2 milioni di tonnellate, circa 4.000 esuberi, 350.000 dei quali a Taranto. Pertanto non incontra i favori di sindacati ed industriali che chiedono garanzie sulla presenza dello Stato, sugli investimenti e sulla tutela dell'occupazione.
0: E adesso parliamo di cronaca e di un incidente che si è verificato nel pomeriggio di ieri. Un ragazzo, un uomo, è stato investito sulle strisce pedonali in via Berardi da uno scooter. Lo scooterista che viaggiava assieme ad una donna non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Sull'accaduto indaga la polizia locale.
1: Investe un ragazzo sulle strisce pedonali e fugge senza prestare soccorso. È accaduto nel pomeriggio di sabato nel centro di Taranto, in via Berardi, all'incrocio con via Mazzini. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava attraversando regolarmente la strada sulle strisce pedonali quando è stato travolto da uno scooter a bordo del quale viaggiavano un uomo e una donna. Dopo l'impatto, però, i due non si sarebbero fermati per verificare le condizioni del ragazzo e si sarebbero rapidamente allontanati, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'infortunistica stradale della polizia locale che hanno effettuato rilievi e avviato accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Un contributo decisivo alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona che saranno analizzate per identificare il conducente dello scooter e la donna che viaggiava con lui. Fortunatamente il giovane investito non avrebbe riportato gravi conseguenze, per lui soltanto alcuni graffi al polpaccio destro, le sue condizioni non destano preoccupazione.
0: È un episodio similare, si è verificato sempre nella giornata di ieri nella borgata di Talsano e più precisamente in Viale Europa, dove una donna di 80 anni è stata investita da uno scooter. Subito dopo l'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all'anziana e hanno poi disposto il trasferimento in ospedale in codice rosso. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni. Il conducente dello scooter in questo caso si è fermato sul posto dopo l'impatto ed è rimasto a disposizione delle forze dell'ordine per consentire gli accertamenti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Taranto che hanno effettuato i rilievi e i carabinieri impegnati nella ricostruzione dell'esatta dinamica dell'investimento. Un'altra pattuglia della Polizia Locale ha invece gestito la viabilità, disponendo la temporanea chiusura al traffico del tratto di Viale Europa interessato per permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso e dei rilievi in sicurezza. Secondo, sono ancora in corso gli approfondimenti per chiarire le cause e le responsabilità dell'accaduto. Restiamo nell'ambito della cronaca, questa volta parliamo di un arresto al quartiere Tamburi. È stato posto in stato di fermo un 46enne già noto alle forze dell'ordine per motivi legati allo spaccio.
1: La polizia di Taranto ha arrestato un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è stata condotta dai falchi della squadra mobile al termine di un'attività investigativa concentrata su un immobile di via Orsini, già in passato al centro di operazioni antidroga, attualmente sottoposto a sequestro. Durante i servizi di osservazione, gli investigatori avrebbero notato un continuo via vai di giovani tossicodipendenti e di persone già conosciute per reati legati allo spaccio. La successiva perquisizione ha consentito di individuare il 46enne 76enne trovato nella disponibilità dei locali. All'interno dello stabile gli agenti hanno sequestrato quasi 40 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi, e altri 3 involucri contenenti la stessa sostanza nascosta.

0: in un pacchetto di sigarette custodito nel marsupio dell'uomo. Altro materiale destinato al confezionamento della droga è stato rinvenuto anche nella sua abitazione. Secondo quanto riferito dalla polizia, durante il controllo diversi presunti acquirenti si sarebbero presentati nell'immobile con denaro in mano per acquistare lo stupefacente. Al termine degli accertamenti e dopo la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, il 46enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Taranto. E adesso parliamo di sicurezza, lo abbiamo anticipato già in apertura del nostro telegiornale. 144 nuovi agenti di polizia saranno dislocati sul territorio dell'intera regione Puglia. Di questi 20 saranno relativi alle forze dell'ordine, al gruppo di polizia di Taranto. Esprime soddisfazione il deputato Giovanni Maiorano che parla di un primo passo per rafforzare le organiche per il controllo del territorio. 144 nuovi agenti della Polizia di Stato saranno destinati alla Puglia, 20 di loro entreranno in servizio nella provincia di Taranto. Le altre assegnazioni prevedono 32 agenti a Bari, 7 nell'Abate, 19 a Brindisi, 39 a Foggia e 27 a Lecce. Ad annunciarlo è il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Maiorano, che replica alle critiche di chi considera il numero insufficiente rispetto alle carenze degli organici e ai pensionamenti degli ultimi anni. Secondo Maiorano, il provvedimento rientra in un piano nazionale di potenziamento delle forze dell'ordine avviato dal governo per garantire il turno completo e aumentare progressivamente la presenza degli agenti sul territorio. Il parlamentare sottolinea che i nuovi 144 poliziotti rappresentano un primo risultato, che sono previste ulteriori assegnazioni per i reparti specialistici, tra cui la polizia stradale e la polizia ferroviaria. Dopo anni di carenze, non tutto può essere risolto con un solo provvedimento, afferma Maiorano, ma la direzione è cambiata. L'obiettivo, conclude il deputato, è rafforzare il controllo del territorio e garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.
1: E adesso parliamo di giochi del Mediterraneo, perché sarà presentato il prossimo 14 luglio il videoclip musicale, che sarà la colonna sonora, il leitmotiv musicale della kermesse sportiva che andrà in scena dal 21 di agosto al 3 di settembre nella nostra provincia e non solo. La voce di questo videoclip sarà quella tarantina dell'artista Mietta, in collaborazione con l'orchestra Ico Magna Grecia e con il coro dei volontari dei giochi del Mediterraneo.
0: Sarà presentato martedì 14 luglio il videoclip ufficiale del brano scelto come leitmotiv musicale dei 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L'appuntamento è fissato alle ore 18 nell'area Hospitality dello stadio Erasmo Iacovone, dove saranno illustrati tutti i dettagli del progetto musicale pensato per accompagnare il percorso di avvicinamento alla manifestazione internazionale. Alla presentazione interverranno il maestro Piero Romano e l'artista Tarantina Mietta, interprete del brano realizzato su richiesta del presidente del comitato organizzatore dei giochi Massimo Ferrarese. Le musiche sono state composte dal maestro Roberto Molinelli, mentre il testo porta la firma di Melissa Mastro Lorenzi. L'esecuzione vede protagonisti l'orchestra Ico Magna Grecia e il coro dei volontari dei giochi del Mediterraneo, diretti dal maestro Piero Romano. Il progetto punta a raccontare attraverso la musica l'identità e i valori dei giochi, rafforzando il legame tra sport, cultura e territorio.
1: E adesso torniamo a parlare di Via del Faro a San Vito, chiusa da mesi al traffico per un problema legato all'erosione costiera. Venerdì pomeriggio l'incontro tra l'assessore Patronelli e il comitato civico, oltre al comandante della polizia locale Matichecchia, sarà attivata una procedura di emergenza dell'ANAC per effettuare interventi di messa in sicurezza entro il fine agosto e riaprire presto il tratto stradale. Per i frangiflutti invece bisognerà aspettare la Greenbelt, i cui progetti sono ancora in corso di elaborazione. Abbiamo parlato dei risultati dell'incontro con Ilenia Gallo del Comitato Civico di San Vito. L'intervista è di Maria Laura Paletta.
2: L'assessore Patronelli ci ha illustrato e aggiornato sullo stato di avanzamento di progettazione interna per la rifunzionalizzazione di Via del Faro, quindi la riapertura sostanzialmente, la messa in sicurezza e riapertura. Quindi ci ha descritto in maniera abbastanza dettagliata l'intervento che verrà fatto, si spera riesca a farlo in tempi molto brevi. diciamo che tutto sommato potrebbe essere una soluzione comunque non risolutiva al 100%, ma diciamo in una fase avanzata anche di apertura stradale, quindi la notizia è abbastanza positiva. L'altro argomento è la viabilità, che chiaramente è compromessa, come ben sappiamo, e con l'unica strada alternativa che vi occhiate. La situazione ci preoccupa perché stiamo andando anche verso il mese di agosto, che è un mese anche abbastanza affollato e caldo, e il far confluire tutto su Via del Faro ci risulta abbastanza problematico, ma purtroppo non è neanche un problema diciamo di interruzione stradale, questo problema era anche prima diciamo di un'interruzione di Via del Faro.
3: Qual è stata la vostra richiesta in merito e la risposta dell'amministrazione?
2: Separare i flussi di uscita e quindi intercettare Via del Faro e Viale del Tramonto come flussi in uscita, quindi in maniera parallela farli uscire su due strade anziché su una sostanzialmente. Quella è la soluzione che ci viene diciamo quasi in maniera forzata, perché poi altre soluzioni difficile trovarne, ci vogliono aree parcheggio perché chiaramente il flusso è notevole, è necessario che ci siano delle aree parcheggio anche.
1: Adesso ci spostiamo in provincia, esattamente a Pulsano, dove sono stati presentati i festeggiamenti, le celebrazioni in onore della Madonna del Carmelo, festeggiamenti in programma dal 14 al 16 di luglio, tre giornate tra celebrazioni religiose, musica, luminarie e spettacoli. A Pulsano è stato presentato il programma dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Monte Carmelo, in programma dal 14 al 16 luglio, tre giornate che uniranno fede, tradizione e spettacolo in uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità. Ad aprire il programma civile il 14 luglio in Piazza Castello sarà il concerto di Antonio Castrignano e Taranta Sounds, realizzato con il sostegno di Programma Sviluppo. Nei giorni successivi spazio alla musica, ai concerti bandistici, alle luminarie e allo spettacolo pirotecnico. Il cuore religioso della festa sarà rappresentato alle celebrazioni del 15 e 16 luglio con la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, e la tradizionale processione della Madonna del Carmelo per le vie del paese.
4: Una comunità che si mette in mostra grazie alla confraternita del Carmine di Pulsano, la confraternita del Purgatorio, che organizza oramai questa festa che è qualcosa di eccezionale, grazie anche agli operatori privati, diciamo a questa sorta di mecenati del 2000, quindi ringrazio anche chi si è prestato per questo evento.
5: Questa festività è molto sentita a livello comunale, i cittadini sono davvero entusiasti quando arriva la metà del mese di luglio ogni anno, sono in trepidazione, in attesa, perché è una festa sentita, poi c'è una grandissima vocazione mariana. E poi il fatto che questa festività ricada in un periodo dell'estate centrale, dove c'è un boom di turisti nella nostra cittadina, fa sì che possa avere ancora più eco.
1: Adesso torniamo a parlare di provincia, prosegue in estate, anzi tutta la provincia di Taranto, ma in particolare del capoluogo, prosegue in estate il Taranto Swing Festival, la Puglia Swing Destination, manifestazione internazionale inserita tra i grandi eventi sportivi della regione Puglia, che è regione europea dello sport del 2026. La Puglia continua a raccontarsi al mondo anche attraverso lo swing, ce ne parla Sabrina Morea.
6: Taranto Swing Festival 2026 continua dopo la prima parte che si è tenuta nel mese di giugno. Ci ritroviamo qui stamattina nel Salone degli Specchi del Comune di Taranto per parlare di quelle che saranno le prossime iniziative. Con me c'è Niki Pezzolla dell'associazione B-Swing e Gianni Cristofaro in qualità di responsabile tecnico per la WISP. Allora, quali sono le novità? Cosa ci aspetta da parte del Taranto Swing Festival per le prossime settimane?
7: Altri tre grandi eventi per la città di Taranto e per tutta la Puglia, dei format che sono nati con il festival e che continuano a far parte del festival. Abbiamo gli Swing on Boat sulle motonavi della Chima, E poi l'evento esclusivo, che è uno degli eventi esclusivi, possiamo dirli in Italia, è Swing on Island, che è un concerto sull'isola di San Pietro, è particolarissimo perché inizia la mattina alle 10 e finisce al tramonto, quindi delle esperienze uniche da far vivere ai turisti e anche delle esperienze sportive, perché in collaborazione con la WISP abbiamo organizzato quest'anno la Puglia Swing Up.
6: Lo swing non è solo danza, ma è vero e proprio sport, per questo rientra in quello che è il raggio d'azione di WISP, e tra l'altro è sempre stata molto vicino all'associazione B-Swing.
8: Certamente, tra l'altro ritengo che questa non sia più una riscoperta ma una vera e propria realtà, anche perché l'ho vista nascere circa una decina di anni fa, qualcosa in meno, e soprattutto posso dire di aver dato i natali all'associazione.

0: associazione che rappresenta Nichi Pizzolla e che tra l'altro ha dato il via a questo movimento in una città che ne avrà tanto bisogno.
1: E Biswing ormai è una realtà riconosciuta insomma, davvero in maniera estesa. Quali sono le tappe, le date principali di questa nuova sessione del Taranto Swing Festival?
2: Iniziamo il 17 di luglio con il primo Swing on Boat e il concerto con il Non sparate sul pianista, sulle motonave della Chima, e poi un DJ set con la social dance a terra. È un'esperienza particolare proprio perché raccontiamo la Puglia e la raccontiamo ai turisti, a quelli, agli ospiti che non solo vengono ai nostri eventi ma che si ritrovano a Taranto in questo periodo. Abbiamo introdotto la Puglia Taste Experience, che è un aperitivo pugliese, quindi che offriamo ai partecipanti, e quindi è un benvenuto che diamo a tutti quanti prima della musica.
3: Arte, artigianato e cultura mediterranea, Palazzo Ducale a Martina Franca, è stata inaugurata Metamorfosi di luce, installazione artistica che attraversa tre opere e propone una riflessione sul ruolo della donna. Ce ne parla Luciana Convertini.
4: Arti, artigianato e tradizione si incontrano nelle sale nobili di Palazzo Ducale con Metamorfosi di luce, l'installazione artistica inaugurata a Martina Franca nell'ambito del progetto Passerella Mediterranea, Donne non Pupe, promosso da Urban Events con il patrocinio del Comune di Martina Franca e della Fondazione Paolo Grassi. L'esposizione, visitabile fino al 2 agosto, propone un percorso immersivo attraverso tre opere che raccontano, con linguaggi diversi, la figura femminile e la sua evoluzione. Protagoniste dell'installazione sono la pupa in ceramica artistica di Grottaglie, realizzata dal maestro Gaetano Fasano, l'abito da sposa firmato dalla stilista Carmela Comes e una luminaria artistica dell'azienda Paulicelli, simboli che intrecciano tradizione e contemporaneità.
5: Il progetto nasce da una iniziativa legata al premio Donne non Pupe sulla non violenza alle donne, soprattutto su una tematica abbastanza purtroppo dolorosa che ci avvolge e ci prende tutti quanti. Noi speriamo che con questi piccoli interventi sociali cerchiamo di sensibilizzare al massimo l'opinione pubblica.
4: Nel corso della presentazione è stato sottolineato come l'iniziativa contribuisca ad arricchire il programma culturale dell'estate martinese, valorizzando Palazzo Ducale come luogo d'incontro tra arte, design e patrimonio del territorio.
6: Oltre alla collaborazione al patrocinio con la provincia di Taranto, che ci ha visto insomma allargare un discorso a livello provinciale, abbiamo immaginato di realizzare queste installazioni durante il periodo appunto del nostro evento d'eccellenza che è il Festival della Valedizia, ormai la 52ª edizione, no?
4: Passerella Mediterranea, Donne non Pupe, proseguirà nei prossimi mesi con altri appuntamenti dedicati alla promozione dell'artigianato, della cultura e dell'identità pugliese.
7: Come un seme dare un terreno e da origine a delle radici che si intrecciano dando vita ad un fiore perfetto, una pianta perfetta, così nasce la dimensione, un'opera d'arte.
8: L'idea di fare rete e coinvolgere più comuni è quella che comunque ci appaga di più. L'idea viene molto apprezzata e questo ci fa onore.
9: Sotto il consiglio di Carmela, la stilista, abbiamo coniugato sia l'arte ceramica che l'artigianato del tessile.
4: In questo percorso anche le luminarie assumono un significato diverso.
10: Siamo abituati a vedere le luminarie tradizionali sulle piazze, ora in tanti eventi, però collegato a quello che è il matrimonio, l'abito, la ceramica, quindi l'artigianato puro, noi vogliamo proprio raccontare la storia delle luminarie.
4: L'esposizione resterà aperta al pubblico nelle sale nobili di Palazzo Ducale fino al 2 agosto.
3: E adesso la nostra pagina sportiva.
11: Si è chiusa venerdì la finestra per l'iscrizione al campionato di Serie D 2026-2027, un passaggio fondamentale verso l'inizio della nuova stagione. Su 161 società aventi diritto, sono state 159 quelle che hanno presentato regolarmente la domanda. Le uniche assenze sono quelle del Valmontone, che ha rinunciato ufficialmente al campionato, e del Sora, che non ha depositato la documentazione richiesta. Adesso l'attenzione si sposta sulla Covisod, che nei prossimi giorni esaminerà tutte le pratiche.

0: Il primo verdetto è atteso entro il 17 luglio, poi ci sarà spazio per gli eventuali ricorsi, mentre il 28 luglio si arriverà alla definizione degli organici del prossimo campionato. In casa AS Taranto cresce l'attesa. Il club rossoblu ha presentato sia la domanda di ripescaggio secondo i criteri della Lega Nazionale Dilettanti, sia un'istanza di ammissione straordinaria alla FIGC, puntando sul prestigio della piazza e sulla solidità del progetto societario. La speranza è che nel caso in cui alcune domande di iscrizione non vengano accolte, possano aprirsi le porte del ripescaggio. Fino alle decisioni definitive degli organi federali, la SS Taranto continua a lavorare sul mercato, con l'obiettivo di farsi trovare pronto per un possibile ritorno in Serie D. Il Martina comincia a gettare le basi in vista della prossima stagione e la priorità della società è quella di confermare l'ossatura della squadra. Dopo gli addii di Zenelai e De Angelis, il presidente Piero La Carbonara è al lavoro per trattenere gli altri elementi che negli ultimi anni si sono messi in evidenza con la maglia biancazzurra. In quest'ottica, Michele Silvestro e Paolo Virgilio sarebbero ormai a un passo dal rinnovo del contratto, una doppia conferma che rappresenterebbe un segnale importante per il futuro del club. Novità significative arrivano anche sul fronte Resuf. Nonostante le possibili attenzioni di altre società, il Martina non avrebbe alcuna intenzione di lasciarlo partire. L'esterno è considerato un elemento centrale del progetto tecnico e, forte di un altro anno di contratto che lo lega al club, dovrebbe essere uno dei punti di riferimento della squadra anche nella prossima stagione. La linea della società è dunque chiara: ripartire dalle certezze, valorizzare il gruppo costruito negli ultimi anni e intervenire sul mercato solo per completare una rosa già competitiva, con l'obiettivo di affrontare il nuovo campionato di Serie D con ambizione e continuità.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7:30, ovviamente con di buon mattino. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata a tutti.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR,

0: potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazioni, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ETSmeccatronicapuglia.it. ETS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare, Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: ...42 giorni al 21 agosto, ovvero all'inizio dei Giochi del Mediterraneo di Taranto. Paolo Tedeschi, questo è il numero dei giorni, queste sono le ore, sono i minuti, sono i secondi. Siamo in corso ai due mari, hai presente?
2: Sì, ho presente. Poi mi sono passato tutta la città, perché come sai d'estate sono a San Vito, quindi ho visto anche tutti i lavori che procedono, tutto quello che ovviamente crea qualche disagio, ma la farà, darà un lascito, ci sarà un lascito, lo voglio spiegare a tutti. La trasformazione passa attraverso dei piccoli disagi e poi si troverà la parte buona che verrà lasciata.
1: Non è il direttore dei lavori, è soltanto un cittadino con qualche esperienza nazionale e internazionale. Sì. Tra l'altro Paolo, nato a Sanremo, tarantino nel cuore, di fatto di adozione, vivi a Roma, esperienza da manager di multinazionale, salutiamo le multinazionali, hai nel tuo pedigree anche esperienze in eventi mondiali, magari ce ne accenni qualcuno,
2: sì,
1: di taglio mondiale, sviluppati in Italia. Insomma, in poche frasi, che giochi ci attendono secondo te?
2: Ci attendono quello che ci meritiamo. Questa è una città che merita questi giochi, che ha meritato l'assegnazione. Qualcuno dirà siamo stati l'unica città che... Non è vero, no, è una sciocchezza. Noi abbiamo ritenuto opportuno fare la nostra candidatura.
1: Ci siamo candidati?
2: Assolutamente. Ci siamo anche candidati, non ce lo dimentichiamo che la nostra vocazione è culturale, ci siamo candidati anche come capitale della cultura un anno, non ci siamo riusciti, siamo arrivati secondi, non dobbiamo demordere, perché quello che può lasciare un evento internazionale come questo con il ponte sul Mediterraneo, col ponte sul Mediterraneo, 26 paesi del Mediterraneo verranno qui. Quindi possiamo ancora raccordarci con loro.
1: Stai quasi mettendo i dischi.
2: No, lo so.
1: Perché Paolo,
2: è la
1: perché
2: mia
1: Paolo
2: passione.
1: Tedeschi è un DJ per passione, è un po' come l'avvocato Pino Campanelli e tanti altri amici che non hanno mai mollato questa passione. A proposito, noi ci siamo incrociati ormai 15 anni fa, 2-3 volte a Trastevere con Taranto Crea Consenso. Cos'era quell'esperienza romana? E oggi cosa potrebbe significare alla luce di quello che stiamo vedendo? Perché 15 anni fa non ce lo immaginavamo.
2: Allora, qualcuno più bravo di me diceva: non chiedete cosa lo Stato può fare per voi, ma fate qualcosa per lo Stato. Allora, cosa abbiamo pensato? Questo territorio ha una vocazione culturale, ha una vocazione enogastronomica, ha tutta una serie di cose positive. Ha dei difetti? Sì. Chi non ha difetti?
1: Abbiamo problemi?
2: Però,
1: sì.
2: Anche io ho un difetto genetico. Sono scarsicrinito, no?
1: Sì, cosa parente di Mauro Pulpito.
2: Sono parente di Mauro Pulpito.
1: Lo sapevo.
2: Allora, il mio fatto del mio difetto, un modo di comunicare. Ho fatto la pelata e questo sono diventato
1: che
2: di conoscenza.
1: Diciamo, fa gran figo e va di moda.
2: Se
1: lo sanno tanto. Intanto vieni con me, Giovanni Talamo, grazie sempre per essere con noi. Ci puoi seguire perché ieri col comandante. Camminiamo tranquillo. Ieri col comandante, col ammiraglio Petroni siamo stati qui. Noi Giovanni, rifacciamolo rivedere. Questo monumento che Paolo.

0: questo monumento che ha dato l'idea per il simbolo. Sì. E poi ci siamo avvicinati verso il canale, ma ecco, ma Giovanni, vieni che ci sono dei turisti giù, infatti, al canale, proprio in questo momento.
1: Questa è la risposta a tutte le nostre domande. Qual è la vocazione di questa città? Qual è la vocazione di questa città? È una vocazione turistica.
0: Ecco, magari senza zoomare perché non sanno di essere in TV, però lì c'è un gruppo di turisti.
1: Certo.
0: Non stiamo facendo né proloco, né piaggerie, né autoreferenzialità.
1: No, no, no, no.
0: Noi conosciamo i problemi della città,
1: certo,
0: e da giornalisti, da, certo, cittadini, certo, consapevoli, li denunciamo per come possiamo da tanti anni. Però riteniamo sia il momento anche di raccontarci per ciò che di buono abbiamo. Non vorremmo mai, non lo faremo mai, nascondere la polvere sotto il tappeto, ma è il momento di pulire casa perché arrivano gli ospiti da 26 paesi. Io penso che i tarantini saremo in grado di accogliere tutti bene perché è nella nostra,
1: ma nella nostra
0: natura.
1: Quello che dicevo prima, dobbiamo, che vocazione abbiamo? La vocazione dell'accoglienza. Io ne sono un esempio. Sono arrivato qui negli anni 70, nel 77, con mio padre che ha lasciato un incarico da funzionario dello Stato, è stato un servitore dello Stato, per venire qui a lavorare con la grande impresa.
0: Come si chiamava l'impresa? Era famosa?
1: Era con Donato Carelli, il gruppo Carelli che si occupava di pulizia industriale.
0: Quindi tuo padre venne qui?
1: Venne qui.
0: Grande presidente del Taranto?
1: Assolutamente. No.
0: Fondatore dell'ippodromo, compianto e amato presidente?
1: Ma no, ma non solo, un grande uomo. Un grande
0: e
1: uomo.
0: Anche la TV Taranto e Video Levante? Non
1: Video Levante.
0: Anzi, Video Levante.
1: Infatti.
0: L'ex TV Taranto.
1: Papà ha lavorato,
0: sì, sì, sì,
1: per Video Levante, tante persone ancora si ricordano.
0: Una bella
1: di
0: tradizione di TV.
1: Una tradizione. Abbiamo Luigi Manfredi che è
0: grande collega della Rai, che salutiamo. Ci sentiamo. Dicevamo, tu arrivi il bambino qui.
1: Arrivo bambino qui e vengo accolto immediatamente. Vengo messo nella squadra di calcio, vengo messo nella squadra di pallavolo, vengo inserito, mi sento proprio parte integrante della città. Vogliamo tornare indietro a San Cataldo? Ecco, quella è la nostra vocazione. Poi siamo mugugniamo come i genovesi, abbiamo sempre, siamo i peggiori
0: quel
1: detrattori.
0: Quel pizzico di disfattismo che,
1: bravo,
0: ci contraddistingue.
1: Bravo, i peggiori detrattori di noi stessi.
0: Però Paolo, poi sappiamo sorprendere noi stessi. Ora, siamo italiani del resto, con l'acqua alla gola al 90esimo e poi ci giochiamo la partita.
1: Certo.
0: Io sono d'accordo con te, sarò magari pazzo, magari divento un reel e sarò massacrato. Ma io quando vedo i cantieri penso a ciò che saranno domani.
1: Certo.
0: E il disagio lo vivo in maniera più tenue. Decine di cantieri in città tra BRT, bitumazioni in,
1: sì,
0: corso ora e impianti sportivi. Io penso che dopo saranno opere.
1: Certo.
0: Contestiamo quelle che non ci piacciono. Per esempio quella pensilina Liberty, quella fermata, discutiamone. Spostiamola magari, discutiamone. Ben venga dibattito, la fermata BRT. Però va bene, discutiamone, non ci piace, parliamone.
1: Ma andiamo a vedere. Io sono passato per curiosità a vedere. Io non la toccherei.
0: Tu non la toccheresti?
1: Non la tocco.
0: Io invece la sposterei.
1: Tu arrivi lì, facciamo di necessità virtù, mettiamo un bel cartello che racconta cosa c'è lì a 28 metri e 72 centimetri, cosa c'è e che tradizione stiamo raccontando. Assolutamente. Allora,
0: lei è un po' pignolo, tedeschi,
1: non sono pignolo, io vivo di dati. E questi dati e l'analisi, quello che racconto, io l'ho vissuto in prima persona. Tu raccontavi due eventi internazionali. Quando sono stato uno degli ambassador del Congresso Mondiale dell'Energia del 2007 che si è tenuto a Roma, sapete cosa ho fatto? Mi sono messo in aereo e ho promosso in giro per il mondo il Congresso Mondiale, raccontando lì dove c'erano i grandi consigli che parlavano di
0: che ti ha insegnato
1: energia.
0: Quell'esperienza?
1: Cosa mi ha insegnato? Che andare lì dove le business communities insistono è il più grande valore che tu puoi portare al tuo territorio.
0: È un investimento
1: dall'Estonia alla Libia. Tutte le settimane ero su un aereo, l'uomo con la valigia, ma questo ha funzionato. Quando noi parliamo dei giochi del Mediterraneo, io te lo dicevo in trasmissione l'altra volta, senza polemiche, senza niente, io dico, abbiamo fatto una comunicazione istituzionale, ma non una comunicazione valoriale e di pathos, di emozione.
0: Adesso si sta implementando e vedo che sta arrivando.
1: Assolutamente sì.
0: E bisogna spingere.
1: Ci sono anche due esperti della comunicazione, c'è un comitato che funziona, c'è un grande commissario che sta facendo.
0: C'è anche Conto alla Rovescia che non fa parte dell'organizzazione, ma è giornalismo.

0: applicato per la, forse per la prima volta in vita mia, consentimi la dichiarazione personale, per la prima volta in vita mia vorrei dare un taglio propositivo e simil promozionale. È un giornalismo che vuol raccontare ciò che di bello sta per avvenire. Forse è la prima volta in 30 anni di professione e mi sta piacendo. Possiamo tornare al tabellone?
1: Sì, Paolo, anche perché noi dobbiamo contrapporci al giornalismo d'inchiesta, al sensazionalismo.
0: Va bene, ma vabbè, ognuno fa il suo mestiere e poi...
1: Però,
0: e poi grandi con, professionisti che però
1: con
0: quando c'è
1: salis,
0: qualche piccolo errore è giusto anche correggerlo,
1: certo,
0: e si vanno correggendo.
1: Certo.
0: Paolo, vieni come cacchiera, ma sussurramelo, che sport stai attendendo? Qual è la disciplina che tu proprio non ti perderai in questi giochi?
1: Intanto
0: al tabellone.
1: Tutto quello che è mare è la mia vocazione. Il nuoto in piscina, fuori, qualsiasi cosa si farà sul mare. Poi io a 63 anni ho ripiegato da ex giocatore di football americano, schermidore, io facevo crawl, che adesso stile libero, ero
0: giocavate allo Iacovone, ho ricordato.
1: Allora, noi abbiamo fatto delle partite allo Iacovone, ma giocavamo al Morrello.
0: Mi ricordo una prima di una partita importante del Taranto.
1: Assolutamente.
0: Me la ricordo.
1: È stato.
0: Non vorrei dirti che ero bambino.
1: Non te lo volevo dire. Ma l'ho detto io, ho 63 anni.
0: Ci sta. Qualche
1: adesso,
0: mese di più, dai.
1: Adesso gioco a padel. C'è il padel, sì. Ho visto però
0: tanti. Io non gioco più perché per via del padel ho scoperto che esiste il tendine a rotule. Quindi non posso giocare più.
1: E io gioco con le ginocchiere. Però ci sta. Quando si fanno le trasformazioni, qua parliamo di una trasformazione del fisico, devi adeguarti. È come la città, non c'è niente da fare. Adeguiamoci al fatto che possiamo avere qualche disagio, adeguiamoci al fatto che possiamo avere un momento.
0: Piccole febbre di crescita.
1: Stamattina tu mi hai dato appuntamento qui alle 9:20, sono venuto con la mia lambretta. Mi sono mosso qualche minuto prima. Se avessi dovuto venire con l'auto, mi sarei dovuto. Ho cambiato il mio modo di fare mobilità. Qua, sono sceso da una GS molto spinta dal punto di vista della meccanica e della tecnologia, e sono sceso su una lambretta. Ho cambiato il modo di viaggiare.
0: Un giorno a Roma io mi presentai da te con la macchina, tu dicesti: guarda, dobbiamo andare in centro, dammi questa automobile e la guidasti tu, e capii che forse sarebbe stato il caso il giorno dopo di lasciarlo in periferia. E così fu.
1: Così è. Bisogna cambiare le nostre abitudini, bisogna avere pazienza con la città, bisogna spingere quello che sono le cose belle, basta fare fotografie.
0: Paolo, chiudiamo così.
1: No, voglio dire questa cosa. Basta fare fotografie della spazzatura e dei disagi.
0: Vabbè, però le denunce vanno fatte. Le denunce pubbliche per migliorare vanno fatte. Paolo, torni a Taranto a vivere?
1: Sì.
0: Ah sì?
1: Sì. Io ho un progetto di vita che mi vedrà in pensione qui. E te lo dico proprio apertamente.
0: Allora,
1: vorrò dare il mio contributo
0: ci voglio
1: alla
0: essere.
1: Città.
0: Grazie. Paolo Tedeschi, allora, dopo Pereira, responsabile della relazione internazionale Giocatori Mediterraneo, dopo Luigi Carrieri, giornalista preparatissimo con cui abbiamo affrontato il lato tecnico dei giochi, dopo la chiacchierata con Mauro Pulpito che si è inserito, non era invitato,
1: non
0: ma
1: era
0: si è inserito
1: previsto.
0: E ha fatto l'ottimo sostituto d'ospite, dopo ieri l'ammiraglio Petroni che dall'ammiragliato è sceso e ci ha raggiunti qua per parlare del ruolo che la Marina avrà.
1: Certo,
0: importante in questi giochi. Chiudiamo questa prima settimana di Contro la Rovescia con Paolo Tedeschi. Facciamo così, ci vediamo il 21 agosto?
1: Ci vediamo il 21 agosto. Ho comprato il biglietto, non ho atteso che qualcuno
0: posso
1: mi
0: dire la verità,
1: invitasse.
0: L'ho comprato
1: ho
0: anch'io
1: comprato
0: perché
1: il biglietto.
0: Per sicurezza l'ho voluto comprare con i miei amici.
1: No.
0: Poi vediamo che ruolo avrò, se giornalista o cittadino. Comunque ci siamo.
1: Ci
0: grazie,
1: vediamo
0: Paolo,
1: il 21 agosto.
0: Alla prossima, buon weekend. Noi ci vediamo lunedì alle 14:35 per una nuova puntata di Contro la Rovescia. Quando mancheranno, presumo, 39 giorni. Oggi sono 42. Ciao!
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana. Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono stati costruiti tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il Mar Grande di Taranto.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo.

0: Collettivo.
1: Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente, ovviamente, i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così, nel giro di pochi giorni, il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari, una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, e secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto, però, il danno era stato fatto e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Sam Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno dei

gli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Siamo tornati in provincia, quest'oggi ci troviamo a Sava. Alle mie spalle c'è il palazzetto dello sport di Sava, completamente rinnovato. Non sarò solo in questo viaggio a guidarci, al mio fianco c'è l'architetto Alessandro Fischietti. Architetto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Allora, architetto, un'opera che era già preesistente ma che è stata oggetto di una forte ristrutturazione.
1: Sì, un intervento di ristrutturazione importante. L'importo complessivo dei lavori è stato di 1.600.000 euro ed ha previsto fondamentalmente il rifacimento del manto di gioco in gomma sportiva, la riqualificazione completa di tutti i blocchi spogliatoi con i servizi igienici, i servizi igienici degli spettatori che sono qui nel sottotribuna, sì. La posa in opera dei sediolini per gli spettatori, la riqualificazione esterna complessiva del fabbricato esterna e delle sistemazioni esterne, e poi tutta una serie di opere accessorie che non siamo qui ad elencare, ma che hanno contribuito a riqualificare completamente l'impianto e a migliorarne l'utilizzo.
0: Architetto, facciamo così: siccome la temperatura qui insomma inizia a essere abbastanza infuocata, adesso entriamo e mi mostri tutto quello che mi hai raccontato.
1: Va bene,
0: andiamo.

0: Architetto, siamo praticamente sulle tribune dell'impianto del palazzetto dello sport di Sava, tribune che cromaticamente richiamano quelli che sono
1: i colori
0: identitari della città.
1: Sociali della città.
0: E delle realtà sportive.
1: E delle realtà sportive esistenti, perché abbiamo realtà sportive sia per quanto riguarda il gioco da pallavolo, adesso anche una nuova realtà si è affacciata per il basket, con il settore giovanile ovviamente. E nulla, insomma, possiamo vedere che i sediolini sono stati forniti apposi in opera, abbiamo una capienza di circa 600 posti a sedere, come vedete bene all'interno abbiamo

0: fatto il manto di gioco in gomma, la fornitura dei nuovi attrezzi sportivi per la pallavolo e il basket, il nuovo tabellone segnapunti. Per quanto riguarda spazio gioco, poi rientreremo magari nei dettagli degli spogliatoi per vedere la riqualificazione degli impianti, anche gli infissi sono tutti nuovi, l'impianto di illuminazione c'era ma è stato potenziato in alcuni aspetti e siamo in attesa di ulteriori somme previste dal nuovo master plan per rimettere in funzione anche l'impianto di condizionamento e climatizzazione
1: Questo
0: estiva che è invernale.
1: avverrà
0: Avverrà
1: successivamente ai giochi.
0: probabilmente contemporaneamente, se riusciamo anche già prima dell'avvio dei giochi.
1: Interessante guardare come alle nostre spalle si sviluppi quello che è il luogo più importante di questo palazzetto, ovvero il rettangolo di gioco, che è un rettangolo di gioco particolare, perché già di qua,
0: Che ha delle dimensioni importanti, insomma, delle dimensioni di 28 metri per 42, che è uno spazio gioco di dimensioni abbastanza considerevoli e consente, per questo motivo, il comitato organizzatore ha individuato come impianto di allenamento per la pallamano, perché la pallamano è uno sport particolare che ha bisogno di uno spazio gioco molto ampio, con campo per destinazione esterno anche abbastanza importante.
1: Quindi maggiori dimensioni, ma la possibilità di rendere fruibile questo
0: Di rendere
1: impianto.
0: polivalente l'impianto e fruibile per tante attività sportive e anche non, insomma,
1: Andiamo a
0: successivamente.
1: tastare il terreno.
0: Va bene.

0: Siamo entrati all'interno di quello che è il corpo relativo agli spogliatoi completamente rifatti, nuovi. Abbiamo mostrato le panche sulle quali gli atleti si siederanno, si prepareranno poi per entrare sul rettangolo di gioco. Alle nostre spalle il vano relativo alle docce e ai servizi igienici. C'è una caratteristica particolare, oltre al rifacimento di tutto, e lo denotano anche i nuovi infissi che sono presenti. C'è una scelta che va in linea, che sposa la linea del risparmio delle risorse idriche e dell'ottimizzazione, quella della gettoniera.
1: Abbiamo scelto di fornire l'adduzione idrica alle docce con una gettoniera, che può essere tarata ovviamente per il minutaggio, perché l'impianto sarà comunque, quando rientrerà nella disponibilità dell'amministrazione, sarà comunque utilizzato da tanti atleti, di tante scuole sportive, di comunità scolastiche, quindi nell'ottica di un'ottimizzazione abbiamo fatto questa scelta progettuale.

0: Adesso siamo sul campo da gioco, praticamente quello che mi hai anticipato mentre eravamo là sopra, architetto, effettivamente è ben visibile in questo momento, ovvero delle dimensioni molto estese che consentiranno agli atleti di allenarsi in vista della kermesse relativa alla pallamano, che però si svolgerà tra Fasano e Conversano per quanto riguarda le gare ufficiali, e poi questo impianto rientrerà in quelle che sono le disponibilità del comune.
1: Sì. Sicuramente dal 4 settembre in poi, la fine dei giochi, come sappiamo, per tutte le strutture sportive rientreranno nelle disponibilità delle amministrazioni, e questa, come potete ben vedere, è una struttura che si distingue per la sua polivalenza, sì, perché poi un terreno completamente planare di queste dimensioni consente, oltre alle attività sportive, una serie di attività anche diverse da quelle sportive, con tanti atleti, tanti, certo, addetti, insomma, all'interno dello spazio, oltre alla pallavolo e basket, di cui vediamo già posata l'attrezzatura,
0: fruibilissima,
1: quindi già da subito si svolgono attività di danza, di ginnastica, di judo, di karate, insomma di varie discipline sportive.
0: Una struttura che andrà a servizio della comunità, e questo è un dato fondamentale, un dato importantissimo anche per la crescita del territorio. Ho visto il tetto, la copertura, mi pare che fosse già così.
1: La copertura era già esistente, quindi è stato fatto solo un intervento di impermeabilizzazione, ma niente di particolare. Degli infissi abbiamo già parlato, il tabellone segna punti nuovo l'abbiamo penso anche inquadrato.
0: Sì.
1: Panche per atleti, arredi anche all'interno dei spogliatoi. Diciamo che l'intervento descritto alla grande.
0: Possiamo dire che è un intervento riuscito. Noi adesso qui siamo al palazzetto, adesso però ci stacchiamo qualche minuto, ritorniamo subito da voi perché vi facciamo vedere un'altra opera che riguarda il territorio di Sava, un'opera importante, un'opera che riguarda sì la questione e la kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma che riguarderà sempre più da vicino quella che è la comunità savese.

0: Vi avevamo promesso di portarvi in un altro luogo dello sport di Sava. Insomma, architetto, più sport di questo, più luogo di sport di questo,
1: sport
0: è difficile.
1: Sport per eccellenza in Italia.
0: Stadio Camassa di Sava, stadio completamente ristrutturato. Oggi è in corso, e lo vediamo, il test relativo al campo in sintetico da parte della LND.
1: Del manto superficiale soltanto.
0: Bene.
1: Perché come sappiamo la LND fa una doppia omologazione. Omologa prima il sottofondo, che è stato completamente rifatto anche in questa sede,
0: sì,
1: ai sensi dell'ultimo regolamento, e poi successivamente dà l'ok per la posa del manto erboso e alla fine effettua i test per l'omologazione finale, quindi dà la possibilità di utilizzarlo per le competizioni ufficiali.
0: Struttura che rientra anche questa nel master plan degli allenamenti relativi,
1: ovviamente al gioco,
0: al gioco del Mediterraneo. Ovviamente quella è la tribuna.
1: La tribuna ha avuto un piccolo intervento di riqualificazione con la posa dei sediolini, che è ancora in corsa, insomma, sempre
0: sì,
1: richiamando sempre i colori sociali
0: bianco
1: del
0: rosso.
1: Tassativo. Nulla. Fondamentalmente l'intervento riguarda il rifacimento completo del manto,
0: insomma,
1: di gioco. Del
0: si vede di gioco, toccandolo, insomma, noi ci rendiamo conto.
1: Il terreno di gioco, poi una ristrutturazione del blocco spogliatoi per gli atleti.
0: Di fronte a noi.
1: E alcune sistemazioni esterne che sono in via di ultimazione.

0: Si conclude così questo nostro viaggio all'interno delle realtà sportive di Sava, sia quella del palazzetto che quella dello stadio Camassa, che ospiteranno gli allenamenti in ottica giochi del Mediterraneo. Io non posso che ringraziare il mio cicerone, l'architetto Pischetti. Grazie mille, in bocca al lupo per questa kermesse. Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia e vi invitiamo a restare sintonizzati sulle frequenze di Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL, Lido Gandoli.

0: Buonasera, bentrovati a questa puntata davvero speciale di 120 estate. Ve lo avevamo promesso che insomma vi portiamo in giro per il nostro territorio alla scoperta di quelli che sono i progetti più belli di questa estate 2026. Ne avevamo parlato anche l'estate scorsa incontrando alcuni dei protagonisti, ma adesso siamo qui. Siamo alle Cave di San Giorgio Ionico e stiamo per raccontarvi il progetto Rift Club, un progetto che l'anno scorso ha cominciato ad affacciarsi nel panorama del clubbing nazionale, ma quest'anno davvero sta facendo il grande salto di qualità, un po' come quello che uno dei ragazzi l'anno scorso auspicava. E allora, come vedete, c'è uno squadrone, lo squadrone al completo della squadra organizzatrice, e sto parlando di Antonio Marasco, saluta il pubblico Antonio,
1: Ciao.
0: Luca Pavone, Tommaso Di Bello, tutto attaccato, ci tengo a dirlo perché lo abbiamo sottolineato prima, e Marco Talamo. E quindi io il mio microfono ce l'ho, passo il microfono adesso per raccontare, magari a Marco, che è quello più chiacchierone in genere, per raccontare questo progetto e come si sta evolvendo questo Rift, che ormai è diventato e sta diventando un brand.
1: Grazie. Sì, diciamo che l'anno scorso abbiamo fatto la prima intervista con Sabrina e Luca parlava di quello che avremmo voluto fare. Diciamo che stiamo mantenendo le attese, il progetto è cresciuto e la cosa che ci fa più piacere è che ne sta rispondendo non solo il territorio, ma sta rispondendo anche tanta gente da fuori. Dopo la prima data e anche vedendo quello che sta accadendo con le vendite delle date che abbiamo in programma, ci stiamo accorgendo che il trend è quello di avere gente che si sta affacciando da un po' tutto il mondo. Abbiamo avuto gente dall'Argentina, dal Libano, dalla Francia, dal Belgio. Quindi diciamo che in questo momento storico dove la Puglia negli ultimi anni ha avuto un exploit, diciamo che Taranto si è aggrappata e si è unita al carrozzone turistico che in questo momento sta andando per la maggiore, specialmente in Valle d'Itria.
0: Marco, diciamo insomma, nello specifico che cos'è Rift, perché ovviamente non si parla più di discoteca, ormai la parola discoteca è proprio una parola sorpassata. Si parla molto di clubbing, si parla molto anche di clubbing in zone naturalistiche, no? Cioè, un po', diciamo che la Puglia ha fatto un po' da capostipite, no? Di questa cosa. Mancava un progetto così proprio immerso nella natura che guarda alla musica, diciamo, attuale, quella del reparto più strettamente tecno, melodi tecno, elettronica, afro, eccetera. Mancava uno spazio che adesso c'è, che voi state curando, no? Rift, che cos'è esattamente per voi? Cioè, se tu dovessi raccontare a un argentino che viene e che cerca una serata Rift, che cosa è? Ecco.
1: Fondamentalmente è un'esperienza, cioè è il vivere tutto ciò che accade. Come dicevi prima, non è la classica serata. Diciamo che un po' nell'ultimo periodo la discoteca ha avuto un po' una
0: Un calo,
1: flessione, un
0: certo.
1: calo, proprio perché la gente ha cercato un qualcosa di più, un qualcosa che sia differente. E diciamo che noi ci andiamo a sposare con quello, cioè noi ci siamo ritagliati la nostra nicchia e siamo riusciti comunque a creare un qualcosa nella tendenza che era in quel momento. L'anno scorso ci siamo arrivati e quest'anno ci stiamo
0: Attestando ancora
1: attestando un
0: di
1: po' di
0: più.
1: più e ci stiamo un po' facendo capire che comunque il progetto non era un progetto lì per caso, ma era un progetto che comunque aveva delle fondamenta che si voleva imporre sul mercato.
0: Allora, passiamo il microfono a Tommaso, perché
1: Prego.
0: Tommaso credo che sia preparato dal punto di vista artistico, insieme anche Luca, ma Luca in questo momento sta stanco, quindi si
1: Cedo la
0: riposa insieme ad
1: parola.
0: Antonio, cede
1: Cedo.
0: la parola. Allora, il progetto ha avuto il via ufficialmente sabato 4 luglio
1: Corretto.
0: scorso, prosegue, credo siano 8 gli appuntamenti, quanti sono?
2: Sono in totale 6 eventi, 6
0: 6
2: date,
0: eventi.
2: 6 appuntamenti.
0: Con che frequenza? Raccontaci un po', insomma, che cosa succede al Rift
2: Allora,
0: Club quest'anno.
2: la prima data è stata quella di sabato, ed è stata una data che penso ha emozionato tutti noi, ma anche il pubblico, insomma, non ce l'aspettavamo tutto questo calore. È stato veramente molto bello, come ha anticipato anche Marco, avere tanta gente anche, no, che ha acquistato il ticket aereo, ha prenotato un hotel, ma anche il servizio driver, taxi, insomma, per raggiungere.

0: spingersi, no? Anche per vivere quelle ore sino all'alba con noi, no? È stato qualcosa di molto bello. Gli appuntamenti, da insomma quello che abbiamo deciso anche all'epoca, non sono quelli di rendere Rift frequente ogni settimana, no?
1: Certo.
0: Ma ad avere degli appuntamenti unici, dunque cerchiamo sempre insomma di distanziarli, eccetto ovviamente le prime due date di agosto, insomma, che sono il periodo un po' più caldo a livello di turismo. Dunque diamo anche la possibilità al turista che possa essere anche nel nord della Puglia di raggiungerci, insomma, ogni settimana riesce a trovare gli eventi. In totale sono 6, l'abbiamo fatto adesso sabato, la prossima è il 18 luglio, dove abbiamo Avant-Garde Table e Tripolism, che sono praticamente un trio sia l'uno che l'altro, e abbiamo l'onore insomma di ospitarli per la prima volta in Italia insieme, perché di solito suonano sempre, performano sempre separati, ecco. Dunque siamo riusciti a prendere anche queste esclusive che sono per noi molto importanti, e chiamiamo anche dare proprio questo al cliente, no? Avere un'esperienza musicale che difficilmente trovi in Europa.
1: Certo.
0: Poi abbiamo anche l'appuntamento del 25 luglio per chiudere poi insomma
1: che
0: la mensilità.
1: 18 e 25 luglio,
0: esatto.
1: Insomma, luglio prevede questi altri,
0: esatto,
1: due appuntamenti.
0: Corretto. E poi abbiamo le date dell'8 agosto, del 14 e
1: l'importantissima l'8 agosto.
0: L'importantissima l'8 agosto. Poi abbiamo anche il 14 agosto, che cade di Ferragosto, e il 29 agosto, che è il nostro closing, insomma,
1: sì.
0: Siamo poi
1: sì.
0: La stagione 2026.
1: Cioè, nomi che chiaramente per chi non è abituato a masticare, no, di questo ambiente possono dire poco, ma in realtà invece sì. Sono davvero nomi di caratura internazionale, e tra l'altro, dicevo, importantissima la data dell'8 agosto, perché ci saranno i Fideles.
0: I Fideles sono padroni di casa.
1: I Fideles sono padroni di casa anche a Studio 100, ogni
0: sì,
1: tanto
0: sì.
1: Vengono e si raccontano.
0: Sì, sì, sì,
1: e,
0: ragazzi,
1: insomma, adesso è uscito il nuovo singolo,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: cui comunque
0: sì,
1: stanno
0: bello.
1: Fortissimi in tutto il mondo.
0: Infatti è una data molto importante quella, siamo riusciti anche ad averli insomma in casa. Ecco.
1: Certo.
0: Mancavano comunque da tanti anni.
1: Sì,
0: hanno
1: sì, sì.
0: Insomma, performato anche nel sud Italia, in Puglia, anche in altre realtà, finalmente siamo riusciti ad averle a Rift.
1: Certo, certo, noi li abbiamo fatti performare quando ancora non facevano i club
0: okay.
1: internazionali, quindi con Marco ne sappiamo qualcosa.
0: Okay.
1: Che cosa vi aspettate da quest'anno?
0: Allora,
1: vuoi dire una parola?
0: L'idea...
1: No, niente, no comment.
0: Allora,
1: lascia il suo ufficio stampa.
0: Allora, l'idea di base è quella appunto che Marco anticipava prima, è quella comunque di regalare appunto un'esperienza. Tutto quello che stiamo facendo, unendo le nostre forze, è un investimento anche proprio per il territorio, no? Perché spesso anche il cliente dell'estero guarda la Puglia un po' come la Valle d'Itria. Però c'è anche qui su San Giorgio Ionico un potenziale che stiamo cercando, insomma, tramite gli eventi di far crescere sempre di più, anche perché gli eventi appunto portano molto turismo.
1: Certo.
0: Dunque stiamo cercando insomma di regalare qualcosa anche alla Puglia che sia memorabile, ecco.
1: Ma soprattutto al territorio di Taranto,
0: territorio,
1: perché comunque
0: Taranto,
1: in altre zone,
0: esatto,
1: della,
0: certo,
1: Puglia,
0: certo,
1: ormai, no, questo trend
0: ma
1: è già avviato.
0: Su tutto questo versante,
1: esatto.
0: Quindi l'investimento che è da parte nostra è proprio quello, insomma, di base. Rendere sicuramente, quest'anno poi abbiamo anche aperto lo stage più grande, mettendolo in sicurezza anche per far comunque divertire i clienti.
1: Sì.
0: C'è stato comunque tanto impegno anche non soltanto da noi, ma da tutti il team che lavora con noi, che ringraziamo comunque, perché senza di loro non ce l'avremmo,
1: certo,
0: fatta. E dunque migliorandoci sempre di più, no?
1: Sì.
0: Da ogni dettaglio, dall'impianto audio, che siano le luci, che sia il servizio, insomma, di qualsiasi natura, ecco.
1: Beh, entrando si ha comunque l'impressione che sia tutto assolutamente curato, cioè, vuol dire, trovarsi in una cava magari ti dà l'impressione, no, dell'essere una cosa,
0: certo,
1: insomma, momentanea, no, temporanea.
0: Assolutamente,
1: invece
0: assolutamente.
1: Abbiamo visto delle uscite di sicurezza importanti, abbiamo visto delle strade, dei viottoli che portano in maniera assolutamente educata il pubblico, no, ad,
0: sì,
1: entrare,
0: sì,
1: ad avere accesso nella zona centrale.
0: Stiamo cercando di dare ogni volta, comunque miglioriamo sempre di più. Sempre
1: di più.
0: Sì, sì, sì.
1: Chi è che sceglie gli artisti?
0: In realtà con Luca, io e Luca ci occupiamo, ma comunque sempre anche sotto la loro approvazione.
2: Senza...
0: Certo.
1: La parola proprio. Volevo fare una domanda, una cosa la puoi dire però, dai. C'è un nome, passiamo il microfono,
0: sì,
1: questa cosa me la puoi dire. C'è un nome che ti piacerebbe portare? Poi lo chiedo pure a Tommaso,
0: sì,
1: poi tanto loro sono gli operai della situazione, sì, abbiamo capito che...
2: No, no, in realtà no, quelli che vengono quest'anno vanno più che bene.
1: Vabbè, com'è pragmatico questo.
2: Quelli dell'anno prossimo andranno ancora meglio.
1: Ancora meglio. Quindi. E quindi continuate a seguire.
3: Siamo persone molto scaramantiche, quindi.
1: No, no, no, su questo assolutamente. Però ognuno di noi deve avere un
2: comunque
1: sogno,
2: no, ce l'ho un desiderio, ma ce l'hai un solo desiderio. Quando si avvererà potrò dire.
1: Benissimo, e quindi ci ritroveremo per parlare. Sì. Passiamo di nuovo il microfono a Tommaso. E quindi la scelta chiaramente si studia, questo lavoro si studia, ve lo dico per esperienza, questo lavoro
0: si studia tanto e più che altro noi siamo partiti anche l'anno scorso con larghissimo anticipo, perché facendo tutti i sabati insomma di questi eventi, eccetto poi il venerdì di Ferragosto, abbiamo comunque i nostri cari amici e colleghi di Ibiza, di Mykonos, di Saint-Tropez, insomma, che anche loro fanno gli eventi, dunque incastrare o con i festival, no?
1: Certo, come
0: per
1: no?
0: Poter avere e portare l'artista, certo, in Puglia, insomma, devi comunque anche calibrare insieme a loro quelle che sono disponibilità. Dunque c'è molta ricerca prima e soprattutto
1: chiaro,
0: anche una pianificazione per potersi muovere, insomma bisogna muoversi
1: con largo anticipo e stare sul pezzo sempre
0: sul pezzo.
1: Allora chiaramente insomma l'invito è quello di seguire questi ragazzi, seguire il Rift Club, seguire questa zona di Taranto bellissima, magari per molti ancora non conosciuta. Io ringrazio Antonio Marasco che si è precipitato per essere qui con noi, ringrazio Luca Pavone di poche parole, ma insomma lui va dritto, un po' che marbuone. Ringrazio Tommaso Di Bello e Marco Talamo, che è un po' insomma il trade union di tutto.
3: Chiedo scusa, prima di chiudere volevo soltanto aggiungere una cosa.
1: Aspetta che sta parlando.
3: Tengo molto a ringraziare tutti i nostri collaboratori, tutto il nostro personale, perché senza di loro diciamo tutto questo non sarebbe possibile, e tutti i nostri partner, a partire dal service, diciamo chi ci ha aiutato a realizzare questi bellissimi palchi, le uscite di sicurezza, tutte le autorità competenti, il comune di San Giorgio Ionico che diciamo non ci ha mai fatto sentire soli, ci hanno sempre indirizzati verso la strada giusta, tutti coloro che hanno lavorato per far sì che tutto questo potesse funzionare. Non è stato facile, non è mai facile, però ci tengo veramente perché sono tutte aziende e persone del territorio ed è una cosa bella.
4: Siete in prima persona.
3: Sì, ci tengo perché senza di loro veramente hanno dimostrato di tenerci quanto noi. Speriamo di portare a termine questa stagione al meglio, raggiungendo tutti gli obiettivi che sono stati diciamo indicati prima dai miei colleghi.
1: Noi ve lo auguriamo, ovviamente come vedete è tornato il sole a baciarci quindi questo vuol dire che è un segnale di portafortuna. Grazie ai ragazzi del Rift, sosteneteli, insomma seguite le loro attività, anche se non siete proprio addentro nel mondo del clubbing, però queste attività non sono attività commerciali, sono attività imprenditoriali e che soprattutto guardano al benessere del nostro territorio. Quindi grazie a tutti, buon lavoro, ci rivediamo. Venite a Rift, grazie.
5: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Abbiamo parlato sempre di musica con un ospite che è stato con noi negli studi di Studio 100, parlo di Dario Mattoni della Forte Piano Records, ma lui non soltanto ha un'etichetta discografica ma un artista a 360 gradi, musicista con il quale abbiamo parlato di un disco appena prodotto di Greg and Frigidaire, un progetto speciale di Claudio Greg Gregori che tra l'altro ci ha deliziato con un suo intervento. Vediamo l'intervista con Dario Mattoni. Cosa c'è di più bello che mostrare un 45 giri, ma un 45 giri proprio vero? Io adesso lo aprirò, però la copertina già insomma racconta quello che è un vinile. E perché sono con questo vinile bellissimo? Perché dobbiamo parlare di questa nuova uscita, un'uscita che ha davvero una storia molto bella che vi raccontiamo con i protagonisti. Uno è qui a fianco a me, c'è Dario Mattoni.
6: Oh, buongiorno.
1: Buongiorno Dario, buongiorno, direttamente. Buongiorno.

0: Da fuori Taranto, possiamo dirlo.
1: Da fuori Taranto, sono venuto da fuori Taranto, stavo aspettando appena fuori Taranto, appena mi chiamato, ho
0: perché lui è sempre
1: soglia.
0: In giro per il mondo, in realtà. Raccontiamo la storia di questo disco dal titolo Bye Bye, lato A e lato B, Tu non scherzi mai, di un gruppo storico che molti conoscono, Greg and the Frigidaire.
1: Esattamente, perché sono qui a
0: parlare
1: di Greg and the Frigidaire,
0: che c'entro Taranto?
1: Io, che è sempre un piacere, insomma, varcare la soglia, entrare
0: a Taranto.
1: A Taranto. Sono venuto in qualità di produttore di questo disco.
0: Diciamo che tu c'hai un'etichetta.
1: Diciamo che c'ho un'etichetta, diciamolo, e si chiama Fortepiano Records. E questa etichetta praticamente si occupa a due branche. Una che è quella jazz, ereditata dall'etichetta Four di Guido Di Leone.
0: Sì.
1: Che salutiamo ovunque sia.
0: Sì.
1: E l'altra è praticamente la Fortepiano Records, che si occupa di rock and roll, si occupa di tutta la musica che ci è sempre piaciuta, quella nelle nostre corde. E siccome da qualche anno collaboriamo con Greg and the Frigidaire per i loro live, hanno deciso di fare un disco e insomma mi ha fatto piacere collaborare anche nella fase produzione.
0: Allora,
1: ho detto ragazzi, l'etichetta c'è.
0: Facciamolo. Allora, intanto diciamo che Claudio Gregori è un personaggio
1: unico.
0: Mitologico, unico, e lui veramente ha fatto e fa ancora la storia di tutta una branca musicale che in Italia va riconosciuto, forse insomma è stato uno dei primi a portarla in Italia. Stiamo parlando del rock and roll swing, del country swing, del bebop, di qualsiasi cosa abbia a che fare con quel
1: cultore,
0: mondo.
1: È un grande appassionato di rock and roll, oltre che un musicista, chitarrista e cantante.
0: Oltre che facente parte del gruppo Greg e Lillo,
1: Greg e Lillo, ex Latte Federivati, mi piegavo dalle risate a sentire le loro musiche. La prima volta che ho conosciuto Greg, mi ricordo, in un teatro gli ho chiesto di firmarmi un disco, gli ho detto: insomma, come mai avete smesso con Latte e suoi derivati? E lui mi ha detto: no, perché era musica brutta. Ma sei serio, capito? Quindi mi spiazzò sta cosa, ma sta scherzando. E secondo me non era proprio musica brutta, la trovo geniale. Così come trovo geniale questo 45 giri che hanno voluto realizzare come si faceva all'epoca praticamente, lato
0: volta,
1: A e lato B, infatti anche un po' l'aspetto grafico.
0: Sì, assolutamente, quello degli anni
1: 45
0: 60,
1: giri
0: guardate
1: degli anni 60.
0: Che cosa meravigliosa, è proprio un oggetto
1: che ha disegnato
0: di culto,
1: Greg.
0: Che ha disegnato Greg, e quindi ovviamente si sono incontrate queste due anime vaganti, già di proprio, no? La tua e quella di Greg,
1: sì.
0: Che però voglio dire siete davvero due appassionati della musica, di tutto ciò che è legato un po' al rock and roll.
1: Sì, soprattutto quello che è legato al rock and roll, ma andiamo oltre. Infatti questo pezzo,
0: sì.
1: Come avrai sentito,
0: sì.
1: Spazia, cioè prende un pochino i suoni del doo-wop, perché alla fine questi Frigidaire sono una band doo-wop, perché
0: sì.
1: Non li conosco. Sono le band vocali con le armonizzazioni vocali, però strizza un po' l'occhio anche Black Keys, ci avrei fatto caso, ci sono delle chitarre,
0: sì, sì,
1: delle
0: sì,
1: distorsioni,
0: sì.
1: Ed è anche merito di Alessandro Meozzi, il chitarrista di Greg and the Frigidaire, nonché proprietario dello studio 66 e dell'etichetta MG, dove è stato registrato
0: il disco. Allora, quindi c'è tutta questa storia bella di Fortepiano Produzioni, c'è la storia anche della tua band, i Recchiabilli, che insomma davvero ultimamente sono stati in Germania, reduci di una tournée dove hanno riscosso un grande successo.
1: E ne facciamo un'altra d'agosto.
0: E ne fate un'altra d'agosto e vi riportate Walter Pulpito appresso, no?
1: No, non vuole venire questa volta. Rimane tra le mura di Taranto.
0: Di Taranto.
1: Vabbè, Walter Pulpito è uno dei personaggi più silenziosi e impegnati di Taranto e provincia.
0: È vero, è vero. E quindi chiaramente dicevo la storia dei Recchiabilli, chiaramente tu come musicista, come autore, hai nel tuo portfolio tantissimi progetti, perché poi oltre ai Recchiabilli qua ce n'è un altro, vedete qua, pullula di progetti quest'uomo.
1: Sì, io mi sveglio la mattina con un progetto, capito? Quindi ho 365 giorni, 365 progetti, vorrei farne.
0: Questo che cos'è invece?
1: Questo è una band Cumbia Billy, voi
0: una
1: non ci crederete.
0: È arrivata pure la Cumbia Billy.
1: È arrivata
0: Billy.
1: Anche la Cumbia Billy, cioè è tutto strumentale, cioè c'è giusto qualche grida, delle grida. C'è uno del contrabbassista di Tonino che praticamente che urla al gatto, perché mentre stava registrando il gatto stava mordendo il cavo, quindi il pezzo comincia con "Hey!" però era veramente lui che stava rimproverando questo tipo di segnali.
0: Fantastico. Allora, intanto vorrei dire che gli spettacoli dei Recchiabelli sono davvero dei

0: degli instant live, cioè nel senso che comunque succede
1: Sono
0: sempre
1: d'accordo,
0: qualcosa,
1: sì, ci
0: succede
1: piace
0: sempre qualcosa di
1: l'improvvisazione.
0: improvvisazione, ma proprio diciamo non, proprio anche un po' attoriale, no? Come presenza sul palco, che siete tanti già, quindi questa cosa un po' è già bella vedervi tutti insieme. Poi succede sempre qualcosa, perché c'è sempre qualcuno da prendere di mira.
1: O di mira oppure da tirare in mezzo, come abbiamo fatto con Michele Riondino nell'ultimo pezzo, che tra
0: Certo.
1: l'altro pezzo che è stato prodotto da Fortepiano
0: Da
1: Records.
0: Fortepiano Records, raccontiamo anche questa storia perché ultimamente siete stati anche nella la trasmissione su Rai Radio 2, insomma,
1: Sì,
0: insieme a Luca
1: Social
0: Barbarossa,
1: Club.
0: dove avete lanciato questo di singolo che si chiama
1: Che si chiama Il libro
0: Il
1: dell'assurdo.
0: libro
1: Ed
0: dell'assurdo.
1: è quella è stata praticamente la prima volta che l'abbiamo suonato quel pezzo. Noi
0: Sì.
1: l'abbiamo provato la sera prima senza Michele, perché ovviamente era impegnatissimo, stava finendo di girare un altro film. E noi nello studio 66, questo
0: Sempre
1: qui, dove
0: questo
1: hanno
0: qui.
1: registrato questo disco, abbiamo detto: Alex, ci serve un'oretta per provare il pezzo. Domani dobbiamo suonarlo a Radio 2, non l'abbiamo mai suonato
0: Quindi è
1: prima.
0: stata l'occasione per
1: Per
0: provare.
1: impararlo, l'abbiamo suonato 25 volte in un'ora e siamo arrivati belli preparati per la
0: Preparati.
1: mattina dopo.
0: Allora, torniamo al disco dei
1: Di Greg and the
0: Greg e i
1: Frigidaire, sì.
0: Frigidaire. Intanto, sorpresa, delle meraviglie, proprio cosa che non si poteva, cioè, sperare di meglio. Noi abbiamo anche un contributo di Greg.
1: Sì.
0: E quindi ovviamente ce lo vediamo perché ci ha tenuto ovviamente a salutarci e anche a parlarci di questo progetto speciale che insomma lo vede protagonista insieme a Fortepiano Records.
1: Sì,
0: Quindi
1: perché erano anche tanti anni che non uscivano dischi di
0: dischi
1: Greg
0: di
1: and
0: Greg,
1: the Frigidaires,
0: sì.
1: e quindi l'idea del 45 giri aleggiava nell'aria da un po'
0: Vabbè.
1: di anni. E questi due pezzi sono molto molto interessanti, perché uno addirittura è un pezzo che è stato scritto 20 anni fa e ha
0: Addirittura
1: preso forma adesso. L'altro
0: lato B o il
1: giorno
0: lato A?
1: il lato B, il lato
0: Immaginavo.
1: B, il lato
0: Lato B che si chiama Tu non scherzi mai, anche qua c'è tutto un gioco di parole, di situazioni,
1: Sì,
0: di
1: come
0: cose.
1: solo Greg sa fare, chi lo conosce,
0: Esattamente,
1: insomma.
0: esattamente. Allora, noi ci vediamo il saluto di Greg, Claudio Greg e Gregori, che ringraziamo davvero per questo regalo e poi ci
1: E ci
0: salutiamo.
1: salutiamo qua.
0: Ok.
2: Salve a tutti, sono Greg. Innanzitutto saluto e ringrazio Sabine Morea e la sua trasmissione 120 per avermi ospitato a parlare del 45 giri. Allora, cercherò di essere sintetico e stringato. Il 45 giri nasce con gli stessi presupposti con cui è nata la band Greg and the Frigidaire ormai da 14 anni, mi sembra. Ovvero, suonare tutti quanti insieme. Eravamo già amici, alcuni di noi poi lo siamo diventati ancora di più e siamo diventati amici tutti e sei. Sei musicisti con estrazioni musicali differenti, però con dei gusti in comune. Quindi abbiamo formato questo gruppo proprio con l'idea di non portare in giro una fotocopia scialba, come molti gruppi purtroppo fanno, di una cosa che non esiste più, che è appannaggio degli anni 50, primi anni 60, ma di renderla viva, cioè il doo-wop, che è un rock and roll nato nelle strade, e però con gli intrecci vocali, le armonizzazioni. Molte di queste band all'epoca erano italo-americane, quindi c'è proprio questa sonorità del bel canto che aleggia in mezzo nelle armonie, e per questo forse ce lo sentiamo più nelle corde. L'idea era appunto di fare un gruppo nuovo. Infatti noi non siamo un po' invisi nelle manifestazioni dei puristi, perché ci trovano troppo particolari, perché noi cerchiamo di dare appunto una carica anche piuttosto energica, aggressiva, e cercando di stare al passo coi tempi, nei testi, nel tipo di accordi che usiamo, nelle sonorità che usiamo. Quindi, poiché il primo disco già si discostava da quello che potesse essere un sapore nostalgico del doo-wop, nel secondo vorremmo osare ancora di più, e allora ci sembrava giusto veicolarlo con un 45 giri, cioè con un singolo prima, con un singolo con due canzoni. E quindi perché non fare il 45 giri, che riprende il gusto dell'epoca, cioè anche perché non ci piaceva avere un 45 giri vero di vinile in mano. È un po' perché comunque adesso c'è un po' di ricerca di questo tipo di manufatto. E abbiamo selezionato due brani che sono Bye Bye e Tu non scherzi mai, che sono appunto abbastanza descrittivi di quello che vogliamo andare a fare col secondo disco. Bye Bye è più dinamica, è più pompata, è una canzone che senz'altro quando l'ascolti non dice: ah, se è uscita dagli anni 50, no, lo senti che è uscita adesso, perché ha quel sapore però è tutto rimaneggiato e parla di quanto appunto siano molto cambiate le cose negli ultimi tempi, forse in tutto il mondo, però in Italia particolarmente, per cui l'Italia, il consiglio è, l'Italia è veramente splendida e quando uno ci viene in vacanza rimane estasiato, quindi ai giovani diamo questo consiglio: imparate una lingua, andate a lavorare all'estero e qui tornateci in vacanza. E l'altra è Tu non scherzi mai, è un jazzy, più soft, e anche questo parla dei cambiamenti, in questo caso cambiamenti dell'essere umano, che molto spesso a un certo punto della sua vita appende tutti i suoi desideri, tutte le sue passioni al chiodo, si spegne, non ride più, non si diverte, non scherza mai. Fortunatamente siamo riusciti a trovare Dario Martone con la Fortepiano, che prima è iniziata la collaborazione soltanto a livello di gestione delle serate, e poi abbiamo trovato appunto questo entusiasmo di lavorare assieme per una produzione discografica, anche perché noi, acefali di una conduzione, non riuscivamo mai a mettere insieme delle cose, invece con Dario che ci strada siamo riusciti a farlo, e quindi speriamo che le cose funzionano, ma anche per il piacere appunto di continuare a suonare, di comporre brani, di suonare in giro, di vedere che poi la gente effettivamente quando finisce il concerto è molto contenta, no, che sia finito, prima di averlo visto. Ciao!
0: E allora ringraziamo ancora di cuore Greg, che noi speriamo di ritrovare in una presentazione live da queste parti, perché magari sarebbe proprio...
1: Se varca anche lui la soglia delle mura di Taranto.
0: Molto volentieri. Ma lui viene molto spesso, tra l'altro.
1: È molto volentieri.
0: Viene molto spesso, però sarebbe bello vederli insieme.
1: Lo sua so. Moglie è pugliese, tra l'altro.
0: Sì, infatti, sarebbe bello vederli insieme. Invece Recchiambilli, a parte la tournée senza Walter Pulpito, che fa?
1: La tournée con Walter Pulpito. A fine agosto, tra l'altro, ci vedremo pure qua.
0: Ah già, vero,
1: suoneremo a Cassano delle Murge, suoneremo al Framari, vicino Stuni, e poi suoneremo qui a Taranto.
0: E poi lo diremo più avanti,
1: il 22,
0: perché
1: diciamo solo
0: il 22 di agosto, insomma, ci sarà questa bella serata
1: con Walter Pulpito, che si concede,
0: poi sveleremo dove, perché, quant'altro, però intanto ragazzi...
1: Ed eventuali ospiti,
0: che non si sa mai... niente, grazie.
1: Grazie a te, Sabrina.
0: Vi ringrazio ancora. Continua quest'opera tua, perché con la Fortepiano Records veramente state facendo tante belle cose.
1: Stiamo ingranando, e insomma, avere questo disco nel nostro roster è un onore, un piacere, una cosa importante.
0: Quindi, quando ti trovi dalle parti di Taranto,
1: presento dischi.
0: Entra attraverso le mura, perché
1: con un disco,
0: e vieni con un disco
1: come
0: questo, esatto.
1: E buon ascolto.
0: Grazie a Dario Mattoni.
1: Grazie,
0: ci vediamo
1: grazie
0: presto.
1: A voi, grazie.
0: Ciao.
3: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con La Primavera dell'Usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Restiamo in area di San Giorgio Ionico e lo facciamo parlando di un festival, di un evento che si terrà 30, 31 luglio, 1 e 2 agosto. Sto parlando del Fiorino Future Festival. Ne abbiamo parlato con Francesca Bruno e aspettando quelle che saranno le novità che saranno poi presentate nella prossima conferenza stampa. Fiorino Future Festival è sempre qui a San Giorgio Ionico al Parco Due Mari. Ascoltiamo l'intervista. Anche oggi siamo usciti dal nostro studio televisivo, siamo in giro nella provincia di Taranto, siamo a San Giorgio e siamo in un luogo che raccoglie idee imprenditoriali, ma non solo. Io sono qui con Francesca Bruno. Ciao Francesca.
2: Ciao Sabri.
1: E allora ci ritroviamo dopo un anno per parlare del Fiorino Future Festival. E allora una chiacchierata così, perché insomma tra qualche giorno ci sarà anche la conferenza stampa ufficiale di presentazione, però parliamo di quello che è il progetto che continua.
2: Dopo il successo della prima edizione del Fiorino Future Festival ci confermiamo con la seconda edizione con un obiettivo ancora più ambizioso e confermandoci quindi come uno degli appuntamenti della musicali e culturali della nostra estate pugliese. La seconda edizione del Fiorino Future Festival nasce con l'idea di unire musica, spettacolo, cultura, aggregazione del territorio e valorizzazione dello stesso. Quindi creando uno spazio che permetta di unire quelli che sono gli artisti, i giovani, famiglie e tutti gli appassionati locali e non solo.
1: Quindi quest'anno diciamo che c'è la volontà di accontentare un po'
2: esatto.
1: Tutte le fasce di
2: esatto.
1: età, tutte le tipologie di musica.
2: Esattamente. Motivo per cui dal 30 luglio al 2 agosto il Parco Due Mari di San Giorgio Ionico ospiterà 4 serate di puro spettacolo live dal vivo che abbraccia vari generi musicali, dal rap alla grande musica italiana a quelli che sono poi gli artisti internazionali con rock, elettronica e quant'altro. Lo scopo è appunto quello di abbracciare un pubblico sempre più trasversale. La grande novità di quest'anno è l'apertura del festival gratuita, a differenza dello scorso anno.
1: Quindi la prima serata, quella del 30 di luglio, è
2: sarà
1: una serata aperta
2: ad accesso libero. Esatto, confermando appunto la nostra scelta, la nostra decisione di aprire a tutti e quindi creare un punto di aggregazione nel territorio nella giornata del 30 luglio.
1: Senti, questo è stato chiaramente, diciamo, dallo scorso anno l'obiettivo della Puglian Food and Drink, no? Cioè
2: esatto.
1: Che ha proprio un'idea ben precisa, cioè parte dal territorio, guarda al territorio anche per ciò che riguarda le attività, appunto, come dice il nome stesso dell'associazione, legate appunto al food and drink.
2: Esatto.
1: Un interesse che è anche quest'anno, diciamo, un punto di forza.
2: Esatto, infatti alla grande musica affiancheremo un'area food destinata a quello che è il percorso enogastronomico pugliese. Quindi attrezzeremo la zona con food truck, con esercenti locali, prettamente locali, e quindi il pubblico avrà accesso alla bombetta di Martina, al capocollo, al panzerotto, insomma allo spaghetto all'assassina, quindi tipici piatti
1: locali,
2: tipicamente pugliesi, esatto.

0: Inoltre attrezzeremo anche un'area alcohol free, questo per l'idea sempre come lo scorso anno del divertirsi in modo sano, quindi il pubblico avrà accesso anche al cocktail no alcohol.
1: Sì, senti, questo è

0: che è la socialità, non puoi fare a meno di,
1: Esatto,
0: insomma,
1: esatto,
0: rivolgere attenzione a queste cose. Tu che sei una giovane mamma, come hai vissuto l'anno scorso
1: esatto.
0: questa
1: L'anno scorso
0: esperienza?
1: ero già col pancione, quindi sì, positiva perché ovviamente non potendo bere, non potendo insomma fare bere birra e quant'altro, per me è stato comodo farmi la birra analcolica piuttosto che il cocktail analcolico,
0: Certo.
1: quindi è un aspetto molto importante. Per quanto riguarda il food, un altro aspetto importante è lo stand dedicato a vegani, vegetariani e quelli che sono
0: Intolleranza, insomma,
1: intolleranza in
0: cioè,
1: senso lato.
0: sì.
1: Questo è anche un aspetto molto, molto, molto importante per il
0: Acquistate
1: pubblico.
0: attenti. Allora,
1: Assolutamente.
0: anche quest'anno ovviamente c'è l'organizzazione della Puglia Food and Drink, che è una PS
1: Esatto.
0: ETS in collaborazione con un'altra PS che è quella di AFO6. Anche quest'anno c'è la rete di
1: Esatto.
0: collaborazione, sempre perché si vuol bene al territorio, insomma,
1: Certo,
0: siamo
1: certo,
0: a
1: certo.
0: meno di 10 km da Taranto, per cui ci sentiamo tutti tarantini poi
1: Esatto,
0: in realtà.
1: esatto. E sì, quindi il festival è organizzato dalla Puglia Food and Drink in collaborazione con l'associazione AFO6. Un grande ringraziamento, o meglio, un grande affiancamento è quello delle autorità, quindi dei patrocini
0: Certo.
1: locali, quindi il Comune di San Giorgio, la provincia, la regione Puglia e un altro affiancamento, se vogliamo, è quello della Fiorino Gruppo SRL.
0: Certo.
1: E lo scopo di questo progetto, grande progetto se vogliamo, è quello di dare un'impronta del festival nel futuro, o meglio, creare un appuntamento costante negli anni. Questo significa quindi non solo promozione dal punto di vista culturale, ma promozione dal punto di vista economico, turistico e quindi del territorio, del nostro territorio. E questo è uno dei punti su cui insomma la Puglian si batte in
0: Certo.
1: particolar modo.
0: Senti, che risposte avete avuto l'anno scorso da parte del pubblico? Perché poi chiaramente quando si organizza una grande manifestazione l'eco dura un po' tutto
1: Certo,
0: l'anno, quando poi
1: certo.
0: hai la capacità di riproporla in maniera, insomma, annuale, come dicevi tu, no? Vogliamo che diventi un
1: Un appuntamento,
0: appuntamento
1: esatto.
0: fisso.
1: Ed
0: Che risposta
1: è
0: avete
1: beh, positiva,
0: avuto?
1: altrimenti non ci saremmo cimentati
0: Su questo sicuramente,
1: nuovamente.
0: in questa, però
1: Questa
0: voglio dire,
1: cosa.
0: diciamo una cosa, magari che ti è rimasto qualche commento, perché poi tu comunque l'hai vissuto in qualche
1: Io l'ho
0: modo l'anno scorso il
1: vissuto.
0: festival
1: E quello che
0: che ricordi?
1: rimane, che sì, che ricordo, è l'emozione dei ragazzini fuori magari al parco che attendevano con ansia l'apertura cancelli. E poi.
0: Vabbè, quello sì, è stato un momento bello quando è stata distribuita l'acqua la mattina, perché erano
1: Certo,
0: fuori
1: faceva
0: al
1: caldissimo.
0: caldo che aspettavano i loro beniamini, quindi insomma effettivamente lì ti emozioni, quella è una cosa bella, c'è
1: Ti emoziona.
0: tanto lavoro, però poi quella è una cosa che ti fa
1: E poi
0: emozionare.
1: comunque sì, nei mesi successivi hai ancora il riscontro di magari la gente che ti conosce,
0: Certo,
1: beh, e questa è una cosa
0: è
1: che
0: una
1: ti
0: cosa
1: rimane,
0: bella.
1: molto molto bella.
0: Allora, tra qualche giorno il parco Due Mari prenderà vita,
1: Sì.
0: siamo praticamente proprio sulla strada che da Taranto porta a San Giorgio, c'è già grande fermento organizzativo
1: Assolutamente.
0: e noi ci ritroveremo, insomma, a parlare con voi, magari verremo a trovarvi proprio quando già ci
1: Nel
0: sono
1: caos.
0: i primi mattoncini, no, che compongono questo mosaico, perché so che insomma siete molto impegnati. Ricordiamo le date.
1: 30 luglio, 31 luglio, 1-2 agosto.
0: E allora, come diceva lei, insomma, giusto per ricordare che le prime due serate saranno dedicate un po' alle nuove leve,
1: Generazioni.
0: nuove generazioni, no? Dal punto di vista musicale, con questi nomi che comunque sono molto riconosciuti nell'ambito, li lanciamo, poi avremo modo di presentarli meglio, Frezza, Dipinto, poi il 31 Nerissima Serpe, 22 Simba, 1 agosto la grande musica italiana classica con Gaetano Curreri e gli
1: Stadio.
0: Stadio, e poi il 2 agosto questa grande festa di chiusura che davvero vedrà concentrati la maggior parte di DJ che hanno fatto la storia.

0: dagli anni 90 ai giorni d'oggi e che fanno parte comunque di grandi gruppi musicali, quindi insomma sarà una serata davvero una sorpresa. Allora, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Fabri.
0: Salutiamo Luca Fiorino, lo salutiamo perché
1: Assolutamente.
0: comunque ci starà ascoltando. Noi ci vediamo prossimamente per raccontarvi più nello specifico cosa accadrà 30, 31 luglio, 1 e 2 agosto. Grazie Francesca
1: Grazie a
0: Bruno
1: te,
0: e buon
1: Sabrina.
0: lavoro.
1: Grazie.
0: Domenica 5 luglio alle 20:30 per la prima volta Studio 100 TV ha mandato in onda uno spettacolo teatrale dal titolo Come acqua di mare, realizzato presso il Teatro Tatà venerdì scorso 3 luglio. Spettacolo scritto, diretto e interpretato da Mimmo Fornaro, realizzato insieme alla società E77 SRL. E vediamo qualche spezzone appunto per raccontare com'è andata l'esperienza del teatro in TV.

0: mi capita a volte di parlare da solo quando appunto sono solo o sono teso.
1: Ecco, vede?
0: Vede cosa?
1: Riconosce che è stato lei a parlare.
0: No, veramente, io non riconosco un bel niente.
1: Ma se poco fa lo ha detto.
0: Cosa?
1: Che le capita di parlare.
0: Quando?
1: Quando è teso, parole sue.
0: E le pare che sia teso?
1: Ma cosa vuole che ne sappia io? E poi lei ha detto che quando è teso e solo, le capita di parlare.
0: Doccia per non bagnarsi la chiome.
1: Ascoltavo la musica.
0: Ah, in piscina.
1: No.
0: Sotto la doccia.
1: No.
0: E allora cosa diamine ci faceva con la cuffia?
1: Ero a casa, in cuffia ascoltavo la musica.
0: Ah! Ah! Mi scusi, non avevo collegato. Lei è un intenditore?
1: È il mio mestiere.
0: Oh, ma guarda, lei è un musicista, un musico.
2: Rivedi anche te che smarrisci, ritrovi invecchiato ogni giorno di un po'. E ripeti il copione masticando la mente.

0: come Acqua di Mare, un dramma poetico, un viaggio onirico, immaginifico, un'opera teatrale in un atto unico che è andata in scena qui all'Auditorium Tatà di Taranto, quartiere Tamburi, e che ha visto la committenza, si può dire ancora così, ti hanno definito come una mecenate, della E77 SRL di te, ingegner Emanuele Villani. Un commento su questo successo?
1: Sì, buonasera a tutti. Una serata veramente fantastica, una serata che ha coinvolto tutto il pubblico, che era quello che mi aspettavo e quello che volevamo, ma soprattutto in un territorio, nel territorio in cui io sono nato e quindi che dà valore, no, a tutta una serie di discorsi che facciamo sempre sulla valorizzazione dei quartieri, e questo è davvero importante. Devo dire che anche le istituzioni presenti sono state molto contente, mi hanno fatto i complimenti a tutta l'organizzazione, a tutta la serata, e quindi meglio di così, onestamente, non potevamo prevedere e attenderci.
0: E per quanto riguarda invece il senso di quest'opera che ti ha coinvolto particolarmente anche per tante sfaccettature che magari potrai anche rivelare.
1: Assolutamente sì, il testo è fantastico, il testo fa riflettere sulla propria identità, sulle proprie ispirazioni, su ciò che avviene durante la vita e sulle rinunce, sulle mancanze che si fanno anche nei confronti della propria famiglia. E naturalmente anche io, viaggiando e lavorando anche fuori il territorio tarantino e quindi lontano dalla famiglia, mi rivedo in queste situazioni, ma ognuno di noi può rivedere se stesso nelle varie sfaccettature, nella varie esperienze della propria vita, e quindi anche questo è una componente importante.
0: C'è stata la potenza del dialogo in quest'opera e quindi di conseguenza quella che abbiamo definito l'osmosi, lo scambio, si può dire, tra quelle che sono le parole e quelle che sono le azioni, il pragmatismo, anche perché si parlava tante volte di qualcosa che può anche accomunarci, magari lo smarrimento in determinati periodi di idee, di creatività.

0: blocchi proprio o dello scrittore o del compositore, ma che valgono un po' queste fasi di transizione nella vita e nei mestieri di noi tutti.
1: Assolutamente sì, come dicevi tu nella fase della presentazione, bisogna smarrirsi per poi ritrovarsi e questa è una cosa che quando l'uomo riesce a farlo, riesce a crescere, riesce ad aumentare il suo livello culturale, ma soprattutto riesce poi a interfacciarsi in una maniera più giusta e più corretta nei confronti delle proprie relazioni, dei propri affetti e questo è fondamentale per tutto il nostro ambito di vita, sia lavorativo che affettivo. Grazie.
0: Grazie all'ingegnere Emanuele Villani della I77 SRL.
1: Grazie a voi.
0: Come acqua di mare, un titolo che evoca cultura, radici, storia. È il primo commento che ti viene da chiedere all'artista Mimmo Fornaro, che ha portato in scena e continuerà a portare sulle scene questo dramma poetico, appunto intitolato così.
2: Beh, diciamo che è un flusso di pensieri, è solo un flusso di pensieri che si sono susseguiti. Se vi dicessi che il copione effettivamente si è scritto da solo, magari potrebbe sembrare assurdo, onirico, chissà che, ma è così. Io ho finito questo copione nel giro di forse 2 settimane. E di tanto in tanto prendevo questo copione e vedevo che cosa avevano combinato questi due personaggi. E stranamente, era come se davvero ci fosse stata una mano invisibile che scrivesse, proprio perché sono flussi di pensiero e come tale arriveranno, spero, a coinvolgere tutti, ad essere partecipi di queste cose che sono grandi, piccoli sentimenti, ma comuni a tutti. Quindi è questo, non mi piace dire che lancio dei messaggi, né tantomeno che faccio teatro a livello. Sono tutte stupidaggini, secondo me. Il teatro, è espressione, è pensiero, e se il pensiero e il teatro stesso viene porto così, con onestà. Questo paga, perché il pubblico lo avverti. Questa sera, come l'altra sera in cui abbiamo rappresentato quest'opera, abbiamo sentito il respiro del pubblico, abbiamo sentito il sorriso del pubblico, abbiamo sentito la partecipazione del pubblico, per cui eravamo tante, tante anime là sopra, due, direi anche tre, perché c'era una bambina favolosa che è Giordana Villani, una bambina eccezionale per la prima volta sul palco, però abbiamo scoperto davvero un fuoco sotto la cenere, oltre che tutti i miei attori, quelli che vedremo sempre più spesso nelle mie produzioni, che con umiltà hanno fatto un ruolo apparentemente marginale, ma chi di noi non si è perso in un buco nero, in una scatola scura e ha fatto venire fuori il meglio di sé? Perché si dice che dalla crisi viene la creatività, viene l'idea, viene appunto il prodotto che non si può toccare, ma è il prodotto che arriva al cuore.
0: Esattamente, l'avevamo anche ribadito, crisis come opportunità e come problema sì, ma al quale sottende la soluzione stessa. Quindi dramma poetico in questo caso, evocazioni anche, quello dobbiamo dire, antiche, culturali, però c'è anche il mare, come dicevamo, e c'è anche questa sinergia con tutti gli attori del tuo laboratorio. Quanto è stato facile o complicato trasmettere la produzione di questo genere teatrale di questa interpretazione?
2: Di solito io prima di far leggere un copione parlo con i miei attori, mi piace parlare, disquisire con loro e produrre un'idea, vedo le loro facce, vedo chi è portatore di feeling e di idee. E quindi nasce così. Finora sono riuscito a coinvolgerli, spero di riuscire a fare lo stesso in seguito, coinvolgendo anche sempre di più il pubblico.
0: E in chiusa al maestro Mimmo Fornaro dobbiamo chiedere proprio del suo ruolo del clown bianco e di quello che è il blocco creativo, perché il blocco dell'ispirazione, il blocco dello scrittore è qualcosa che esiste tuttora. Ecco, questo effettivamente può essere un messaggio da superare nell'età moderna.
2: E questo viene fuori il blocco, a mio giudizio.

0: giudizio nel momento in cui si prende troppo sul serio il lavoro. E quando si prende sul serio diventa seriamente un lavoro. Il teatro non può essere un lavoro. Il teatro è qualcosa di impalpabile, è arte, è qualcosa che deve essere onesto, se no diventiamo tutti replicanti, apparteniamo sempre alla scuola di il mio è un laboratorio e non posso dire di non aver attinto a nessuna regola del teatro. Ma è così bello poterli infrangere, poter inventarsi e reinventarsi ancora e ancora e ancora.
1: Grazie a Mimmo Fornaro.
0: Grazie a voi.
1: Come Acqua di Mare, un'opera che consta di un atto unico, un cosiddetto dramma poetico che ha riscosso parecchio successo, anche perché lo abbiamo definito come un viaggio onirico, quindi un viaggio di sogno, quale il teatro, ma anche un viaggio allegorico, un viaggio intimistico, un viaggio immaginifico che porta ad un messaggio ben preciso di crescita spirituale e anche razionale per gli attori che comunicano tutto questo al pubblico. E quindi ne parliamo con Eros Galeano, che ha avuto un ruolo importante in questo dialogo speciale.
2: Sì, è stato un'occasione importante per portare in scena un viaggio, come appunto hai detto tu, ma soprattutto una possibilità, cioè la possibilità che ognuno di noi può avere un'uscita, una via d'uscita, e quindi può ricominciare o cominciare qualcosa che ha dentro di sé o che comunque porta nella sua mente o nel suo cuore. Quindi, diciamo, l'idea era dare la possibilità al pubblico di riflettere su questo aspetto, cioè io posso cominciare o ricominciare a seconda delle situazioni.
1: La riflessione, la meditazione, la magia, tutte componenti del teatro che ancora oggi si attualizzano, non è qualcosa che mutuiamo soltanto dalle parti antiche e classiche di questa disciplina, ma che voi avete saputo anche trasmettere, soprattutto trasmettere a un pubblico moderno.
2: Sì, diciamo, la bellezza e la potenza del teatro è quello, cioè che è senza tempo, quindi permette di toccare delle corde che adesso tecnologie o cose, noi abbiamo la voglia di far sì che ci tocchino, ma in realtà la bellezza del teatro è il fatto che riesce a toccarti appunto quei tasti che sono dentro di te e che quando suonano poi producono un eco che muove qualcosa sia dentro di noi che attorno a noi, quindi questa è la bellezza soprattutto.
1: E parlare sicuramente di blocco creativo, blocco dello scrittore, nel caso del tuo personaggio un compositore alla ricerca di se stesso che sta avendo parecchi dubbi, e ovviamente tutti questi vengono filtrati anche dal tipo di vita che si sta assimilando, si può dire, e in effetti è qualcosa che si ritrova tuttora in tutti i settori della vita stessa di tutti noi, e quindi volevo un po' conoscere, o meglio far conoscere ai nostri web ascoltatori quello che è stato il personaggio del clown Augusto.
2: Sì, e diciamo questo personaggio vive questa dicotomia fra il voler vivere una sua di vita e poi vivere in realtà un legame che comunque è molto bello, perché comunque il legame alla famiglia che ti permette di vivere le tue radici, la tua vita e comunque i tuoi rapporti, ma che poi alla fine possono diventare delle catene involontarie, quindi diciamo il rapporto con questa capacità di diventare o radici o catene, quindi questa dicotomia è interessante, spero di averla portata.
1: La chiusa con Eros Galeano e questa esperienza ormai parecchi anni nel laboratorio dell'artista Mimmo Fornaro.
2: Beh, è sicuramente una crescita, perché alla fine poi il teatro ti permette di guardarti, e quindi grazie a Mimmo poi sicuramente sono cresciuto rispetto a tante cose, sicuramente sulla dizione no, perché ancora devo migliorare, però però devo alla fine, diciamo, la bellezza sta in questo, trovare e riprovare e scoprirsi ogni giorno per migliorarsi, questa è la cosa bella alla fine che porto con me.
1: Grazie.
3: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi, insomma, ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio.

0: Studio 100, a volte ospiti dei nostri ospiti, tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
1: E allora una puntata assolutamente immersa nella natura, qui dalle cave di San Giorgio e insieme ai nostri ospiti abbiamo parlato sempre di musica e di grandi eventi, come nella tradizione di 100 eventi estate. L'appuntamento è per la settimana prossima, dove vi continueremo a portare in giro per la nostra provincia e la nostra città. Grazie a tutti e buonanotte.

0: Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL Lido Gandoli.
1: Mio caro amico, questo è Studio 100.
2: Questa palestra nasce più piccola di quella che vediamo oggi, poi avrà dei lavori di miglioria e di allargamento, le immagini lo stanno anche facendo vedere sì. ai nostri spettatori. Nasce la palestra e subito i ragazzi da dove arrivano? Come il reclutamento, no? Dove avviene? Dove... Il rione Italia negli anni 70 è un rione che si stava sviluppando.
3: No, ma qui vengono, cioè oggi vengono pure da fuori, dai paesi.
2: E prima da dove venivano?
3: Ma più o meno a Taranto.
2: Dalla città, in giro della città, dai quartieri.
3: Taranto, perché poi il nome, sai, cose l'ho più conosciuto, perché ho fatto dei combattimenti. Le combattimenti prima ricordo che si facevano pure questo maestro Galasso, piazza...
2: Nelle piazze, in pubblico, quindi?
3: In pubblico al centro.
2: Era gratuito per le persone.
3: Sì, sì.
2: Maestro, passa qualche anno e, dopo alcune vittorie importanti, finalmente... un titolo in palio. Questo titolo in palio è epico per questa città, è una delle date più importanti dello sport tarantino del Novecento. 13 agosto 1975, nell'allora Salinella. Sì. Purtroppo tre anni dopo si chiamerà Iacovona perché Iacovona, morirà Erasmo Iacovona. Allora era il Salinella, sì. 10.000 persone di una sera d'estate.
3: Sì.
2: Che ricorda di quella sera, tra l'altro, se ricordo bene, mercoledì sport... Sì, Rai 2
3: davano mercoledì sport.
2: Diede in diretta il combattimento.
3: Ogni mercoledì davano lo sport al
2: quarto.
3: Contro Sanna.
2: Che era un romano.
3: Sì, era un romano e che venne a Taranto, accettò di venire a Taranto fuori casa, sì, perché lui era sardo, vivendo a Roma, perché il suo procuratore era di Roma e vedeva il campione e lo curava lui. No?
2: Ma era lui il campione, era in palio il titolo, lo mise lui?
3: Sì, sì. E tutto quanto venne a Taranto perché sapendo che mi batteva, infatti alla seconda ripresa io mi ricordo
2: 10.000 persone c'erano
3: in dell'orecchio, mi ricordo l'allenatore suo all'angolo, il procuratore suo, c'era l'allenatore e il procuratore sì. all'angolo del ring giù, perché il ring era così basso, no, giù a Rosario, a Romano proprio a Rosario, basta giocare, metto giù adesso insomma in una maniera.
2: Vabbè, lo invogliava, lo spronava.
3: Lui sapeva che aveva vinto prima del limite. No?
2: Perché lui era forte, era favorito.
3: Vinceva sempre prima del limite questo qua, era forte, insomma. E mi ricordo proprio questa parola a Romana. Rosa, basta scherzare, metto giù adesso. E metto giù, anche per chi lo è chi, però, siccome per far male nel pugilato, bisogna venire avanti per far picchiare. Se indietreggi, anche se tocchi non fai male.
2: È un po' come nella vita.
3: Più o meno.
2: Più o meno, sì.
3: Allora, io invece non lo facevo attaccare, gli stavo sempre addosso a lui, non addosso, perché ci sapevo fare, mettevo il colpo, pum, e spingevo.
2: E alla fine, come andò? Mettevo
3: il colpo, cioè anche vinto 12 riprese.
2: Ma quindi con l'arbitro che poi, con la giuria, non fu un knockout?
3: No, fu
2: decretata la vittoria.
3: Ai punti.
2: E quindi fu come un gol davanti a 10.000 persone, praticamente.
3: Esatto.
2: Come un gol del Taranto fu importante.
3: Fu un bel match, insomma. Addirittura il mio procuratore, che era Branchini di Milano, un grosso procuratore, mi fece lasciare il titolo perché mi vedevo campione d'Europa. E mi fece lasciare il titolo italiano perché poi.

0: Lui ha di capire che aveva inserito qualche altro,
1: c'erano scelte, no? Da fare.
0: Mi fece fare questa semifinale europea a Milano.
1: Forse. Quindi questa semifinale europea a Milano, e come andò?
0: A Milano io avevo un giornalista che quando combattevo a Milano si riempiva il Palalido. Dice, quando combatte qui a Milano si riempie il Palalido, diceva questo giornalista di Milano.
1: Questa città poi ha riconosciuto il merito, il valore di una palestra del genere che raccoglie ragazzi, sì, raccoglie sì, tra virgolette, sì, sì, sì, che coinvolgeva molti ragazzi dei vari quartieri, ma oggi è cambiato il pugilato, oggi qua, ne parlavo prima con suo figlio, con Aldo, sì, lei ha due figli, Aldo e Mimmo, sì, che l'affiancano in questa grande,
0: cioè,
1: avventura.
0: Hanno combattuto pure loro, insomma.
1: Di Aldo ha avuto anche dei ottimi risultati, sì, sì, a livello nazionale con campionati italiani vinti. Sì. Qui si è vinto anche gli scudetti diversi anni, no? Il campione d'Italia, la palestra.
0: Sì, sì, sì.
1: In tutto il meridione la palestra ha una sua rete di conoscenze e di incroci sul ring. Mi pare che la città oggi renda merito a questa palestra, lo avverte questo? Allora, per esempio, nei giorni scorsi al Palafio, sì, c'è stato un bel raduno con, sì, davanti a molte persone. La box oggi è cambiata, e cosa è cambiato? Se è cambiata.
0: No, è cambiata, perché dico, oggi ci sono più, cioè più perfezionamento nel pugilato, diciamo i passetti, l'ho detto prima, passetti, passi indietro.
1: Quindi la tecnica è cambiata.
0: Sì, sì, sì. Perché prima si picchiava, dovevamo chiedere all'allenatore, insomma, avevano imparato quello. Oggi è fatto ancora meglio il pugilato.
1: Vorrei chiudere questa chiacchierata.
0: Sì, volevo far vedere.
1: Intanto sì, lei ha in mano una cosa che vorrei vedere. Cos'è, un paradenti?
0: Questo è un paradenti.
1: E lei lo conserva come una, una reliquia.
0: Sì, perché anche qui c'è una storia.
1: Che cos'è questo? Cosa rappresenta?
0: Mi allenavo con la nazionale per fare le Olimpiadi.
1: Ecco, facciamolo vedere così, ecco.
0: Per fare le Olimpiadi.
1: Sì.
0: Tutto consumato.
1: Quindi Olimpiadi del 72.
0: Schiacciato. Mm. Perché sotto e sopra, e sopra.
1: E questo prima, lo fecero apposta?
0: Sì. Questo è un paradente che prima si usavano solamente sopra, bianco così, questo è stato fatto proprio per uscire Olimpiadi con la nazionale. Allora la nazionale si allenava a Fiuggi, c'era il centro di raduno
1: centro federale.
0: Sì. Fiuggi, l'allenatore era in Rea.
1: E quel paradente mi sa che non l'ha mai usato però.
0: Sì, sì,
1: come, ah, sì?
0: Come
1: è consumato?
0: Sì, perché poi questo, ripeto, per fare Olimpiadi,
1: il pre-Olimpiadi,
0: poi ho fatto tutti i match da professionista.
1: Perché lo conserva in questo modo?
0: Ma io ricordo io così questo qua, no, per esempio voce ve lo faccio vedere, domani forse verrà qualche altro.
1: Certo.
0: È un piccolo ricordo mio, insomma.
1: Ma c'è un po' di rammarico per quelle Olimpiadi non fatte?
0: Beh sì, un rammarico, poi c'è, come fai, non puoi fare niente, cioè non ti puoi sfogare diversamente, non.
1: Quello lì era operaio di Little Cedar o tecnico,
0: sì,
1: che facevano
0: Little Cedar? No, a Little Cedar io poi ho fatto lo sport, non solo lo sport, ho sempre lavorato in vita mia, io ho due qualifiche addirittura, avevo un po' di volta di
1: gestione,
0: ero tubista e idraulico, c'erano questi mestieri prima. E allora lavoravo sui palazzi, sulle cose, facevamo i bagni, le cose, i tubi, le flettature, si lavorava insomma sempre, dopo il lavoro facevo palestra insomma.
1: Quello lì è uno sguardo molto dolce, una persona buona, ma su questo ring la dolcezza bisogna lasciarla fuori?
0: No, ma quando facevi quanto in palestra non ci
1: Che cos'è la box quello? Cos'è la box?
0: Non picchiavo io i ragazzi nostri, cose, facendo i guanti. Anche con altri professionisti, per esempio pure Ghiloiro che stava in palestra. Sul ring, quando combattevi diversamente, cercavo.
1: Grinta.
0: Però quando poi l'avversario si marattava più mazzata, allora mettevano un po' di cattiveria in più.
1: Poi le ha prese anche, un po' le ha prese.
0: Sì, poco.
1: Capitato, no. È capitato. Una domanda per
0: chiudere.
1: Ho
0: imparato molto a non prendere colpi, insomma, perché era una buona cosa quella.
1: Una domanda per chiudere.
0: Infatti, scusami,
1: prego,
0: se mi permette,
1: prego, dicono
0: che i pugili diventano suonati, invece non è vero,
1: non
0: è vero.
1: Non mi pare questo, non mi pare.
0: Forse che devi venire mazziata a sé, no, ma le botte fanno male subito, non è che uno diventa suonato.
1: Non è a lungo termine,
0: no.
1: Però ha un ipotetico figlio.
0: C'è una nasce suede che ci vuoi chiare a una certa età e
1: vecchia. E questo è un altro concetto. Non serve la box, là. Chiudiamo così, ha un mio ipotetico figlio. Cosa potrebbe dire? Vieni qui in palestra perché?
0: Perché il pugilato, cioè, diamo un po' di sicurezza a un ragazzo noi, no? Facendo lo sport, facendo il pugilato, perché un esempio, nella scuola si succede sempre, anche nella scuola dico, succede sempre che si litigano, si fanno, e quando esci fuori ti faccio vedere io.
1: Cose che allora, accadono, sì.
0: Allora uno un po' di sicurezza, io dico, vabbè, quando esci fuori.
1: Quindi sulla personalità.
0: Come quando uscivo da scuola.
1: Ma non insegnate a fare a botte, non è questa la box.
0: No, non diciamo che il ragazzo deve fare a botte, però diciamo che questo un po' di sicurezza ce l'ha. Perché se uno dice se fuori poi te ne scappa.
1: Quindi non, tutelarsi, però anche imparare le regole.
0: Certamente, sì.
1: Un indirizzo, cioè, un ragazzo,
0: non,
1: no?
0: Ripeto, non impariamo i ragazzi per fare a botte, per carità, però hanno un po' di temperamento più sicuro loro stessi, insomma. Sì.
1: Quanti ragazzi oggi frequentano questa palestra? Stanno arrivando, sentiamo i rumori, cominciano ad arrivare.
0: Molte, sì, no, c'è l'allenatore.
1: È mattino, un raduno, sì, no, sì, un turno, sì. Si dice, no? Alle 10 c'è un turno. Sì. Quanti ragazzi fra un po' si alleneranno qui?
0: Noi iniziamo tutti insieme qua. Iniziamo con una piccola corsetta dove diamo un po' di riscaldamento nella corsetta, perché se uno mette il pugno solamente si può fare male pure, no? C'è un riscaldamento sul corpo facendo una corsetta. Dopo la corsetta iniziamo una ginnastica libera, libera nel senso senza pesi, però seguita sempre da uno dei maestri. E noi da qua teniamo tutti 10 maestri, insomma, adesso ne è arrivato il primo. E niente, dopo mi facevamo mettere i colpi a vuoto, impariamo a mettere i colpi sul ring, pure in mano, tutto quanto.
1: Cioè qui non si viene ognuno per fatti propri, qui si viene in gruppo.
0: In orario, iniziamo in orario, poi facciamo una ginnastica a terra, una ginnastica a terra per gli addominali, in ultimo. E gli addominali, non so se hai visto le fotografie,
1: con l'ingresso.
0: Come ce l'avevo io una volta.
1: Anche ora,
0: Poi pensiamo solo a mangiare. Il fatto è quello pure, che pure nel mangiare, nel fare, facendo il peso.
1: L'educazione.
0: Nel mangiare, se io, è stato l'ultimo titolo che ho fatto, se mangiavo una pastecca ogni 24 ore, non dico basta, non voglio farvi niente.
1: Certo. Eccoci qua di nuovo con Mario Biondi, parlavamo di Giampiero Vitali, uno degli allenatori più amati di Taranto, purtroppo non c'è più Vitali, tu hai lavorato da secondo, da fino agli anni 70 sino all'inizio degli anni 90, hai lavorato con?
2: Allora, ho cominciato con Tom Rosati. Tom Rosati in pratica, diciamo che l'anno precedente, allenatore Ceghedoni, vabbè, lasciamo stare, 38 partite tutti gli anni, quell'anno 7 partite.
1: Fu una stagione così.
2: 7
1: poi
2: partite.
1: Però
2: decido che non me ne devo andare.
1: Parliamo del fine anni
2: 78.
1: Quell'anno in cui moriva Covone, quella tua ultima stagione da
2: Ok. Decido che me ne devo andare.
1: Sì.
2: No, l'anno precedente.
1: L'anno precedente.
2: Decido che me ne devo andare. E dovevo andare a Monopoli, mi pare. Avevo dei contatti con Monopoli. Mi chiama Giovanni Fico e dice: Mario, perché invece di andartene, siccome viene un allenatore nuovo, Rosati, non ti fermi e gli fai il secondo?
1: Perché tu eri l'esperto, il veterano.
2: Sì, ero quello un po' più anziano, poi con
1: capitano.
2: Giovanni Fico avevo un bel rapporto. E lì ho cominciato a fare il primo
1: assistente.
2: L'anno successivo Rosati mi vuole portare a Salerno, perché lui va a Salerno. Io vado a Salerno, parlo con la Salerno, con quelli della Salernitana, mi fanno un contratto che a Taranto me lo sognavo. Torno a Taranto, ci ripenso, chiamo Rosati, dico: non
1: quindi
2: ci vengo più.
1: Rinuncia a quel contratto più
2: rimango a Taranto,
1: redditizio.
2: Rimango a Taranto. Poi lo viene a sapere Giovanni Fico, non ti dico, che mi diede dell'infamone. Traditore era troppo, non infamone proprio. Figurati che lo incontrai poi
1: presidente.
2: Lo incontrai un anno a teatro, lui
1: che
2: era,
1: ancora...
2: lui era gli ultimi periodi suoi, no? Era già messo male.
1: E nel senso che non stava bene?
2: E stavo con la mia seconda moglie.
1: E ancora si ricordava?
2: E ancora, ma ti ricordi quando mi hai fatto quella
1: infamità? Però non tradisti,
2: rimanendo. No, sono rimasto lì e mi sono fatto lui

0: Poi dopo Rosati venne, chi è che venne? Renna, mi pare.
1: Dopo Rosati.
0: Dopo Rosati, no, dopo Rosati venne Mazzetti, e ne ho passati in altri due o
1: Tu
0: tre.
1: eri in panchina Taranto-Milan 3-0 l'Immacolata.
0: No, perché
1: 80.
0: era l'ultimo anno, quel Taranto lì, quel Taranto, io non ero più in panchina perché Seghedoni, che è un nome ricorrente
1: Ho capito.
0: nella mia
1: Non
0: vita,
1: facessi il secondo a
0: mi
1: Seghedoni. Ok.
0: fece fuori,
1: Le cose di
0: ha
1: calcio.
0: preferito un altro. Sì,
1: Ok.
0: va bene. Sì. Preferì un altro e io passai al settore giovanile.
1: Ok.
0: Mi ricordo di
1: Ah, quindi
0: quanto.
1: non eri in panchina, ma eri del Taranto, uno
0: Sì,
1: staff.
0: ero del
1: Ok.
0: Taranto, ma facevo gli allievi. E di quell'anno la cosa molto positiva che invece che mi ricordo è che feci venire a Taranto Gregucci, che andai a prenderlo, lo vidi giocare a San Giorgio e l'anno dopo giocava
1: Che più in là del Taranto, più in là
0: negli allievi del
1: diventerà bandiera
0: Taranto,
1: della
0: poi
1: Lazio.
0: diventerà. Sì.
1: E adesso allenatore
0: Sì.
1: bravo.
0: E niente, dopodiché. Non ci sono più, l'anno successivo il Taranto lì retrocede e io vado a Massafra. Dopo Massafra feci un bel campionato, mi chiamarono in C2 a Brindisi. Lì sono
1: Quindi lì
0: cominciate
1: pensavi di cominciare,
0: le.
1: di avviarti come allenatore.
0: Sì.
1: Poi hai fatto anche
0: Infatti,
1: Grottaglie, se non sbaglio, mi hai detto.
0: sì. E,
1: Però poi.
0: no, è successo che ho fatto Brindisi, poi ho avuto delle vicissitudini personali
1: Sì. C'è
0: che mi hanno completamente sbandato e per fare
1: la tua vita
0: l'allenatore la
1: privata,
0: mia vita privata
1: eri in un
0: è
1: periodo. Ok.
0: interferita in una maniera
1: Sì.
0: incredibile. Devi fare l'allenatore, devi pensare solo alla tua squadra. 24 ore su 24, non puoi avere altri
1: Invece fu un tuo
0: problemi.
1: momento particolare.
0: Niente, è andata male, andò male. Poi avevo pensato al futuro, pensando al futuro avevo aperto anche un negozio di articoli sportivi, che non andava benissimo perché
1: Siamo
0: cominciava
1: praticamente siamo arrivati alla metà anni 80?
0: metà anni 80,
1: Sì.
0: no, metà anni 84,
1: Ok,
0: 80, 83, 84,
1: ok.
0: perché poi tornai a Massafra che mi rivollero a Massafra, non feci bene,
1: Quindi questo è stato il tuo periodo di vita
0: nero,
1: nero,
0: nero.
1: perché è il
0: Poi
1: periodo che.
0: dopo Massafra andai a
1: Sì.
0: Grottaglie e anche lì.
1: Non andò bene
0: Sì, ma
1: l'esperienza.
0: lì non c'entravo io. Dopodiché decisi di chiudere col calcio, perché ero a Taranto da solo, con due figli di cui mi ero fatto carico,
1: Quindi
0: io sì,
1: c'era un papà e un uomo che doveva
0: che dovevo
1: pensare alla
0: mantenere la
1: famiglia.
0: famiglia e andai a fare come posso dirti, a vendere le macchine da Musolino. Andai a
1: Come
0: fare,
1: no?
0: mi assunse Musolino. Allora c'aveva la filiale in Viale Virgilio di
1: Ok,
0: fronte al Jolly.
1: sì.
0: E ero lì.
1: E hai
0: Il mio
1: lavorato.
0: destino ormai,
1: Scrivania, penna, carta, lavoro.
0: lavoro, il mio destino era quello. A un certo punto, verso
1: Di che anno?
0: maggio dell'85, il Taranto passa a Fasano.
1: Sì, quindi
0: Il
1: dopo Pignatelli.
0: Taranto passa a
1: Dopo
0: Fasano.
1: Pignatelli, siamo
0: Sì,
1: in C.
0: siamo in
1: Sì.
0: C. E io ormai ci avevo messo una pietra sopra col pallone.
1: Ma seguivi però, andavi.
0: Sì, vabbè, avevo altri problemi
1: Certo.
0: poco più
1: Sì.
0: importanti, cioè più importanti, seri. E a un certo punto sono lì e vedo entrare una persona nella concessionaria che io conoscevo. Dico, questo era Rosati, che mi guarda e mi fa: ma tu che ci fai qua? Mister, io devo campare, c'ho due figli da mantenere, che devo fare? Aspetta. Sale sopra dall'ufficio da Musolino e mi dice: questo me lo porto, eh?
1: Questo è uomo di calcio,
0: No, questo me lo
1: in
0: porto. Ho detto: come
1: campo.
0: te lo porti? Sì, me lo porto. E da lì ho
1: E
0: ricominciato. E
1: riprende.
0: lì ricomincio. Lui, tra l'altro, questo è un episodio triste. Tra l'altro, non stava bene. Dobbiamo partire per il ritiro, tutto organizzato. Mi fa: Mario, guarda,
1: Stiamo
0: io.
1: parlando della rosa, impareremo a conoscere
0: Sì,
1: Maiellaro, quella rosa è
0: no, prima ancora,
1: d'Ottavio.
0: sì, di Ottavio, Paolucci,
1: Rosati costruì una
0: Pesce,
1: squadra che
0: sì,
1: poi
0: no, di Serie C,
1: conquisterà la
0: eravamo in
1: D.
0: Serie
1: Sì.
0: C.
1: Pesce d'Ottavio, sì.
0: E dice:
1: Donatelli c'era
0: guarda,
1: già?
0: guarda,
1: Sì. Goletti.
0: sì, guarda che io mi devo ricoverare un attimo perché devo fare degli accertamenti, comincia tu. parto, ritiro da solo, l'unico, non c'era, allora non si usava il secondo, il preparatore dei portieri, facevo tutto io, preparavo i portieri, gli infortunati, io, il dottor Guido Petrocelli c'era,
1: come no?
0: Che mi dava una mano, e, ripeto, il periodo di Fasano, e tutti i giorni io telefonavo, mister, quando viene? No, tu che stai facendo? Ah, io sto facendo, bravo, bravo, vai avanti così.
1: E lui stava affrontando operazioni, e, non stava bene.
0: E non stava bene. Passavano i giorni e sono breve. Ho fatto 15 giorni di ritiro da solo.
1: Ed è agosto.
0: Ed è agosto. Mm. L'ultimo, verso Ferragosto, facciamo la consueta partitina di fine ritiro. Lui viene, lo vedo e rimango interdetto. Rosati era un animale, proprio una bestia, e vedo
1: una persona provata e ma proprio scarna.
0: Non so come spiegare, proprio magro.
1: Stava male.
0: Va bene, dirige la partita, finisce il ritiro, ognuno a casa sua, comincia la Coppa Italia e lui non si presenta.
1: Siamo all'inizio di settembre, presumo.
0: No, fine agosto.
1: Fine agosto, ok.
0: Una partita di Coppa Italia, due partite di Coppa Italia, tre partite di Coppa Italia, Rosati non riesce. Io tra l'altro cosa non potevo neanche andare in panchina perché non avevo i titoli. E parlo alla dirigenza e dico guardate che qua non possiamo andare avanti. Va bene, partiamo io, Uzzi.
1: Grande William Uzzi.
0: Sì, allora c'era Rizzo, direttore sportivo. Andiamo a trovarlo. Saliamo in casa.
1: Era l'epoca anche del Cavalier Piccenna quella.
0: Era il Cavalier Piccenna, c'era anche il Cavalier Piccenna. Andiamo in stanza, io lo vedo, esco di corsa e mi metto a piangere perché, cioè, avevo un lenzuolo sopra e gli si contavano le costole. Mister, allora, no, adesso io vengo, te la faccio breve, il giorno dopo è morto.
1: E infatti in città fu una notizia.
0: Il giorno dopo è morto.
1: Sconvolgente, tifosi, era amato Rosati, era sì, amato, ben voluto.
0: Era bravo, sì, eccezionale. Sì.
1: Quindi arriva Renna, Tarantino.
0: Tarantino,
1: poi sarà esonerato.
0: No, Renna, Tarantino, Renna del Cesare.
1: Sì, però, ricordo, avevi i figli a scuola a Tarantino, il figlio che giocava a pallone veniva a scuola al Bachelet. Ecco perché mi sono confuso.
0: E anche con lui, un ottimo rapporto. E lì ho ricominciato.
1: Infatti, secondo Renna, perché poi Renna esonerato, se non sbaglio, dopo una sconfitta ulteriore a dicembre,
0: sì, sì.
1: Però batteste il Parma di Sacchi 3-0.
0: Sì, e venne,
1: il fortissimo Parma di Sacchi.
0: Dopodiché, dopo Renna,
1: Veneranda
0: anche con
1: che raccolse la squadra ottimo, con pochi punti.
0: E facemmo un bel campionato.
1: E se non sbaglio, il Taranto con l'Atalanta quell'anno, l'Atalanta di Sonetti, fortissima. Vinse praticamente il girone di ritorno.
0: Lì è poi l'anno che abbiamo fatto gli spareggi.
1: Ma il girone di ritorno fu da promozione in Serie A.
0: Sì. Bene, con Veneranda, splendido rapporto.
1: Veneranda sembrava chiuso Burbero.
0: No, beh, era un po' così.
1: Sembrava
0: carattere,
1: pubblicamente,
0: un carattere
1: però
0: da
1: come allenatore.
0: Un solo carattere. Io andavo d'accordo perché.
1: Era un grande allenatore.
0: Perché.
1: Andavi d'accordo. Era una persona per bene. Veneranda.
0: Sì, no.
1: Come tutti gli allenatori che
0: è rimasto. Veneranda, ci salviamo, dopo di l'anno dopo viene.
1: Verrà esonerato, comincia,
0: sì,
1: e poi verrà esonerato.
0: Sì, viene Clagluna.
1: Clagluna.
0: Con cui anche lì bel rapporto proprio fraterno con Clagluna. Tanto che quando poi lui va via da Taranto.
1: Aspettano, con Clagluna, record con
0: record
1: i due punti,
0: due
1: 51 punti,
0: punti
1: in
0: cima. Sì, sì.
1: Con Roselli, Giacchetta Coppola,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì.
1: Quella squadra là.
0: Quella partita che, vedi anche lì, per esempio, giochiamo a Siracusa, se perdiamo quella partita esonerano Clagluna, l'abbiamo vinta rocambolescamente.
1: E non cambia nulla.
0: Non solo non cambia nulla, ma ripartiamo con la squadra e vinciamo il campionato.
1: È il calcio poi, non c'ha
0: queste cose qua. E niente, stavo dicendo il rapporto con Clagluna, ottimo, veramente ottimo, tanto che lui qualche anno dopo deve andare a Cagliari e mi telefona e mi dice Mario vuoi venire con me a Cagliari? Poi invece prese Romazzone e non se ne fece più niente.
1: Però quindi hai sfiorato il pensiero della Serie A anche in panchina.
0: Sì,
1: sarebbe
0: sì.
1: Stata una bella esperienza.
0: Beh, lì sarei andato.
1: Beh, sì.
0: Ormai i ragazzi erano grandi.
1: Che poi i ragazzi sono Luca
0: e Glenda.
1: E Glenda. Sei anche nonno?
0: Sì, di due bei nipoti. Non perché sono i miei.
1: Potremmo dire, dicono tutti così. No, sono belli, sì, diciamo. Sì, beh, sono belli anche i figli, quindi è giusto che i nipoti lo siano.
0: E Glenda invece è tornata alle origini.
1: Senti, qua c'ho una foto, cioè?
0: È tornata a Como.
1: Lei a Como.
0: Si è tornata a Como, ha aperto una clinica veterinaria e vive là. ormai ci sentiamo tutti i giorni per telefono.
1: Quindi lei è comasca, anche se ha studiato a Taranto?
0: Sì. No,

0: Ma lei è nata a Taranto, però.
1: Sono tarantini i tuoi figli?
0: Sì, tarantini.
1: Scuola a Taranto, vita giovanile a Taranto. Luca è ancora a Taranto.
0: Luca, sì, Luca.
1: Senti, qui c'è un'aula.
0: E questo è Coverciano.
1: E qui ti vedo io.
0: È Coverciano.
1: Qui che prendi appunti. Sì. Ecco qua, Coverciano.
0: Coverciano. E ci avevamo, considera, c'era Ventura con noi, c'era Reia, quell'anno, c'era Anzolin.
1: C'è anche questo allenatore, no?
0: Mario Russo.
1: Mario Russo.
0: Sì,
1: era riconosciuto. Un altro ottimo allenatore. E qui perché eri a Coverciano?
0: Allora, ero a Coverciano perché io, con Giovanni Fico, non mi feci mai fare il tesseramento da allenatore, mi facevo fare sempre il tesseramento da giocatore.
1: Ah.
0: Quindi arrivai a un certo punto che volevo fare l'allenatore, però non potevo perché non c'avevo i titoli. In pratica avevo sempre fatto
1: cioè,
0: il giocatore.
1: Cioè, referto non potevi risultare allenatore.
0: Perché ero... E lì entrò in scena Donato Carelli, che telefonò in federazione e disse questo qua deve fare il corso.
1: Quindi il giocatore fece il corso e poi prendesse il patentino, fino a livello B?
0: Fino a B.
1: Ok, quello che è ancora?
0: Sì.
1: Quelli
0: sì.
1: Non scadono mai quei titoli?
0: No, scadono perché poi quando ho fatto il dirigente ho dovuto rinunciare al patentino d'allenatore, all'allenatore.
1: Ecco, siamo tornati qui con Roberta Chiurlia, che ringraziamo ancora, arbitro olimpico, prima atleta, figlia di atleti, figlia di arbitri, figlia di dirigenti sportivi nazionali, tarantina, arbitro di livello mondiale. Ultimo dei riconoscimenti che hai avuto, Roberta, lo dicevamo prima di mandare la pubblicità, European Judo Union, miglior arbitro femminile europeo del 25. 2025, ecco, l'hai ricevuto, l'hai ritirato dove?
2: Sì, venerdì in Georgia abbiamo ricevuto questo premio. Ripeto, fa parte di quelli che avevi elencato tu in precedenza. Sì. Questo è il terzo anno.
1: Ah, quello che non avevo in elenco, ecco perché sì, è arrivato.
2: Quello che è arrivato venerdì, sì. Quindi è stato importante anche poi mantenere la concentrazione per i due giorni successivi, perché ce l'hanno consegnato il secondo giorno di gara, quindi dopo ho fatto finta che non esistesse niente, ho continuato per altri due giorni ad arbitrare, magari ora diciamo razionalizzo un attimo.
1: Certo. Beh, insomma è una continuità, 17, 18, 19, 23, 25, cadenzato, racconta un pezzo di carriera questo riconoscimento. Piccola nota personale, anche se non si dovrebbe fare, ma non fa niente. Io ho 30 anni che faccio questo lavoro, gli inizi, alcune delle mie prime interviste sono state a Roberta Chiurli e a Roberta Vinci. Eravate ragazzine e avete mantenuto le aspettative, perché eravate due grandi promesse dello sport locale. Mi sembra che la Vinci più da atleta,
2: certo,
1: bene da atleta, benissimo da arbitro, a quanto pare, però avete mantenuto le aspettative. Qui a Taranto, all'epoca ancora meno strutture, un movimento ancora più fluido, oggi forse ci stiamo strutturando dal punto di vista appunto logistico, grazie ai giochi, ci rimarranno in dote tanti nuovi impianti, ma il tuo movimento, ecco, come va? Come andava e come va oggi a Taranto?
2: A Taranto dobbiamo fare ancora tanto. C'è tanto da fare, sia a livello di strutture ma anche a livello organizzativo. Bisognerebbe, secondo me, lavorare in maniera un po' più capillare, in sinergia con le scuole, con tutte quelle strutture che consentano di poter divulgare una disciplina in ambiti diversi da quello del settore specifico. Quindi, secondo me, bisognerebbe davvero spingere su eventi che possano coinvolgere più discipline, che possano coinvolgere le scuole, perché oggi davvero stiamo affrontando, sotto gli occhi di tutti, che stiamo affrontando una situazione davvero difficile dal punto di vista giovanile. Quindi secondo me bisogna dare degli strumenti ai ragazzi per poter capire che ci sono altre scelte rispetto a quelle.
1: Ma tu pure sul piano sociale la stai
2: assolutamente, assolutamente sì. Sì, perché a livello di strutture la nostra disciplina già richiede degli spazi designati solo alla nostra disciplina, perché sì, abbiamo bisogno del tatami per poterla svolgere, quindi già abbiamo bisogno di un'area specifica. Quest'area specifica ovviamente può essere ovunque purché ci sia il tatami per terra, quindi
1: il posizionamento. Quindi spazio serve.
2: Spazio, è vero anche che il tatami, che sono diciamo volgarmente i tappeti sui quali noi svolgiamo l'attività, possono essere anche non fissi, quindi possono essere rimossi in base alle esigenze. Ecco perché parlavo di scuola, perché magari le scuole, le palestre scolastiche possono essere sfruttate per dare più spazio a questa.
1: È stata approvata una nuova legge sull'uso delle palestre scolastiche, penso entrerà in vigore. Quindi amplia il raggio di azione.
2: Amplia il raggio di azione, però ripeto.
1: Proprio uno sportivo Berruto che ora è in Parlamento, la proposta è riuscita a portarla in porto.
2: Anche a livello locale, ripeto, secondo me a livello locale dovremmo fare molto, molto di più e poter dare un ventaglio di opzioni che non sia limitato ai ragazzi, perché magari i ragazzi alcune volte non conoscono neanche la disciplina e potremmo avere dei ragazzi dalle qualità fisiche e psicomotorie che siano utili al judo e non conoscono il judo, quindi.
1: Tu nella tua vita vedi un futuro da insegnante,
2: no,
1: da coach?
2: Assolutamente no.
1: No?
2: No, no, no, no, assolutamente non è proprio né la mia indole né la mia preparazione. Ora voglio pensare a finire il mio percorso, a proseguire nel mio percorso da arbitro e poi magari se proprio dovessi vedere un'opzione diversa posso pensare solo magari a far parte di una commissione internazionale o comunque specializzarmi ancora di più in questo settore, ma assolutamente no come
1: insegnante. C'è un limite
2: insegnante
1: per essere arbitro di età?
2: A livello diciamo formale, a livello internazionale, per poter partecipare alle Olimpiadi il limite massimo è di 55 anni, però a livello continentale e nazionale si potrebbe arbitrare fino ai 65 anni, ma diciamo nel percorso che sto facendo.
1: È lontano questo orizzonte, dai.
2: Non tanto lontano, ne ho 47, quindi grazie, ma ne ho 47, quindi vediamo un attimino come si evolve, però il mio focus è solo quello di arbitrare.
1: 47 anni, eh sì, perché 30 anni fa, giusto, eri adolescente, ci siamo, sì, più o meno ci siamo.
2: Il passaporto dice questo.
1: Senti, parlando di Taranto, prima hai detto, è bello che ci si renda conto di come possiamo impattare un evento del genere. Dobbiamo rendercene conto prima di tutto noi, no?
2: Esatto.
1: Sono passati 30 anni da quando tu sei attiva e da quando hai ereditato questa passione, l'hai messa in pratica. La città è cambiata molto, Roberta è cambiata intanto, ecco, in quanto donna, in quanto cittadina. Tu, la tua vita extra, fuori dal tatami, chi è Roberta Chiurlia?
2: E c'è poco fuori dal tatami, però fuori dal tatami è... svolgo la professione di avvocato, sono un avvocato penalista, come dicono i miei colleghi nel tempo libero fai l'avvocato. Anzi approfitto davvero, ti ringrazio per avermi dato questa possibilità, ringrazio il mio studio e i colleghi dello studio Orlando che mi danno la possibilità di continuare a rimanere comunque attaccata alla mia professione, per la quale sempre grazie alla mia famiglia e ai sacrifici che hanno fatto loro per me, ho avuto la possibilità comunque di fare gli studi qui a Taranto, di finire gli studi a Taranto, di iniziare questa professione che mi piacerebbe anche.
1: Farlo H24.
2: Mi piacerebbe anche, però come priorità c'è prima il giudo.
1: Ecco perché ringrazio lo studio.
2: Assolutamente.
1: Per l'affetto e la pazienza, diciamo.
2: Affetto, pazienza, ma soprattutto assoluta collaborazione da parte dei miei colleghi, perché facendo l'avvocato penalista ovviamente hai delle esigenze, dei ritmi diversi e che se non hai una persona alla quale affidarti quando tu sei fuori diventa impossibile.
1: Sto continuando con il nome di Orlando?
2: Rosario Orlando.
1: Rosario Orlando, sì, l'avvocato Rosario. Salutiamo.
2: Rosario Orlando è il mio,
1: scrittore, ha scritto un bel libro.
2: Sì, sì, ha scritto
1: Rosario,
2: un bellissimo libro legato ad una vicenda giudiziaria,
1: sì, vicenda vera,
2: particolarmente
1: sì,
2: importante,
1: conosco.
2: Ed il mio collega Angelo De Cataldo, che oltre a fare il mio collega di supporto, è anche un supporto psicologico, perché è davvero senza di lui non saprei come fare.
1: Roberta, Taranto, insomma, tutti questi impianti che stanno rimanendo, nel tuo sogno c'è a vedere una grande competizione internazionale. Qui sta nascendo un campo polifunzionale importante alle Ricciardi. Abbiamo il Palafio, non è pubblico, ma c'è. Avremo il Palamazzolo riqualificato. Cioè, gli spazi non mancano. Organizzare qua?
2: Magari. Magari, assolutamente. La struttura organizzativa.
1: Non abbiamo più alibi, abbiamo le strutture.
2: Esatto. No, ma dico, al di là della
1: abbiamo
2: struttura logistica, c'è proprio una struttura organizzativa sia locale che nazionale. Sì. E la presenza di mia e di mio padre sul territorio ovviamente agevolerebbe la connessione con quelle che sono le strutture internazionali, per cui come dici tu alibi non ci sono.
1: Beh, i tuoi hanno organizzato tante belle cose anche in passato,
2: competizioni da migliaia di atleti,
1: certo,
2: nazionali. animali presenti sul territorio. In realtà quello che hanno fatto i miei genitori negli scorsi decenni è stato l'apripista a quello che ora a livello locale è possibile sviluppare.
1: È un bel movimento il vostro.
2: Assolutamente, assolutamente.

0: connessione che c'è ora con la struttura nazionale, con la federazione ma con gli enti locali sportivi è rodata, per cui
1: Sei ottimista
0: davvero
1: da questo punto di vista? Si può
0: ottimista
1: fare?
0: no, dico che si può fare perché
1: Tu
0: ottimista
1: sei
0: io
1: rigorosa.
0: sì,
1: Mi
0: no.
1: saranno tutte risposte molto definite. Proprio.
0: Purtroppo,
1: No,
0: dico
1: no, no, no.
0: purtroppo perché a
1: No,
0: volte non
1: purtroppo,
0: vorrei
1: no.
0: essere
1: No,
0: così, ma
1: trasferisci molta
0: non ce
1: sicurezza
0: la
1: nei
0: faccio.
1: concetti. Cioè, si vede che sei abituata come arbitro a decidere
0: Sì.
1: sì, no. Non c'è il grigio,
0: Onestamente io auspico tantissime cose, però
1: Sì.
0: bisogna far conto con la realtà, i conti con la realtà. Quindi capisco che ci sono delle difficoltà, capisco che c'è tanto lavoro da fare. Ovviamente per ora tra strutture logistiche e strutture organizzative bisogna solo rimboccarsi le maniche e decidere di farlo, tutto qui.
1: Senti, qui cosa hai deciso? Perché vedo, come si dice, atterramento, non so, purtroppo non ho competenza.
0: Proiezione, non... già il fatto che ne
1: Cos'è
0: stiamo parlando.
1: dedicato? Ah,
0: E questo è come equivarrebbe al KO nella
1: ok.
0: box, no? Ed è un atleta francese, come puoi
1: Ecco, fermo
0: vedere,
1: immagine, ti guardano, attendono la tua valutazione
0: sì,
1: qui,
0: quello è
1: cioè.
0: diciamo, attendono che sia tutto finito per poter poi proseguire l'incontro, ma comunque questo era come hai detto tu, un atterraggio completo, quindi era privo,
1: Atterraggio.
0: no, si chiama proiezione, diciamo,
1: Ah,
0: per renderlo più, sì,
1: proiezione,
0: una
1: ok.
0: proiezione che ha ottenuto il massimo della valutazione, che si chiama IPON, che corrisponde all'IPON, che è il KO, ripeto, della box, e quello che diciamo era da notare in questa immagine è lo sfondo. Lì ci sono 18.000 paganti a vedere quella gara.
1: Dove siamo qui? Diciotto
0: Parigi, quello è il Grand Slam di Parigi, siamo al Paris-Bercy,
1: mila paganti.
0: 18.000 paganti e 21.000 presenze, quindi per far capire che all'estero il judo è davvero una disciplina importante, non solo a livello sportivo, ma a livello proprio culturale, e la maggior parte della prima squadra francese fa parte del club del Paris Saint-Germain, che ha lo stesso proprietario del
1: È
0: Paris
1: una
0: Saint-Germain
1: polisportiva, quindi.
0: del calcio, quindi per far capire quali sono anche gli
1: Investimenti.
0: investimenti, le retribuzioni di determinati atleti, che non dico che sono come calciatori, ma quasi, e quella che è l'attenzione di una nazione a quella disciplina. No,
1: Tu sei tifosa di altri sport?
0: no,
1: Vedi come sei categorica? No.
0: assolutamente no.
1: Nei tuoi occhi la convinzione, la passione
0: Sì, no,
1: è la
0: no.
1: tua vita proprio.
0: Tifosa no, però per esempio se ci sono dei grandi eventi come eventi legati al tennis, ho
1: Ah.
0: seguito le
1: Tifi per la bandiera, per l'Italia.
0: sì, per la
1: Per
0: bandiera e
1: il Taranto
0: per
1: lo
0: gli
1: segui?
0: atleti.
1: Il Taranto
0: No,
1: Calcio no,
0: no,
1: non sei tifosi. Senti,
0: no.
1: però qui un video, ma non so chi l'abbia fatto, spiegacelo. Qui
0: Sì.
1: parte da Collina, dal
0: Sì,
1: calcio.
0: questo è un video che ha fatto la Federazione Internazionale.
1: Collina e Beckham e poi
0: Sì,
1: arrivi tu. Che sta
0: sì.
1: succedendo qui?
0: Sta succedendo qualcosa
1: Che non vuoi che
0: che
1: accada?
0: non sarebbe dovuto succedere.
1: Cioè?
0: No, nel senso che quando l'arbitro dà lo stop, che
1: Sì,
0: nella
1: lo stiamo
0: parola del
1: vedendo.
0: Mate, interrompe l'azione e prima di riniziare l'atleta deve avere la divisa e il judogi messo a posto, e lui non aveva il judogi fissato all'interno
1: Ah, tu per
0: della
1: quello lo
0: cintura.
1: guardi così male?
0: E non solo per quello, perché mancavano 4 secondi, lui stava perdendo e quindi voleva risolvere in 4 secondi quello che avrebbe dovuto risolvere in 4 minuti, e l'altro atleta attendeva nella posizione in cui bisogna attendere l'avversario, e lui aveva deciso di partire non avendo la divisa a posto. Io non avevo dato il segnale di rinizio
1: Tutto questo in uno
0: dell'incontro,
1: sguardo.
0: e quindi siccome lo avevo bloccato e mi aveva impattato con la mano, non avevo gradito questa.
1: Ma lui poi fa un passo
0: E fa un
1: indietro.
0: passo indietro, bene ha fatto, perché diciamo deve rispettare quelle che sono le regole e deve rispettare soprattutto l'avversario che in quel momento stava vincendo. Era la finale del
1: Se non
0: campionato del
1: l'avesse
0: mondo.
1: fatto, che sanzione ci sarebbe stata?
0: È una sanzione minima che si chiama Shido, e comunque non avrebbe comportato la sua sconfitta dal punto di vista tecnico, ma avrebbe comportato l'interruzione ulteriore dell'incontro, e poi però per fortuna poi è tutto finito nella maniera, infatti
1: Sì,
0: dopo
1: finisce con una strecca.
0: si vede
1: Sì. Quindi
0: l'abbraccio, sono due grandissimi atleti,
1: io ho spiegato il tuo sguardo,
0: due
1: perché in quello
0: grandissimi
1: sguardo c'è
0: atleti,
1: tutto quello che ci hai
0: sì,
1: raccontato.
0: due grandissimi atleti, e
1: Sì. Dove
0: quindi diciamo
1: eravamo lì?
0: lì eravamo all'ultimo campionato del mondo, sì.
1: Ho capito.
0: In Ungheria.

0: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso

0: industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Allora, siamo qui con Giampaolo Spagnuolo, eravamo fermi alla Serie A a Genova, sì. Quindi con Maifredi giochi, quindi una stagione, quell'anno fate gli spareggi?
2: No, quell'anno ci salvavamo sul campo.
1: E Genova, io ricordo un Genova-Padova Padova fantastico.
2: Sì, due anni dopo.
1: Dopo.
2: Ritorno dopo una parentesi, breve parentesi a Pescara, io ritorno in pratica, il primo anno che vado a Genova sono di proprietà del Pisa. Dopo un anno spettacolare, straordinario al Genoa, il Genoa voleva farmi un bel contratto, un biennale, anzi, dopo quell'anno ero anche in bilico a passare al Milan, infatti con Pasqualin avevamo già...
1: Quindi di che anno parliamo?
2: Del 91-92.
1: Quindi avresti fatto...
2: 92-93.
1: Era Capello, credo.
2: Capello, sì.
1: Quindi esatto. Chi era il portiere là? Era
2: Rossi.
1: Rossi. Altro bel carattere, altro
2: bel... E cercavano un altro portiere da affiancare a Rossi ed ero in ballottaggio con Jelpo.
1: Ci saresti andato?
2: Assolutamente sì.
1: Di corsa?
2: Ma sì, ma sicuramente, non era neanche una questione economica.
1: Poi quel Milan era fantastico.
2: No, ma quel Milan poi vinse tutto per tanti anni, quindi. Probabilmente aveva giocato poco, perché Rossi... In quegli anni era probabilmente...
1: Però la Coppa dei Campioni era di casa, diciamo.
2: Certo, lì. La partita in Champions magari...
1: La lista settimanale era Coppa Campioni.
2: Esatto. E poi la loro scelta ricadde su Jelpo, va bene.
1: Che era un buon portiere.
2: Cose che capitano, assolutamente. Certo. Non mi sono mai illuso nel calcio, quindi le cose...
1: Quindi sì, questa stagione ottima.
2: Sì, sì. Torno al Pisa perché il parametro era molto alto... Spinelli voleva uno sconto, anche Anconetari voleva sfruttare il fatto che io avessi fatto un campionato e mi diceva, guarda, se non è il Genoa, sicuramente altra squadra di Serie A, la diamo, così insomma, in pratica quell'anno rimasi fermo. Dopo un anno spettacolare al Genoa, rimasi fermo...
1: Per questioni tecnico-burocratiche.
2: Per questioni economiche.
1: Certo, diciamocelo.
2: Perché Anconetari voleva 3 miliardi all'epoca... lì c'era il parametro, ma adesso non ricordo.
1: Erano dei criteri diversi.
2: Esatto, sì, in base a non
1: tutto so, saltato con la Bosman, poi con quella famosa.
2: Sì, assolutamente sì. E in pratica poi ripartì dal Pescara l'anno

0: successivo, però feci due mesi perché poi il Genoa gratis mi riacquista, mi riprende e arrivo a Genoa, ho un'altra esperienza col
1: E che hai
0: Genoa,
1: fatto
0: quindi
1: quell'anno fermo? Ti sei allenato?
0: niente, mi allenavo aspettando che qualche squadra mi chiamasse, ma
1: Un
0: ero
1: anno
0: convinto.
1: perso agonisticamente.
0: Esatto, un anno perso, forse meno meritato. Questo
1: Cioè, tu
0: vuol dire un
1: da
0: capitano già.
1: sognare,
0: Esatto,
1: da carezzare il Milan a...
0: sono stato fermo.
1: Pazzesca, è un episodio
0: Assolutamente sì.
1: pazzesco
0: Però
1: questo.
0: questo non mi ha
1: Torni a Genova.
0: assolutamente. Torno a Genova e faccio di nuovo. Torno al campionato già iniziato. C'era Micillo all'epoca, quindi ci atteniamo poi a Micillo. Poi alla fine del campionato gioco sempre io. È compreso anche questo spareggio spettacolare che feci una delle partite più belle della mia
1: Io
0: vita.
1: la vidi in diretta sulla Rai.
0: Sì,
1: Fu uno
0: feci una
1: spareggio perché tu
0: partita
1: parasti
0: di
1: tutto.
0: tutto,
1: Sì, sì, sì.
0: tutto. Parai 7-8 il cronista, Carlo Onesti,
1: Ricordo
0: avevo
1: ancora i
0: visto
1: commenti del
0: poi,
1: cronista, sì.
0: non poteva credere. E ancora contro il Padova,
1: Sì,
0: ancora il
1: forse
0: Padova,
1: Carlo
0: quando
1: Onesti.
0: i tifosi del Padova
1: Se
0: vedo
1: lo
0: che rischio.
1: ricordano?
0: Sì,
1: Eh
0: infatti,
1: certo.
0: perché
1: E poi
0: effettivamente.
1: YouTube è piena di queste immagini, no? Di
0: Certo,
1: queste di...
0: è come detto precedentemente, di queste partite in vita mia ne ho fatte 4-5, sia le partite perfette,
1: Certo.
0: dove sei
1: La
0: sotto
1: partita dove
0: pressione, ma.
1: proprio hai sbagliato o si è perso per un errore tuo? C'è? Che errore del
0: Allora,
1: portiere?
0: devo dire che io grossissimi
1: La grande papera non ce l'hai in
0: non l'ho
1: carriera.
0: mai fatta. Se non una volta, diciamo, un errore che reputo un errore è stato quando col Genoa giocai a Roma, un cross dai per colpire la palla di pugno e anziché prenderla piena la
1: In
0: svirgolai un
1: uscita.
0: po', la palla si, no, presi gol quella, però anziché allontanarsi rimase in aria
1: Ah.
0: e ci fu Carnevale che calciò e fece gol.
1: Un altro attaccante di quelli.
0: Però gol. E gli errori macroscopici, come se ne vedono tanti adesso nelle partite, non ne ho mai fatte perché io avevo questo pregio, mettevo più attenzione nelle cose spicce. Cioè, perché avevo proprio
1: Però
0: la.
1: va detto che ai portieri della tua generazione non veniva chiesto di scambiare con i piedi, è il famoso
0: Sicuramente,
1: harakiri del gioco dal basso.
0: assolutamente no. Oggi probabilmente
1: Portiere ha
0: il
1: più
0: portiere,
1: pressioni ora.
0: sì, credo che ci sia stato, credo un'involuzione nel ruolo del portiere. Molti dicono che c'è stata un'evoluzione, per me un'involuzione, per quello che compete il ruolo, il vero ruolo del portiere, perché il portiere non è nato per gestire tanto il pallone con i piedi. Pertanto, quando viene pressato, fa fatica a gestire la pressione e il controllo del
1: Anche perché Gian
0: pallone.
1: Paolo, diciamocelo, il portiere, solitamente la biografia di un portiere, eri piccolo, scarso e ti mettevano in porta. Magari una leggenda, ma spesso era così. Quindi educato e autoeducato a non usare mai i piedi, poi ti
0: Certo.
1: ritrovi con un calcio dove ti chiedono addirittura di impostare,
0: Sì.
1: di scambiare sulla linea di porta, che viene l'ansia solo a guardare. Vabbè, comunque,
0: Ma
1: questo è un
0: anche
1: altro
0: oggi, ma
1: mondo
0: anche il
1: ormai.
0: portiere odierno, no? Chiamato in causa anche per gestire il
1: Ma
0: retropassaggio
1: posso capire a
0: tante
1: calcetto, ma a
0: volte,
1: calcio?
0: però per quanto bravo possa essere, non gestisce, non tocca il pallone tante volte quanto un compagno di squadra, dove gestisce il pallone, ma da sempre ha gestito
1: Ma
0: il
1: poi il
0: pallone
1: portiere
0: con i
1: se perde
0: piedi.
1: palla, c'ha la porta dietro, non c'ha
0: Anche.
1: Pirlo dietro,
0: Ha
1: voglio
0: una
1: dire
0: doppia
1: che... Mamma
0: pressione,
1: mia.
0: quindi naturalmente credo che
1: È un
0: ormai
1: altro
0: si stia
1: sport,
0: esasperando un pochettino questo tipo di
1: Addirittura
0: calcio.
1: parliamo di papera del portiere se sbaglia il passaggio col piede. Una
0: Esatto.
1: volta avremmo detto, vabbè, ha tirato col
0: Cioè,
1: piede.
0: vabbè, coi piedi,
1: Alcuni, a
0: infatti.
1: volte i portieri facevano battere la rimessa al libero.
0: Anch'io, io ho
1: Tu?
0: iniziato, io sono arrivato a Genova che ancora non riuscivo a calciare.
1: Non avevi muscolarmente la capacità
0: Non
1: di
0: è
1: 70
0: fare.
1: metri? La
0: Credo che sia poi. È la tecnica, non
1: tecnica.
0: è una questione di forza, perché poi a Genoa Maifredi voleva il calcio lungo del portiere. Quando finivo l'allenamento io stavo lì e calciavo. A un certo punto calciavo benissimo, nel retropassaggio
1: Anche
0: io non
1: lì
0: vedevo, ho
1: allenamenti.
0: imparato tanto tanto a calciare, avevo delle rimesse molto lunghe, basse anche, cioè non palle per Scuravi che spizzava,
1: Tu
0: facevamo
1: hai
0: questo.
1: giocato con Scuravi Aguilera?
0: Griera no, con Scuravi,
1: Altro
0: sì.
1: attaccante.

0: diciamo, di livello mostruoso.
1: Beh, nazionale.
0: Allora, e poi Perugia, poi l'esperienza in Brasile, a Vittoria, dove sei stato a Bahia 4 mesi in attesa di giocare, poi però
1: Esatto,
0: questioni
1: sì,
0: di
1: facendo
0: transfer che non ti
1: transfert,
0: hanno.
1: no,
0: Poi
1: sicuramente.
0: però siamo nella fase ormai, no ormai, la fase finale della tua carriera, torno in Puglia, a
1: Sì,
0: Casarano e
1: certo,
0: finalmente rinnovo il Taranto.
1: poi alla fine volevo finire dove, diciamo, ho
0: Hai
1: iniziato, dove,
0: cominciato.
1: diciamo, sì, a un certo livello, ho iniziato naturalmente, come ripeto, non voglio
0: No,
1: escludere quelle
0: certo.
1: che sono state le mie squadre, quindi ho iniziato nel Francavilla Fontana in promozione. E poi sono stato 5 anni a Brindisi in Serie C, vincendo un campionato un anno nella C1, poi dalla C1 sono passato a
0: E poi
1: Taranto.
0: il Taranto, di nuovo la risalita. E tu lasci il calcio, questa è una foto sempre dalla tua pagina Facebook, una foto in cui c'hai una bambina. Qui
1: Quella
0: c'è Monza
1: di
0: anche.
1: Greta,
0: Monza
1: Monza
0: si è tinto per
1: dietro.
0: scommessa, presumo, le scommesse, mi tingo i capelli,
1: Esatto,
0: cominciamo. Qui c'è
1: sì.
0: Silva, allenatore. Se
1: Esatto.
0: ricordo bene, qua ero giornalista io, anche se non mi occupavo di calcio al Corriere, mi pare Taranto-Catanzaro 0-0,
1: L'ultima
0: l'ultima
1: chiamata, quella è stata
0: di
1: anche l'ultima mia
0: C2.
1: partita.
0: Qui c'è Rigano anche.
1: Esatto, sì. E ho deciso così che di lasciare il calcio giocato, tra virgolette, da
0: Tu non
1: vincitore.
0: eri il portiere l'anno dopo a Taranto-Catania, ma non ne parliamo,
1: Assolutamente.
0: rimaniamo all'anno prima, altrimenti ora mi rovino la
1: Ma non
0: giornata
1: solo
0: anche
1: io
0: tu.
1: penso, la maggior parte delle
0: Lasciamo
1: persone.
0: stare, sì. I tifosi del Taranto si dividono, io dico sempre, in 3 tronconi, quelli che mollarono dopo la morte di Iacovone, quelli che mollarono dopo il fallimento del 93-94 e quelli che hanno mollato i sogni dopo Taranto-Catania. Poi però è chiaro che 5-6 vittorie consecutive, lì non c'è categoria. A proposito, Gianpaolo, intanto ti ringrazio e ti auguro in bocca al lupo per tutto, per la tua vita in
1: Grazie.
0: generale. Vorrei chiudere con te con, non so, cosa auspichiamo per questo Taranto di oggi? Cosa possiamo augurare, diciamolo, al nostro Taranto, alla nostra maglia?
1: E cosa possiamo auspicare se non qualcosa di bello, di positivo soprattutto?
0: Ora sta nascendo un grande stadio bellissimo, no?
1: Così. Allora, adesso c'è lo stadio. Probabilmente un po' di sfortuna in questo periodo ha fatto in modo che le cose non stiano andando come dovrebbero
0: Speravamo.
1: per il blasone, per gli investimenti e per i tifosi. Tante cose messe insieme, non dico che sia stata una delusione, perché la delusione è vedere il Taranto in questa categoria. Ecco,
0: A prescindere,
1: vincere non è mai facile per
0: è
1: nessuno.
0: come tu al Pisa, no? Grande squadra, ma non vincere il
1: Esatto,
0: campionato. Questo può
1: esatto.
0: succedere.
1: Però ora cosa, il campionato non è ancora finito, quindi io spero che in qualche maniera riescano così
0: Speriamo.
1: l'anno prossimo a disputare un campionato superiore di Serie D, e se non sarà così, riprendere, ripartire, partendo proprio dagli errori che sono stati fatti, perché quando una squadra come Taranto, dopo aver speso tanti soldi, non è riuscito a vincere, se non riuscirà a vincere il campionato, significa che
0: È
1: ci sono stati
0: oggettivo.
1: degli errori, quindi ripartire da questi, non mollare, perché naturalmente non bisogna
0: Beh,
1: mollare.
0: ma
1: Se
0: visto i
1: uno fa
0: programmi
1: un
0: non
1: progetto,
0: penso,
1: beh, un
0: infatti.
1: progetto lungimirante, far così forza da questi errori, ricominciare da capo e chiaramente ripartire, e quindi auspichiamo che dagli anni a venire sicuramente vedremo altre categorie che competono a questa città.
0: Spagnolo che farà nei prossimi giorni, nei prossimi mesi? Tu sei allenatore dei portieri ufficialmente, no?
1: Sì, sono ufficialmente, però sto cercando pian pianino di fare
0: Di
1: altro.
0: fare altro.
1: Il calcio è rimasto chiaramente la mia passione, faccio degli stage, ma non sono più intenzionato, lo dico così, proprio a
0: Certo.
1: livello umano, a fare ulteriori sacrifici, perché nella vita si fanno anche questi tipi di sacrifici. Un uomo della mia età mettersi in pullman a fare trasferte, ritiri, comincia a essere
0: Ho già
1: pesante.
0: dato.
1: Bene, ho dato al
0: Altre
1: calcio
0: esperienze.
1: sicuramente quello che voglio fare è girare il mondo e conoscere quante più cose
0: Allora, buon viaggio
1: possibile.
0: spagnolo.
1: Grazie mille,
0: Grazie.
1: grazie mille.
2: Siamo fuori da Studio 100.

Proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi. Oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali della crobaziere, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità è intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via!

Mantenete la posizione sempre in volo rovescio con il numero 10, andate su verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader.

0: I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle Frecce Tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonneau. Uno, due, tre, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a veder disegnare dai fumi delle Frecce Tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle Frecce Tricolori qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono quattro i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere.

adesso, sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Capponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle frecce tricolori che era all'ingresso adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

Tondon lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 G, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori! My old friend, I've come to talk with you again, because in visions I believe. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari, guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante. Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo. Soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsovac. E con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

0: Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica.
1: Paolo considera 15 nodi da codroico per la bomba.
0: E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

E subito dopo il doppio tonneau la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide. Seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione.

E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

Volo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani. E quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra poco la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con l'ex Ilva, tiene banco la carriera relativa al polo siderurgico ionico con la convocazione da parte del Ministero fissata per il 28 di luglio. Intanto i sindacati fanno fronte comune contro la proposta avanzata dal gruppo Jindal. Parliamo poi di sicurezza con 144 nuovi agenti di polizia dislocati sul territorio regionale, 20 dei quali relativi alla provincia di Taranto. L'onorevole, il deputato Giovanni Maiorano, parla di un primo passo verso la sicurezza e verso il controllo del territorio. E poi Giochi del Mediterraneo, sarà presentata il 14 di luglio la colonna sonora, il leitmotiv musicale che riguarderà la kermesse sportiva in scena a Taranto nel prossimo mese di agosto e di settembre, firmata da Mietta e dall'orchestra Ico Magna Grecia, oltre che al coro dei volontari dei Giochi del Mediterraneo. Questo e molto altro nella nostra edizione di 100 Notizie.

0: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto

0: di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Continua a tenere banco il caso del siderurgico e il governo convoca per il 28 luglio il tavolo permanente sull'ex Ilva. Al centro dell'incontro il futuro dello stabilimento, la decarbonizzazione, la vendita e le garanzie occupazionali richieste dai sindacati. In arrivo 144 nuovi agenti della Polizia di Stato in Puglia, 20 dei quali destinati alla provincia di Taranto. Il deputato Giovanni Maiorano parla di un primo passo per rafforzare gli organici e il controllo del territorio. Sarà presentato martedì 14 luglio allo stadio Erasmo Iacovone il videoclip del brano scelto come leitmotiv dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. A interpretarlo sarà Mietta, accompagnata dall'orchestra Icomania Grecia e dal coro dei volontari. E bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato nei nostri titoli, apriamo questa nostra edizione del TG di 100 notizie con il passaggio sull'ex Ilva. Tiene banco la questione relativa al polo siderurgico ionico con la convocazione da parte del Ministero per le sigle sindacali fissata al 28 di luglio. Intanto fronte comune da parte dei sindacati contro la proposta avanzata da Jindal che prevede un ridimensionamento dell'organico e della produzione. Continua a tenere banco la questione relativa al polo siderurgico ionico. Dopo settimane di pressione da parte dei sindacati, il governo ha convocato per martedì 28 luglio alle 11 il tavolo permanente sull'ex Ilva a Palazzo Chigi. L'incontro arriva in una fase particolarmente delicata. La produzione resta ferma a circa 2 milioni di tonnellate l'anno. Migliaia di lavoratori sono in cassa integrazione e gran parte degli impianti di Taranto è inattiva. Intanto stanno per esaurirsi anche gli aiuti pubblici con l'erogazione degli ultimi 140 milioni del prestito ponte. A preoccupare inoltre il futuro della decarbonizzazione, i sindacati contestano il trasferimento delle risorse destinate all'impianto dal Ministero dell'Ambiente a quello delle imprese. Il governo assicura però che i fondi resteranno destinati alla riconversione della siderurgia. Resta aperta anche la partita per la vendita. Dopo le difficoltà emerse nella trattativa con il fondo americano Flex, torna in primo piano il gruppo indiano Jindal. Il suo piano prevederebbe una produzione limitata a 2 milioni di tonnellate, circa 4.000 esuberi, 350.000 dei quali a Taranto, e pertanto non incontra i favori di sindacati ed industriali che chiedono garanzie sulla presenza dello Stato, sugli investimenti e sulla tutela dell'occupazione.
4: E adesso parliamo di cronaca e di un incidente che si è verificato nel pomeriggio di ieri. Un uomo è stato investito sulle strisce pedonali in via Berardi da uno scooter. Lo scooterista che viaggiava assieme ad una donna non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Sull'accaduto indaga la polizia locale.
3: Investe un ragazzo sulle strisce pedonali e fugge senza prestare soccorso. È accaduto nel pomeriggio di sabato nel centro di Taranto in via Berardi all'incrocio con via Mazzini. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava attraversando regolarmente la strada sulle strisce pedonali quando è stato travolto da uno scooter a bordo del quale viaggiavano un uomo e una donna. Dopo l'impatto però i due non si sarebbero fermati per verificare le condizioni del ragazzo e si sarebbero rapidamente allontanati facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'infortunistica stradale della polizia locale che hanno effettuato

0: rilievi e avviato accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Un contributo decisivo alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona che saranno analizzate per identificare il conducente dello scooter e la donna che viaggiava con lui. Fortunatamente il giovane investito non avrebbe riportato gravi conseguenze, per lui soltanto alcuni graffi al polpaccio destro, le sue condizioni non destano preoccupazione.
1: Un episodio similare si è verificato sempre nella giornata di ieri nella borgata di Talsano e più precisamente in Viale Europa, dove una donna di 80 anni è stata investita da uno scooter. Subito dopo l'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all'anziana e hanno poi disposto il trasferimento in ospedale in codice rosso. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni. Il conducente dello scooter in questo caso si è fermato sul posto dopo l'impatto del rimasto a disposizione delle forze dell'ordine per consentire gli accertamenti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Taranto che hanno effettuato i rilievi e i carabinieri impegnati nella ricostruzione dell'esatta dinamica dell'investimento. Un'altra pattuglia della Polizia Locale ha invece gestito la viabilità, disponendo la temporanea chiusura al traffico del tratto di Viale Europa interessato per permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso e dei rilievi in sicurezza. Secondo, sono ancora in corso gli approfondimenti per chiarire le cause e le responsabilità dell'accaduto. Restiamo nell'ambito della cronaca, questa volta parliamo di un arresto al quartiere Tamburi. È stato posto in stato di fermo un 46enne già noto alle forze dell'ordine per motivi legati allo spaccio. La polizia di Taranto ha arrestato un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è stata condotta dai falchi della squadra mobile al termine di un'attività investigativa concentrata su un immobile di via Orsini, già in passato al centro di operazioni antidroga, attualmente sottoposto a sequestro. Durante i servizi di osservazione, gli investigatori avrebbero notato un continuo viavai di giovani tossicodipendenti e di persone già conosciute per reati legati allo spaccio. La successiva perquisizione ha consentito di individuare il 46enne trovato nella disponibilità dei locali. All'interno dello stabile, gli agenti hanno sequestrato quasi 40 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi, e altri tre involucri contenenti la stessa sostanza nascosti in un pacchetto di sigarette custodito nel marsupio dell'uomo. Altro materiale destinato al confezionamento della droga è stato rinvenuto anche nella sua abitazione. Secondo quanto riferito dalla polizia, durante il controllo diversi presunti acquirenti si sarebbero presentati nell'immobile con denaro in mano per acquistare lo stupefacente. Al termine degli accertamenti e dopo la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, il 46enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Taranto. E adesso parliamo di sicurezza, lo abbiamo anticipato già in apertura del nostro telegiornale. 144 nuovi agenti di polizia saranno dislocati sul territorio dell'intera regione Puglia. Di questi 20 saranno relativi alle forze dell'ordine, al gruppo di polizia di Taranto. Esprime soddisfazione il deputato Giovanni Maiorano che parla di un primo passo per rafforzare le organiche per il controllo del territorio.
0: 144 nuovi agenti della Polizia di Stato saranno destinati alla Puglia, 20 di loro entreranno in servizio nella provincia di Taranto. Le altre assegnazioni prevedono 32 agenti a Bari, 7 nell'Abate, 19 a Brindisi, 39 a Foggia e 27 a Lecce. Ad annunciarlo è il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Maiorano, che replica alle critiche di chi considera il numero insufficiente rispetto alle carenze degli organici e ai pensionamenti degli ultimi anni. Secondo Maiorano, il provvedimento rientra in un piano nazionale di potenziamento delle forze dell'ordine avviato dal governo per garantire il turno completo e aumentare progressivamente la presenza degli agenti sul territorio. Il parlamentare sottolinea che i nuovi 144 poliziotti rappresentano un primo risultato, che sono previste ulteriori assegnazioni per i reparti specialistici, tra cui la polizia stradale e la polizia ferroviaria. Dopo anni di carenze, non tutto può essere risolto con un solo provvedimento, afferma Maiorano, ma la direzione è cambiata. L'obiettivo, conclude il deputato, è rafforzare il controllo del territorio e garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.
1: E adesso parliamo di giochi del Mediterraneo perché sarà presentato il prossimo 14 luglio il videoclip musicale che sarà la colonna sonora, il leitmotiv musicale della kermesse sportiva che andrà in scena dal 21 di agosto al 3 di settembre nella nostra provincia e non solo. La voce di questo videoclip sarà quella tarantina dell'artista Mietta in collaborazione con l'orchestra Icomania Grecia e con il coro dei volontari dei giochi del Mediterraneo.

0: Sarà presentato martedì 14 luglio il videoclip ufficiale del brano scelto come leitmotiv musicale dei ventesimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L'appuntamento è fissato alle ore 18 nell'area hospitality dello stadio Erasmo Iacovone, dove saranno illustrati tutti i dettagli del progetto musicale pensato per accompagnare il percorso di avvicinamento alla manifestazione internazionale. Alla presentazione interverranno il maestro Piero Romano e l'artista Tarantina Mietta, interprete del brano realizzato su richiesta del presidente del comitato organizzatore dei giochi Massimo Ferrarese. Le musiche sono state composte dal maestro Roberto Molinelli, mentre il testo porta la firma di Melissa Mastro Lorenzi. L'esecuzione vede protagonisti l'orchestra ICO Magna Grecia e il coro dei volontari dei giochi del Mediterraneo, diretti dal maestro Piero Romano. Il progetto punta a raccontare attraverso la musica l'identità e i valori dei giochi, rafforzando il legame tra sport, cultura e territorio.
1: Adesso torniamo a parlare di Via del Faro a San Vito, chiusa da mesi al traffico per un problema legato all'erosione costiera. Venerdì pomeriggio l'incontro tra l'assessore Patronelli e il comitato civico, oltre al comandante della Polizia Locale Maticchecchia. Sarà attivata una procedura di emergenza dell'ANAC per effettuare interventi di messa in sicurezza entro il fine agosto e riaprire presto il tratto stradale. Per i frangiflutti invece bisognerà aspettare la Greenbelt, i cui progetti sono ancora in corso di elaborazione. Abbiamo parlato dei risultati dell'incontro con Ilenia Gallo del Comitato Civico di San Vito. L'intervista è di Maria Laura Paletta.
2: L'assessore Patronelli ci ha illustrato e aggiornato sullo stato di avanzamento di progettazione interna per la rifunzionalizzazione di Via del Faro, quindi la riapertura sostanzialmente, la messa in sicurezza e riapertura. Quindi ci ha descritto in maniera abbastanza dettagliata l'intervento che verrà fatto. Si spera riesca a farlo in tempi molto brevi. Diciamo che tutto sommato potrebbe essere una soluzione comunque non risolutiva al 100%, ma diciamo in una fase avanzata anche di apertura stradale. Quindi la notizia è abbastanza positiva. L'altro argomento è la viabilità, che chiaramente è compromessa, come ben sappiamo, e con l'unica strada alternativa che è Via Occhiate. La situazione ci preoccupa perché stiamo andando anche verso il mese di agosto, che è un mese anche abbastanza affollato e caldo. Cioè il far confluire tutto su Via del Faro ci risulta abbastanza problematico, ma purtroppo non è neanche un problema, diciamo, di interruzione stradale. Questo problema era anche prima, diciamo, di un'interruzione di Via del Faro.
3: Qual è stata la vostra richiesta in merito e la risposta dell'amministrazione?
2: Separare i flussi, di uscita. E quindi intercettare Via del Faro e Viale del Tramonto come flussi in uscita, quindi in maniera parallela farli uscire su due strade anziché su una, sostanzialmente. Quella è la soluzione che ci viene, diciamo, quasi in maniera forzata, perché poi altre soluzioni difficile trovarne. Ci vogliono aree parcheggio, perché chiaramente il flusso è notevole, è necessario che ci siano delle aree parcheggio anche.
1: E adesso ci spostiamo in provincia, esattamente a Pulsano, dove sono stati presentati i festeggiamenti, le celebrazioni in onore della Madonna del Carmelo, festeggiamenti in programma dal 14 al 16 di luglio, 3 giornate tra celebrazioni religiose, musica, luminarie e spettacoli. A Pulsano è stato presentato il programma dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Monte Carmelo, in programma dal 14 al 16 luglio, 3 giornate che uniranno fede, tradizione e spettacolo in uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità. Ad aprire il programma civile, il 14 luglio in Piazza Castello, sarà il concerto di Antonio Castrignano e Taranta Sounds, realizzato con il sostegno di Programma Sviluppo. Nei giorni successivi spazio alla musica, ai concerti bandistici, alle luminarie e allo spettacolo pirotecnico. Il cuore religioso della festa sarà rappresentato alle celebrazioni del 15 e 16 luglio con la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, e la tradizionale processione della Madonna del Carmelo per le vie del paese.
4: Una comunità che si mette in mostra grazie alla confraternita del Carmine di Pulsano, la confraternita del Purgatorio che organizza oramai questa festa che è qualcosa di eccezionale, grazie anche agli operatori privati. Diciamo a questa sorta di mecenati del 2000, quindi ringrazio anche chi si è prestato per questo evento.
5: Questa festività è molto sentita a livello comunale, i cittadini sono davvero entusiasti quando arriva la metà del mese di luglio ogni anno, sono

0: trepidazione, in attesa, perché è una festa sentita, poi c'è una grandissima vocazione mariana e poi il fatto che questa festività ricada in un periodo dell'estate centrale dove c'è un boom di turisti nella nostra cittadina fa sì che possa avere ancora più eco.
1: Adesso torniamo a parlare di provincia, prosegue in estate, anzi tutta la provincia di Taranto, ma in particolare

0: Puglia, Regione Puglia, che è regione europea dello sport del 2026. La Puglia continua a raccontarsi al mondo anche attraverso lo swing. Ce ne parla Sabrina Morea.
1: Taranto Swing Festival 2026 continua dopo la prima parte che si è tenuta nel mese di giugno. Ci ritroviamo qui stamattina nel Salone degli Specchi del Comune di Taranto per parlare di quelle che saranno le prossime iniziative. Con me c'è Niki Pezzolla dell'associazione B-Swing e Gianni Cristofaro in qualità di responsabile tecnico per la WISP. Allora, quali sono le novità? Cosa ci aspetta da parte del Taranto Swing Festival per le prossime settimane?
2: Altri tre grandi eventi per la città di Taranto e per tutta la Puglia, dei format che sono nati con il festival e che continuano a far parte del festival. Abbiamo gli swing on boat, sulle motonavi della Kima, e poi l'evento esclusivo, che è uno degli eventi esclusivi, possiamo dirli, in Italia, è Swing on Island, che è un concerto sull'isola di San Pietro. È particolarissimo perché inizia la mattina alle 10 e finisce al tramonto, quindi delle esperienze uniche da far vivere ai turisti e anche delle esperienze sportive, perché in collaborazione con la WISP abbiamo organizzato quest'anno la Puglia Swing Up.
1: Lo swing non è solo danza, ma è vero e proprio sport, per questo rientra in quello che è il raggio d'azione di WISP, che tra l'altro è sempre stata molto vicino all'associazione B-Swing.
3: Certamente, tra l'altro ritengo che questa non sia più una riscoperta, ma una vera e propria realtà, anche perché l'ho vista nascere circa una decina di anni fa, qualcosa in meno, e soprattutto posso dire di aver dato i natali all'associazione che rappresenta Niki Pezzolla e che tra l'altro ha dato il via a questo movimento in una città che ne aveva tanto bisogno.
1: B-Swing ormai è una realtà riconosciuta, insomma, davvero in maniera estesa. Quali sono le tappe, le date principali di questa nuova sessione del Taranto Swing Festival?
2: Iniziamo il 17 di luglio con il primo Swing on Boat e il concerto con Non sparate sul pianista sulle motonave della Kima, e poi un DJ set con la social dance a terra. È un'esperienza particolare, proprio perché raccontiamo la Puglia e la raccontiamo ai turisti, agli ospiti che non solo vengono ai nostri eventi, ma che si ritrovano a Taranto in questo periodo. Abbiamo introdotto la Puglia Taste Experience, che è un aperitivo pugliese, quindi che offriamo ai partecipanti, e quindi è un benvenuto che diamo a tutti quanti prima della musica.
0: Arte, artigianato e cultura mediterranea, Palazzo Ducale a Martina Franca, è stata inaugurata Metamorfosi di luce, installazione artistica che attraversa tre opere propone una riflessione sul ruolo della donna. Ce ne parla Luciana Convertini.
4: Arti, artigianato e tradizione si incontrano nelle sale nobili di Palazzo Ducale con Metamorfosi di luce. L'installazione artistica inaugurata a Martina Franca nell'ambito del progetto Passerella Mediterranea, Donne non Pupe, promosso da Urban Events con il patrocinio del Comune di Martina Franca e della Fondazione Paolo Grassi. L'esposizione, visitabile fino al 2 agosto, propone un percorso immersivo attraverso tre opere che raccontano, con linguaggi diversi, la figura femminile e la sua evoluzione. Protagoniste dell'installazione sono la pupa in ceramica artistica di Grottaglie, realizzata dal maestro Gaetano Fasano, l'abito da sposa firmato dalla stilista Carmela Comes e una luminaria artistica dell'azienda Paulicelli, simboli che intrecciano tradizione e contemporaneità.
5: Il progetto nasce da una iniziativa legata al premio Donne non Pupe sulla non violenza alle donne, soprattutto su una tematica abbastanza purtroppo dolorosa che ci avvolge e ci prende tutti quanti. Noi speriamo che con questi piccoli cioè interventi sociali cerchiamo di sensibilizzare al massimo l'opinione pubblica.
4: Nel corso della presentazione è stato sottolineato come l'iniziativa contribuisca ad arricchire il programma culturale dell'estate martinese, valorizzando Palazzo Ducale come luogo d'incontro tra arte, design e patrimonio del territorio.
6: Oltre alla collaborazione al patrocinio come provincia di Taranto, che ci ha visto insomma allargare un discorso a livello provinciale, abbiamo immaginato di realizzare queste installazioni durante per l'appunto per il nostro evento d'eccellenza che è il Festival della Valle d'Itria, ormai la 52esima edizione, no?
4: Passerella Mediterranea.

0: Donne non pupe proseguirà nei prossimi mesi con altri appuntamenti dedicati alla promozione dell'artigianato, della cultura e dell'identità pugliese.
1: Come un seme cade in un terreno e dà origine a delle radici che si intrecciano dando vita ad un fiore perfetto, una pianta perfetta, così nasce la dimensione, l'opera d'arte.
2: L'idea di fare rete e coinvolgere più comuni è quella che comunque ci appaga di più. L'idea viene molto apprezzata e questo ci fa onore.
3: Sotto il consiglio di Carmela, la stilista, abbiamo coniugato sia l'arte ceramica che l'artigianato del tessile.
0: In questo percorso anche le luminarie assumono un significato diverso.
4: Siamo abituati a vedere le luminarie tradizionali sulle piazze, ora in tanti eventi, però collegato a quello che è il matrimonio, l'abito, la ceramica, quindi l'artigianato puro, noi vogliamo proprio raccontare la storia delle luminarie.
0: L'esposizione resterà aperta al pubblico nelle sale nobili di Palazzo Ducale fino al 2 agosto.
5: E adesso la nostra pagina sportiva.
6: Si è chiusa venerdì la finestra per l'iscrizione al campionato di Serie D 2026-2027, un passaggio fondamentale verso l'inizio della nuova stagione. Su 161 società aventi diritto, sono state 159 quelle che hanno presentato regolarmente la domanda. Le uniche assenze sono quelle del Valmontone, che ha rinunciato ufficialmente al campionato, e del Sora, che non ha depositato la documentazione richiesta. Adesso l'attenzione si sposta sulla Covisod, che nei prossimi giorni esaminerà tutte le pratiche. Il primo verdetto è atteso entro il 17 luglio, poi ci sarà spazio per gli eventuali ricorsi, mentre il 28 luglio si arriverà alla definizione degli organici del prossimo campionato. In casa S Taranto cresce l'attesa. Il club rossoblù ha presentato sia la domanda di ripescaggio secondo i criteri della Lega Nazionale Dilettanti, sia un'istanza di ammissione straordinaria alla FIGC, puntando sul prestigio della piazza e sulla solidità del progetto societario. La speranza è che nel caso in cui alcune domande di iscrizione non vengano accolte, possano aprirsi le porte del ripescaggio. Fino alle decisioni definitive degli organi federali, la SS Taranto continua a lavorare sul mercato, con l'obiettivo di farsi trovare pronto per un possibile ritorno in Serie D. Il Martina comincia a gettare le basi in vista della prossima stagione e la priorità della società è quella di confermare l'ossatura della squadra. Dopo gli addii di Zenelai e De Angelis, il presidente Piero La Carbonara è al lavoro per trattenere gli altri elementi che negli ultimi anni si sono messi in evidenza con la maglia biancazzurra. In quest'ottica, Michele Silvestro e Paolo Virgilio sarebbero ormai a un passo dal rinnovo del contratto, una doppia conferma che rappresenterebbe un segnale importante per il futuro del club. Novità significative arrivano anche sul fronte Resuf. Nonostante le possibili attenzioni di altre società, il Martina non avrebbe alcuna intenzione di lasciarlo partire. L'esterno è considerato un elemento centrale del progetto tecnico e, forte di un altro anno di contratto che lo lega al club, dovrebbe essere uno dei punti di riferimento della squadra anche nella prossima stagione. La linea della società è dunque chiara: ripartire dalle certezze, valorizzare il gruppo costruito negli ultimi anni e intervenire sul mercato solo per completare una rosa già competitiva, con l'obiettivo di affrontare il nuovo campionato di Serie D con ambizione e continuità.
5: E questo era il nostro ultimo servizio. L'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7:30, ovviamente con Di Buon Mattino. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata a tutti.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
3: Il super classificone. I dischi top della settimana.
4: Signore e signori, 50° posto.

0: 44° posto.
1: A complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardi un po', mi fa ridere.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: 40° posto.
3: I'm sorry.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene, è il 28esimo posto.
1: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98.

0: del digitale terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20 e 30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20 e 30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?